0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11.
2: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
3: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.
4: Notiziario locale sponsorizzato da
5: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21.95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, mercoledì 6 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il partito One Nation è rimasto in silenzio durante il Question Time, mentre Nat Cook e Reggie Martin sono stati eletti rispettivamente Speaker e Presidente del Parlamento del Sud Australia. Il Sud Australia ha quindi nominato la sua seconda speaker donna. Nella prima sessione di interrogazione del nuovo Parlamento, One Nation, che si è classificato secondo nelle primarie alle elezioni di marzo, e il suo quartetto di deputati alla Camera Bassa, non hanno rivolto una sola domanda al governo, lasciando il compito alla leader dell'opposizione, Ashton Hearn, che prima della seduta odierna aveva dichiarato che si sarebbe battuta per il popolo del Sud Australia. In una giornata per lo più dedicata a cerimonie e tradizioni, l'ex ministro dei Servizi sociali Nat Cook è stata eletta presidente della Camera, mentre l'ex segretario di Stato del Partito Laburista Reggie Martin ha assunto la carica di presidente del Consiglio legislativo. L'ex ministro del Turismo Zoe Bettison, che ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal governo dopo le elezioni, è stata eletta vicepresidente dell'Assemblea e presidente delle commissioni. Accompagnata da una parata militare di polizia, la governatrice ha inaugurato ufficialmente la 56esima legislatura con un discorso in una seduta congiunta speciale, in cui ha delineato la visione del governo per i prossimi 4 anni. La senatrice di One Nation, Pauline Hanson, era in città per sostenere i suoi 7 nuovi parlamentari nel loro primo giorno di mandato. Cambiamo argomento. Un detenuto è stato portato in ospedale in seguito a una presunta aggressione avvenuta nel centro di detenzione preventiva di Adelaide, alimentando le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza della struttura, già al centro di numerosi problemi. Il detenuto è stato trasportato al Royal Adelaide Hospital poco dopo le 19 di lunedì, in seguito alla chiamata ai servizi di emergenza per una presunta aggressione da parte del suo compagno di cella. Dopo accertamenti è stato riportato al centro di detenzione. Questa aggressione segue di poco quella subita da 3 agenti penitenziari brutalmente picchiati in una sola settimana a marzo. Di recente sono stati fatti arrivare agenti penitenziari dalla Nuova Zelanda e dal Western Australia per colmare la carenza di personale ad Adelaide, dopo che 13 guardie si erano dimesse a causa delle pessime condizioni di lavoro. La carenza di personale ha portato un'impennata di aggressioni in carcere, con 10 agenti aggrediti nel dicembre dello scorso anno. 2 detenuti sono morti negli ultimi 6 mesi, mentre un altro ha subito la frattura della mascella in seguito a un'aggressione avvenuta a gennaio di quest'anno. Voltiamo pagina. Il centro Edge Early Learning di Angle Vale è stato chiuso per problemi di gestione degli allergeni. L'Education Standards Board ha emesso quindi un provvedimento disciplinare nei confronti del centro situato su Saverio Boulevard lunedì. Il personale ora deve completare una formazione specifica sulla gestione degli allergeni, sui controlli nella preparazione degli alimenti e sui processi di verifica per garantire la conformità alle nuove condizioni imposte. Ulteriori condizioni includono l'osservazione diretta della gestione degli allergeni presso un altro servizio educativo assistenziale accreditato per 14 ore, al fine di dimostrare la comprensione e l'applicazione dei protocolli richiesti. I genitori sono stati informati della chiusura forzata tramite email. Un altro centro Edge a Manupara West è stato chiuso per 3 mesi dall'Employees State Board a causa di problemi di personale e supervisione. Voltiamo pagina. Le Adelaide Hills nominate seconda regione più vivibile d'Australia in una nuova indagine nazionale, a soli 0,18 punti dal Sutherland del New South Wales, grazie a nuovi dati che hanno valutato i 10 fattori chiave della qualità della vita, portando questa verdeggiante area tra le prime 5 località a livello nazionale. Gli esperti di iSelect hanno assegnato ad Adelaide Central and Hills un punteggio di vivibilità di 68,78 su 100. Le spiagge settentrionali del New South Wales si sono classificate al 3° posto, seguite da Balcombe Hills e Horsbury, al 4° e dalla zona interna di Perth a completare la top 5. La recente indagine ha analizzato diverse regioni in tutta Australia, valutando categorie come il tasso di disoccupazione, l'aspettativa di vita e il reddito medio familiare. Gli esperti hanno anche analizzato una serie di fattori relativi alla salute, al benessere e al senso di appartenenza dei residenti, con l'area di Adelaide Central and Hills leader nelle categorie salute mentale ed equilibrio tra vita lavorativa e privata. Dall'Australia, 4 australiani bloccati su una nave da crociera con sospetto antivirus, mentre i passeggeri sono in isolamento a bordo dopo che il sospetto focolaio ha causato 3 morti. Alla nave, bloccata al largo delle coste di Capoverde, è stato inoltre negato l'ingresso nell'isola. Tra le 149 persone a bordo della MV Hondius, provenienti da Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti, figurano cittadini di 23 nazionalità.
A bordo della nave sono in vigore rigorose misure precauzionali che includono isolamento, protocolli igienici e monitoraggio medico. La compagnia ha confermato 3 decessi tra le persone a bordo della nave da crociera, in viaggio dall'Argentina a Capo Verde, al largo delle coste dell'Africa occidentale. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21,95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Scaricate l'app, ascoltateci sempre su questa fantastica stazione radio, la 531. Buongiorno, 11:07 di questo mercoledì. Oggi 6 maggio, siamo live con il programma del mercoledì mattina con i nostri sponsor e con un sacco di iniziative comunitarie molto molto interessanti che vi raccontiamo tutte le settimane. E questa settimana facciamo un follow up, perché qualche settimana fa abbiamo avuto Marco Abbondanza, il coordinatore GIA, Giovani Italiani Australia Network in Australia, e

0: scorso al Canada Bay Club di Sydney un evento della GIA Network. E vi ricordiamo, la GIA Network è il comitato dei giovani italiani Australia, è un gruppo di networking che, se non sbaglio, poi Domenico tu sei il presidente, quindi sicuramente mi potrai correggere, è un network group di ragazzi italiani, diciamo neanche appena arrivati, nel senso che è un incontro, crea degli incontri per giovani italiani qui in Australia, giusto?
1: Esatto, prime, seconde e terze generazioni. Perfetto. Di giovani italiani australiani.
0: Questo evento si intitolava Sistema Italia perché hanno partecipato anche delle cariche importanti a livello italiano in Australia. Raccontaci un po' di più su questa cosa.
1: Esatto, allora questa è la quarta edizione quest'anno ed è iniziato con questo nome, GIA Network Sistema Italia, per poi trasformarsi comunque quest'anno in il futuro dei giovani italiani australiani. Necessità, wow. Idee e soluzioni. Sistema Italia proprio perché volevamo connettere le prime e seconde e terze generazioni dei giovani con le istituzioni, perché c'è un divario così grande, ma anche io dopo 5 anni che ero qua in Australia, solamente 5 anni fa, nel 2020, sono venuto a conoscenza di tutti questi enti governativi, queste organizzazioni, e quindi è per questo che abbiamo capito l'importanza di accorciare quel divario con le diverse generazioni di giovani.
0: Beh, un bel evento, ho visto sia gli articoli sui giornali italiani e sui vostri canali social, che invito i nostri ascoltatori a seguire, ovviamente su Instagram e anche sul sito gianetwork.com.au, nella sezione eventi ci sono tutte le informazioni di questo particolare evento, ma presenze molto importanti, anche dei panel molto belli, molto interessanti, dove insomma avete parlato di un sacco di iniziative e di informazioni, perché come dicevi tu proprio è un'idea nata anche per veramente aiutare chi arriva e a trovare delle soluzioni, a trovare insomma la loro strada in questo paese che ovviamente adesso ci offre ancora tantissime opportunità. E per quanto riguarda invece le persone che sono venute all'evento, nel senso c'erano italiani di prima, seconda generazione, come è stata la risposta del pubblico per questo evento?
1: Beh, guarda, abbiamo ricevuto diversi complimenti per l'evento, e c'erano 7 pannelli dove c'erano diversi speaker, dalle istituzioni a rappresentanti comunque del tessuto sociale italiano-australiano qui nel New South Wales, ma non solo, perché abbiamo avuto un paio di rappresentanti anche di fuori. E 3 temi sono stati toccati durante questo evento. Il primo è la connessione intergenerazionale, il secondo proprio il futuro dei giovani italiano-australiani e il terzo la rete GIA proprio come punto di connessione, un ponte tra istituzioni e enti governativi ma anche associazioni con i giovani di prima, seconda e terza generazione.
0: Quali sono secondo te, Domenico, adesso che sei completamente coinvolto con questa realtà, quali sono le necessità dei giovani italiani che arrivano in Australia e come lo vedi il futuro?
1: Allora, per i giovani che arrivano in Australia le loro necessità sono tanti, sono alla ricerca proprio di una permanenza in Australia, non sapendo ancora cosa stanno affrontando. Quindi la necessità in realtà per questi giovani è quello di capire, aiutarli a inserirli nel tessuto sociale italiano-australiano, per fargli capire veramente se l'Australia è adatta per loro, perché tanti giovani poi si sono ritrovati comunque a in Italia. Quindi questo è il punto di partenza per i giovani italiani che vengono dall'Italia proprio, ad aiutarli fin da subito a inserirli nel tessuto sociale, così poi da capire bene se è un paese adatto a loro, perché ci sono tanti giovani che oggi hanno esigenze diverse, mentre prima tanti giovani all'epoca dopo la guerra sono venuti, tante famiglie giovani all'epoca erano venuti per diverse esigenze, adesso i giovani hanno tutt'altre prospettive della loro vita.
0: Ed è importante capire che la GIA si occupa anche, come dicevi tu prima, del cambio sia intergenerazionale ma anche veramente di cercare di creare questo famosissimo ponte di cui parliamo sempre tra le seconde e terze generazioni e i nuovi arrivati, perché veramente è un progetto che ha in mano tutti. tutti, ha in mano tutti, e tutti quanti dobbiamo collaborare insieme, sia noi che siamo arrivati da, tu sei qui da 11 anni se non sbaglio, sia noi che siamo qui da 10-11 anni, che le persone, i ragazzi, le ragazze

0: che sono cresciute con genitori e nonni italiani per formare insieme la nuova comunità. Perché Domenico, io penso sempre alla comunità italiana degli anni 70 e 80 e immagino che era formata da persone che erano qui da 20 anni e persone appena arrivate, e noi siamo esattamente quello, siamo esattamente insomma quel tessuto sociale italiano che deve formare la nuova comunità dei prossimi 20-30 anni. Tra l'altro i nostri ascoltatori che sentono un po' di background, Domenico è un lavoratore accanito e super professional in ambito culinario, se non sbaglio, perché tu sei consulente, giusto?
1: Corretto.
0: Quindi,
1: pure sì,
0: quindi fa tutto parte dell'ambience,
1: fa tutto
0: perfetto. Sì. Tra l'altro siamo colleghi perché ricordiamo che la GIA ha un programma radio specializzato su Rete Italia, se non sbaglio, giusto?
1: Corretto, sì, ogni martedì dalle 9 alle 10.
0: Quindi non si sa mai un giorno, chissà, magari potremo avviare una conversazione aperta, una collaborazione anche qui ai nostri microfoni. Io te la lancio lì come provocazione, te la metto lì così, visto che siamo qua e lancio già l'amo ai colleghi di Rete Italia per cominciare una collaborazione. Ma perché questo? Perché veramente la GIA è una realtà con cui vogliamo collaborare anche noi della 531 e soprattutto, correggimi se sbaglio, state cercando qualcuno in Sud Australia. Australia che vi rappresenti.
1: Pure, sì, abbiamo già rappresentanti nel Western Australia e Victoria e abbiamo iniziato, diciamo, a dialogare con gruppi sia in South Australia che a Brisbane, in Queensland. Quindi la GIA, Marco, ogni evento si modella e si evolve. Abbiamo capito proprio che è importante che con gli eventi che facciamo capiamo qual è il prossimo passo da fare. E non vogliamo avere un meccanismo che è quello e non si cambia, proprio perché i giovani cambiano e le aspettative, le necessità, le idee cambiano pure. Ed è per questo importante, onde evitare di rimanere bloccati allo stesso posto, adattarsi ed evolversi. È quello che abbiamo capito. Diciamo il succo, la cosa più importante che abbiamo capito da questo evento è proprio questo.
0: Allora, posso dirti, mi mangi un po' le mani perché mi sono perso l'evento, con il senno di poi mi sarei organizzato e sarei venuto a trovarvi, ma con noi all'evento c'è stato Stefano Senatore, un collega che collabora con Radio Maria, che ci ha, insieme a Radio Maria ci fornirà delle interviste esclusive per quanto riguarda questo bellissimo evento, che vi ricordo, venerdì scorso, GIA Summit Sydney 2026, il futuro dei giovani in Australia, molto interessante, con veramente tantissime iniziative durante l'evento, molto interessanti per gli italiani in Australia, che sentiremo ovviamente nelle prossime settimane, sentiremo tutti i contributi, però meno male che non sono venuto, perché era il weekend prima dello scudetto dell'Inter, quindi il vostro coordinatore GIA, come tanti altri membri, chi li avrebbe sentiti? E io li evito adesso come la febbre, e li eviterò per le prossime settimane. Però a proposito di collaboratori, c'è Marino che adesso è in WA, c'è Rodolfo che è in WA, qui ci sono questi collaboratori che, se non sbaglio, rappresentano proprio la vostra idea negli altri stati, ed è molto interessante. Quindi stiamo anche noi lavorando insieme alla GIA per cercare di creare una presenza qui in Sud Australia, perché come sai benissimo c'è una comunità molto forte di italiani qui da noi, e quindi noi invitiamo la GIA a venire a trovarci qui agli Spazi Radio, ma invitiamo te, Domenico, Marco, tutto il vostro team in Sud Australia per conoscere la nostra realtà, quindi ci vedremo presto, spero.
1: Non vediamo l'ora di venire là e finalmente farò anche un'intervista di persona.
0: E ti chiedo,
1: ci siamo sentiti spesso,
0: non siamo mai riusciti, però no, siamo riusciti adesso per questo evento importante, che guarda, veramente complimenti a tutti, perché ho sentito parlare molto molto bene, ho parlato con Paolo Gallo di SBS e anche lui mi ha detto un evento bellissimo, ci siamo sentiti negli ultimi giorni, quindi veramente complimenti. Prima di salutarti, Domenico, ti chiedo, per i nostri ascoltatori, le informazioni base, dove trovare tutte le informazioni della GIA, dove seguire, come vi cerchiamo, come vi troviamo?
1: Il sito ovviamente la gianetwork.com.au, altrimenti i nostri social sia Instagram che Facebook, o abbiamo un numero di telefono dove ci possono contattare, che è lo 04 98 76 46 5.
0: Ma quello è il tuo numero?
1: Quello è il mio numero, quello sempre è disponibile per la GIA.
0: Quindi se tu sei ai fornelli cosa fai? Metti giù, metti il telefono sull'orecchio e spadelli.
1: Spadello.
0: Sai, ho capito, adesso ti chiamerò tutti i giorni a mezzogiorno e mezza, l'una, proprio orario.
1: Dai, ci sta. Così ti descrivo cosa sto cucinando.
0: Esatto, esatto, spettacolare. Domenico, grazie mille, veramente ancora complimenti per il vostro lavoro ed è veramente un orgoglio sapere che ci sono ragazzi come voi là fuori che fanno un sacco per la nostra comunità, quindi veramente giù il cappello e bravi tutti. Grazie mille.
1: Grazie, grazie a te Marco.
0: Grazie, buona giornata. Domenico Stefanelli con noi, presidente della GIA Network, una realtà molto bella a livello australiano dei giovani italiani qui in Australia, l'abbiamo sentito ai nostri microfoni e sicuramente tornerà ai nostri microfoni per raccontarci altre iniziative nel corso dei prossimi mesi, delle prossime settimane. Andiamo ad ascoltare una bellissima canzone, quando torniamo siamo in diretta con Peter Greig di Brazier Mobility che ci racconta un sacco del suo fantastico business nella prima puntata del salotto della 531, quindi rimanete con noi. A dopo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, mercoledì 6 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il partito One Nation è rimasto in silenzio durante il Question Time, mentre Nat Cook e Reggie Martin sono stati eletti rispettivamente Speaker e Presidente del Parlamento del Sud Australia. Il Sud Australia ha quindi nominato la sua seconda speaker donna. Nella prima sessione di interrogazione del nuovo Parlamento, One Nation, che si è classificato secondo nelle primarie alle elezioni di marzo, e il suo quartetto di deputati alla Camera Bassa, non hanno rivolto una sola domanda al governo, lasciando il compito alla leader dell'opposizione, Ashton Hearne, che prima della seduta odierna aveva dichiarato che si sarebbe battuta per il popolo del Sud Australia. In una giornata per lo più dedicata a cerimonie e tradizioni, l'ex ministro dei servizi sociali Nat Cook è stata eletta presidente della Camera, mentre l'ex segretario di Stato del Partito Laburista Reggie Martin ha assunto la carica di presidente del Consiglio legislativo. L'ex ministro del Turismo Zoe Bettison, che ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal governo dopo le elezioni, è stata eletta vicepresidente dell'Assemblea e presidente delle commissioni. Accompagnata da una parata militare di polizia, la governatrice ha inaugurato ufficialmente la 56esima legislatura con un discorso in una seduta congiunta speciale, in cui ha delineato la visione del governo per i prossimi 4 anni. La senatrice di One Nation, Pauline Hanson, era in città per sostenere i suoi 7 nuovi parlamentari nel loro primo giorno di mandato. Cambiamo argomento. Un detenuto è stato portato in ospedale in seguito a una presunta aggressione avvenuta nel centro di detenzione preventiva di Adelaide, alimentando le crescenti preoccupazioni sulla sicurezza della struttura, già al centro di numerosi problemi. Il detenuto è stato trasportato al Royal Adelaide Hospital poco dopo le 19 di lunedì, in seguito alla chiamata ai servizi di emergenza per una presunta aggressione da parte del suo compagno di cella. Dopo accertamenti è stato riportato al centro di detenzione. Questa aggressione segue di poco quella subita da 3 agenti penitenziari brutalmente picchiati in una sola settimana a marzo. Di recente sono stati fatti arrivare agenti penitenziari dalla Nuova Zelanda e dall'Western Australia per colmare la carenza di personale ad Adelaide, dopo che 13 guardie si erano dimesse a causa delle pessime condizioni di lavoro. La carenza di personale ha portato un'impennata di aggressioni in carcere, con 10 agenti aggrediti nel dicembre dello scorso anno. 2 detenuti sono morti negli ultimi 6 mesi, mentre un altro ha subito la frattura della mascella in seguito a un'aggressione avvenuta a gennaio di quest'anno. Voltiamo pagina. Il centro Edge Early Learning di Angle Vale è stato chiuso per problemi di gestione degli allergeni. L'Education Standards Board ha emesso quindi un provvedimento disciplinare nei confronti del centro situato su Saverio Boulevard lunedì. Il personale ora deve completare una formazione specifica sulla gestione degli allergeni, sui controlli nella preparazione degli alimenti e sui processi di verifica per garantire la conformità alle nuove condizioni imposte. Ulteriori condizioni includono l'osservazione diretta della gestione degli allergeni presso un altro servizio educativo assistenziale accreditato per 14 ore, al fine di dimostrare la comprensione e l'applicazione dei protocolli richiesti. I genitori sono stati informati della chiusura forzata tramite email. Un altro centro Edge a Manupara West è stato chiuso per 3 mesi dall'Employees State Board a causa di problemi di personale e supervisione. Voltiamo pagina. Le Adelaide Hills nominate seconda regione più vivibile d'Australia in una nuova indagine nazionale, a soli 0,18 punti dal Sutherland del New South Wales, grazie a nuovi dati che hanno valutato i 10 fattori chiave della qualità della vita, portando questa verdeggiante area tra le prime 5 località a livello nazionale. Gli esperti di iSelect hanno assegnato ad Adelaide Central and Hills

dei residenti, con l'area di Adelaide Central and Hills, leader nelle categorie salute mentale ed equilibrio tra vita lavorativa e privata. Dall'Australia, quattro australiani bloccati su una nave da crociera con sospetto antivirus, mentre i passeggeri sono in isolamento a bordo dopo che il sospetto focolaio ha causato tre morti. Alla nave, bloccata al largo delle coste di Capoverde, è stato inoltre negato l'ingresso nell'isola. Tra le 149 persone a bordo della MV Hondius, provenienti da Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti, figurano cittadini di 23 nazionalità. A bordo della nave sono in vigore rigorose misure precauzionali che includono isolamento, protocolli igienici e monitoraggio medico. La compagnia ha confermato tre decessi tra le persone a bordo della nave da crociera, in viaggio dall'Argentina a Capoverde, al largo delle coste dell'Africa occidentale. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Benissimo, rendiamo voi tutti il buon pomeriggio, augurandovi ogni bene, sperando di trovarvi pronti con la mano sul telefono per farci compagnia. Come sempre dico, siamo con voi e per voi, quindi è dovere nostro essere qua, è dovere vostro tenerci compagnia, quindi nell'augurarvi un buon programma vi salutiamo. Passo la parola alla bravissima Albina. Cara Albina, ben trovata una volta ancora.
1: Grazie Lorenzo, benvenuti a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Noi siamo qui per voi, per tenervi compagnia, e noi chiamate con le vostre belle dediche 83407700.
0: Benissimo, allora oggi sono fortunato che anche mia moglie ha voluto venire a vedere, farsi sicura che vengo alla radio, che non vado in giro. Quindi Loretta, anche a te buon
2: grazie,
0: pomeriggio.
2: Grazie Lorenzo, buonasera, buongiorno, mi sembra buonasera.
0: Eravamo qua ieri sera, sì.
2: Buongiorno a tutti, anche io sono qua a farvi compagnia oggi.
3: I'll give you some Italian lessons. Yeah.
2: No, Beno, perché siamo sempre qua di martedì sera.
0: Benone, allora un saluto a Andrew. Caro Andrew, bravissimo, ben trovato e grazie per il tuo capolavoro, grazie.
3: Piacere, grazie Lorenzo, Albina e l'ospiti molto speciale Loretta.
1: Loretta, grazie Andrew.
0: Sì. Sono sicuro che Andrea ha qualcosa preparato, intanto sì, che voi fate qualche telefonata e ci date qualche po' di lavoro da fare. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Oggi Road, Clemzig. Aspetta un momento.
4: Allora, salutiamo la signora Nina Galisto, che lei ha fatto una telefonata per un'altra cosa, però io gli ho domandato se vogliono ascoltare qualche bella canzone, lei ha detto che gli piacerebbe ascoltare Rose Rosse, da Massimo Ranieri.

Benissimo, allora con la prossima canzone vorrei salutare un carissimo amico. Sto parlando del caro Mario Cianfrone, sperando sia in ascolto. Caro Mario, a nome mio di Loretta, un salutone, un abbraccio, augurandoti sempre ogni bene. Questa mattina ho pensato bene di mandarti la canzone Nessun Dorma, cantata da Pavarotti. Nell'augurarti ogni bene, un abbraccio e un saluto da chi ti ricorda sempre. Lorenzo e Loretta. Ciao Mario.

0: Un saluto, una stretta di mano e un augurio di bene a te, cara Italia Bella. Mi ha fatto piacere sentire che sei appena tornata dall'Italia e che hai fatto bei holiday, belle ferie. So contento, quindi hai belle memorie e bei ricordi. Ti ringraziamo, ti salutiamo per essere con noi. E quest'oggi, dovuto al fatto che Mother's Day, credo next week, next
1: Sunday. Domenica
0: prossima,
1: mamma
0: mia, guarda
1: sì.
0: Un po'. Quindi a nome tuo auguriamo a tutte le mamme Happy Day. Lo meritate tanto, perché la mamma è quella che ha fatto il lavoro più grande nel mondo. Grazie a voi tutte mamme, mi auguro che i mariti o i figli e tutti si ricordano di voi. Italia Bella, grazie ed ecco qua.
1: Auguri a tutte le mamme.

0: Radio Italiana 531.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di 3 portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains and desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11.30 di mattina e per la cena dalle 5.30 di pomeriggio. Riunisci famiglie e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.

0: Benone, by the way, I'd like to let you know we still here. We here for you. We wait for some calls if you can. Keep us company. And I'm sure la brava Albina vi darà il numero telefono caso fosse che siete dimenticati. Quindi...
1: No, non crede che siano dimenticate. Forse stanno facendo il pranzo.
0: Ma
1: sono,
0: guarda,
1: un po' occupati.
0: What about un paio d'anni fa?
1: Sai, delle giorni non sono tutti liberi a telefonare sempre. Però io vi ricordo il numero di nuovo, 83 40 77 00, e noi siamo qui per voi, per farvi compagnia a voi, ok? Aspettiamo le vostre telefonate. Grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
1: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival, una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità, per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Allora, salutiamo Santino che ha chiamato e lui vuole ascoltare Le colline sono in fiori. Buon ascolto, Santino.
4: Ciao Santino.

Bene, allora un saluto, un grazie va dalla nostra carissima Maria, la quale ha chiamato e ha chiesto la canzone Exile lei vorrebbe per tutte le mamme, quindi includo la mia tu, e Maria vorrebbe ascoltare la canzone Mamma dove sei tu, quindi è qualcosa che tutti ci chiediamo, speriamo che sopra siano, ci guardano e noi li vogliamo bene sotto sopra dove siano, comunque Maria grazie, Mamma dove sei tu.

0: che quello l'ascolti.
1: Allora, salutiamo Tony Mussolino, che lo ha chiamato e vuole ascoltare la canzone Mamma, cantata da Yanna Sianna. Buon ascolto, Tony.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12 e 58 minuti.
2: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
3: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
2: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
3: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
2: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
4: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
5: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: Allora, salutiamo Filippa che lei ha telefonato a dirci grazie per il bello programma e vuole dare gli auguri a tutte le mamme per un bello, una bella giornata domenica. Le vuole ascoltare Piccolo Fiore Dove Vai. Buon ascolto.

Benone, carissima Giovanni, Giovanna, è arrivato il tuo turno. Nel dirti grazie, mi auguro che sei stata in ascolto, hai sentito la canzone Piccolo Fiore, dove vai? E allora a te abbiamo detto da scegliere un'altra, tu hai scelto Delilah, cantata da Tom Jones. Eccola qua tutta per te, ti auguriamo buon ascolto, Happy Mother's Day, tante belle cose. Ciao Giovanna e grazie.

Allora andiamo alla seconda richiesta di Santino, che lui gli piacerebbe ascoltare qualunque cosa della montagna. Allora abbiamo scelto Penna Nera. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto.

0: tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
0: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Mentre un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
3: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
4: Allora salutiamo Giovanni e Rosa Panuccio, che loro sempre ascoltano e sempre chiamano. E con tanto affetto, Giovanni e Rosa, la canzone Passerà, cantata da Alejandro Baldi. Buon ascolto.
5: Ciao, ciao.

0: Benissimo, allora con la prossima canzone, una dedica che noi facciamo alla carissima Antonietta Gagliardi, augurandoci che lei sia in ascolto, la vogliamo salutare con la canzone del suo beneamato Michele Rodella. Quindi, cara Antonietta, ecco qua, Cuore di Zingaro, tutta per te, con un saluto da parte del team Loretta, Lorenzo,
1: Andrew,
0: Albina. I thank you Antonietta, augurandoti ogni bene, ecco qua, questo vuol dire che ti ricordiamo sempre, buon ascolto.

Benissimo, allora il prossimo grazie va dalla nostra carissima Enza. Cara Enza, un salutone, una stretta di mano. Tu questo pomeriggio vuoi ascoltare Pupo che canterà Forse. Eccola qua, Enza, tutto per te, augurandoti sempre un buon ascolto. Ti ringraziamo. Ciao, Enza.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
3: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
5: Allora, voglio ringraziare Maria Armient che ha chiamato, che lei vuole ascoltare una canzone per le mamme. E allora questa è pure per Anna Morelli, perché lei aveva richiesto Sono tutte belle le mamme del mondo, ma siccome l'abbiamo già messa quella lì, voglio, mettiamo questa qui che è molto bella. Voglio ringraziarti. Buon ascolto a tutti.

Allora salutiamo Maria Penna che lei ha telefonata. Lei vuole ascoltare Bella Istriana ricordando alla nostra cara Mirella che lei stanotte l'ha sognato. Come eravamo sempre che prendevamo il caffè di domenica. Buon ascolto a tutti. Saluti che ricordiamo a Bella Mirella che ci manca tanto.

Benissimo, allora alla prossima, la carissima Enza. Nell'augurati un buon pomeriggio e un buon ascolto, Enza. Tu hai chiesto un angelo cantato. Guarda, io solo ho scritto California, è rimasto il nome nella penna, quindi tu sai chi è che lo canta. Tutto per te, un angelo, grazie Enza e buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Oggi Road, Clemzig.
5: Allora, salutiamo Giuseppina di Sant'Ilario, che ha detto che tutte la conoscono, Giuseppina di Sant'Ilario, che lei vuole dedicare questa canzone a Loretta e Lorenzo per i 60 anni dell'anniversario che hanno fatto. L'universo per me, vi saluta tanto e vi vuole tanto bene.
6: Grazie tanto Giuseppina, abbiamo apprezzato, grazie.
7: Grazie anche da parte mia, sei fantastica come sempre. Ciao bella e a risentirci, ciao.

0: Ciao Vincenza, non siamo dimenticati di te. No io, no Albina, che è qua, che ti saluta anche lei.
1: Sì.
0: Quindi, cara Vincenza, ti ringrazio, ti saluto, ti faccio tanti auguri per la festa delle mamme, ma non solo domenica, per sempre. Meritate la festa ogni giorno, non solo un giorno all'anno. Questo pomeriggio tu vuoi ascoltare Vince Palumbo che ti canterà Ciao mamma, tutta per te, augurandoti ogni bene, ti salutiamo di cuore. Ciao bella.

0: Benone, siamo giunti al termine di un altro programma tutto dediche. Prima di terminare vorrei fare un augurio sincero a tutte voi mamme che lo meritate, sia le mamme in cielo che le mamme sulla terra. Di cuore grazie, a nome di tutti i figli, mariti e tutti vi auguro una buona giornata che la meritate. Di cuore, a nome del team IE, vi ringrazio, vi saluto di cuore. Albina, tocca a te.
1: Grazie Lorenzo, voglio ringraziare tutte le persone che hanno telefonato con le vostre belle parole oggi, bellissime proprio, e che hanno tutte augurato a tutte le, la gente, tutte le mamme del mondo una buona e bella domenica. Ringrazio tutti e alla prossima, ci sentiamo, ciao.
0: Loretta, due parole.
2: Io vi saluto, vi faccio tanti auguri di una bellissima giornata con i figli, con i mariti e con i nipoti. Godete la giornata perché è tanto speciale. Andrew, vi saluto, mandi.
0: Tocca a te.
3: Happy Mother's Day.
0: Bravo, bravo.
1: Bravissimo.
3: Festa della mamma.
0: Sì. E Albina, di cuore, Happy Mother's Day.
1: Grazie, grazie.
0: Che il buon Dio vi mantenga 100 anni e grazie.
1: Grazie.
3: Tutte le madre.
1: A tutte le mamme del mondo. Ciao.
3: Ciao, ciao.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
2: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
3: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
3: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
4: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
3: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
5: Radio Italiano 531.

0: Buongiorno e benvenuti a tutti i nostri cari ascoltatori di Studio Sanremo Radio Italiana 531. Per il nostro programma Le ragazze che vogliono solo divertirsi. In studio siamo io, Rosalie, Angela e Liliana. Come stiamo,
1: ciao,
0: ragazze?
1: Ciao, noi stiamo bene.
0: Sì, molto bene oggi. E oggi abbiamo un programma molto molto speciale. E fra poco Angela parla un po' di che abbiamo oggi, vero,
1: sì,
0: Angela?
1: Sì.
0: Ma come sempre noi ci fa molto piacere sentire le vostre telefonate, così se volete parlare in studio con noi il numero è 834077 00. Adesso Angela, che cosa abbiamo?
1: Rosalie, oggi non facciamo tanto di programma perché noi abbiamo nel studio con noi una bambola.
0: Oh, sì, principessa. Oh, Liliana, stop it.
1: Liliana. Okay. Perché oggi abbiamo il piacere di avere con noi Nadia, la moglie di Marco, ma più importante c'è anche Jasmine.
0: Yeah. Hello, benvenuta Nadia.
1: Bella, brava, fino a questo momento in Italia.
2: Vediamo, sì.
1: Benvenuta.
2: Grazie mille.
1: E grazie per il tuo tempo oggi, perché oggi il nostro programma è dedicato a tutte le mamme.
2: So,
1: Nadia, tua mamma in Italia?
2: Mia mamma è in Italia, sì.
1: Sì. Liliana, la mamma, è qui con noi. Mia mamma e Eleonora, Rosalie's mom, non ci sono più.
3: Ma sono nel cuore.
1: Sì, sempre. Mm-hmm. So, Nadia, prima, mamma per la prima volta con questa bellissima Jasmine.
2: Sì. È un'emozione, eccola.
0: That's okay.
2: Sì,
0: that's
2: okay. Essere mamma è un'emozione unica, incredibile. Mm. È difficile, è stato molto difficile, soprattutto i primi tempi. Però adesso inizio a vedere la bellezza la gioia e la crescita e ci sono tante cose, insomma, coinvolte nell'essere mamma e vedere un piccolo essere umano crescere.
3: Mm. No? Mm. Ma, Nadia, perché la tua mamma non sta qui, allora come eri prima 2-3 mesi senza la famiglia qui?
2: Allora, devo dire che sono stata fortunata perché mia mamma, mia sorella e mio papà erano qua per la nascita di Jasmine. Oh. Quindi mia sorella è rimasta per 2 settimane, mia mamma per le prime 6 settimane. Oh. Quindi è meno male, perché allora... Ora, non se ne parla tanto, è abbastanza secondo me, ma per me i primi periodi, i primi mesi sono davvero stati duri. Mm. Uno shock al sistema mentale, fisico, soprattutto per il primo, immagino. Mm. E mia mamma e mia sorella davvero mi hanno detto veramente cosa fare, ma literally, perché sei proprio nel buio, non sai proprio cosa fare, non hai idea, cioè tu pensi, non è che pensavo di essere pronta, però ho detto vabbè, avremo un bambino, lo fanno tutti, ce la farò anch'io, ma è stata molto molto difficile, veramente, molto.
1: Senti,
2: e io ho avuto una bambina brava, tutti mi dicono, e mi dicono ancora che è brava, e per me pure è stato veramente difficile.
1: Senti la mancanza quando tu hai come un problema alle 10 della sera, se tua mamma era qui, lei poteva telefonare, ma puoi telefonare anche in Italia, ma non è proprio la stessa cosa.
2: No, non è la stessa cosa. Infatti ho tanta invidia, nel senso buono, per le persone che hanno qua la mamma, no? E quando le mie amiche ogni tanto si lamentano, oh, mia mamma di qua di là, I'm like, no, your mom is there with you.
0: Yes,
2: she's annoying, but she's right there. Yeah. Like, you know.
0: I think they underestimate, people underestimate how hard being a first time mum is.
1: When you've got no support when of you've your got, own mother.
0: But even when you have support, I think people have got to realise that if you have a baby for the first time, even if you've got a mum here or with you, it's what you're feeling and how you're dealing with it. And I think people underestimate the emotional change that happens in your life. Would you say that, Nadia?
2: 100%. Yeah. And I was listening to a podcast just in these past couple of days, especially about postpartum.
0: Yes.
2: Depression or difficulty just having the first baby. And it's not spoken enough.
0: No, it's not.
2: And, you know, so many women go through it. Like, all of my friends have gone through some sort of, like, you know, very hard time. Mm. And, you know, people just, I think we... Everyone in society makes this like being a mom is the most beautiful thing, which it is, but it comes with
1: a price.
2: A price, and it comes

0: comes with a lot of changes that you're not always ready. You think you're ready and then you're not, and it's okay.
1: And Nadia, I think you're right. I think it needs to be spoken about more, because otherwise we put being a mum on a pedestal.
0: Exactly.
1: And we think, if you're a mum and you're having a hard time, you think, how come everyone else is okay
0: exactly.
1: and I'm not okay?
0: Exactly.
1: So then you make it worse for yourself. And I think that, you know, the more that people talk about first-time mum and, you know, some of the down parts of it, even if you have a good baby, it's got nothing to do actually sometimes with the baby. It's about your response to the baby and all that sort of stuff.
2: And love to come.
1: You
2: go from being, you know, you and your husband to
0: my selfish plus the term life where it's all about me and
2: it's
0: myself.
2: Love you, love
1: and
2: Ita,
1: and
2: right.
1: now you can't do that. Hold that thought. Yes. We're going to go to some sponsors and then we'll be back.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
6: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

0: Sì,
1: che cosa parliamo? Che, oh, was that wonderful?
0: The mom,
1: avere,
0: young mom.
1: Avere una bambina in studio
0: alla radio, perché tutta la radio, they were all around her.
1: Well, noi sappiamo adesso, quando Jasmine incomincia a fare il suo programma qui alla radio, sì, noi yeah, abbiamo stata la prima volta,
0: right,
1: we've introduced her to the microphone.
0: That's okay, right.
1: Rosalie, hey, we got a photo to
0: yeah,
1: prove.
0: Oh,
1: okay,
0: yeah, we have got a photo.
2: Rosalie, I think Nadia ha detto qualcosa di importante, because you know, quando your mother, Liliana, my mother came here with four children.
0: That's right, yeah.
2: Tua mamma con tre, tua yeah, mamma with her.
0: No, she was single. Mom
2: she was
0: single.
1: She still had four children.
2: Quelli, yeah, yeah, non avevano like support, the support.
1: The support. No.
2: Se quella bambina piangeva, yeah, tu neanche sapevi perché piangeva. You just gotta deve pensare tu stessa. Invece, you know, it's important to have the support.
0: Mm.
2: Come ha detto Nadia, and you know, puoi telefonare a qualcuno. Anche lei può telefonare a sua mamma. Purtroppo è in Italia.
0: Ma loro si vedono.
2: Si vedono su Skype,
0: yeah,
2: so questa nuova generazione di mamma hanno tutti questi disponibili,
0: sì, sì, sì.
2: Ma you know, quando penso io alla mia mamma con quattro figlie
0: in una
2: un paese strano,
0: strano,
2: senza la lingua
0: no,
2: inglese,
0: imagine
2: and imagine quanto era, you know, era difficile.
1: È difficile perché una mamma si preoccupa anche quando specialmente quando sono bambini così prima di un anno, perché non sanno parlare, non ti possono dire che cose fa male o come si sentono, e tu, you know, le pulizzi, ci dai a mangiare, ci dai a bere, e quelli piangono ancora. What do you do?
0: You know,
1: come ti senti?
2: You know?
1: Non sai, and you get upset yourself because dici, che cosa devo fare? Lei, come ha detto a Nadia, che Jasmine is a good baby, è una bambina brava, dorme, mangia, così. Mm. Ma non tutti i bambini sono così.
0: No.
1: Certo, i bambini sono molto...
0: Piangono sempre.
1: La povera mamma non può manco dormire, you know?
0: Rosalie, mamma dice sempre, and I've said it before, se non era per la tua mamma,
1: sì,
0: il supporto,
1: l'aiutava, sì,
0: perché lei ha aiutato molto, molto. Ma mamma diceva quando... Lei aveva tre, under 3 years old,
1: yeah,
0: e poi l'ultima sorella, Rosanna, lei è 6 anni di me.
1: Yeah.
0: And one day, the next door neighbor, che era australiana, a Parkside, ha telefonato the council, per dire, questi bambini piangono sempre.
1: Yeah.
0: What's going on, quella casa, forse non mangiano bene, non sono vestite bene.
1: Yeah.
0: And mamma ha detto che she just put Rosanna down to sleep, and noi tre, we were about 3, 4 and 5, we were sleeping in the afternoon. E bussato una sulla porta, e mamma ha detto, proprio Dana mi ha citato con una tazza di caffè, and mamma said, yes, we're from the council, we had a complaint, che tua figlia are just screaming all the time, we want to come in and check your house. E in quel tempo mamma non diceva non venite in,
1: no,
0: you know,
1: of course, yeah.
0: Mamma goes, era un angelo che mi
1: che proprio, aiutato,
0: proprio
1: yeah,
0: che mi aiutato, perché proprio quel tempo tutti i quattro bambini were sleeping, la casa era pulita, and I sat down for a cup of coffee. Lui guardava and he said, there's no problem here, what's the problem? Look at that.
1: Figurati come era difficile per tua madre. I mean, I can't, you know, io sono mamma, I can't even begin to imagine come era difficile per lei
0: attendere
1: tre bambini sotto 3 anni.
0: I can't even begin to imagine. E papà lavorava 6 giorni sulla settimana.
1: E stava sola.
0: Se non era per la tua mamma. Perciò mamma dice sempre, mai mi dimentico cosa ha fatto mia cognata.
2: E quella è anche un po' di differenza, Liliana e Rosalia, perché in quel tempo io non credo che tuo papà cambiava pannoline.
1: Oh, he did it.
0: Oh, no,
1: yeah.
0: Lui faceva, che mamma anche lavorava.
1: No, actually,
0: lui faceva,
1: no, il zio, your dad was very good, actually. Your
2: perché questo papà moderno, forse, you know, la generazione di Marco, dai more hands on.
1: Actually, it's true, perché questa generazione a volte, quando se la moglie sta a casa tutta la giornata, il marito lavora, io so che quando arrivano a casa questi uomini, questi padri, they give their wives a break. Like, you know, loro dicono, ok, adesso tu ti vai a riposare un po', e io faccio, pur che loro sono lavorati tutto la giorno, they recognize che sta a casa tutta la giornata con questa bambina, è difficile, you know.
0: That's
1: I know myself, I appreciate it when whenever Peter comes, lui diceva, okay, you go and rest e io aiuto. Like he would bath and he would do something else. Yeah. Perché a volte se tu non ti vai a fare il bagno e la doccia mentre che dorme quelle bambine, ti dà quello poco di mezz'oretta, whatever, non te la fai più. Mia mamma diceva sempre con me, la mattina alzati e se sta ancora Peter là va a fare la doccia e vestiti danno, perché dopo può darsi non avrai più opportunità.
2: Tu devi dormire quando quella bambina,
1: quando dorme la bambina, tu devi dormire. And so queste cose sono buone, che adesso la gente parla di queste cose, come ha detto Nadia anche, e parlare con altre mamme è importante, perché ne ha questa play group, ci stanno gruppi che ti possono portare. Quel tempo non c'era niente.
0: No, and mamma. Also, Rosalie, le mamme, quando arrivavano il marito a casa, they had a full, la cena sul tavolo, so they would cook a full meal, not takeaway.
1: No. Mai.
0: That generation's amazing.
1: They're extraordinary. Let's go for a break.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 15:04.
5: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Jafar.
1: How will I know if she's the girl to love and hold eternally? I'll take her home to Mama and let her decide for me.
0: Domanda la mamma.
2: Domanda la mamma.
0: Mamma sa tutto. So, ragazze, le nostre madri italiane sono affettuose e sono uniche. Fanno tutto per la famiglia, come sappiamo. So, what are some of the signs that you have an Italian mom? Quali sono i segni che hai una mamma italiana? Angela, what do you think?
3: Lei, come diceva prima to Rosalie, and I'm sorry if you heard it, quando tu fai baruffa con tua mamma, lei non dice mai, I'm sorry, aveva colpa io. Lei sempre dice, vieni a mangiare.
0: Yeah, well, you're right, Angela, perché il cibo, la mangiare è molto importante. Lei è la migliore cuoca. Uh-huh. Un piatto non è mai abbastanza e lei ti ne dà un altro ogni volta. And you know, let her say no.
3: But Liliana, today is International Diet Day.
0: Oh, is it?
3: Okay.
0: Oh,
3: so imagine, imagine che tu ci dici a tua mamma
2: che stai a dieta.
3: Non voglio mangiare oggi, sono a dieta.
0: Oh, yeah. Yeah. Can you imagine? Yeah. What about gli uomini che sono magri? Sono considerati malsani e hanno bisogno di mangiare. Sì. E gli uomini che sono in sopra peso sono considerate felici e ben nutriti.
2: That's it.
3: So they are.
2: È vero, è
0: yeah,
2: vero.
0: But I remember ricordo mio marito when he was growing up, he was quite skinny because he played a lot of football. E tutti i zii dicevano perché non mangi? Tu non mangi, mangi. They always thought skinny non era, you know,
3: healthy.
0: Il
2: well, quando, te l'ho detto quando è venuto a Pira a casa, tanto
0: oh,
2: skinny.
0: Lui era molto skinny.
2: Tutti quando hanno detto che era malato, mia mamma diceva ma che c'è?
3: Chi vai con questo?
2: What's he
0: wrong with
2: him? My sister's the same. What's wrong with him? Is there something? I said, why? He's so skinny. He was very skinny.
0: E quanto tempo ci voleva per...
2: Well, my father gave a bet. He had a bet with him.
0: What?
2: He said, I bet in the first 12 months you'll put on 10 kilos.
0: 10 kilos.
2: Says,
0: wow.
2: Once you, with Rosalie. He didn't put on 10 kilos. But it took him a while, but now he's quite big.
0: Yeah, it's funny.
2: He's a lot bigger.
0: The past.

0: Ma lei, io, no, they used to give you l'orario to come home.
1: L'orario,
0: yeah. Yeah. Ok, trovo da casa per l'11. Preciso, se no ci avvediamo.
1: Adesso vanno fuori
0: all'11. Exactly, exactly.
2: Yeah, but now noi siamo una le dag, we're in bed by 9 o'clock, so
1: non, noi neanche aspettiamo all'11. No.
2: And le mamme dicono non c'hai mai tempo per i tuoi genitori, solo per riuscire, yeah. Quando morirò allora lo sapremo.
0: Oh no, guilt, è vero, yeah.
2: Le mamme italiane sono belle, invecchiano come il vino.
1: That's true.
0: Yes. Questo è vero.
2: Le mamme italiane è la donna più forte che conosci. That's true. Dio ha creato alcune delle donne più forti e le ha chiamate italiane. There you go.
1: Yeah.
0: Ma queste sono cose molto vero, Liana, è vero?
1: Yeah.
0: We can relate to each one, yes.
1: Per le nostre mamme, sì.
2: Le nostre mamme,
1: sì.
2: Yeah.
1: I don't think che quando, no, io parlo per me, doesn't matter quanto sono forte, and I'm a strong personality because that's how my mum taught me to be.
0: Yeah.
1: But even so, io non credo che arrivo mai all'altezza di mia mamma.
0: Oh no,
1: quando io penso la sua vita e quello che lei ha superato, forse dobbiamo andare un po' perché mia mamma, come ho detto prima, si è sposata a 17 anni, poco sposata, e Vincenzo l'ha lasciata a Sinopoli mentre lui è andato a fare il soldato. Dopo, come abbiamo detto la settimana scorsa, è scoppiata la guerra, lui non è tornato a casa. Lei, come una donna di 18 anni in un paese non proprio bello, lo posso dire, Sinopoli is really not very good, è un paese che alle 4 chiudono le luci, ma lei come una donna sola,
2: sì,
1: in quel paese. Dopo lei raccontava le storie quando hanno arrivato i soldati americani, doveva stare attenta, lei aveva il supporto dei suoi genitori e fratelli e sorelle, ma era considerata come una donna sposata, in quanto non aveva famiglia, ci davano the food stamps, che lei poteva prendere il pane ogni paio di giorni, ma certo lei non aveva bisogno the bread ogni giorno.
0: No,
1: ci dava la sua famiglia o nel paese chi aveva proprio aiuto. Perché dobbiamo dire che a quei tempi nessuno faceva un bambino o una bambina.
2: No.
1: 7, 8, 9, 10 figli.
0: That's true.
1: E dopo per governare tutte quelle figlie. Ma lei ha vissuto durante la guerra. Lei diceva che quando venivano gli air sirens, loro erano già pronti per andare in quelle gallerie, un'ora, un giorno, whatever, qualsiasi tempo that it took. Dopo, quando mio padre è ritornato dalla guerra, guess what? L'ha lasciato di nuovo da sola, perché lui è venuto in Australia.
2: E quanti figli? Quattro figli.
1: Ha lasciato una donna con quattro figli.
2: In quel tempo.
1: And in quel tempo mia mamma non aveva a washing machine. And nella Calabria, io non so l'altra parte, ma in quello paese di Sinopoli, se lei voleva fare il bucato, like the washing, doveva andare al fiume.
2: On the rocks.
0: Yeah, lo stesso come mia madre. At Torrioni, it was like Bascia Fontana. That's Fontana. And mum used to say the same. Like, portare tutti i panni there, and that's where they used to have to wash them. Let's go for a break. Because we've got lots of still stories to tell. They're very interesting. Perché queste sono storie che non dobbiamo dimenticare.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville Joseph Morelli,

0: Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: Bentornati questo pomeriggio in questo programma un po' diverso oggi.
1: Sì.
0: Liliana, tu sai come dici tu sempre che tutte le cose belle vengono da Napoli?
1: Ma quest'anno, Angela, tu lo dici più di me.
2: Perché si ricorda.
0: Perché mi ricorda. Perché poi don't say it, Liliana. Yes, yes. So stamattina, when I was looking nel mio telefonino, wasting time, c'era una poesia di un ragazzo napoletano che aveva forse solo maybe 19-20 anni, e la sua storia su Facebook era una poesia che lui ha chiesto che cosa è la mamma.
1: Okay,
0: ma lui quando leggeva o quando parlava di questa poesia piangeva lui stesso. La mamma è tutto ciò che serve quando ne hai bisogno, anche quando non lo chiedi. Mm. È un rifugio, un posto sicuro che ti accoglie sempre senza mai domandare nulla. Mm. La mamma è quella coperta di lana, calda e che ti abbraccia quando senti freddo, ma non solo all'inverno, ma anche quando il mondo si fa troppo grande e troppo duro di affrontare. Mm. La mamma è come un bicchiere di acqua fresca quando la sete si fa sentire, ma non solo quella sete fisica, ma anche quella di amore, di conforto e di parole che sanno aggiustare ogni paura. Mm. La mamma è come un pezzo di pane che annulla la fame, non solo la fame di cibo, di sicurezza e di certezza che basta da sola fare sentire in un posto sicuro. La mamma è il battito di cuore che ti accompagna ancora prima di nascere e continua a vivere in te anche quando lei non c'è più. E per finire, la mamma è casa, la mamma è radice, la mamma è il respiro che dà la vita e in fondo è l'unica amore che non conosce condizione.
2: That's beautiful.
0: How true,
2: che bello.
0: Is all of that. Yeah. How true is all of that.
1: But you know, Angela, perché come tu e Rosalia, le tue mamme non ci sono più su questa terra.
2: Sì.
1: And it must be molto, molto difficile quando arriva quel tempo con non c'è più la tua mamma.
2: Sì, specialmente se, I don't know about you Angela, ma specialmente se non c'è neanche tuo padre. Mm. Perché basta che c'è uno dei tuoi genitori, è difficile sì, però sempre quella catena è ancora lì, perché c'è un altro genitore. Ma quando non c'hai più genitori, quando arriva quello tempo ti senti un po' triste, è vero Angela? When you think about it?
0: It is, Rosalia. E dipende anche, il mio caso, dipende anche come è morta tua mamma.
2: Sì, sì, sì.
0: Perché mia mamma stava non proprio in buona salute, ma aveva i suoi disturbi. E lei è andata to the hospital e fra tre giorni è morta.
2: Sì.
0: So c'era quello what's happened
2: shock, shock. Yeah,
0: you know, c'era shock, quello yeah. shock. Se tu hai la mamma o il papà che è ammalato and you know, ti abitui a poco che forse c'è una fine, ma quando tu porti a tua mamma per a little virus come mia mamma e tre giorni dopo you gotta call Berry Funerals to come and pick her up, it's like che non c'è ancora quella cosa.
2: È difficile comprendere.
0: Sì,
2: è vero.
0: E io, mia mamma è già 19 anni che è morta, e io da volte I think, what happened?
2: Sì, sì, sì.
0: You know, what happened? You know, perché you just, you know, it was
2: can't
0: a big
2: it.
0: Shock,
2: yeah.
0: perché non aspetti mai, you know, sort of, che quello giorno arriva. E il problema è, quando muore o la mamma o il papà rimane the other parent, tu non puoi manco fare grief per te stessa, perché a dover il pensiero, perché c'è ancora un'altra persona. E da volte solo quando morono i due genitori, sì, che dopo tu puoi dire, pensi, now it's my time per piangere, quanto voglio piangere, but it's very difficult.
2: Questa è verità, perché per me è stato reverse, ma la stessa cosa. Mio padre è andato, non è tornato più dall'ospedale, ma non nessuno ce l'aspettavamo, e quindi era molto giovane, 71 anni, e abbiamo rimasto proprio in shock. Ma noi la stessa cosa, come hai detto tu, Angela, all our attention dopo è andata su mia madre, perché anche lei stava in shock. And so you don't have time to grieve, because tutta l'attenzione va per aiutare quell'altra persona. E dopo, I agree, quando può darsi c'è un genitore che sta malato. Mia mamma, you know, 94 anni, you know, it's a good age, you know. Nessuno vuole perdere i genitori. Però at least you can, I don't know, you can resign yourself che, you know, lei è arrivata, e lei si era stancata, stava bene fino all'ultimo, e dopo è successo. You're a little bit more, not ready, but you can accept it a little bit more. Però quando se n'è andata quella seconda persona, I have to say, sono sei anni che mamma non c'è più, e I'm still not
3: over it.
2: Because I still feel a huge loss. And the loss is that goes because I was there all the time.
1: Perciò, I was going to say, perché quando tuo padre è morto, tu e le tue sorelle erano sempre alla casa.
2: Always.
1: Perché, ragazzi, come voi sapete, mio papà, lui è morto tre mesi fa, allora stiamo sempre con mamma, che ha 89 anni, lei fa 90 anni. Lei non sta molto bene. Io non ho tempo per pensare a papà, perché io sono pensata, what do I have to do for my mother?
2: That's right.
1: But like last night, I was watching TV, there was a commercial of soccer.
2: Yeah.
1: I think Italy or Australia playing Mexico or qualcosa. E la prima cosa io ho detto con mio marito, telefona papà per far sapere che the soccer. I was a shock, actually. That's right, he's not here. So ogni tanto.
2: Ogni tanto arriva quelli pensieri. Però it's right, and that's the same with Angela, had the same experience, I had the same, and you have the same, because la prima volta che, you know, perdi un genitore, that's tough.
1: Very hard,
2: però dopo, you know, sta ancora quell'altro, ma quando se ne va quell'altro, I don't know, I feel like a bit of an orphan.
1: Where do you go? C'è una telefonata, una parte, mamma, come stai, ti porti il dottore, or what's happening, when that stops.
2: You think you want the freedom, but actually
0: when you've got it, then it's
2: and Nadia ha detto la stessa cosa, se ti ricordi. Lei ha detto, you know, c'è amici che loro hanno la loro mamma e dicono, oh, you know, mom sta sempre qui, mamma, whatever. E lei dice, oh, you know, you're lucky to have them. E quando l'abbiamo, a volte parliamo così. Però quando non ce l'hai più, c'è questo freedom. Però I don't know, I just think sometimes, oh, Mother's Day per me is very hard. Perché mamma, there was a memory I have that I'll share afterwards about mom. So I find Mother's Day very hard. In fact, I would be happier if we didn't have Mother's Day and Father's Day.
0: Yeah, same here.
2: It's very hard. We want to obviously celebrate, and we want to make a fuss about them. But I used to remember quando avevo tutti e due i miei genitori, a volte sentivo sulla radio, sulla televisione, about Mother's Day and Father's Day. E loro dicevano, you know, we want to think about quelli genitori, quelli figli che non hanno più. E io andrava in una orecchia o scivolata perché aveva tutti e due i genitori. But now I understand, but I think it must be very hard for some people, specialmente se dipende, come hai detto tu, come è passata quella persona, because se c'hanno una malattia, you know, come quello zio nostro, zio Fonso, che è stato molto malato. anni. La figlia ha detto, io ho perso mio padre dieci anni fa. Stava qui in corpo, però he was not
1: era più meglio,
2: e lei diceva quando lui è morto l'hai accettata perché lui stava in pace, because she didn't like seeing her father
1: that's awful.
2: So quella cosa così I can understand. So, you know, per tutti quelli che you know, che non c'hanno più le mamme, we understand come si sente. Andiamo a break e dopo facciamo quella canzone nostra che ci piace, Angela, il nostro boyfriend,
1: and your boyfriend now too
2: and he's going to sing Mama Like the Roses. Okay.
4: Radio Italiana 531.
5: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. Landfill Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
7: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
8: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
9: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
10: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club. 57 Lions Road, Windsor Gardens. Mentre
11: un profumo di mare. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
12: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: Rosalia, thank you.
1: Oh, that was for us. Yes.
0: I think tutte le mamme ci piacciono le rose, not just Elvis Presley's mum. So, tu vuoi parlare un po' della tua mamma, Rosalia?
1: Yeah, I do, actually, because I was saying about Mother's Day was hard for me because mum, I'm not going to say a lot about mum because I've spoken about mum before, but, you know, my mum had a, you know, quite a strong woman, strong. You know, and molto, come si dice,
2: forte. Yeah.
1: Però era severa anche, you know, con noi, però aveva un cuore di, you know.
2: She was sympathetic as well, yes.
1: Yeah, she was, she was, she was. But mamma le piaceva, c'ho molti belli ricordi di mamma, però aveva due cose che mi ricordo a lot. La prima cosa è la sua sorriso, il suo, come si dice, the way she laughed, yes, come rideva. Yeah. Mia mamma era una signora più grande di stature.
2: Sì.
1: E quando rideva, rideva con tutto il colpo,
2: sì,
1: ok?
2: Sì.
1: Ha, ha, ha, ha. And dopo non si poteva fermare più,
2: no,
1: okay?
2: Quando rideva lei, tutti ridevano con lei.
1: Con lei, yeah.
2: That's right.
1: Rideva proprio una risata di pancia,
2: sì,
1: you know,
2: sì.
1: Che si proprio divertiva. Non rideva molto, I have to say. She wasn't one che, you know, rideva senza niente, you know. Però quando cominciava a ridere, non si poteva smettere. E noi neanche. Anche come hai detto tu, Liliana, everyone else voleva ridere con lei. E mia sorella e io, we used to do whatever we could per far ridere a mamma. E dopo i miei figli e lo stesso, i suoi nipoti, non soltanto i miei figli, ma anche i figli di mie sorelle, dicevano, oh, facciamo ridere a donna, because if she was laughing, non dicevano, facete questo, non facete quell'altro, you know. But she used to laugh a lot. So I do love that about mom.
2: Yeah.
1: E mi ricordo, questa era una cosa bella di mamma. Perché a volte ci ricordiamo tutte quelle cose che diceva che non fa questo, non fa quell'altro, è un po' severa. Ma è severa perché la vita, come abbiamo detto prima, era molto difficile per loro.
2: Right. Forse anche noi facciamo così.
1: Yeah, I think so. E dopo, it was hard, you know, for her to even enjoy herself, you know. So, mi ricordo quello. E quell'altro che mi ricordo, that's why I find Mother's Day hard, perché mia mamma, le piaceva fare colazione a letto on Mother's Day.
2: Oh,
1: okay?
2: Nice.
1: Sì,
2: yeah.
1: Sì, sì. E le piaceva French toast.
2: Oh.
1: Now, si conosceva mia madre, Liliana la conosce, mia madre non mangiava dolci.
2: No.
1: Niente. Non metteva né zucchero nel caffè, né biscotti, né torte. E she didn't like it, you know. Quando si è fatto più, si mangiava un tarallino o cose così, però dolci, no. La dovevi sforzare per mangiare un biscotto o cosa così. Però, for some reason, mia sorella e io abbiamo deciso di fare mamma French toast una volta. E mamma, noi dice, mamma faceva questo per Mother's Day. Ma che Mother's Day? Diceva, no. Anyway, non lo so quanti anni ci abbiamo voluto per la convincere. E dopo lei gli piaceva questo French toast.
2: Oh.
1: And we used to do it. Lo facevamo col pane bianco, bello doppio, you know. And anyway, dopo la dovevamo convincere di far mangiare a letto, perché a letto non si mangia. Non si mangia a letto.
2: Right.
1: E noi diciamo, come on, mom. Anyway, si è convinta. Every Mother's Day, dopo, mia sorella e io ce la alzavamo, però dovevamo fare presto, perché primo dall'otto di mattina, perché lei si alzava sempre presto per cucinare, perché Mother's Day lei cucinava, so eravamo fa primo sempre delle otto di mattina, però lei dopo, tanto che le è piaciuto, che lei l'aspettava.
2: Oh.
1: E mi ricordo una volta, I don't know, we got a bit lazy. Mia sorella già si era sposata, Giulia, e avevamo soltanto Adriana e io. Erano, può darsi, mi ha fatto un po' tardi. Vai, ma quando portate sto caffè? Facevi, perché she was expecting it.
0: Lei seduta in letto come la regina.
1: And it was fantastic because era l'unica giornata in tutto l'anno che lei she would give herself that little treat that she could stay in bed. Noi facevamo il caffè. E io dopo che mia sorella si è sposata, perché io ho stato a casa molti anni dopo di mia sorella, anche quella seconda sorella, I still used to do it. Io lo facevo sempre French toast e ce lo portava mamma. And I know that that was something that mum really liked. Yeah. And so I like French toast.
2: So now, on your Mother's Day.
1: Peter makes me French toast.
2: Beautiful.
0: Oh, yes. You listening, Pietro?
1: Yeah, no, he'll do it. He'll do it. He always makes me breakfast in bed on Mother's Day. I bambini, quando erano più piccoli, facevano che French toast che portavano loro. Yeah. But it didn't matter because lo facevano, you know, and that was the main thing. So questi sono bellissimi ricordi che mi ricorda mamma. So I get a bit nostalgic on Mother's Day. Not per me, but for the loss of my mom, because she didn't have a lot, and that one day, per mezz'oretta, it was something that she really enjoyed, and I wish we could have done it more. So I'm going to play a song, because I'm getting a bit emotional. Yeah.
0: You said che tua mamma è morta 6 anni.
1: Yeah.
0: So that was just before che tu è venuta alla radio.
1: Sì.
0: Oh, it
1: was. Yeah, she never knew that I was on the radio, and she wouldn't approve because she wouldn't want me to talk about any of her stories. Yeah, no. So actually, in a way, I'm not glad that she's not here.
2: No.
1: But I feel very free now to talk about my mum and about her life and how much I appreciated what she did and appreciated her sacrifices. But if she was alive and I was here on the radio, she would cut my head off, because she never wanted anyone to talk about herself, her life. She lived a very quiet, humble life, and she didn't like making a fuss. No. It was just what you did. This was your life, and this is what you did. But I am actually feeling very privileged to have the opportunity to talk about
2: your mother. Yeah.
1: Because I think it helps me appreciate her more too. So I want to just play this song before we come back, and probably we'll finish off. And this one, all the mums, questa è per tutte le mamme, specialmente le mamme più anziane, Claudio Villa Mamma, because that was one of her favorite songs. Okay. And I think everyone, this is for all my family, all your mums, Zia Maria, and all your mums and sisters, and my sisters as well. This is for you.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. 65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 7786. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogilvy Road, Clancy.

0: Ok, Liliana, vai tu.
1: Oh, bentornata, è arrivato il tempo. Oggi abbiamo parlato di tutte le nostre mamme, le mamme che sono ancora qui, le mamme che sono in cielo, le mamme first time mothers.
2: That's
1: come
2: it.
1: Nadia,
2: yes.
1: Grazie alla bella Jasmine che è arrivata alla radio.
2: Ci ha fatto molto divertimento,
1: beautiful,
2: vero?
1: Beautiful.
0: Yeah, okay. Liliana, dobbiamo dire anche per le mamme che per le donne che vogliono essere mamme ma non è possibile, e anche per
1: le zie
0: come te, con Serafina.
1: Yeah, well, I'm the great auntie, ma io sono come una nonna con
0: Serafina. Well, that's right. Tutte le donne quando when we're born,
2: right,
0: we've all got the gene to care for people.
2: That's right.
0: Regardless se they're per i figli, per i genitori, per i nonni, it doesn't matter what else.
1: Yeah.
0: So noi vogliamo dire Happy Mother's Day
2: a tutte le donne che
0: sono in ascolto oggi. Fate che il vostro maritino cucina qualcosa di speciale per voi domenica. Maybe no.
1: doesn't matter.
2: Ma you know, really doesn't matter. Perché è un'altra giornata. That's all.
0: Yeah.
2: Soltanto we put a bit more focus, but basta che stanno insieme, stanno healthy.
0: For the florist to make a lot
2: of money. That's it. Yeah. I think i regali and those sort of things, they should not be there. I don't like i regali and even flowers I don't like on Mother's Day. Because I actually think it takes away from the people. At the end of the day, tu stai insieme, fate una tazza di caffè,
1: un pranzo,
2: un biscottino.
1: Right.
2: And enjoy each other's company.
0: Yeah. Can I say I hate chrysanthemums?
2: Yeah, my mum used to hate them too.
0: I hate chrysanthemums. Se usano quelle for Mother's Day, it's a no-no for me, but the chrysanthemi are always for
2: cemeteries.
0: For
1: cemetery.
0: Happy Mother's Day. A voi tutti.
1: Yeah.
0: To you, Rosalia.
1: Yeah,
0: Happy Mother's Day to you, dear Liliana.
1: E anche te, Angela.
0: Noi, Liliana e io, ritorniamo. Next week siamo una coppia Lendi and Pendi diversa.
2: Diverso. Not the original Lendi and Pendi.
1: What about Shirley and what was the name?
0: Laverne and Shirley.
1: Mm.
0: Or we can be Gina and Sophia.
1: Oh, okay.
0: Sophia Loren and Gina Lollobrigida.
1: Oh,
0: okay, that's enough.
2: All right. Okay, buon ascolto. Ciao, ciao a tutti.
3: Lubini Piccianini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppa trippa.
3: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
4: 5-3-1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
3: Io sono Rosalia.
4: Io sono Angela.
5: E io sono Lilian.
6: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
3: Un po' di informazione, un po' di musica
4: e anche un po' di gossip.
3: Vi aspettiamo ogni mercoledì
4: dalle 2 alle 4
3: su Radio Italiana 531.
6: The best of the best.
7: Radio Italiana 531.
8: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Barton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Barton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico, non mi fai paura.
9: Bentornati ad una nuova puntata del Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa, sempre qui su Radio Italiana 531, sempre qui con Simone, e continua il nostro viaggio di depurazione musicale. Continuiamo il viaggio dopo che due settimane fa vi abbiamo fatto ballare. Due settimane fa, puntata speciale in cui abbiamo conosciuto un po' lo ska italiano o quello che ci piace a noi del Pork Chop Express, dagli Statuto, Persiana Jones, e Blues Beaters, grandissima, grandissima puntata. Continuiamo oggi sempre sull'onda italiana, rimaniamo in Italia, sull'onda italiana del punk, del rock o anche dello ska. Continueremo un po' il discorso ska, perché la settimana scorsa non ho voluto farvi conoscere o riconoscere il gruppo che ci andremo a ascoltare in questa puntata, nella seconda parte in particolare. Comunque lo scopriremo più avanti, il secondo gruppo, grandissimi, grandissimi, comunque meritano di far parte del viaggio del Pork Chop. Comunque continuiamo la puntata un po' con un ritorno. L'avevamo detto che

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: I consigli del vecchio Pork Chop Express sono preziosi, specialmente nelle serate buie e tempestose, quando i fulmini lampeggiano, i tuoni rimbombano e la pioggia viene giù in gocce pesanti come piombo. Basta che vi ricordiate quello che fa il vecchio Jack Burton quando dal cielo arrivano frecce sotto forma di pioggia e i tuoni fanno tremare i pilastri del cielo. Sì, il vecchio Jack Burton guarda il ciclone scatenato proprio nell'occhio e gli dice: mena il tuo colpo più duro, amico, non mi fai paura.
2: Bentornati ad una nuova puntata del Pork Chop Express, il vostro rotocalco di musica alternativa. Sempre qui su Radio Italiana 531, sempre qui con Simone, e continua il nostro viaggio di depurazione musicale. Continuiamo il viaggio dopo che due settimane fa vi abbiamo fatto ballare, due settimane fa, puntata speciale in cui abbiamo conosciuto un po' lo ska italiano, o quello che ci piace a noi del Pork Chop Express, dagli Statuto, Persiana Jones, e Blues Beaters, grandissima, grandissima puntata. Continuiamo oggi sempre sull'onda italiana, rimaniamo in Italia, sull'onda italiana del punk, del rock o anche dello ska. Continueremo un po' il discorso ska, perché la settimana scorsa non ho voluto farvi conoscere o riconoscere il gruppo che ci andremo a ascoltare in questa puntata, nella seconda parte in particolare. Comunque lo scopriremo più avanti, il secondo gruppo, grandissimi, grandissimi, comunque meritano di far parte del viaggio del Pork Chop. Comunque continuiamo la puntata un po' con un ritorno. L'avevamo detto che meritava di tornare al Pork Chop, l'avevamo detto che meritava di essere ascoltato un po' di più, e sto parlando dei Sick Tamburo, grandissimi, grandissimi, veramente grande gruppo rock alternativo, dal 2007 ancora in attività, nascono un po' un progetto parallelo a un gruppo che abbiamo ascoltato qualche settimana fa, i Prozac Più, i Sick Tamburo, che avevamo un po' introdotto, specialmente quando avevamo parlato della bassista dei Prozac Più e dei Sick Tamburo, Elisabetta Emelio e il grandissimo Gian Maria Accusani. Avevamo detto questa loro amicizia aveva un po' creato questo progetto alternativo ai Prozac Più, con i Prozac Più, con la grandissima voce di Eva Poles, il grande punk di Pordenone, movimento punk di Pordenone. Non possiamo non ricordare i Tre Allegri Ragazzi Morti, che sono un po' uno delle sigle qui dei nostri, diciamo, motti del Pork Chop Express: non saremo mai come voi, siamo diversi. Comunque, prima parte della puntata, andiamo a scoprire un po' di più questo gruppo. Come ho detto prima, costola un po' progetto alternativo quando ancora c'erano i Prozac Più, un po' nascono dalle ceneri dei Prozac Più con la bassista, il chitarrista dei Prozac, che formano questo gruppo alternativo. E adesso ci andremo ad ascoltare come prima canzone un po' la canzone che li ha fatti, secondo me, conoscere al pubblico. Canzone secondo me molto importante, Il mio cane con tre zampe, uno dei pezzi, come ho detto prima, che li ha fatto conoscere, ritmi diretti, attitudine al punk pop, una carica che mette subito in movimento. Questa è una canzone da live, questa è una canzone da live, ragazzi, al Pork Chop Express, il Sick Tamburo. Nessuno rimanga seduto, tutti in piedi a ballare. Viva il Pork Chop Express! Che carica, ragazzi, che carica!

Che bella, ragazzi, che carica ho qui al Pork Chop Express con i Sic Tamburo, canzone tratta dal loro omonimo album del 2009. Veramente uscirono in questo video incappucciati. Io mi ricordo, rimasi un po' sorpreso, mi accattivarono e li avevo sentiti più di una volta su MTV e poi non pensavo fosse un gruppo nuovo, poi riconobbi il piercing nelle labbra di Elisabetta Emelio e me li andai a cercare un po' di più. Ci fu anche un bel articolo sul Rumore che parlava proprio del movimento di Pordenone e di questo nuovo progetto di Elisabetta Emelio e di Gianmaria Cusani. Grande Gianmaria, grandissima storia d'amicizia di questi due grandi musicisti. Come avevo detto già nella puntata precedente, Elisabetta è una delle nostre bassiste, le bassiste alla Laura Arzilli, le bassiste alla Roberta De Verdena, le bassiste che non sono delle showgirl, che fanno, diciamo, che si interessano di altro, non di suonare il basso. Sono bassiste che sanno che sono lì a fare musica, a suonare il basso, e noi al Pork Chop sono queste i musicisti che ci piacciono e sono queste le nostre bassiste emblematiche. Comunque continuiamo sempre con i Sic Tamburo, un altro grande brano sempre tratto dal loro primo lavoro o lavoro omonimo del 2009. Stiamo parlando di un altro grande pezzo, veramente, ragazzi, questa grandissima puntata oggi al Pork Chop Express. Adesso ci andiamo a sentire Parlami per sempre, questo secondo me è uno dei brani simbolo dell'esordio, ipnotico, contagioso, pezzo perfetto per introdurli al pubblico del Pork Chop Express, perfetto. Grandissimi Sic Tamburo, veramente ci tenevo a farveli sentire. Parlato anche troppo, questa è veramente bella, ragazzi, questa è veramente bella. Sentiamola tutti insieme, volume up.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: A maggio vivi l'Italia in vittoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire, mi fai
4: pazzire. Mamma mia, che bella, bellissima canzone, veramente un altro grande pezzo dei Sic Tamburo, veramente un albo d'esordio strepitoso. E andatevi a cercare anche il video su YouTube, perché Parlami per sempre, anche un video molto molto bello, molto carino, ma la musica è veramente, come ho detto prima, accattivante. E però mi ricordo quando ho fatto la scaletta, questa la volevo mettere, questa la prossima canzone, perché mi ricordo nel CD veniva subito dopo Il mio cane con tre zampe, e questa un po' più melodica, un ritornello che mi rimase in testa, e ho visto anche dei video dal vivo, e questa è un'altra canzone che dal vivo rende molto. Comunque, come dicevo prima, Sic Tamburo, mi sono voluto soffermare specialmente per le prime canzoni, nel loro primo lavoro, quando c'era Elisabetta alla voce, non solo al basso, veramente. Gruppo che sono partiti un po' per gioco su MySpace, fino a produrre album, e i Sic Tamburo sono ancora in attività. La formazione è cambiata negli anni, noi ricordiamo in particolar modo Gian Maria e Elisabetta, un po' i fautori di questa costola dei Prozac più. Però 8 album pubblicati, molto animali live, e poi questa bellissima amicizia. Però vogliamo anche ricordare, negli anni ci sono stati tantissimi componenti di questa band. Ricordiamo anche Carlo Bonazza, Alice Chiara, Elettra Pizzale, che sono un po' i nuovi compagni di Gian Maria. Comunque, altra canzone, ragazzi, Sic Tamburo, questa è una delle mie preferite. Ancora, la legge è sempre quella. Alziamo il volume, ragazzi. Viva il Pork Chop Express, viva Elisabetta Emelio, viva Sic Tamburo.

Che bella canzone, grandissimi, grandissimi, Sic Tamburo, è sempre un po' un cazzotto allo stomaco, poi ascoltare Elisabetta è meglio, un po' di rammarico che abbiamo perso questa grandissima artista e bassista, è grandissima ancora Gianmaria e la loro amicizia, comunque ho voluto un po' soffermarmi sul primo lavoro del 2009, proprio perché Elisabetta era lì alla voce. Comunque, i Sic Tamburo l'avevo sentiti un po' all'inizio, proprio nel loro primo lavoro, era quello che avevo un po' più scoperto, poi l'avevo lasciati un po' andare. E quando un po' avevo introdotto i Prozac al Pork Chop Express, e da lì avevamo anche ascoltato La fine della chemio proprio in onore di Elisabetta, mi sono un po' andato a risentire, a riscoprire anche io i Sic Tamburo. Non sono riuscito a capacitarmi come li abbia lasciati andare, come li abbia lasciati andare, perché meritano di far parte di questo nostro viaggio di riabilitazione musicale, e questa è la missione del Pork Chop Express, andare a farvi conoscere o riconoscere, come in questo caso l'abbiamo un po' riscoperti noi di nuovo, questi grandi gruppi italiani, perché i gruppi italiani non sono solo autotune o prodotti talent show Instagram. I gruppi italiani come i Prozac, i Sic Tamburo, la banda di Pordenone, Tre Arreghi Ragazzi Morti, sono musicisti che fanno musica. E l'ultimo pezzo, veramente un'altra dedica, secondo me, di Gianmaria a Elisabetta, viene dal loro quarto lavoro. Stiamo parlando di Un giorno nuovo, è veramente canzone spettacolare. E nel nostro piccolo al Pork Chop Express la vogliamo un po' dedicare a tutte quelle persone che stanno un po' lottando contro questo mare, ricordandogli che sconfiggeremo quei mali, quelli più brutti, quelli più neri.

spettacolare, veramente ragazzi, una canzone veramente una canzone bellissima, a parte una delle mie preferite, Sic Tamburo, bella e triste allo stesso momento, una canzone da dedicare a chi sta combattendo contro quei brutti mali con la speranza che si riesce a vincerli. Veramente dedicatela, canzone spettacolare, veramente Sic Tamburo meritavano di tornare al Porsche Shop Express con un loro spazio. Comunque, come ho detto prima, hanno prodotto, continuano a produrre, da poco è uscito un loro nuovo video, andateveli a scoprire o riscoprire, perché veramente meritano. Grandissimi Sic Tamburo nella prima parte, adesso vi svelo la seconda band che ci andrà a far compagnia nella seconda parte del vostro Porsche Shop Express, il rotocalco di musica alternativa qui su Radio Italiana 531, e continuiamo un po' lo ska, per cui alzate il volume, preparatevi, qui si torna indietro, qui vi sblocco un ricordo, perché ci andiamo ad ascoltare i Meganoidi, grandissimo gruppo che hanno un po' riportato lo ska al grande, hanno un po' fatto conoscere lo ska in radio, hanno un po' fatto conoscere lo ska all'Italia, e veramente grandissimo gruppo, dai centri sociali di Genova fino ai palchi di tutte le città, gruppo che ancora continua a produrre negli anni rock alternative, si sono evoluti, sono partiti proprio dallo ska punk fino al più rock. Comunque parliamo dopo, adesso torniamo indietro nel tempo, Italia 1, si accende la televisione, seconda serata, vediamo le Iene, che cos'è questo programma, ma a noi ci piaceva la sigla e questa ce la sentiamo oggi ragazzi qui al Porsche Shop Express, vi sblocco un ricordo, 2001, le Iene, Luca, Paolo, siamo noi ragazzi, questi sono i mega...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mamma mia, che ricordi ragazzi, che ricordi! Veramente i Meganoidi, come dicevo prima, nati da come un gruppo ska punk, e piano piano si sono voluti un po' più sul rock. Comunque quella canzone, che bellissimo video, spero che vi ho sbloccato un ricordo anche a voi, e continuiamo comunque sempre con i loro inizi, sempre con quell'anno 2000, con il loro primo album, questo album, questo gruppo che poi prese il nome dai cattivi dell'anime Daitan 3, sarebbe stata da mettere come sigla Daitan oggi, ma l'abbiamo già ascoltata in passato. Comunque gruppo che parte come classico gruppo, poi piano piano si aggiungono sassofonista, percussionista, per cui nel 2000, poi ristampato nel 2001, esce il loro grande lavoro Into the Darkness, Into the Moda. Veramente tantissimi lì si ancora cantavano in inglese, questo secondo me è capolavoro dello ska italiano, ragazzi, veramente hanno portato lo ska un po' sul mainstream senza cambiare, questi animali da palco. Comunque continuiamo con il loro momento ska, che a noi ci è piaciuto tantissimo, e adesso ci andiamo ad ascoltare sempre un'altra canzone di quegli anni che un po' ti fanno venire in mente, come ho detto prima, le Iene, i primi 2000, la giovinezza. Questo è l'album, questa è la canzone, si chiama Meganoidi, altro grandissimo pezzo di questa band, ragazzi. La legge è sempre quella al Pork Chop Express: alzate il volume, alzatevi dalle sedie, ballate ragazzi, ballate, perché questo è ska italiano, ragazzi, questa è bellissima. Meganoidi, chi non è un Meganoidi? Oggi tutti Meganoidi qui al Pork Chop Express. Vive Meganoidi!

mamma, questo finale di basso me lo ricordo tutto, veramente album che avevo, ho il CD, veramente la ristampa, veramente grandissimi Meganoidi. I Meganoidi che, come dicevo prima, si sono un po' evoluti nel tempo. Comunque Davide Di Muzio, grandissima voce, Luca Guercio, Riccardo Armeni, Saverio Malaspina, l'ultimo batterista, poi c'è Giulio Canepa, ma ricordiamo nella loro storia si sono evoluti anche come gruppo e come band. Comunque i Meganoidi hanno pubblicato 8 album, ancora in attività, e il prossimo, la prossima canzone, l'inizio, una delle canzoni un po' che noi al Porciato diciamo perché no, perché non ha avuto quel successo, quando poi vediamo canzoni secondo me qualitativamente molto minori che spopolano e per questa no. Comunque la prossima canzone è tratta dal loro secondo album, Outside the Loop, del 2003, e dopo la pubblicità volevo un po' continuare con il loro percorso di mutamento da quello ska punk a più rock. Avevo pensato Inside the Loop, avevo pensato a MRS, però non ce l'ho fatta e ho messo la canzone che mi è entrata in testa appena sentita, quando ho preso il CD, e quando l'ho risentita il loop è ritornato, ho detto no, questa la devo far conoscere, questa fa decisamente parte del Porchop Express. Comunque continuiamo questa puntata, grandissimo gruppo che meritavano uno spazio tutto loro, per cui li ho tenuti per la seconda parte di questa puntata. Meganoidi, ancora qui al Porchop Express, andiamoci a godere uno dei loro pezzi, penso lo riconoscerete tutti quelli che sentivano MTV in quegli anni, i primi 2000-2003, ragazzi, Z Reticoli, grandissimo, il giro di basso si capisce subito, evoluzione Meganoidi, e dopo la pubblicità, ritorno al passato, vi dico il titolo dopo. Non parlo più, ragazzi, questo è un altro, vi sblocco un ricordo, andateveli a scoprire o a riscoprire, meritano, grandissimi, volume up, ragazzi, volume up, meritano tutto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia.

l'università, gli anni belli, ragazzi. Ho detto, avevo inizialmente in mente un po' un percorso per i Meganoidi, dallo ska punk al pure rock, però non ho potuto non pensare a Antisocial Ska. L'ho conosciuto tramite una cassetta che un collega universitario mi diede quando parlavamo proprio dei Meganoidi, dello ska punk italiano, Persiana Jones, Statuto, questo di un EP che i ragazzi fecero uscire un po' autoprodotto nel 98. È veramente questa secondo me è grandissimissima, guarda, una delle mie preferite dei Meganoidi. Comunque grande gruppo, andateveli anche questi a scoprire, perché ragazzi questi è un altro gruppo che fa musica, un altro gruppo che fa musica. Sono partiti un po' da musica ska, un po' più fresca, fino a, come ho detto prima, andare un po' più sul rock, per cui grandissimi, veramente grandissimi. Grandissimi, grandissimi Meganoidi, andateveli ad ascoltare. Su YouTube si trovano le canzoni, incluso Antisocial Ska. Comunque grande puntata al Pork Chop Express. Sic Tamburo e Meganoidi meritavano il loro spazio e gliel'abbiamo dato, e spero vi siano piaciuti. Se non vi sono piaciuti ce ne faremo una ragione, a noi ci piacciono e dovevano far parte di questo percorso. Comunque tempo di sigla, già tempo di chiusura, e come diciamo prima, noi torniamo bambini, torniamo in quegli anni 80, torniamo nelle sigle quelle belle. Noi non siamo della banda di Cristina D'Avena, ma noi siamo di quelle canzoni, veramente quei cartoni animati che avevano un senso, e quelle sigle che avevano un senso. Oggi parliamo di Pellin Story, un'altra grandissima sigla, ragazzi. Giorgia Lepore, che voce! Giorgia Lepore, cioè, è la nostra Cristina D'Avena, ragazzi, al Pork Chop Express. Ci vediamo fra 2 settimane. Viva il Pork Chop Express! Viva Pellin Story!

0: vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 6 maggio. Prospect Road, Prospect, Port Road, Hindmarsh, Cudmore Road, Henley Beach, Heaslip Road, Anglevale, Angola Road, Virginia. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Nuovo scontro tra Trump e Papa Leone XIV alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Washington sospende Project Freedom mentre proseguono i negoziati con l'Iran. L'allarme antivirus, l'OMS teme una possibile trasmissione uomo-uomo. Sparatore di una scuola brasiliana, morte due persone. Il caso Garlasco, Andrea Sempi oggi davanti ai magistrati di Pavia. Maltempo in Italia, ricordo del terremoto del Friuli a 50 anni della tragedia, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del Notizia. Non mancata tra poco.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.
1: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 91 1368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.

0: Bentornati cari radioascoltatori, siamo qui mercoledì sera alle 5, Bar dello Sport con Nunzio e Antonio.
1: Ciao, buonasera.
0: Come va Antonio?
1: Ma tutto bene, dai, vedo un po', vedo questo mondo, mi sono svegliato a strisce nero-azzurre.
0: Nero-azzurre.
1: Non so perché, se mi succede qualcosa, non so.
0: Sì, meno male almeno ci sono dei colori, perché tu vedi molto spesso bianco e nero, quindi
1: sì,
0: finalmente...
1: si è aggiunto un colore.
0: Un blu che si aggiunge al tricolore.
1: Sì, ti devo fare gli auguri, non lo so, le congratulazioni.
0: Quindi questo tricolore finalmente tanto aspettato, finalmente di nuovo sul petto, come ha detto il mister Conte, dice ce lo dovete strappare. Diciamo che l'abbiamo sfuggito abbastanza facilmente quest'anno.
1: Sì, quest'anno non, le rivali secondo me hanno lasciato,
0: si sono annientate quasi da sole.
1: Sì.
0: Quindi contentissimo del risultato. Io la mattina, lunedì mattina, mi sono svegliato alle 4:10 per vedere la partita.
1: Uh-huh.
0: E ho spento la televisione alle 7:15. Perché mi sono visto tutta la premiazione, non la premiazione, ma tutti i festeggiamenti sotto la curva. C'erano quelli del Duomo.
1: Sì, grandi festeggiamenti a Milano.
0: Sì, ed era se non sbaglio, era dall'89 che l'Inter non vinceva lo scudetto in casa.
1: Ah,
0: quindi
1: davvero? Ammazza.
0: Tutti gli altri scudetti vinti, diciamo, dell'era Mancini, Mancini, Mourinho, Conte e Inzaghi, precedentemente, sono stati vinti fuori casa.
1: Strano. Che razza di... Comunque, hai visto qualche giocatore, qualcuno particolarmente emozionato durante i festeggiamenti? Il Kivu,
0: allora,
1: non so.
0: Io ho visto il mister Kivu, che...
1: Si può dire interista, vero?
0: È un signore. È un allenatore signore che quando cantavano dagli spalti, cantavano Christian, Christian, Kivu. Lui ringraziava e diceva che il merito era della squadra e dei tifosi. Quindi, infatti, dopo, quando c'è stato il post gara, rassegna stampa, diciamo, lui ha presentato il suo team, dice: adesso che abbiamo vinto lo scudetto, faccio parlare il mio team, perché il mio team è importante tanto quanto lo sono io.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Lascio la parola a Kolarov, a Palombo e chi...
1: Ah, Palombo.
0: Sì, Angelo Palombo,
1: sì,
0: fa
1: sì,
0: parte
1: sì,
0: del team
1: sì.
0: di Kivu. Quindi sì, è stato sicuramente 10 più,
1: umano.
0: 10 lode a Christian Kivu quest'anno, che nessuno... se lo sarebbe mai aspettato dopo 13 panchine in Serie A col Parma l'anno scorso. È riuscito a vincere lo scudetto del primo anno con una squadra che comunque veniva da un'ottima annata a livello di classifica, però non un'ottima annata per quanto riguarda i risultati, perché ricordiamo che l'Inter l'anno scorso perse lo scudetto all'ultimo e perse la Champions League.
1: Sì, quindi.
0: Un Inter molto ferita, sia d'orgoglio sia anche tra i giocatori, che non so se ti ricordi, c'era stato quel battibecco con Lautaro Martinez, Çalhanoğlu, quando sono andati dopo il mondiale per club.
1: Sì.
0: Io invece posso...
1: C'era il rischio di uno spogliatoio un po' spaccato.
0: Sì. Tutta la crepa, la prima crepa, sicuramente è stata quando Simone Inzaghi se n'è andato all'Al Hilal dopo la finale di Champions League. Però io sto parlando con Chicco, che saluto, un altro grandissimo interista. Sicuramente questo scudetto è lo scudetto, sai che ci sono lo scudetto che l'ha vinto Ibrahimovic, lo scudetto che l'ha vinto grazie a, non lo so, Eto'o, lo scudetto che è stato vinto grazie a Milito, no? Questo scudetto è lo scudetto dello spogliatoio, perché questo scudetto si è proprio vinto con il gruppo.
1: Sì.
0: Infatti Kivu ha fatto giocare tutti i giocatori, non giustamente nella stessa minutaggio, però comunque ha impiegato tutti i giocatori secondo me, tranne uno, che ricordo, Davide Frattesi, purtroppo, che quest'anno non ha inciso per nulla, mentre invece l'anno scorso aveva inciso molto di più. Tutti i giocatori hanno dato, pure per esempio Luis Enrique, che non è un fenomeno, però nel momento del bisogno ha dato il suo contributo.
1: Ma una certa, si è svegliato, ha iniziato comunque a fare delle buone prestazioni.
0: Sì.
1: Ma in generale secondo me comunque l'Inter, rispetto a tutte le altre squadre, ha dimostrato un po' più di solidità, appunto, forse, che
0: soprattutto nel momento del bisogno, nel senso, dopo che siamo tornati, dopo che l'Italia è stata, diciamo, non si è qualificata sì. per i mondiali, siccome l'Inter comunque c'ha diversi giocatori italiani nella nazionale, si pensava magari a un crollo psicologico, invece no, c'è stata proprio una rivincita, tanto che abbiamo vinto contro la Roma, subito dopo la partita abbiamo vinto contro la Roma e Como,
1: sì.
0: che ti hanno dato quei 6 punti possibili di metterti, diciamo, Milan e Napoli a distanza.
1: Sì, sì, da una parte comunque secondo me appunto il merito del buon gioco, della solidità, dell'unione dell'Inter in tutta la stagione, dall'altro lato secondo me ci è mancato un po' di qualità nelle varie...
0: Nelle rivali.
1: Rivali, sì, sì. Forse tra le rivali chi poteva dare di più è
0: il Napoli. Sicuramente.
1: Sicuramente.
0: Sì. Forse quello che...
1: L'avevamo detto inizio stagione, sì. che Napoli insomma era l'unica vera squadra che poteva forse sfidare l'Inter per il titolo, però sì, non ha dimostrato continuità.
0: Anche se le altre squadre comunque l'anno scorso si sono rinforzate abbastanza, perché la Juve ha comprato tantissimi giocatori.
1: Sì, sì, molti non hanno funzionato. C'è il problema a centrocampo che è un grosso
0: sì.
1: problema.
0: E la stessa cosa il Milan, sì. che adesso tra non molto andremo a leggere i risultati.
1: Sì.
0: Il Milan che da 2 mesi purtroppo non brilla più.
1: Mm-hmm. Sì.
0: Dopo il derby, cioè, il Milan non ha smesso. Quest'anno il Milan ha fatto 2 partite grandissime.

0: senza gol, senza emozioni, 0-0. Atalanta-Genoa anche 0-0, quindi a reti inviolate. Stessa storia Bologna, Bologna-Cagliari 0-0. Le reti invece arrivano con Sassuolo-Milan 2-0 per il Sassuolo. Quindi il risultato a sorpresa. La Juventus, devo dire, delude in casa contro il Verona 1-1. L'Inter vince in casa contro il Parma 2-0. La Lazio si impone sulla Cremonese 1-2. Roma-Fiorentina invece, la Roma travolge la Fiorentina, risultato di 4-0.
1: La classifica che vede l'Inter campione d'Italia 82 punti, dietro il Napoli 12 lunghezze dietro, quindi sono 70 punti che divide del Napoli, sì. 3 punti dietro il Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62, un po' più staccata c'è l'Atalanta 55, Lazio 51, Bologna 49 insieme a Sassuolo, Udinese 47, Parma 42, Torino 41, Genoa 40, Cagliari Fiorentina 37, Lecce 32, Cremonese 28, Verona 20 e il classico Pisa rimane ancora a 18 punti.
0: Sì, inamovibile. Allora, quindi niente, vedendo la classifica, appunto la Juve si complica la vita secondo me con questo pareggio a Verona, perché ora c'è la Roma a meno 1 e il Como a meno 3.
1: E comunque Milan, la stessa cosa per il Milan, perché sì, se la Roma dovesse vincere e il Milan dovesse perdere, comunque il Milan si ritrova a quinta.
0: Sì, il Milan rischia
1: la Juve.
0: Sì, è tutto un discorso aperto, tutte le squadre.
1: E comunque il
0: possono...
1: Napoli sta a 3 punti dal Milan. Sì, ci sono rimaste 3 partite, però comunque le posizioni per la Champions League sono ancora aperte, per sì, quanto riguarda slot Champions League, assolutamente.
0: Diciamo che mentre per il Napoli è un po' più difficile perdere la posizione in Champions, per il Milan invece è un rischio un po' più concreto. Quindi veramente ora saranno le ultime 3 giornate, saranno veramente di fuoco.
1: Sì, possiamo dire che l'Atalanta oramai è fuori, sì, quasi fuori dai giochi, perché comunque sta a 7 punti con 3 partite, è un po' difficile. Sì. La Lazio potrebbe entrare nelle coppe se nel caso dovesse battere l'Inter il 13 maggio la finale di Coppa Italia, perché potrebbe rientrare nelle coppe. Infatti diceva che il Como e Roma tifano Inter così non scavalcano, non scavalcano la, perché se il Como arriva a sesto e la Lazio vince la Coppa Italia, il Como si ritrova fuori dall'Europa completamente. La Roma invece che con un 4-0 netto, sì, 4-0 sulla, sì, Fiorentina, dà un segnale forte, sì, come per dire, ci siamo anche noi qui,
0: sì, sì, sì,
1: perché
0: sì,
1: ricordiamo,
0: sì,
1: che la Roma l'anno scorso ha investito moltissimi soldi, infatti, e quest'anno deve vendere per risanare il bilancio, il fair play del finanziario.
0: Sì, sì, sì.
1: Si parlano di nomi, Indica, si parla di Svilar, si parla di Manu Koné,
0: sì,
1: un po' tutti.
0: Indica proprio all'Inter.
1: Ma tutte e tre in realtà. Tutte e tre in realtà. Sia il portiere, infatti c'era scritto sulla Gazzetta, Marotta fa shopping alla Roma. Quindi vediamo cosa arriverà l'anno prossimo. Allora Antonio, prima che partiamo con le partite, andiamo con 2 minuti di pubblicità,
0: sì,
1: e torniamo dopo.
0: Perfetto.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Per la tua spesa vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Looking for something truly special? At Martin Rogers Jewelers, we've been creating custom designs for over 40 years, from wedding rings to crosses, and jewelry for baptisms and sacraments to award-winning creations. Every piece is crafted with care. What makes us different? You work directly with our designers, personal, one-on-one. And many families keep coming back to us, generation after generation. Come see us at 523 Glenburn Road, Hazelwood Park, or visit

0: martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewellers. Your jewellery, your story.
1: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
2: Eccoci di nuovo in onda. Allora, Antonio, ci vuoi dare un bellissimo pareggio della Juventus contro il Verona?
3: Sì, tra l'altro, vabbè, comunque, parlando di statistiche di questa partita, perché ho letto tante critiche, però...
2: Ma le critiche vanno sul risultato, sicuramente, sì, non sì, sul gioco, perché sul gioco il Verona 20 punti, non penso che la Juventus abbia giocato peggio del Verona.
3: Ha fatto 76% di possesso palla, abbiamo fatto 29 tiri totali, 7 poi in porta, 14 calci d'angolo, sicuramente c'è il solito problema della finalizzazione. Anche se devo dire, ora racconto la partita, ma la Juve è andata vicino al gol tantissime volte. Comunque tutto si apre al 12° minuto del primo tempo, c'è uno schema su punizione provato dalla Juve. Cambiasso passa la palla a Conceição che la cede subito a Locatelli, solo che lo schema non riesce molto bene perché un giocatore del Verona è bravo ad andare a disturbare Locatelli nel momento del tiro. Difatti il tiro non è assolutamente, insomma, un tiro non irresistibile, finisce fuori. Al 25° c'è un bel cross di Kalulu dalla tre quarti, e cross impattato di testa da Bremer che prende la traversa, quindi primo squillo della Juve con una traversa di Bremer. Al 33° però c'è un episodio chiave, infatti la Juve è in possesso palla come è successo tante volte quest'anno, ma la palla viene data agli avversari perché c'è un'incomprensione fra Bremer e Kalulu che viene preso in controtempo. Ne approfitta il Verona che recupera questa palla dal fondo linea, il giocatore è bravo a passarla immediatamente a Bowie, l'attaccante del Verona, che con un tiro assolutamente non irresistibile batte Di Gregorio. E ancora una volta c'è un momento in cui forse Di Gregorio avrebbe potuto fare qualcosa di più, perché appunto il tiro è non forte sul suo palo e in qualche modo gli passa sotto le gambe. Non lo so, un episodio che mi lascia veramente perplesso, ecco perché la Juve è sul mercato per un portiere. Comunque si passa al secondo tempo, quindi risultato di 1-0 per il Verona. La partita torna in parità al 61° grazie al rientro di Vlahovic che calcia una bella punizione angolata. E quindi risultato di 1-1 appunto con rientro di Vlahovic e gol. Al 66° c'è un cross di Cambiaso sul secondo palo. Conceição letteralmente da un metro di distanza da Montipò devia, ma è capace di farsi parare quel tiro, praticamente la deviazione. Sempre un minuto dopo, stessa, cioè fotocopia praticamente dell'azione precedente, cross di Cambiaso, questa volta Conceição di testa, sempre veramente una distanza ravvicinatissima, forse un metro e mezzo, però palla che sbatte su Montipò ed esce fuori. E la partita si chiude al 92° con un'azione personale di Zegrova che fa un bel dribbling a rientrare e lascia partire un tiro deviato leggermente da Montipò sul palo, quindi la palla rimbalza sul palo e poi va fuori, quindi insomma partita che finisce sul risultato di 1-1. E tante critiche,
2: purtroppo
3: critiche.
2: La Juventus che non riesce a vincere contro la penultima in classifica e due punti
3: con una squadra già retrocessa.
2: Sì, assolutamente sì, è spiacente, quindi date speranza alla Roma perché dopo ricordiamo che ci sono tantissimi soldi in ballo, l'accesso alla Champions League.
3: Certo,
2: quella è la cosa principale, sì. Perché dopo non qualificarsi per la Champions League vuol dire anche che i giocatori, cioè, non, come ha detto Bremer, dice: io ho 29 anni, voglio pure vincere. Quindi uno come Bremer magari potrebbe andarsene dalla Juve, sì, se la Juve non dovesse qualificarsi per la Champions League.
3: Sì, sì, infatti.
2: Perché non sembra che la Juve abbia un progetto reale, sì, per i prossimi anni. Secondo me quello non riesce, Bremer quello non riesce, mm-hmm, a vedere attualmente nella Juve.
3: Sicuramente avere avuto già il rinnovo di Spalletti, secondo me, è una buona base per il futuro. Poi tutto il resto sicuramente dipenderà dalla qualificazione in Champions. Io non li biasimo questi giocatori, perché sono forse a un, come dire, un bivio, a un turning, sì, point della loro carriera. Stesso discorso per il mercato, perché se vuoi fare un buon mercato devi garantire la partecipazione alla Champions League, altrimenti non accedi a certi giocatori, cioè non ti guardano nemmeno l'offerta, secondo me. Quindi no, la Juve, per questo secondo me questa era un'occasione fondamentale per stare tranquilli in discorso Champions. Invece purtroppo
2: si è complicata la vita,
3: molto, sì sì sì sì,
2: benissimo. Problema. Adesso invece andiamo a San Siro, dove si è disputata la partita chiave per lo scudetto, dopo che l'Inter comunque sapeva del pareggio di Napoli, perché Napoli-Como fine 0-0, quindi l'Inter bastava un pareggio, sì, per diventare campione d'Italia. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che la partita è iniziata con un minuto di lutto,
3: di ritardo
2: per la scomparsa di Zanardi, Alex Zanardi, scomparso a 59 anni dopo un gravissimo incidente sulla bicicletta, quella, diciamo, sì, che sì, si spinge con le mani, perché ricordiamo che precedentemente nel 2001 perse l'uso degli arti inferiori su una Dakar, se non sbaglio era un Indy a Indianapolis, sul circuito di Indianapolis, che fece un incidente mortale e ci fu purtroppo la decisione dei due arti. Però lui era cuore e mente fortissima, quindi ha continuato, si è qualificato pure ai mondiali, ha vinto i mondiali, ha vinto gli Paralimpiadi per il ciclismo su, diciamo, che si spingono con le braccia, quindi la partita si è iniziata con un minuto di ritardo. Comunque l'Inter subita pericolosa al nono minuto con un bel cross di Barella verso Dumfries, che schiaccia per terra, che esce la palla, esce fuori di poco dal palo, dal palo sinistro del portiere. Dopo c'è stata una bellissima azione tra Zielinski, Barella, Sucic, questo al 23esimo, Zielinski, Barella, Sucic appoggia a Esposito in area di rigore, fa un bellissimo gesto tecnico, sì, di tacco, si diciamo, aggira l'avversario e la palla va a finire sui piedi di Barella, che fa partire un sinistro che si stampa sulla traversa. Poi bravissimo il portiere del Parma, perché Thuram era lì a un metro e il portiere Suzuki riesce a deviare.
3: Reattivo.
2: Sì, molto reattivo, non come il vostro portiere. reattivo, e riesce a deviare, diciamo, la palla la manda fuori aria. Il Parma è stato un po' pericoloso, visto che Pellegrino ha sfiorato il gol un paio di volte. Una proprio era di fronte al portiere, la palla la manca completamente e la palla esce fuori 3-4 metri dal palo. Comunque il gol è rimandato appena prima del fischio finale del primo tempo. C'è stato un bel, se non sbaglio segna Thuram segna,
3: sì, Thuram.
2: Sì, sì, è stato lui, Thuram, con un bel assist di Zielinski.
3: Sì, sì, è stato bravo a vederlo libero lì sulla destra. Thuram con calma olimpica fa partire questo tiro a incrociare.
2: Sì, quindi, sì, sì, sì. Serve un bel filtrante in area di rigore di Zielinski da parte di Thuram, che incrocia il tiro e la spedisce alla destra del portiere. Finisce il primo tempo, secondo tempo possiamo dire iniziano quasi già i festeggiamenti, il Parma scompare dal campo, l'Inter, sì, è sempre più padrona del campo. Ci sono stati vari cambi da parte del mister Chivu già al 66esimo, entra Mkhitaryan, Martinez e Carlos Augusto per Zielinski, Thuram e Bastoni, proprio i primi due citati fanno, diciamo, combinano il secondo gol con un bell'assist di Lautaro Martinez che si difila sul lato destro del campo e fa partire un bellissimo traversone che Mkhitaryan solo davanti al portiere non può non battere il portiere Suzuki. Di Marco cerca ancora di alla fine della partita cerca ancora di portarsi avanti con il record degli assist, fa un bellissimo assist a Frattesi appena entrato, che Frattesi non si sa, solo lui fa quelle cose lì, si butta sulla palla e il portiere la para e la palla esce, cioè non è che ne esce, non entra in porta forse per un centimetro,
3: sì.
2: La palla entra tutta tranne un centimetro della sfera.
3: Pazzesco,
2: quindi
3: sì.
2: Giustamente l'orologio dell'arbitro non segnala il gol, quindi giustamente il gol non viene convalidato, però c'è troppa Inter per questo Parma e l'Inter dopo all'ottantesimo, al 93esimo l'arbitro fischia la fine della partita, iniziano i festeggiamenti della squadra nerazzurra, sì. Con Marcus Thuram e Barella i più euforici,
3: esagitati.
2: Sì, assolutamente, loro due sono stati quelli che hanno portato il tifo a pure durante la partita cercavano di infuocare San Siro proprio.
3: Per Thuram penso sia il primo titolo comunque della
2: no,
3: sua...
2: No, due anni fa
3: Sì,
2: penso che due anni fa già c'era lui con Simone Inzaghi, se non sbaglio. Questo è il terzo anno di... Sì, sicuro.
3: Ok.
2: Penso di sì, O forse no? No, forse mi sbaglio. Mi sbaglio perché Thuram arrivò quell'estate, forse due anni fa. Sì, perché Thuram... Sì, perché io due anni fa sono andato in Italia, era quell'anno dello scudetto. C'era Zeko, se non sbaglio c'era Zeko e... C'era Zeko e Lautaro Martinez, forse? O Lukaku? Comunque, sì, sì, festeggiamenti.
3: Sì, ho vinto 2023-2024.
2: Thuram?
3: Sì, Thuram.
2: Ok, quindi
3: poi
2: già c'era.
3: Una UEFA Nations League con la Francia.
2: Sì, quella...
3: Palmares.
2: Sì.
3: E la Supercoppa Italiana. Sempre
2: festeggiamenti sono prolungati fino alle 4 di mattina, dicono. Infatti dopo i giocatori hanno fatto un live il giorno dopo su Instagram con tutti, come hanno fatto pure fecero due anni fa un live con tutti i giocatori e i tifosi che potevano fare domande ai giocatori. È stata una bella cosa.
3: Ti senti sollevato, insomma?
2: Guarda, penso che già dalla settimana scorsa era quasi matematica, perché erano 10 punti con 4 partite, era quasi impossibile perdere il campionato. Però ho visto un Inter contro il Parma, cioè deciso andarsi a prendere i 3 punti subito, cioè non c'era storia,
3: A differenza della Juve e di altre insomma squadre che pur avendo in palio dei punti importantissimi magari non ci hanno messo quella decisione.
2: Sì, assolutamente, come il Milan, che tra non molto parleremo del Milan, perché il nostro manager Marco Petta, ricordiamo che è tifoso milanista, lo salutiamo, purtroppo per lui è tifoso milanista, quindi lo salutiamo.
3: Ah, poi l'ho vista la partita, quindi è anche un piacere commentarla, onestamente.
2: Sì, come no, pure io l'ho vista, perché era di sera, quindi torniamo fra due minuti, torniamo fra due minuti e siamo qui.
3: Perfetto.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
6: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
7: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers two types of activities, fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
8: Porchetta Night al Molinara Club. Venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
9: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 91 1368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.
2: Eccoci in onda. Antonio, allora,
3: questo Sassuolo-Milan, insomma, un po'...
2: Una bella partita è stata, devo dire la verità, il Sassuolo ha dominato contro il Milan.
3: Sì, ha dominato, veramente. Possesso palla, vabbè, che comunque il Milan era in 10 uomini dal 24esimo del primo tempo, ricordiamolo.
2: Sì, però ricordiamo che il Milan comunque...
3: Spulso Tomori.
2: Sì, però il Milan, il Sassuolo va... segna la prima rete al sesto minuto.
3: Sì, sì, sì.
2: Un bel gol di Berardi.
3: Veramente un bel gol, sì.
2: Di sinistro su assist di Lorente. Il Sassuolo che si avvicina prima dell'espulsione di Tomori. Comunque si avvicina di nuovo dalle parti di Magnan. E Magnan fa un... se non sbaglio era proprio o Lorente che fa un bel tiro e il portiere la para. Poi, come hai detto tu, Tomori si fa ammonire prima al nono.
3: Il Milan era andato vicinissimo al gol
2: con Leao
3: sì, si è proprio divorato.
2: Che al centro della porta ci chiude troppo l'angolo del...
3: Chiudere la stagione lasciando un bel ricordo ai tifosi. Che secondo me là ti fai proprio...
2: Sì, chiude
3: non ti fai voler bene.
2: Chiudi talmente tanto l'angolo di tiro che la palla... Cioè, dal centro della porta la palla va a finire lateralmente. Quindi sì, Leao sicuramente non al meglio. Poi così il primo tempo finisce 1-0, sì. Così come inizia il primo tempo inizia il secondo tempo. Quindi con un gol subito a freddo di nuovo all'inizio del secondo tempo, con un Lorienté sempre più spietato. Questo ragazzo fortissimo,
3: anche secondo me.
2: Questo ragazzo ha preso il posto di Boga quando Boga se ne andò all'Atalanta dal Sassuolo. E poi, come si chiama, il mister Allegri prova il tutto per tutto, togliendo un cucu il primo tempo e... facendo quattro sostituzioni quasi l'uno vicino all'altro con Loftus-Cheek, Pulisic, Gimenez e Ricci, però purtroppo non portano benefici alla squadra di Allegri.
3: Comunque il Sassuolo questa stagione in generale secondo me ha espresso un buon calcio, non è una squadra diciamo da prendere sotto gamba.
2: Però molti alti e bassi, devo dire.
3: Sì, anche quello, sì, è vero.
2: Ha alternato brutte partite con grandissime prestazioni.
3: Però comunque finisce quasi, sta per finire questa stagione decimo posto, nono posto, insomma comunque non è andato
2: quasi
3: male.
2: Quasi lato sinistro della classifica.
3: Sì. Quindi vabbè, dai, insomma, questo Milan si deve per forza rifare ora...
2: Settimana prossima è importante.
3: Sì.
2: Un'altra squadra che invece ha, come abbiamo detto a inizio programma, ha completamente asfaltato l'altra squadra è la Roma, che in casa ha vinto 4-0 contro la Fiorentina.
3: Sì, prova anche convincente. Poi tra l'altro poteva anche segnare più gol perché Malen è andato vicinissimo a segnare due volte, ma veramente vicino. È stato sempre bravo De Gea a respingere.
2: Infatti,
3: però comunque ha fatto
2: che piacciono le statistiche. La Roma comunque ha fatto 7 tiri in porta contro uno della Fiorentina. E ricordiamo, cioè, che la Roma hanno segnato quasi tre difensori e un centrocampista, sì. Perché Hermoso, Mancini,
3: sì.
2: Come si chiama? Franca, come si chiama quello lì?
3: No,
2: come che si chiama quel ragazzo?
3: Lo chiamo,
2: il brasiliano?
3: Dicono anche solo Franca.
2: Sì, come e poi ha segnato Pisilli, sì. Wesley Franca, sì.
3: Sì.
2: Pisilli che è un centrocampista,
3: che
2: quindi, diciamo,
3: non è un gigante, ha segnato di testa su assist di Malen, sì. Tra l'altro bellissimo assist con l'esterno del collo. No, comunque sì, bella, cioè, prova, vero che la Fiorentina quest'anno non ha proprio illuminato, però comunque la Roma poteva vincere anche più di 4-0, quindi questo comunque ti dice anche che è una squadra che c'è, che ha voglia, che vuole un posto in Europa, insomma.
2: Certo. Sicuramente chi poteva fare di più era il Napoli.
3: Sì.
2: Perché non solo per la prestazione a livello di numeri, cioè di gol, proprio a livello di una prestazione di gioco, perché il Napoli, diciamo che non ha giocato benissimo con Como.
3: Sì, sì, non tante occasioni.
2: Cioè,
3: ricordo bene, il Como ha creato molto di più.
2: Il Como infatti ha fatto 5 tiri in porta e 6 tiri e 8 tiri fuori lo specchio della porta, mentre invece il Napoli ne ha fatto 1 nello specchio della porta e 4 tiri fuori. Quindi il Como quasi meritava quasi la vittoria in questa partita.
3: Sì.
2: Quindi ancora una volta il Napoli, anche se con tutti i suoi giocatori adesso, perché non ha più scusanti, perché se leggiamo la formazione con McTominay, De Bruyne, Hojlund, comunque ci sono quasi tutti, perché in panchina c'era Anguissa, però mancavano soltanto Vergara, Neres e Lukaku, che ricordiamo Lukaku oramai già si è diviso dalla come fa spessissimo, dopo il secondo anno già litiga. Se non è al centro del progetto, se non è la... si litiga con la società o allenatore, non penso che abbia litigato con l'allenatore, penso che abbia litigato con la società. Sì, quindi il Napoli non brilla assolutamente, anzi, fortunatamente si trova a 70 punti, perché poteva rischiare quasi di non rientrare nella Champions League.
3: Sì.
2: Antonio,
3: chissà l'anno prossimo cosa farà il Napoli a livello di mercato.
2: Bisognerà vedere prima l'allenatore, perché non penso che Conte. Io non penso che Conte rimanga.
3: Ho letto che vuole andare via, però sto cercando un po' di notizie, ma non è molto chiara la situazione ancora. Quindi staremo un po' a vedere.
2: Sì, perché non, Conte, se non ha la squadra per vincere, non.
3: Quest'anno senza coppe, secondo me è un grandissimo organico, però comunque non ha fatto un granché, quindi secondo me lui non sa neanche forse accettare,
2: sì,
3: una apparente sconfitta, che poi non è sconfitta, è solo un percorso, cioè non puoi...
2: Forse, ma non tutti, mentre magari l'anno scorso la squadra lo seguiva di più, magari ci sono persone che quest'anno non hanno brillato come lui pensava.
3: Sì, sì.
2: Tipo un De Bruyne, oltre che si è fatto male, però magari si aspettava qualcosa di più da un De Bruyne, no?
3: Sì,
2: da
3: sì.
2: Lukaku la stessa cosa, da, che ne so, da Buongiorno qualcosa in più, quindi un po'
3: sì,
2: così, no?
3: Ma non sono macchine, cioè comunque le cose vanno anche costruite nel tempo, con la pazienza. Io, secondo me, Conte non ha molta pazienza in generale.
2: Assolutamente sì. Comunque, andiamo con la 36esima giornata.
3: Sì.
2: Si parte con Torino-Sassuolo alle 4:15 del 9 maggio. Poi c'è Cagliari-Udinese alle 22:30. Lazio-Inter all'1:30 di domenica mattina, se non sbaglio. Poi c'è Lecce-Juventus alle 4:15. Domenica sera alle ore 20, Hellas-Verona-Como. Quindi il Como dovrebbe vincere, quindi già potrebbe portarsi penso che la Juve non ha compito difficile a Lecce, perché comunque il Lecce
3: sì,
2: però Lecce si deve pure salvare,
3: sì, sì. Lecce lotterà fino all'ultimo secondo.
2: Poi c'è Cremonese-Pisa, anche la Cremonese cercherà di vincere contro, sì, il Pisa per cercare di salvarsi. Poi c'è questa delle 10:30, in concomitanza ci sarà Fiorentina-Genoa, all'1:30 di lunedì mattina Parma-Roma, alle 4:15 big match Milan-Atalanta.
3: Attenzione.
2: Milan-Atalanta, quindi se il Como dovesse vincere, no, la Roma c'è dietro, Parma-Roma. Se la Roma,
3: se l'Atalanta, come avevamo detto, veramente ha pochissime possibilità di arrivare,
2: però comunque è sempre l'Atalanta, quello è il fatto, cioè per come sta messo adesso il Milan non lo so, poi 12 maggio c'è Napoli-Bologna, che è l'ultima partita di martedì mattina, a chiudere la 36esima giornata.
3: Sì, comunque bisogna vedere tutte queste squadre che comunque non hanno più nulla da giocarsi in classifica, se sono motivate abbastanza da mettere, che ne so, pure Bologna-Napoli. Cioè Bologna non deve giocarsi nulla, però sì, bisogna vedere un po' come approcceranno la partita. Quindi sì, appunto, Bologna, Atalanta, tutte. Però, come si è visto, appunto, anche il Verona non aveva più nulla da giocarsi, però intanto è andato a pareggiare, quindi non lo so, vedremo. L'Inter, che ormai ha vinto lo scudetto, bisogna vedere come arriva mentalmente con la Lazio.
2: Lazio, che comunque l'Inter giocherà con la Lazio, perlomeno ci sarà Lazio-Inter due volte in cinque giorni, perché giocherà il 9 di maggio, il 10 di maggio, no, in tre giorni. No, sì, 13-14 maggio, se non sbaglio, 14 mattina qui. Quindi giocherà il 10 di maggio e il 14 di maggio per la finale della Champions League. Scusami, la finale della Coppa Italia.
3: La Coppa Italia, sì.
2: Quindi penso che dopo l'Inter rimarrà a Roma a sto punto, perché penso che rimarrà a Roma, visto che giocherà domenica in Italia, ora italiana, domenica se pomeriggio e mercoledì sera.
3: Ritiro a Trigoria, che dici?
2: Ma non lo so, forse il ritiro al bar, non lo so dove faranno il ritiro.
3: È più probabile. No, vabbè, penso che proveranno comunque a portare a casa anche la Coppa Italia.
2: Sì, sicuramente. Allora, prima che andiamo in pubblicità, l'ultimo quarto d'ora, vorrei dire del risultato di questa mattina della Champions League.
3: Sì.
2: Perché abbiamo la prima finalista della Champions League, che è partita tiratissima, perché l'Arsenal ha vinto contro l'Atletico Madrid 1-0. Ricordiamoci che l'andata era fine 1-1, sì. Quindi
3: gol di Saka.
2: Saka, che contrariamente alla partita finita Bayern Monaco lì PSG, che si giocherà domani mattina, quindi l'Arsenal porta a casa un risultato d'oro.
3: Sì,
2: che comporterà la finale della Champions League. Vediamo contro chi. Ricordiamo che l'Arsenal è in prima in classifica anche nella Premier League.
3: Sì.
2: E il Manchester City ha pareggiato contro l'Everton 3-3, recuperando al 3-1. E adesso è attualmente a 5 punti davanti, 5 punti dietro l'Arsenal. Quindi l'Arsenal può respirare un pochettino.
3: Sì, sì,
2: anche
3: sì,
2: se ha una partita in meno il Manchester City. Quindi potrebbe portarsi a 2 punti.
3: Sì, sì, tutto un discorso aperto anche lì in Premier. Chissà, però, insomma, secondo me.
2: Però io ho visto che il Manchester City doveva giocare contro il Chelsea. Mm-hmm. E il Chelsea è quasi fuori da tutte le competizioni, sì, europee. Quindi sì, è quasi una. No, quasi una beffa totale per il Chelsea, perché si ritrova dopo che ha vinto il mondiale per club. Perché il Chelsea ha vinto il mondiale per club l'anno scorso. Si ritrova senza manco una coppa.
3: Sì.
2: Quindi non so le somme che tireranno a Londra quest'anno.
3: Sì, brutto. Chissà, poi la finale, insomma, l'Arsenal non so se è all'altezza di
2: delle altre due. Sicuramente.
3: Quindi.
2: Allora, Antonio, andiamo con un minuto e mezzo di pubblicità e torniamo tra poco.
3: Perfetto.
10: Radio Italiana 531.
11: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 172. 8. Australia Legal, Migration Agents.
12: Gaganis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gaganis,
13: a proudly family-owned business established in 1971,
12: has been providing the finest quality foods.
13: You can find Gaganis products in all
12: Romeo's,
13: Drake's,
12: Foodland,
13: Coles,
12: IGA,
13: the Central Market,
12: Delicatessens,
13: and fruit and vegetable stores.
12: And if you're making tomato sauce, wine,
13: or other traditional preserves and sausages,
12: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
13: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
12: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
13: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
12: Gaganis, flavours from around the world.
14: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
2: Eccoci, tornati in onda per gli ultimi 10-12 minuti.
3: Sì.
2: Allora, Antonio, dacci le ultime di Sinner.
3: Allora,
2: ci stacchiamo un attimo da sto calcio, perché
3: basta.
2: Tra non molto finiremo sto calcio. Già è finito il campionato, è stato un po' di Champions League, però tra tre partite non ci sarà più.
3: Mai più.
2: Fino alla settimana, l'anno prossimo.
3: No, comunque, solo per dire che è arrivata un'altra bella notizia per il tennis italiano, perché Sinner ha vinto i Masters di Madrid ed è il più giovane ad aver raggiunto tutte le finali dei 1000, è il più giovane di sempre.
2: ATP 1000, sì.
3: Sì, sì, sì, sì. Quindi un altro record, diciamo, che si aggiunge. È il quarto giocatore della storia in generale, è il più giovane di sempre ad aver raggiunto appunto tutte le finali nei tornei Masters 1000.
2: E ricordiamo che è un'altra bella notizia per gli italiani, non tanto per gli spagnoli, che Alcaraz non farà parte del torneo, sì, del Roland Garros e di Roma, quindi non terra rossa quest'anno per il giocatore spagnolo, quindi potrebbe allungare, diciamo, la striscia positiva di Sinner quest'anno.
3: Sì.
2: Allora, Antonio, siamo nel mese di maggio, oltre ad essere il mese della Madonna, è il mese del Giro d'Italia, è il mese rosa del Giro d'Italia, che questo venerdì inizierà. Dove inizierà il Giro d'Italia, Antonio?
3: Allora, te lo dico subito.
2: In Bulgaria.
3: In Bulgaria?
2: Eh sì, che sono anni adesso che il Giro d'Italia, sicuramente per motivo finanziario, non penso che sia un fatto di soldi, penso che sia un fatto di pubblicità. Sì, si parte una volta, dall'Irlanda, l'anno scorso dall'Albania, quest'anno dalla Bulgaria. Si parte l'8 di maggio da Nesebar, per poi finire dopo 22 giorni a Roma. L'ultima tappa sarà Roma.
3: Leggo che il monte premi resta di 1,6 milioni di euro.
2: Eh sì.
3: Che non è male.
2: Però che non è tantissimo, se tu ci pensi.
3: Ah beh.
2: Se uno fa, ti dico benissimo, un totale di 3.468 chilometri fatti in 21 giorni, con un'altimetria di 48.700 metri di dislivello.
3: Io non li faccio neanche se me li dai prima di partire.
2: Forse in macchina. forse in macchina, se qualcuno dice, guarda, ti do questi soldi in macchina. Chissà. Comunque vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che quest'anno il papabile vincitore dovrebbe essere per odds su Bet365 oppure per le altre piattaforme, l'indiscusso Vingegaard, che sarà il primo anno per Vingegaard al Giro d'Italia. Vingegaard che fa parte della squadra Team Visma Leaseback. pluricampione del Tour de France precedentemente, se non sbaglio tre anni fa ha vinto per due anni consecutivi il Tour de France. Appena dietro ci sono i papabili, allora la nuova, diciamo il nuovo che avanza dovrebbe essere Pellizzari del team Borashkov, quindi un talento italiano giovanissimo. Dall'altra parte invece vediamo il veterano Adam Yates l'anno scorso ha aiutato a far vincere la maglia gialla invece a un certo Pogacar al Tour de France. Non ci sono tantissimi nomi perché si sono infortunati purtroppo, tipo Almeida del UAE si è infortunato. Ci sarà sicuramente il nostro tra virgolette australiano, se non sbaglio Jay Vine, che potrebbe contendersi la posizione da capitano della UAE. Ci sarà sicuramente Giulio Ciccone della Trek Lidl, che questo ragazzo, questo è abruzzese, Giulio Ciccone. Purtroppo è stato sfortunato questo ragazzo perché negli ultimi tre anni il Giro d'Italia l'ha saltato due volte per il Covid e una volta per un'operazione che ha dovuto fare tre settimane prima della partenza del Giro d'Italia.
3: Okay.
2: Sempre a Trek Lidl ci sarà il funambolo sprinter Milan, Jonathan Milan, che è un fenomeno dello sprint, che con la sua potenza nelle gambe potrebbe benissimo far funzionare l'elettricità di questo studio, perché ha fatto segnalare 2000 watt sui pedali su uno sprint, 2165 watt, cioè una cosa assurda. Ci sarà lui, potrebbe essere
3: la dinamite nelle gambe,
2: papabile vincitore della maglia Ciclamino, perché la ricordiamo che la maglia Ciclamino è il vincitore di chi vince più tappe, di quello che fa e appunti. La maglia rosa è il vincitore della classifica generale, la maglia bianca è, come in molti altri tour, è il miglior giovane, e la maglia se non sbaglio maglia blu, azzurra, è la maglia da miglior scalatore. Quindi Antonio, mi raccomando, dall'8 di maggio non ti staccare, sarà su SBS.
3: Ah, ok.
2: Quindi
3: okay,
2: puoi vedertela in diretta su SBS.
3: Mm-hmm, ok.
2: Non ti, te che ti piace andare tardi a letto, perché
3: sì,
2: non ti svegli presto.
3: No.
2: Quindi metti SBS e ti guardi però, bello il Giro d'Italia e ti addormenti.
3: Ma infatti quello non penso che mi terrà molto sveglio.
2: A meno che però non vedi l'arrivo. Non ti può tenere, specialmente se va in volata, non è possibile che ti tenga.
3: Facciamo questo esperimento allora?
2: Ti chiamo, tu metti però il cellulare con la suoneria. Sì. Anto, guarda.
3: Ci proviamo, dai.
2: Quindi sì, mi raccomando, la settimana prossima ti voglio ferratissimo sul Giro d'Italia. Ti chiederò chi ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia.
3: Dai, ma chiedo a ChatGPT. Mi dai un pronostico per PSG, tornando un attimino, PSG Bayern.
2: Allora, PSG Bayer, io dico Bayer.
3: Tu dici Bayer?
2: Sì, perché gioca in casa.
3: Vince quanto?
2: Perché gioca in casa.
3: Mm-hmm.
2: Io penso un 3-1, visto che le statistiche dei gol fatti del Bayern sono almeno 3 gol a partita, quindi almeno 3 ne fa.
3: Infatti io direi 3-3, poi si va ai tempi supplementari.
2: 3-3 non si va ai tempi supplementari, perché sarà 25-4 il Paris Saint-Germain. Quindi la matematica, signor Sacco, non è un'opinione.
3: Era un'affermazione.
2: Volevi vedere se stava attento,
3: sì, esatto,
2: vero?
3: Esatto.
2: Quindi no, sì.
3: Dai. Allora io dico 3-2 invece per il
2: 3-2 per il Bayern, poi si va ai tempi supplementari, la partita finisce 10-10.
3: più o meno, dai.
2: Quindi senza calci di rigore finiranno con 10 gol ambedue le squadre.
3: Sì.
2: Speriamo di vedere una bella partita, la racconteremo sicuramente la settimana prossima,
3: sì,
2: come racconteremo la 36ª giornata di campionato e racconteremo il Giro d'Italia, mm-hmm, sicuramente.
3: Va benissimo.
2: Ti volevo dare un'altra bellissima notizia per il tricolore,
3: sì,
2: il tricolore, non quello dell'Inter appena vinto assolutamente.
3: No, infatti non è una bella notizia per me, guarda.
2: Il tricolore... Quello di Kimi Antonelli, come Sinner ci porta in alto nel tennis, Kimi Antonelli ci porta in alto non con la Ferrari, bensì con la Mercedes, però quanto si sente sempre l'inno d'Italia, l'inno di Mameli alla televisione, c'è sempre,
3: sempre
2: un orgoglio non indifferente.
3: GP,
2: no?
3: Di Miami?
2: Sì, sì. Le Ferrari, diciamo che non sono andate benissimo nella qualifica, tanto che Leclerc, se non sbaglio, è partito terzo, quarto e la prima curva già stava primo. Però dopo, con queste macchine un po' così particolari sull'elettronica, alla fine sono arrivati sesto e ottavo, se non sbaglio.
3: Sì, leggo sesto Hamilton.
2: Perché si è girato Leclerc proprio all'ultima curva, Leclerc. Era terzo o quarto in classifica, si è girato all'ultima curva e Russell è riuscito a riprenderlo e a passarlo. Quindi vuol dire che qualcosa è successo. Se non sbaglio, come ha fatto un testacoda, ha toccato la gomma a una barriera che purtroppo ha fatto sì che ha danneggiato un po' la vettura. Quindi sì, ancora una volta l'inno d'Italia, il tricolore sul gradino più alto del podio, questo ragazzino di soli 19-20 anni,
3: sì, 19 anni,
2: che ha vinto tre gran premi consecutivi. Quindi speriamo che continui con questo trend
3: incredibile.
2: E vediamo, magari la settimana prossima ci dovrebbe stare la MotoGP. Quindi vediamo se Bezzecchi riesce a farci ancora una volta cantare l'inno di Mameli. Speriamo che dice la mandi buona. Cosa devo dire?
3: Insomma, tutto tranne il calcio, questa sì, gloria italiana.
2: Assolutamente sì. Il calcio è l'unica pecca dove una volta eravamo fortissimi. Adesso invece ce la giochiamo neanche col Curaçao, perché Curaçao gioca i mondiali e noi non c'è.
3: Sì. Quindi diamoci al tennis.
2: Benissimo, allora con questa possiamo chiudere, perché sennò mi innervosisco. Quindi ci vediamo la settimana
3: perfetto,
2: prossima.
3: Sì.
2: Ringraziamo ancora una volta i nostri ascoltatori.
3: Grazie a tutti.
2: Seguiti i programmi. Dopo, se non sbaglio, c'è il Club G con Giorgia e compagnia bella.
3: Penso, spero.
2: Sì, sì, li vedo già pronti. Vedo pure prontissimo uno Stefano. Stefano che è prontissimo e ci saluta.
3: Un occhio sì, un occhio no.
2: Grazie Antonio.
3: Grazie a te Nunzio.
2: Alla settimana prossima.
3: Ciao. Ciao,
2: ciao
3: a tutti.
2: Ciao.
3: Ciao.
15: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia. E mi fai pazzire.
16: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18:02.
2: Sofia Pampena, agente immobiliare di Ray White Semaphore. Contatta Sofia allo 0402 91 1368 per informazioni sull'acquisto o la vendita della tua casa.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom, l'operazione americana avviata per garantire il transito delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano spiega che la decisione è stata adottata su richiesta del Pakistan e di altri paesi dopo quelli che definisce grandi progressi verso un accordo completo con Teheran. Trump sottolinea che il blocco navale resta comunque operativo ed efficace. Dall'altra parte, l'Iran rivendica il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi e sostiene che Washington abbia fermato l'operazione a causa delle ferme posizioni iraniane. Il clima resta teso, ma si rafforza l'ipotesi di un canale diplomatico ancora aperto.
6: Diplomazia in movimento a Pechino. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato il collega iraniano Abbas Araghchi per discutere delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali e internazionali. Il vertice arriva in un momento delicato per gli equilibri in Medio Oriente e conferma il ruolo crescente della Cina come interlocutore nei negoziati legati alla crisi iraniana e alla sicurezza energetica internazionale.
5: Non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver distrutto nella notte 53 droni ucraini diretti contro diverse regioni russe, la Crimea e il Mar Nero, colpite le aree di Belgorod, Briansk, Kursk e la regione di Mosca. Secondo Kiev, invece, la Russia avrebbe lanciato un nuovo raid poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky. Allarmi antiaerei sono scattati in varie regioni ucraine, mentre a Zaporizhzhia sarebbero state colpite infrastrutture industriali. La giornata di ieri è stata tra le più sanguinose delle ultime settimane, con almeno 28 morti in Ucraina.
6: Torniamo negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump consolida la sua influenza sul partito repubblicano. Nelle primarie dell'Indiana, 5 dei 7 candidati sostenuti dalla Tycoon hanno sconfitto esponenti repubblicani che si erano opposti al piano di ridisegno dei distretti elettorali voluto dalla Casa Bianca. I media americani parlano di una nuova dimostrazione del peso politico di Trump sugli elettori conservatori, soprattutto in vista delle elezioni di midterm del prossimo anno.
5: La cronaca, importante operazione internazionale antidroga. Un narcotrafficante albanese di 45 anni, latitante dal 2022 e ricercato a livello internazionale, è stato arrestato a Tirana grazie ad un'operazione coordinata dalla squadra mobile di Venezia con la polizia albanese. L'uomo era considerato un elemento di vertice di una organizzazione criminale dedita all'importazione e allo spaccio di cocaina in Veneto. Viveva prima a Mestre e poi si era trasferito a Dubai. L'arresto rientra nel progetto Wanted, coordinato con l'Interpol.
6: Nuova giornata decisiva, quella odierna, per il caso del delitto di Garlasco. Andrea Sempio si presenta infatti oggi in procura a Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ma non risponderà alle domande dei magistrati. La difesa infatti vuole prima analizzare gli atti e depositare una consulenza sulla personalità dell'uomo. In procura sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, mentre proseguono gli approfondimenti degli investigatori.
5: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Arsenal conquista la finale della UEFA Champions League Final battendo 1-0 l'Atletico Madrid all'Emirates Stadium dopo il pareggio dell'andata. Decisivo il gol di Bukayo Saka allo scadere del primo tempo. I Gunners volano così alla finale di Budapest del 30 maggio e attendono ora la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco di questa sera, dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
8: Mi sento un odore alla gola.
9: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: detto.
1: Silvia non sente. Oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta. Mentre una mano si ferma sul seno. È ancora piccolo, ma...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri

0: Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
1: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
2: Radio Italiana.

0: Benvenuti cari ascoltatori, stai ascoltando Club G. Welcome back everyone to Club G, stasera with myself, Georgia, Nancy and Aaron. Thank you to our sponsor, Totino Estate Wines. It is 6:29 p.m. and it is currently 15 degrees in the city. And ragazzi, we have an amazing show tonight. I'm so excited all three of us are back together, insieme, stasera.
1: In forma.
2: Wow. In forma, come sempre.
1: Sì, sì, dai, eh.
0: Incredible. Nancy, how are you going? You were just showing us the photo. You were just in your own world. Hey, I love that. Sì. Like, guys, look at this. Tell us what it was. What were you showing us?
1: An island, ragazzi. Oh. Vorrei
2: Holland in Holland,
1: scappare. And that too.
0: Wow.
1: You can see me live on TikTok dancing to that song.
0: No, it's true. She went viral, actually. And I think you won MVP of the night. Something like that.
1: Viva la vita. Sempre.
0: Viva l'Italia. Viva Club G.
1: Sempre.
0: Viva la radio.
1: Eh sì.
0: Why not?
1: Sempre.
0: Aaron, how are you?
2: Good.
0: Yeah.
2: Good, yeah.
0: Excellent. No, amazing. We have got quite a show lined up for you tonight, ragazzi, ascoltatori. We're going to go to a quick break and then jump straight back into some music. And then we'll come back and have a bit more of a chat about community events, all things Italia.
1: Euro summer,
0: baby, Formula One.
1: Yeah, should Mercedes driver Kimi Antonelli drive for Ferrari?
0: Yes.
1: This is the big question.
2: Oh, we got a big story, a little bit of his background coming up of him too.
0: Beautiful. Well, ragazzi, don't go anywhere. Stay tuned. You're listening to Club G on Radio Italiana 531.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Mercoledì 6 maggio. Prospect Road, Prospect. Port Road, Hindmarsh. Cudmore Road, Henley Beach. Heaslip Road, Anglevale. Angola Road, Virginia. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Quest'anno celebra la festa della mamma da Jarmer's Kitchen. Domenica 10 maggio. Goditi un'esperienza culinaria di tre portate, con entrée da condividere in stile famiglia, mains e desserts a tua scelta, per $87 a persona. Prenota per il pranzo dalle 11:30 di mattina e per la cena dalle 5:30 di pomeriggio. Riunisci famiglia e amici. Rendi speciale la giornata della mamma da Jarmer's Kitchen. Chiama oppure scrivi a info@jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.
6: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
5: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83-627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Unisciti a noi per the Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Radio Italiana 531.
0: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Unisciti a noi per the Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987.
3: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

Diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi.

0: Bentornati, ascoltatori. Welcome back to Club G Stasera. That was such a lovely intro to Back to the Show. That was a beautiful song. I like that. I like that a lot. Let's keep it going. Anyway, ragazzi, brings us to the end of the show.
1: We already I remember about an hour ago we spoke about
0: it's going so long.
1: Yeah, and then next thing we know, we looked back and it's like, boom, we're just about finished.
0: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. I want you in. What? Anyway,
2: quick fire questions.
0: There was some more quick fire questions. Oh my gosh! All right, let's blast through these. Let's go.
2: Who's going to call them out?
1: Oh. I'll get them.
2: Okay.
1: All right, number one. Do we gelati or dessert after every meal?
0: Yes.
2: See,
0: why not?
2: Sempre.
0: Life is short.
2: See.
1: Not really, no.
0: Okay. Next. All right. Okay. We've got a blast. Let's go.
1: Coffee after 6 p.m.
0: No. Espresso. Solo espresso.
1: See.
2: See.
1: See. See. Cappuccino after lunch.
0: No. Basta.
2: No.
0: No.
2: Pesante.
1: Espresso or long black?
0: Entrambi. I like long black. No. Oh, sorry. I was looking at the next question. Espresso.
2: Espresso.
1: D'accordo. Aperol spritz or Negroni?
0: Entrambi. I like both. I can't.
1: Depends on the occasion.
0: True. And the weather. Where
1: and the
0: you
1: weather.
0: Are, what's going on.
1: Hot.
0: True.
1: Aperol. If it's hot and it's, you're in a beachy, you're pretty much if it's
0: espritz.
1: Hot and it's warmer, a spritz goes 10 out of 10.
0: Hard.
1: Negroni is more of the evening to night. I mean, you can drink a Negroni in the day as well. That's nothing. I don't judge. But Negroni is more of a nighttime.
0: And I think more winter.
1: Drinks.
0: We had that Negroni week, Negroni night, where we all
1: Negroni
0: hit the bars
1: we
0: here.
1: Did.
0: And, oh, yeah, Georgia lost her
1: Georgia
0: jacket.
1: Georgia lost her jacket.
0: I remember it well. Okay, allora, next one. Pasta every day or pizza every day?
1: Pizza.
0: Yeah, pizza.
2: Pasta.
0: It's lighter on the
1: buns.
2: Pasta.
1: Yeah.
0: Italian summer or Euro winter?
1: Ooh. Depends where we're talking about in winter, though, because you just... Euro winters, they each have their own little charm to it.
2: True.
0: I think for me, purely for the weather, Italian summer, always. Chase the summers. Summer here, summer there, bam. You
2: chase
0: never have
2: sun.
0: To be cold
2: See,
0: again.
2: I'll chase the sun.
1: Fair
2: Italian
1: point.
2: Summer.
0: Beach club or hidden colour?
2: Beach club, baby.
0: Beach club.
1: Nah, beach club.
0: See. Loud group dinners or intimate vino nights?
1: Loud group dinners.
0: I think each have a time and a place. I like
1: they're,
0: both.
1: They're both. It's kind of like it depends on the company, but
2: true.
0: Depends, I think loud
1: depends
0: group
1: what you're aiming
0: as
1: for.
0: Well, because
1: loud
0: group, dinners could become a quiet.
1: The internet vino. That's right.
0: That's it. Ah. Oh. Nancy, too.
2: I'm going intimate vino nights.
0: Yeah, beautiful. Text first or wait it out?
1: Wait it out. You never want
0: nah,
1: to
0: I say text
1: first.
0: I say that life's too short.
1: Wait
0: text
1: now.
0: First.
2: I'm with Georgia.
0: But no. I say, okay, we
1: this
0: digress.
1: This is not a context question too. It all depends on the context.
0: Context. But yeah, I think for us women, it's a phrase called dropping the hanky. So that might look like following you on Instagram. It might look like seeing you smiling at you. That's giving you the...
1: Oh, that's a sign.
0: Okay.
1: Yeah, it's 3 seconds of eye contact. Then
0: something
1: you can come
0: like
1: up to me.
0: That. And then we let you do the rest. If I... So I've followed people on Instagram and they've followed me. Then I don't message them. Because me initiating that...
1: If I've clicked follow and you've returned my follow, then yeah, I'll probably message.
0: Yeah.
1: That's that I can see.
0: Sometimes you do a little bit of likes,
1: you
0: like a
1: back.
0: Couple photos. I like a couple photos. Boom, he's in my DMs the next day. Yep. That's how it goes. Anyway, next. Double text or play it cool?
1: Never double text.
0: No, play it cool.
2: Play
0: absolutely.
2: It cool.
1: Never ever.
2: Play it cool.
1: Double text, you manage to delete a number afterwards.
0: Check. Situationships are a waste of time.
2: 100%.
1: Yeah,
0: I think
1: absolutely.
0: At our age too, nah. Love at first sight.
2: Yeah, succede.
1: Gagata.
2: I believe in it. I believe
1: Depends.
2: In it. See.
0: Friends with exes, see or no?
1: Nah.
0: I think generally, no.
1: Nah.
0: If there's kids, if it, you know, it's case by case, but generally not.
2: Not, child.
0: Holiday romance or long-term love?
1: See, they each have their own benefits.
0: Exactly, true. I mean, I think where we're at now, it's holiday romance for everybody.
2: That one
0: voice
2: night.
0: Notes or text?
1: Voice notes, because everyone texts you a voice note. You don't know what they're saying. You can't see the preview.
0: Exactly.
1: You have to open it.
0: Exactly. I like to play them when I'm driving, and then I'm like, whoa, no way, Isabella, no, she said that, whoa. I like a voice note.
2: Me too.
1: Voice notes kill it. Yeah,
0: absolutely.
1: I'll play a voice note.
0: Phone on silent or always reachable?
1: I'm always on silent.
0: I mean, my
2: me
0: phone's
2: too.
0: Always gone
1: always
0: flat.
1: Silent.
2: That's very
0: silent.
2: True.
0: Okay, quickly. Late nights or early mornings?
1: Depends what you're doing.
0: Late nights. I'm a night owl. I'll be awake till like 1 a.m.
1: Depends.
0: On your journal.
1: Depends.
2: It depends where I am.
1: Yeah,
2: too.
1: That's true. Depends your geographical location, really.
2: I don't see.
0: Dance floor or chill bar?
2: Dance floor, baby.
1: Once again, they both have their advantages.
0: With Nancy, middle of the dance floor. We're there. Sparka. Heels or sneakers?
1: Well, for me, sneakers. I'm not too good. Yeah.
0: No, heels for me. Always. I need that little bit of taller.
2: Yeah. I'm into the heels now. Yeah. I've gone back to the heels.
0: Designer or vintage?
2: I like both.
0: Both.
2: Mix and match.
1: Vintage.
0: Tattoos or no tattoos?
1: Tattoos.
2: Tattoos.
0: 100%.
2: 100%.
0: Sharing food or don't touch my plate?
1: No, you can share food.
0: I share it, yeah. Yeah. I like that. Sweet breakfast or savory breakfast? Colazione.
2: Again, it depends geographically where I am.
1: It does.
0: I think generally for me, I prefer savory. I don't like sweet thing in the morning. Like, that's too much. Croissant or bombolone?
1: Bombolone.
0: Bombolone, sì. Nutella on tutto.
2: Sì,
0: everything. Yes.
2: Sì.
0: Sempre.
2: Anche il corpo.
0: Vino rosso o vino bianco?
1: Rosso.
0: Rosso.
2: Bianco.
0: Pasta al dente or soft?
1: Al dente.
2: Al dente.
0: Do you know what? I met an Italian the other day who doesn't like it al dente. He's like, nah, that's silly.
1: Then he gives up his Italian card.
0: But he was born over there. He wasn't
1: even
0: born
1: worse.
0: Here. Parmigiano.
1: No.
0: Oh, gosh.
2: No, mai.
1: No.
0: No, I can't even say this. Sin. Parmigiano on seafood pasta. No.
2: No.
0: No.
2: Sinful.
0: Pasta. No. Kissing in public.
2: Sì.
1: Yeah.
0: And finale, posting your partner online.
1: There's a borderline on this one.
0: Tell us more.
1: There's a borderline.
0: Mm-hmm.
1: You don't. I don't need to see every 5 minutes.
0: Yeah, true.
1: If
0: true.
1: You want to, you do it once. I won't see every single second story.
0: That
1: I don't
0: them.
1: Care.
0: Yeah. If they're married, though, like married couple.
1: And then why are you posting
0: on
1: there
0: cousins,
1: all the time? You're married.
0: Yeah, true.
2: Yeah,
0: true.
2: Vero.
0: I think it's nice. I think there's a limit. You don't want to be like, bam, bam, bam, this is my boyfriend, this is my boyfriend.
2: No.
0: But it's also nice to feel like, oh, they're proud to show
1: oh,
0: you
1: yeah,
0: to the
1: that's
0: world.
1: A difference.
0: That
1: yeah,
0: kind of
1: that's,
0: thing.
1: That's, yeah.
0: We're talking if you post them every single day.
2: No.
0: Maybe not.
2: Basta,
1: then you got
2: no.
1: problems.
0: Too much. Anyway, ragazzi, that brings us to the end of our show.
1: Finale.
0: Wow. What a night.
1: We had a bit of everything.
0: A little
2: we
0: bit
2: did.
0: Of everything.
2: It was fun, ragazzi.
0: Incredibile. Amazing. Well, that's it. We literally have no time for anything else. But we will be here, same time, same place, next week.
2: Sì.
0: Mercoledì sera, alle 6.
2: Fino alle 8. Club G.
1: Tutti mercoledì.
0: La Club G.
2: Sì. Viva la comunità italiana.
0: Viva la vita.
2: E viva la radio italiana 531.
1: No.
0: Buonanotte.
2: Buonasera.
0: Sogno
1: ciao,
0: di rame. Ciao.
2: Ciao.
3: Radio Italiana 531. Sono le 20:02.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna ad attaccare tutti, inclusi il Papa e partner della NATO. In un'intervista con il giornalista Ugewit di Salem News, Trump ha detto di ritenere improbabile che gli alleati della NATO possano aiutare gli Stati Uniti e se gli Stati Uniti fossero costretti a impegnarsi in un conflitto globale con una grande potenza. Il tycoon ha poi aggiunto che lui e gli Stati Uniti in generale si sono finalmente resi conto dell'atteggiamento degli alleati nei confronti di Washington, in particolare della loro riluttanza ad aiutare. In precedenza Trump aveva attaccato nuovamente il Papa. Penso, ha detto, che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. A stretto giro la replica del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il Papa ha detto va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace. Sul fronte della guerra nel Golfo, il cessate il fuoco con l'Iran tiene nonostante nonostante gli attacchi delle forze di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato il segretario alla guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, aggiungendo che gli eventi delle ultime 24 ore rientrano nella volatilità attesa con il lancio dell'operazione di scorta ai natanti. Veniamo in Italia, le novità dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convocato oggi in procura a Pavia per essere interrogato, ma si avvarrà della facoltà di non rispondere, Paola Cappa e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara, sono state sentite ieri nella caserma dei carabinieri Montebello di Milano come teste nel nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco. La prima è stata sentita in mattinata per 2 ore, la seconda nel primo pomeriggio per circa 2 ore e mezzo. Bufera istituzionale a Torre Annunziata in provincia di Napoli. Nel giorno dell'avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga, il procuratore Nunzio Fragliasso ha sottolineato come ci siano ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale. Un attacco forte diretto alla politica locale ha stretto giro le dimissioni del sindaco Cucurullo del PD. Parole gravi e ingiuste, ha detto. Sport, il calcio, la Champions verso il verdetto finale, il servizio della redazione.
6: L'Arsenal è la prima finalista della UEFA Champions League Final dopo aver eliminato l'Atletico Madrid vincendo 1-0. Questa sera si decide l'altra finalista con la sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.
5: Nonostante la ripresa del conflitto con gli Stati Uniti prosegue, la sofferta marcia d'avvicinamento della nazionale iraniana al mondiale di calcio. L'Iran dovrebbe giocare 3 incontri della fase a gironi tra Los Angeles e Seattle per preparare nei minimi dettagli una trasferta che si preannuncia molto complicata. La FIFA ha invitato la Federcalcio del paese asiatico presso la sua sede di Zurigo entro il 20 maggio. Una nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica. Livia Ghetti, storica allenatrice della ginnastica estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche del calibro di Alessia Maurelli e Martina Sant'Andrea, è stata sospesa per 2 anni. È il verdetto del Tribunale della Federazione Ginnastica d'Italia dopo il procedimento disciplinare aperto per abusi fisici e psicologici su atlete, anche minorenni. Alla società un'ammenda di 4.000 euro, amareggiata l'allenatrice preannuncia che farà ricorso. La Procura federale ne aveva chiesto la radiazione. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
8: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
9: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera. Musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
10: State ascoltando Radio Italiana 531.
11: La vostra radio, la Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Nubini Pizzanini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppo troppo trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
6: 531.

0: Molfettese, chic e cort.
1: La cincintra in dam, la dam molfettese, onda parlare di cerca succede in due mondi, onda dà la ricetta per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di vela 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 chilo, $24.95. Passata di pomodoro Valverde, 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Voi che conoscete la Calabria, ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come Peter Pan con la labirintite da solo bloccato.

17.07 che fuori moda, questa roba non funziona se la fanno la tua età. Ho pagato, sono uscito con la bar, la penale con i risparmi di una vita a prezzo della libertà. Avere chiuso un pari mi chiedevo, ma che senso ha? Allora perché non sei morto giovane 20 anni fa?

0: brutti.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Io so. A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Festa della mamma al Sicilia Club. Sabato 9 maggio alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo. $60 a persona per i membri del club. $65 per i non membri. All'arrivo tutte le mamme riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 95 77 86. Festa della mamma al Sicilia Club. 45 Ogie Road, Klemzig. Mentre
4: un profumo di mamma. Un abbraccio tra una mamma e i suoi figli, tra una nonna e i suoi nipoti, si distingue dal profumo. Per la festa della mamma regala Felce Azzurra. I prodotti Felce Azzurra sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
5: Felce Azzurra, profuma la tua vita.

0: pam, pam, pam, pam. Giulio, Debe, Eyo, Fines.
1: Che cima, Adrien. Era il Gold Rush con Giuseppe.
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
3: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.
5: Porchetta Night al Molinara Club, venerdì 29 maggio alle 6:30 di sera. Cena di 4 portate, con antipasto, pasta, porchetta, dolce e caffè. $45 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 29 maggio, Porchetta Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi, vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi, fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi, qua non ti

torno tardi, tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota. Ma questi anni di volo, non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

che io sia maledetto. Dai, non fare la stupida, fammi un sorriso, che la notte

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
13: Un giorno da pecora.

0: Ma Glow and Cupress.
1: Beh certo, ma chi è che non ha chiamato i gatti così?
0: Cosa.
1: No, dico, no,
2: è un'altra cosa. Che
0: Venere splendente, Cipride splendente,
1: sì, beh, certo.
0: L'appellativo di Venere. In inglese.
1: No, ma scusi, scusi, ma perché ha chiamato i gatti come Marte, come
0: perché,
1: Venere?
0: Perché sono una filologa classica.
1: Ah,
0: e
1: ecco,
0: sono,
1: quello.
0: E in particolare sono innamorata di Lucrezio, il della Runatura, e
1: lui?
0: Sono tutti i nomi presi dal proemio.
1: È corrisposta.
0: Di Lucrezio, sì, sì, sì.
1: Ma scusi, i gatti si gicelo, lo capiscono?
0: Poi li chiamo amore.
1: Ah, ecco, amore.
0: Lei baby girl e lui amore.
1: Lei baby girl,
0: sì.
1: E lui amore.
0: Amore, sì.
1: E baby girl sarebbe
0: La ragazzina.
1: Sì, no, dico, il nome è vero di baby girl sarebbe
0: Glowing Cupress.
1: Glowing Cupress.
0: No, non penso che si girerebbe.
1: No, no, no. Ma quando la chiama baby girl si gira.
0: Sì, sì.
1: Si gira. Sì, sì. Sì. E questo. Ma ed è sì, nel senso non c'è nessuno.
0: È tutto normale,
1: tutto
0: a
1: normale.
0: Casa.
1: E sì, sì, vive lei con i due gatti?
0: Sì. A volte c'è il mio compagno.
1: Ah, c'è il suo compagno.
2: E come lo chiama lui? Coso.
1: No.
0: Come ti chiami?
2: Coso.
1: Ma è sempre quello del Qatar?
0: Sempre quello che sì,
1: e sta sempre in Qatar?
0: No, adesso sta in Italia.
1: Ah, e come lo chiama? C'ha un soprannome?
0: Lo chiamo col nome.
1: No, magari c'ha un soprannome, sai, no,
0: no.
1: Che ci piace,
2: no,
1: la filologia.
2: Niente, no. Cipucci,
1: magari
2: no,
1: Lucrezio niente. Lo chiama, no, no.
2: Alvaro, che ne so.
1: No, vabbè. No. Alvaro forse sì, potrebbe essere. Quindi, senta, e quindi 16-17 Nova, che esattamente
0: sì.
1: Per uno che non sa come possiamo spiegarlo?
0: Come possiamo spiegarlo? Processo di democrazia deliberativa dal basso. Sembra complicato, invece non lo è.
1: Sembra il nome di un suo gatto, visto così. No, però...
0: Capiamo. È nient'altro che discutere dei temi che si possono proporre. La vera novità è che i partecipanti propongono i temi di cui dibattere e alla fine vengono fatti tanti report quanti sono state le discussioni lungo tutto l'arco della giornata, dalle 10 alle 17 più o meno sono tutti gli incontri. Tutti questi report poi confluiscono.
1: E poi decide Conte?
0: No, e poi naturalmente saranno desunti quelli che sono le linee principali e saranno portate in dote ai futuri alleati politici. Insomma, è un lavoro poderoso perché possono partecipare categorie, semplici cittadini, e quindi verrà fuori davvero quello che sono le necessità quotidiane delle persone.
1: Laddove e poi dopo
0: Meloni
1: tanto
0: ha tradito,
1: da leggere, lo so, ma poi
0: da leggere,
1: tanto da leggere. Ma e poi dopo quei programmi che stabilite con i vostri elettori, e poi dopo diventano vincolanti quando dovete fare l'accordo con il PD.
0: È chiaro, come ha detto anche il Presidente, che sarà fatto un vaglio per cui devono essere coerenti con quelle che sono le linee, i principi e i valori del Movimento 5 Stelle. Chiaro, se uno propone la pena di morte.
1: No, certo, no, quello no.
0: Non possiamo accettare una cosa del genere.
1: A proposito del Presidente, ieri ha pubblicato sui social un post in cui dice che ha subito un intervento, che adesso deve rimettersi in piena forma.
0: È tornato a casa.
1: Sta bene?
0: Bene.
1: Perché nessuno ha saputo
0: niente.
1: Pronto
0: a ricominciare?
1: Ci sarà anche lui a Nova, secondo lei?
0: Certo. Certo,
1: ci sarà anche
0: lui.
1: Ce lo saluti, se lo sente.
0: Ci sono 100 punti, quindi non sarà ovunque
1: il
0: dono dell'ubiquità.
1: Certo.
0: Non ce l'ha, però.
1: Come ce l'ha registrato lei sul telefonino, Presidente Conte?
0: Presidente Conte.
1: Ah, Presidente Conte.
0: Perché l'ho registrato quando era Presidente del Consiglio e così l'ho lasciato.
1: Ah, certo.
2: Sì. Vabbè, ben augurante.
1: Per lui, certo. Poi bisogna vedere per gli altri. Adesso
0: anche per tanti e tante.
1: Ma Presidente maiuscolo o...
0: Credo di sì, ma solo perché è la prima parola, io sto in fissa, la prima parola deve essere maiuscola.
1: Maiuscola, sì, sì.
0: Se no non scrivo Presidente maiuscolo.
1: Sì, sì. E adesso con noi c'è...
2: Chi c'è?
3: Scanzi, quando passa Andrea ti scanzi.
2: Andrea Scanzi,
1: il più grande giornalista italiano di tutti i tempi. Signor Scanzi, buongiorno.
4: Come no, buongiorno a tutti voi. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Ciao Andrea.
1: C'è la signora Maiorino.
4: Ciao.
1: Lo sa che la signora Maiorino è la più scatenata dei 5 Stelle Parlamento?
4: Non lo sapevo. Sapevo che era abbastanza grintosa, addirittura la più scatenata.
1: Sì, sì.
4: No,
2: grintosa.
1: Chi è più scatenata di lei, signora Maiorino?
2: Forse la Sant'Anca è quella.
1: No, tipo dei 5 Stelle, dico, sì.
0: Ma scatenata è una cosa, grintosa, come dice Andrea, un'altra.
1: Grintosa. Senta, signor Scanzi, lei è grintoso?
4: Sì, quando serve, sì, cerco di esserlo, sì.
1: Senta, oggi
2: è un giorno speciale,
1: Direi, sì.
2: Ma che sta facendo? Morde il microfono.
1: No, non è lui, specialissimo.
2: Ah, siamo noi.
1: Sì, sì, eccoci.
3: Tanti auguri, Andrea. Tanti auguri, Andrea. Tanti auguri. Sinceri,
1: tanti
3: auguri, Ande.
1: Buon compleanno.
2: Buon compleanno.
0: Auguri.
4: Grazie, grazie mille.
0: Del
4: a tutti
0: Toro.
4: Voi.
1: Sento che uno che ama festeggiare il compleanno, cioè, Scanzi, da queste poche parole.
4: No, lo detesto perché sono sempre più vecchio, quindi è una ferita ogni giorno.
2: Ah, quindi non vuole dire quanti anni ha?
1: Sì, beh.
4: No, ma certo che lo dico, sono 52.
2: Ah, perché se no lo dicevamo noi, non è che
1: 52.
4: Lo so, no, ma non arrivo a tali livelli.
1: Ma
4: no.
1: Quanti se ne sente, cioè, Scanzi?
4: 52 perché li ho, poi fisicamente un po' meno, però li ho quelli e quindi...
1: Tipo fisicamente così. Quanti se ne sente?
4: No, un po' meno, fisicamente sto benino, una quarantina. Dai.
1: Una quarantina?
2: Dai, una quarantina.
1: Ma, ma quando si vede allo specchio vede un ragazzo o un signore?
4: No, un signore che non sta malissimo per avere l'età che ama, un ragazzo cioè. No.
1: Senta, ma da cosa si è accorto che sta invecchiando? Credo c'è qualcosa che non
4: Ma no, dal tempo che passa concretamente, sì. Dal fatto che ho subito molto il 5 nella prima cifra. Quindi il passaggio dai 49 ai 50, 50 banalmente l'ho subito un po'.
1: E pensi che sarà sempre peggio? Senta.
4: Lo so. Lo so che sarà sempre
1: certo.
4: Peggio.
1: No, vabbè.
2: Chi le ha fatto gli auguri? Chi le ha fatto gli auguri oggi?
4: Ma tanti amiche, sì. Persone più o meno note, soprattutto gli amici di sempre.
1: Sì. Senta,
4: soprattutto gli amici di sempre, che sono quelli più importanti.
1: Travaglio gli ha fatto gli auguri?
4: No, Marco no, ma lui è un po', siamo un po' musoni, sì, lui, sì, ci vogliamo bene, ma non è che ci mandiamo molto spesso.
1: Immagino una cena tra voi due che
2: è un'allegria,
4: calma, le cene sono divertenti,
2: Tra voi cantate due, insieme?
1: Da soli?
2: Perché lui canta,
4: allora,
2: no? Cantiamo
4: canta. Insieme qui Nancy, questo è un grande tema perché lui non mi invita mai quando fa il karaoke.
2: Ma quindi dai
4: No, allora mi ha invitato, solo che io non sto fisso a Roma, certo. E quindi non è mai successo.
2: Vale la pena andarci apposta
4: perché... Esattamente, ci devo andare apposta, devo fare la sfida e capire chi è più intonato o stonato tra i due.
1: Ma secondo lei così chi è più intonato, più lei o Travaglio, cioè Scanzi?
4: Dipende cosa si canta, su Renato Zero è più bravo lui, sì. Su altri sono più bravo lui, tipo su De Gregori forse lo canto meglio io.
1: È una sfida epocale che si potrebbe trasmettere in diretta a reti unificate. Senta, certo. Ma di centrodestra chi le ha fatto gli auguri?
4: Ma sai che io ci sto pensando quello che ho ricevuto stamani, nessuno mi sembra.
1: Bocchino?
0: Bene così andrà.
1: Ha visto com'è grintosa la Maiorino?
0: Adesso te li faccio anche io. Sì, che non lo sapevo.

0: insieme, però l'ho salvato Giuseppe Conte, non presidente.
1: Presidente, ah, so, vabbè, quello non si può avere tutto. No, ma qualcun altro di centrodestra o qualcuno di centro, diciamo, quello meno di qualche
0: Allora, quello che meno mi può fare gli auguri è sicuramente Renzi per distacco.
1: Sì, certo. Cioè Renzi non glieli fa gli auguri, no, certo.
0: No, Renzi non me li fa, io non li farei a lui. Mentre, sì, vi confesso, e qui Maiorino perderà tutta la, sì, mia eventuale stima nei miei confronti.
2: Aiuto.
0: Me li poteva fare perché abbiamo un rapporto decente umano con Calenda.
1: Calenda, Calenda, pensa. Sì. E invece non gliel'ha fatti.
0: Non me li ha fatti perché secondo me neanche sa che ho compiuto gli anni, però abbiamo un rapporto civile.
1: Allora,
3: adesso noi glielo diciamo.
1: Se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che è vicino a Carlo Calenda, gli dia una bottarella, lo svegli e gli dica che oggi è il compleanno di Andrea Scanzi, per cui gli mandi un messaggio e così lo fa contento.
0: Ci tengo molto.
1: La signora Gruber le ha mandato gli auguri?
0: Non me li ha mandati, no.
1: Ma ci dice
3: la Berlinguer, che ne so.
1: Non so, qualcuno.
0: La Berlinguer, ci siamo sentiti ieri sera, sapeva che avrei compiuto gli anni, me l'ha detto ieri sera. Stamattina, cioè, ancora oggi non me li ha mandati.
3: Vabbè,
0: però
3: vabbè,
0: lei me li ha fatti.
3: Vabbè, però ieri, diciamo. Vabbè.
1: Senta, ma qualcuno del fatto, Gomez, le ha mandato gli auguri?
0: Ma figurati, ma noi del fatto siamo Musoni. Secondo me li ha fatti Luca Sommi.
1: Luca Sommi, certo.
3: Ma che brutti caratteri.
1: Lo so, ma Mackinson gliel'ha fatti o sta lì a pensare solo all'Uruguay?
0: No, Mackinson pensa soltanto al Garbio, alla Minetti, all'Uruguay.
1: L'hai fatto così, Mackinson. Senta, e signora Maiorino, vuole cantare tanti auguri a Scanzi?
2: Ma devo proprio?
1: Sì,
2: guarda, come se avessi fatto.
1: No, perché tra l'altro
2: considera di festeggiato.
1: Tra l'altro Scanzi ha una grande passione per i politici che cantano da noi, quindi proprio
2: io gliela farò passare,
1: sì,
2: sicuramente.
1: Solo gli auguri, proprio facciamo proprio così, canti un po', proprio un pelo di tanti auguri.
0: Giorgio, per forza avete fatto cantare dei personaggi allucinanti.
1: Beh, noi non li scegliamo noi i politici, se Scanzi. C'è la democrazia, è quella lì, noi prendiamo quelli che vengono eletti, come il selezionatore della nazionale italiana, cioè non è che può scegliere dei giocatori di altri paesi. Ecco, però in diretta qui su Rai Radio 1 gli auguri della scatenata e grintosa Maiorino ad Andrea

0: Va detto che Pirondini li avrebbe fatti molto meglio, l'hanno fatto capogruppo per quello, esatto, ovviamente.
1: Anche con accompagnamento musicale.
0: Senta, signor Scanzi, ricordiamo il suo libro, I cani sono esseri speciali, elogio dello sguardo rasoterra per Rizzoli e soprattutto...
2: È ancora in giro con il suo spettacolo.
0: Con il suo spettacolo. Dov'è?
3: Sì, sono domani a Prato, venerdì Perugia, sabato Fabriano e poi altre fino a...
2: Il titolo, dov'è? La sciagura, cronaca di un governo di scappati di casa.
0: Dov'è il 28 maggio?
3: Il 28 maggio sono a Gallarate, bravo. Il 29 maggio sono a Tiene e finisce il tour.
0: Il 13?
3: Il 13 sono a Sassari e mi faccio tutta la settimana in moto in Sardegna.
0: No, si figuri, guardi, io proprio...
2: Te l'ha detto,
0: Signor Scanzi, senta, è più facile che il Milan vada in Champions o che Sinner perda gli internazionali di tennis? Lei che è appassionato di entrambe le cose.
3: È più facile che il Milan vada in Champions.
0: Certo, perché perché l'altro è impossibile.
3: Nonostante facciamo ridere, facciamo perché anche tu hai questa colpa, abbiamo un minimo margine. Immaginare Sinner che perda a oggi è meno facile, poi può succedere, ma è meno facile.
0: Grazie Andrea Scanzi, buon compleanno.
2: Tanti auguri.
3: Grazie a tutti voi,
0: bello.
3: Un abbraccio.
0: Andrea, averlo festeggiato con noi, sentito com'era felice.
1: Molto, molto. Certo.
2: Sono dei felicioni al passo.
1: È statico.
0: Perché Conte è meglio della Schlein, secondo lei, come candidato premier del campo largo, dei progressisti, del centrosinistra, come vuole chiamarli?
1: No, queste sono domande oziose.
0: Come no?
1: Figuriamoci, ma no.
0: Quindi non è meglio?
1: No,
0: lo chiedo, scusi, grintosa e Maiorino.
1: Parliamo di programma.
0: Ma no,
1: di programma.
0: Allora, come fate ad essere nel programma a scrivere come dovete fare con le armi all'Ucraina, nel programma comune del centrosinistra, se tanto ci tiene al programma?
1: Mi sembra che questo sia un dibattito anche all'interno dello stesso PD. Aspettiamo che si risolva questo dibattito all'interno del PD.
0: È complicato perché avete due linee completamente diverse, perché in politica estera è difficile stare al governo con linee di politica estera divise.
1: Ma in realtà entrambi crediamo nella diplomazia. E i negoziati non sono mai stati tentati veramente, quindi io credo che questa sia una strada su cui si possa trovare un punto d'incontro.
0: E lo so, ma se fosse stata al governo in questo momento non potevate dire facciamo la diplomazia, lì c'era da decidere sì o no.

0: le armi.
1: Ma non è mai stato tentato nient'altro a quattro anni dall'inizio del conflitto, dove non si è mai tentata veramente la strada negoziale? È difficile sarebbe successo.
0: Siccome non è che l'Italia è decisiva in queste cose, l'Italia non conta niente a livello internazionale.
1: All'interno dell'Unione Europea potrebbe esserlo, come lo è stata alcune volte, facendo valere, cercando alleanze, facendo valere determinate posizioni.
0: Senta, ma è vero che lei votava Rifondazione Comunista?
1: Sì.
0: Ah, era proprio comunista veramente. Lei?
1: Prima dell'esistenza del Movimento 5 Stelle, sì.
0: È proprio una comunista, era?
1: No, mi sembrava l'unico partito all'epoca. Insomma, io ho iniziato a votare a 18 anni, ho fatto 18 anni nel 92, Tangentopoli. Poi il berlusconismo. Io pensavo nel 94, dico, sarà una meteora, come molti hanno pensato. E invece ce lo siamo tenuti per 20 anni.
0: Secondo lei
1: segnato l'inizio della mia storia politica.
0: Ha più leadership.
1: Cosa volevi votare per contrastare il berlusconismo, se non Rifondazione Comunista?
0: E più leadership Bertinotti o Conte?
1: Ma in realtà l'attenzione al sociale, l'attenzione ai fragili sono punti che hanno molto in comune. Noi come Movimento 5 Stelle penso che abbiamo molto in comune con quel tipo di politica che non abbandona nessuno. Uno dei nostri slogan veri, non quelli che sono stati citati, è nessuno deve rimanere indietro. Sì. Perché
2: bellissimo,
1: questo è quello che abbiamo.
0: Perché i 5 Stelle sono di sinistra?
1: Allora, noi non siamo stati né di destra né di sinistra in quel momento storico in cui davvero destra
0: c'è una
1: sinistra
0: chiamata,
1: chi è? Il legislativo che mi chiama.
0: Ah, il legislativo.
2: Gli posso rispondere io?
0: No, come no? Legislativo.
2: Rispondo,
0: forse
2: gli dico pronto.
0: Forse Patuanelli era quella chiamata, il legislativo chi se ne frega.
1: Noi siamo nati in un momento storico in cui davvero la destra e la sinistra si confondevano.
0: Adesso però destra e sinistra ci sono.
1: In quel momento è che l'opposizione a Berlusconi non era un'opposizione. Così forte.
0: Adesso
1: siamo nati su quell'onda lì. Oggi la situazione politica è molto polarizzata, estremamente, ma non solo in Italia, in tutto il mondo. E quindi bisogna scegliere una strada piuttosto che un'altra.
0: Quindi siete di sinistra o
1: siamo progressisti.
0: Qualunque cosa voglia dire. Adesso con noi c'è

0: Matteo Bassetti.
1: Professore e direttore di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, professor Bassetti, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ah, ecco, ce l'abbiamo anche
1: dov'è
0: in video.
1: Dov'è professor Bassetti? In una camionetta della polizia?
2: No, sono in una macchina, fermo in un autogrill.
1: Sì, vedo, c'è scritto dietro.
2: C'è anche scritto dietro.
1: Sì, sì.
0: Ma che occhiali che c'ha il professore, vedi, bello.
1: Ha mangiato qualcosa, un panino?
0: Non si vede, ma c'ha un occhiale molto
2: trendy. Ha mangiato, sì, un panino, non vi dico quale, potete indovinare.
1: Ma fanno bene i panini dei bar, professor Bassetti, lei che è attento a tutta l'alimentazione, a tutto quello.
2: A me devo dire che il panino dell'autogrill mi piace molto, però in effetti perché per mangiare... quando si è in strada va benissimo.
1: Senta professore, lei ormai è diventato sui social una star dei social, un tuttologo, pubblica contenuti a cavallo tra scienza, costume, gossip e meme. Oggi l'ultimo, stamattina, che ha un po' traumatizzato tutti quanti, dice il suo, glielo cito testualmente, come faccio spesso, mi dissocio, lei dice che fare sesso due volte a settimana aiuta la coppia a ridurre il rischio di infarto.
0: Ma è vero?
1: A me è venuto un infarto leggendo questa cosa.
2: Certo, è un articolo che è stato, guardi, è una, io, a parte che io non faccio gossip, ma io faccio, cito articoli scientifici,
1: certo, ha ragione.
2: Per cui la mia è una pagina scientifica, per cui non è che mi sono svegliato stamattina e ho detto che se lo fai due volte alla settimana fa meglio al cuore.
0: Leggendo
2: è un articolo
1: scientifico.
2: È un articolo scientifico, quindi fatto su oltre 1000 partecipanti, e si vede che chi fa rapporti sessuali con la propria partner due volte alla settimana fa bene a lui e fa bene a lei.
0: E
2: fa
0: invece
2: bene
0: con l'amante?
1: Esatto, cioè,
0: due volte con l'amante?
2: Questo non lo so. Questo bisognerebbe fare uno studio. Fare uno studio randomizzato controllato dove si prende un terzo gruppo di controllo che ha un rapporto anche
0: con la cosa si fa complicata.
1: Scusi, professor Bassetti, chiedo per un amico, per un cugino, cioè vale solo con degli altri o
0: da soli?
2: Non lo so, perché
0: simpatico Lauro, ma no, che io, pensi?
2: Guardi, le spiego.
1: Sì.
2: Il problema è questo, che il rapporto sessuale col proprio partner non è esattamente come l'autoerotismo, se a quello lei si riferiva,
1: cioè, qual è
2: perché è un atto che prevede produzione di endorfine, amore, tutto una capisci? Cosa che ha un suo romanticismo.
0: Ma magari uno si ama tanto,
1: quindi lei
0: si
1: dice che
0: un'autoendorfina, che ne so.
1: No, lei dice che è meglio quello col partner, professor Bassetti.
2: Voglio dire, perché lei cosa dice? Lei preferisce quello da solo.
1: Io non me ne intendo nessuno.
0: È che non sa il partner, lui non è che tanto.
1: No, chiedo, ma senta. Quindi cioè due volte è il minimo per evitare l'infarto?
2: No, diciamo che sulla base di questo studio due volte alla settimana può aiutare a ridurre l'incidenza delle malattie cardiovascolari.
0: Hai
2: quindi
0: capito.
2: Voglio dire, è un incentivo, secondo me è un incentivo ad avere più rapporti sessuali, più rapporti intimi con la propria partner.
1: Però questo dipende a che età, perché più si va avanti, due volte a settimana uno rischia l'infarto mentre lo fa, professor Bassetti, scusi.
2: Voglio dire, ogni età avrà i suoi ritmi, avrà i suoi tempi, avrà i suoi modi e anche le sue esternazioni amorose.
1: Ma e signora Baiorino, che posizione ha il Movimento 5 Stelle su questa su questa teoria del professor Bassetti?
3: Libertà di coscienza.
1: Avete fatto un doodle di sette
3: ognuno secondo ognuno secondo proprio.
2: Direi che questo non è né di destra né di sinistra.
1: Pare
2: che sia una posizione.
1: Ma, lei tratta su queste robe perché lei ha scritto anche che con il bacio si possono trasmettere ansia e depressione. Ma come con il
2: esattamente così, c'è uno studio che dimostra che se tu hai la partner o il partner che ha ansia e depressione, siccome in bocca abbiamo una quantità di microbi importanti che fanno parte del nostro microbioma a livello appunto della bocca, come c'è quello a livello intestinale, si possono passare dei batteri che possono far cambiare il carattere all'altra persona. Questo ovviamente è biunivoco, quindi passano in senso negativo, ma possono passare anche in senso positivo.
1: Ma scusi, ma allora
0: mai baciare
3: gente allegra, meglio baciare gente allegra.
1: No, ma scusi, se diciamo un depresso bacia un allegro, cosa si passa?
3: Qual è l'allele dominante?
0: Via di mezzo.
2: Ma alla fine diventa. Alla fine si aiutano a vicenda. guardi che questa è una teoria, adesso noi ci scherziamo,
1: no, noi siamo
2: ma per esempio esiste un trapianto che è il trapianto di feci, che so che non è una cosa bellissima, che si usa per trattare una malattia molto grave. Lei sa che quelli che subiscono questo trapianto possono avere dei cambi anche caratteriali del fatto che con le feci vengono ovviamente vengono passati anche dei microbi che fanno parte del microbiota.
1: Grazie per questa bella immagine.
0: Sì, però come
1: vabbè,
0: fatto?
1: Poi vi mandate un filmato.
0: Strano.
1: Tra di voi.
0: Senta, però ne ha detta anche un'altra. A chi usa lo smartphone sul water vengono le emorroidi.
1: Ma perché questo?
2: Ma non è che lo dico io. Mi ricordo ancora una volta che ci sono degli studi.
0: No,
2: che
0: l'ho letto
2: perché chi sta col cellulare sul water ci sta molto più a lungo di chi invece ci sta senza il cellulare. E quindi stando a lungo seduti in quella posizione si rischia di avere le emorroidi.
0: Che orrore!
4: Questo vale veramente.
1: Senta, professor Bassetti, mi dice un'ultima cosa, ma l'influenza c'è ancora o no?
2: L'influenza dipende che cosa intende. Se per influenza intende il virus dell'influenza A e dell'influenza B, ce n'è in questo momento pochissima. Ci sono altri virus parainfluenzali, però attenzione, perché guardate che il problema più grosso probabilmente arriverà da quella nave in mezzo in mezzo al mare.
1: Cioè quella
0: antivirus.
1: Come si chiama? È un problema.
2: L'antivirus non c'è da scherzare, perché pare che un passeggero che è stato poi è deceduto a Johannesburg abbia viaggiato su un aeroplano da Sant'Elena fino a Johannesburg con tanti altri passeggeri ed era in quel momento sia infetto che contagioso.
1: Ma si contagia da uomo a uomo? No.
2: Beh, certo che sì. Questo virus qua si sono contagiati da uomo a uomo.
1: Quindi lei è preoccupato?
2: Molto, molto, molto.
1: Bene, grazie.
2: Ma devo dire che tutto il mondo
0: queste belle parole di incoraggiamento.
1: Io non la bacerei oggi, perché mi ha messo proprio già una preoccupazione.
0: E non fareste neanche trapianti, credo.
2: Non la bacerei né oggi né mai.
1: Ma infatti, certo. Grazie, professor Bassetti, ci saluti la
0: Stalis. Grazie per queste belle parole.
1: Ci senta, signora Maiorino, non volevo...
4: Bellissime immagini,
1: passiamo ad altro,
4: prego.
1: Non volevo. Ma ci sono
0: una canzone, canzone.
1: Degli amori dentro il gruppo Le 5 Stelle.
0: Ah, dai, sì.
1: A parte Ricciardi, che è conclamato.
0: Non poi, sappiamo di cose impicci.
4: Sono impicci, non si sanno.
0: E dai, noi su, ce ne
4: diciamo. Davvero?
0: Allora.
4: Se ci fossero, io non lo so.
0: E non ci aiuta in niente.
1: Sentiamo il nostro CDM, chi è la nostra ora, cosa hanno capito di questa puntata di oggi. Temo poco, come al solito.

0: becca un graffio.
1: No.
2: Sì, no, se fanno
1: bella, mia, bella, carina. No, cioè, carina, no, sui molto, sui gatti, volevo, gatti.
0: Ma non graffiano.
2: Non graffiano. No. No, no, dove va adesso signora Maiorino? Litigare al
1: Torno
2: Senato?
1: Torno in Senato,
2: litigare,
1: sì,
2: con qualcuno?
1: Vado,
2: no,
1: a fare la scatenata in Senato.
3: Direttamente da adesso.
2: La grintosa. Noi torniamo domani qui in diretta su Rai Radio 1.
3: Rai Radio 1.
4: Su Rai Radio 1 succede che succede, su Rai Radio 1?
2: Su Rai Radio 1
5: con ottimismo.
2: Con grande ottimismo. Se non avete visto la puntata su Rai Play Sound potete ascoltarla. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione con ottimismo.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe essere vicino a un'intesa Stati Uniti-Iran. I media rivelano una bozza di memorandum. La Casa Bianca si aspetta risposte da Teheran nelle prossime 48 ore. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: Se gli iraniani accetteranno di dare ciò che è stato concordato, si legge nel primo post della giornata di Donald Trump, l'operazione Epic Fury, che Trump definisce leggendaria, avrà termine e lo Strato di Hormuz verrà riaperto, altrimenti ricominceranno i bombardamenti a un livello e a un'intensità maggiore di prima. La minaccia del presidente il giorno dopo la sospensione dell'operazione Project Freedom, a due soli giorni dal suo inizio, finalizzata a facilitare il passaggio del naviglio commerciale attraverso lo stretto in ragione dei grandi progressi che Trump affermava si fossero realizzati durante i negoziati. Benché il presidente reputi prematuri dei colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, i mediatori pakistani si manifestano ottimisti sulla possibilità di raggiungere un accordo e confermano l'esistenza e la sostanza del memorandum d'intesa di una sola pagina che dovrebbe chiudere il conflitto pubblicato dal sito di informazione Axios. Un quadro negoziale che dovrebbe portare entro 30 giorni a un'intesa definitiva tra Washington e Teheran. Secondo il documento, lo stretto di Hormuz verrebbe progressivamente riaperto. Teheran si impegnerebbe a una moratoria tra i 12 e i 15 anni per l'arricchimento dell'uranio e a non dotarsi di un ordigno atomico. In cambio, gli Stati Uniti sbloccherebbero i fondi iraniani congelati all'estero e rimuoverebbero gradualmente le sanzioni.
2: Grazie Arcieri. La guerra in Ucraina e le tregue proclamate da ciascuna delle due parti. Kiev ha dichiarato che la Russia ha violato il cessate il fuoco unilaterale richiesto dall'Ucraina per oggi e domani, bersagliando varie città con 108 droni da combattimento e 3 missili. Mosca a sua volta denuncia un'intensificazione di attacchi ucraini nell'avvicinarsi della tregua annunciata da Mosca per l'8 e il 9 maggio in vista della parata militare celebrativa della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Massime misure di sicurezza nella capitale russa, già attivi i blocchi di internet e delle app di messaggistica. Si è concluso dopo un'ora e mezzo il vertice di maggioranza in cui potrebbe essere definita l'intesa politica sui nomi per la presidenza di Consob e Antitrust, un incontro a cui hanno partecipato la presidente del Consiglio Meloni, due vice premier Salvini e Tajani e il leader di Noi Moderati Lupi. La cronaca con il diritto di Garlasco. Si è concluso dopo 4 ore l'interrogatorio di Andrea Sempio, l'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio di Chiara Poggi. È uscito dalla procura di Pavia senza rilasciare dichiarazioni, si è avvalso della facoltà di non rispondere come anticipato dai suoi legali. In mattinata è stato sentito anche Marco Poggi, fratello della vittima. Secondo quanto riportato, avrebbe difeso l'amico Sempio. Il caso della grazia concessa a Nicole Minetti, arrivate alla Procura Generale della Repubblica le prime carte dell'Interpol riguardo l'adozione del bimbo uruguaiano con gravi problemi di salute.
4: Precedenti penali sul conto di Nicole Minetti o del suo compagno Giuseppe Cipriani non ce ne sono, né in Uruguay né in Spagna. Non risultano denunce né indagini per favoreggiamento della prostituzione. È quanto emerge da una prima informativa dell'Interpol, richiesta dalla Procura Generale di Milano per conto del Ministero della Giustizia, dopo che il Quirinale aveva sollecitato a sua volta il guardiasigilli Carlo Nordio ad acquisire informazioni dopo che erano emersi sospetti sulla veridicità degli elementi presentati nella domanda di grazia avanzata da Minetti per assistere il bambino da lei adottato e bisognoso di cure all'estero. Grazia concessa il 18 febbraio scorso per ragioni umanitarie. L'ex consigliera regionale della Lombardia era stata condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. L'altro punto da chiarire resta la regolarità dell'adozione del bambino uruguaiano. I magistrati dovranno stabilire se i presupposti per la grazia siano fondati. L'ente uruguaiano che ha reso possibile l'adozione del piccolo ha aperto un'indagine interna. Eleonora Fioretti, GR1.
2: La Biennale di Venezia non è un tribunale ma un giardino di pace, lo ha detto il presidente della Fondazione Buttafuoco nella conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte, mentre non si placano le polemiche per la partecipazione della Russia.
5: Indisponibilità dell'ultima ora, comunica laconica la Biennale. Niente incontri sul dissenso e la pace oggi pomeriggio e domani con il regista russo Sokurov e la scrittrice architetta palestinese Suad Amiri. Erano una sorta di risposta compensatoria alle polemiche sulla partecipazione russa alla Biennale. E intanto le Pussy Riot irrompono alla Biennale di Venezia con una protesta davanti al padiglione di Mosca. Ma veniamo alla conferenza stampa. Il presidente della Biennale Buttafuoco ha perorato la la sua posizione di apertura a tutti i paesi in nome della libertà dell'arte.
0: Questo è un giardino di pace, è un luogo dove si espone, è un luogo dove si discute, un luogo dove si ascolta.
5: L'aspetto artistico della mostra è stato illustrato dal team di collaboratori della curatrice Koyo Kuo, morta un anno fa, che hanno portato avanti il suo progetto. Sarà una mostra con al centro la dimensione umana, che nel mondo disumanizzato di oggi sembra confinata, come dice il titolo dell'esposizione, in minor keys, in tonalità minori. Federico Pietranera, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
1: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa!
1: E tu? Come parla?
7: Igora, la piazza social di Radio 1.

0: Un'apertura orientale oggi perché nel 2025 a Tokyo è stato registrato un record nella restituzione di oggetti smarriti, ben 4,5 miliardi di yen in contanti, signore, circa 24 milioni e mezzo di euro sono stati consegnati ai legittimi proprietari. Oltre il 70% del denaro è stato ritrovato in luoghi pubblici come per esempio stazioni, uffici e supermercati. In totale quindi più di 3,2 miliardi di yen sono tornati ai proprietari, mentre una parte è stata assegnata a chi ha trovato il denaro e il resto è finito nelle casse pubbliche. Anche gli oggetti smarriti hanno raggiunto numeri impressionanti, circa 4,5 milioni di articoli restituiti tra documenti, dispositivi elettronici e oggetti personali. Questi dati confermano quindi che il Giappone, uno dei paesi con il più alto livello di fiducia sociale e senso civico. Sì, avete proprio capito bene, a Tokyo perdi 150.000 euro e qualcuno li porta alla polizia. Da noi gli farebbero subito, ma subito, un TSO, trattamento sanitario obbligatorio. In Italia perdi 10 euro e trovi uno che ti chiede pure il resto. A Tokyo, tra l'altro, il 70% viene ritrovato nei luoghi pubblici. Da noi, nei luoghi pubblici, trovi solo il cartello "Attenti ai borseggiatori", che è praticamente una recensione TripAdvisor. E poi il sistema giapponese è incredibile. Una parte va a chi trova i soldi.
1: Può esistere una forma più alta di coraggio?
0: Già. In Italia funziona nello stesso modo, però. Sì. Soltanto che la percentuale del 100%. Poi, per carità, anche da noi accade che qualcuno trovi un portafoglio, guardi i documenti e lo rispedisca per posta, con dentro tutto soldi, carte, pure gli scontrini del 2007 e della lavanderia. E lì scatta il miracolo non economico, mediatico. Tutti i titoli, su tutti i giornali, pure sui giornaloni. Restituisce portafoglio, eroe nazionale, telegiornali in edizione straordinaria, droni inviati sul posto, plastico di Bruno Vespa. Perché da noi l'onestà non è la normalità, è un evento atmosferico raro, tipo l'aurora boreale a Frosinone. Non a caso parte il tour, interviste nei talk show, strette di mano, quasi candidatura a sindaco. Ma come le è venuto in mente? Niente, l'ho restituito. Il pubblico comparsa, ha pagato, stavolta si commuove davvero negli studi televisivi, i conduttori con la voce finta, rotta dall'emozione di vivere un evento storico. Non è un caso se non troviamo l'Italia nella classifica dell'onestà. Non perché siamo ultimi, no, probabilmente la classifica ce la siamo già portata via. E allora buon pomeriggio Italia da Igor Righetti in diretta nell'Igorale Piazza Social di Radio 1. Un saluto a tutti, a tutte e a tutte voi, così siamo super inclusivi, inclusive, inclusive, così possiamo davvero andare avanti all'infinito. Anche dal conduttore di questo programma, il basso Pino Byron, eccolo qui, il pet influencer politicamente scorretto e perennemente in modalità reclamo, con 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Max Chiadroni, redazione Maurizio Merola, un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del basso Pino Byron.
2: Abbiamo preso l'influencer
0: immancabile, arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z. Ben trovato Lorenzo, fai sentire la voce della generazione Z.
3: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Vi ricordo inoltre che potete scriverci al numero WhatsApp 335-699-2949 oppure sui nostri social.
0: E nell'Igorà è arrivata l'onorevole Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico, componente della Commissione Cultura e Istruzione alla Camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI. Benvenuta, buon pomeriggio.
4: Grazie, buon pomeriggio anche a voi.
0: Grazie a lei. Il caso della foto fake di lingerie diffusa online e poi rilanciata da Giorgia Meloni sui suoi social per denunciare i rischi dei deepfake riaccende il tema delle manipolazioni digitali. C'è chi come Matteo Renzi, per esempio, ha criticato questa scelta comunicativa. Ecco, lei come si sarebbe comportata al posto della Premier per denunciare il fenomeno senza amplificarlo? E soprattutto, quali strumenti concreti servono oggi ai cittadini per difendersi da fake e deepfake?
4: Io, a differenza del senatore Renzi, mi guarderei bene dal giudicare se giusta o sbagliata la scelta della Presidente Meloni, perché in queste situazioni poi ognuno reagisce anche con l'emotività del caso. Tra l'altro sono spesso purtroppo le donne ad essere oggetto di questa strumentalizzazione e di questo, diciamo, modus operandi sessista sul web. Quello che si può fare per difendersi è innanzitutto lavorare su una maggiore consapevolezza, quindi non fermarsi sul web a ciò che compare in prima battuta sulle nostre bacheche, ma cercare di approfondire, andare sempre oltre, perché è chiaro che solo la consapevolezza l'informazione aiuta a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso.
0: Onorevole Enrico, un tempo i politici cercavano i giornalisti per far arrivare i propri messaggi all'opinione pubblica, oggi invece molti preferiscono parlare direttamente ai cittadini attraverso i social e i propri follower. Secondo lei questo ha reso la politica davvero più vicina alle persone oppure ha semplicemente creato uno spazio dove si può fare comunicazione e naturalmente anche propaganda senza però il contraddittorio di noi giornalisti?
4: Io credo che da un certo punto di vista togliere, diciamo, l'intermediazione tra cittadini e politici funzioni nella misura in cui il politico sceglie di essere autentico e quindi di utilizzare i social, che sono uno strumento che veramente riesce a raggiungere tutti per raccontare il proprio lavoro piuttosto che ovviamente andare sulla propaganda. Certo è che oggi assistiamo sui social più alla propaganda che ad un vero e proprio, diciamo, una vera e propria narrazione di quello che è il lavoro che fa il politico, ed è evidente che diciamo in tutto questo il politico ne trae un vantaggio, perché senza il contraddittorio, senza chi fa domande, senza chi critica anche in maniera consapevole e perché conosce l'attività politica che viene svolta, diventa un vantaggio per il politico che vuole semplicemente avere click, avere like e fare propaganda.
0: Un influencer può raggiungere milioni di persone, in alcuni casi spostare più opinione pubblica di una prima pagina di giornale o di un programma televisivo in prima serata. Eppure i politici continuano ad affollare i talk show di prima e seconda serata, che, come ci dicono poi i dati Auditel, hanno ascolti molto limitati, un pubblico mediamente molto adulto e già politicamente orientato. Perché secondo lei la politica continua a puntare così tanto su questi programmi?
4: Io credo che la televisione resti comunque un mezzo che consente di raggiungere tutta quella parte della popolazione, come lei diceva correttamente, molto adulta, che magari non è sui social. Secondo me quello a cui noi assistiamo oggi nei talk politici è un po' una sorta di deriva, dove spesso i conduttori, invece che alimentare un dibattito sano, cercano di scatenare la conflittualità, i cosiddetti pollai, dove ci si urla praticamente sopra, ognuno per portare avanti la propria propaganda. Io credo che i talk politici invece possano avere ancora ragione di esistere, nella misura in cui chi li conduce fa veramente questo lavoro con obiettività e con lo scopo poi di informare in maniera chiara i cittadini. Il politico poi si dovrà adeguare, ovviamente.
0: Eh sì, come sta facendo adesso lei in radio, infatti. Adesso le fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
3: Buon pomeriggio, onorevole.
4: Grazie, buon pomeriggio.
3: Oggi il dibattito pubblico passa sempre più attraverso le piattaforme digitali e gli algoritmi dei social decidono spesso quali contenuti diventano virali e quali invece restano praticamente invisibili. Non c'è il rischio che una parte del confronto democratico finisca nelle mani degli algoritmi di grandi piattaforme? In altre parole, la politica rischia di dipendere troppo dalle logiche dei social, secondo lei?
4: Io credo che il rischio in realtà sia già concreto, perché l'algoritmo gestisce la comunicazione politica. Io lo vedo, diciamo, sulla mia esperienza personale. Sì. Io cerco di fare una comunicazione politica sui social che racconta il mio lavoro in Parlamento, il mio lavoro sui territori. Evito la propaganda, evito i meme, evito la comunicazione cosiddetta pop che spesso viene richiesta ad un politico per farlo sembrare, diciamo, una persona normale, ma lo siamo già persone normali. È noto invece che tanti colleghi che invece utilizzano una comunicazione molto più rapida, molto più superficiale, molto più pop e propagandistica riescono ad ottenere, diciamo, molte più impression e visualizzazioni rispetto alla mia di comunicazione. Quindi credo che in realtà l'algoritmo purtroppo già possa determinare ed influenzare anche l'opinione delle persone rispetto a chi andare a votare, per chi votare e per cosa votare.
0: Grazie, onorevole Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico, componente della Commissione Cultura e Istruzione alla Camera dei Deputati e della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI. Buon lavoro e alla prossima.
4: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.
0: Grazie a lei.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, porta il tuo amore. Sì, siete all'ascolto di Ora la Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:17, minuti prime, secondo nessuno. Nell'Igorai torna a trovarci l'onorevole Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati e vicepresidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza RAI. Buon pomeriggio e ben trovata.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
0: A lei. Il governo guidato da Giorgia Meloni è oggi il secondo più longevo della storia repubblicana. Si parla quasi di 1,2 milioni di posti di lavoro a tempo indeterminato in più di 1.288 giorni, cioè circa 1.000 al giorno. Qual è secondo lei la scelta politica che ha inciso di più su questo risultato?
1: Guardi, secondo me quella più significativa è la misura più assumi meno paghi, che era già nel nostro programma elettorale, che abbiamo attuato e che peraltro è prorogata anche per tutto il 2026. È un meccanismo che permette di dedurre oltre il 120% del costo del personale per le assunzioni a tempo appunto indeterminato, e quindi avere una deduzione superiore al costo reale sostenuto dà un incentivo a sostenere il lavoro per gli under 35, le donne con i figli e i disabili e anche a coloro che erano beneficiari di reddito di cittadinanza nel caso volessero realmente lavorare.
0: Lei sostiene che il femminismo sia stato rinchiuso in un recinto ideologico. Che cosa significa essere femministe oggi? Qual è la battaglia per le donne che considera più urgente e che la politica continua a sottovalutare? E quanto pesa per una donna in politica la pressione del giudizio pubblico, anche femminile, rispetto a quella maschile?
1: Guardi, io penso che la parola femminismo, sottolineo quello che lei ha già citato rispetto alle mie dichiarazioni passate, sia stato purtroppo vittima di un un assalto ideologico scorretto, per cui si è arrivati con il termine femminismo ad arrivare a difendere situazioni o posizioni che secondo me con i diritti delle donne hanno poco a che fare. Oggi quello che dovremmo fare tutti, a prescindere dal proprio sesso, è ovviamente continuare a sostenere le donne in tanti campi, quello del lavoro l'ho già detto, il governo che attraverso quella misura ha dimostrato di voler sostenere lo sta facendo in maniera concreta. Altre cose sono molto da fare, mi permetta di ricordare come oggi sia la giornata della salute mentale materna, è un tema di cui non si parla mai, il tasso di il suicidio è il primo causa di morte per le donne neomamme a causa di situazioni depressive o altro, e nel sostenere la donna nella scelta della gravidanza è anche giusto sostenerla su questo campo. Su questo c'è una proposta di legge peraltro che riguarda il tema del suicidio in generale in affari costituzionali, e proprio oggi l'occasione è sempre buona per chiedere al Parlamento di occuparsene.
0: In un contesto internazionale complesso, tra crisi in Ucraina e Medio Oriente, sono stati ridotti gli sbarchi e aumentati i rimpatri. Quanto questo rafforza la sicurezza nazionale?
1: Tantissimo. Oggi purtroppo nelle nostre città viviamo delle situazioni di degrado e di insicurezza dovute ad un'immigrazione clandestina che è stata incontrollata, che non ha visto argine a causa di governi precedenti al nostro, in cui ha prevalso la matrice ideologica secondo la quale un'immigrazione clandestina in realtà non dovrebbe mai esserci, perché dovrebbe esserci solo il diritto ad immigrare, questo non dovrebbe avere limitazioni. Purtroppo la sinistra se n'è fatta portavoce in passato, diminuendo le difese contro i trafficanti di uomini, e questo ha comportato delle situazioni assolutamente degenerate nelle nostre città che oggi, con tutti gli interventi che stiamo facendo, stiamo provando a riportare una situazione di normalità. Mentre però facciamo questo, combattiamo l'immigrazione clandestina e in particolare i trafficanti di uomini portando dei risultati, e farlo oggi significa contribuire alla sicurezza nazionale.
0: Le farò una domanda al nostro influencer con 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio onorevole.
1: Buon pomeriggio a lei.
2: I social hanno accorciato la distanza tra politica e cittadini, pensa che questo abbia migliorato il confronto democratico o aumentato la polarizzazione?
1: io non penso che i social abbiano sempre diminuito la distanza. A volte la politica si è sentita in diritto di farla soltanto sui social, illudendosi del fatto che il contatto umano poteva essere sostituito. Io invece ritengo che prevalga la vita reale rispetto a quella che c'è sui social, qualunque tipo di social. I social sono un ottimo strumento che va utilizzato per comunicare, certo, ma non bisogna confondere mai i due piani, soprattutto in politica, dove ci dobbiamo occupare dei problemi reali delle persone.
0: Dopo la diffusione di foto fake generate con intelligenza artificiale che hanno colpito Giorgia Meloni, da quella in lingerie rilanciata poi dalla premier stessa su X per denunciare di fake, fino alla vecchia immagine del presunto padre della premier strumentalizzata e poi smentita da Marco Squarta, secondo voi si tratta di una macchina del fango politica o di un problema più ampio di sicurezza digitale? E che cosa pensa delle dichiarazioni di Matteo Renzi e dell'ex volto del Grande Fratello ed ex portavoce dell'ex premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino, che hanno criticato in TV la scelta del presidente Meloni di mostrare sui suoi profili social il deep fake in lingerie? 40 secondi.
1: Allora, intanto, oltre ad una macchina del fango innegabile, esiste però un problema che va al di là dell'intelligenza artificiale, cioè della intelligenza cattiva, purtroppo umana, che utilizza strumenti come quell'intelligenza artificiale per attaccare in maniera gratuita. Il problema è che una non verità ripetuta mille volte sui social rischia di diventare una verità, ed è questo che va arginato. Bene ha fatto Giorgia Meloni a portare allo scoperto questo tentativo vigliacco nei suoi confronti di attaccarla, e male ha fatto Renzi a perdere l'occasione di dimostrare la propria solidarietà nei confronti di Giorgia Meloni, ma soprattutto a sottrarsi a quella solita critica politica che non guarda ai problemi delle persone, perché purtroppo questo problema non riguarda solo Giorgia Meloni, ma riguarda le persone comuni che arrivano anche a gesti estremi a causa delle situazioni che si creano sui social con fake news e deepfake.
0: Purtroppo sì. Grazie onorevole Augusta Montaruli, buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: A lei, presto. Siete in diretta con la Gazzetta Social di Radio 1, dove verba non volant manent, in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra, Saxa 3, io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti primi secondi, nessuno Ligorai, è arrivato il direttore dei quotidiani digitali, la Gazzetta di Milano, la Gazzetta di Napoli, Pietro Pizzolla, bentornato direttore.
3: Buon pomeriggio Igor, buon pomeriggio Byron, buon pomeriggio Lorenzo Castelluccio.
0: Grazie, ti ricambio Lorenzo e naturalmente anche Byron. Eccolo, sì, Byron, così, educatissimo. Tra la foto fake in lingerie diffusa online rilanciata da Giorgia Meloni sui propri profili social per denunciare deepfake, la vecchia immagine strumentalizzata sul presunto padre e le ondate di fake news circolate anche durante il referendum, quanto è oggi vulnerabile l'informazione a queste manipolazioni e quale responsabilità hanno i media nel verificare e non amplificare contenuti falsi?
3: L'informazione mostra un'enorme vulnerabilità a contenuti di questo genere. Anzi, se ricordiamo il caso del forum chiuso l'estate scorsa, c'è dietro anche un bel giro di soldi fatti da persone che ci monetizzano. Ma lascio una provocazione: fa più danni un'immagine falsa della premier in sottoveste, per inciso ci fosse stata la Boschi o la Boldrini, apriti cielo, oppure un giornalista che dice di essere d'inchiesta, che diffonde una notizia non verificata e quindi falsa, coinvolgendo un ministro in una trasmissione di una rete nazionale? Ogni riferimento è puramente casuale.
0: Sulla base dei dati del report del Reuters Institute, tra i 18 e i 24 anni il 64% si informa ogni giorno, ma lo fa soprattutto sui social. Instagram è al 30%, YouTube al 23%, TikTok al 22%. La radio invece, grazie al digitale e ai podcast, continua a crescere. Come si riconquista questa generazione, direttore?
3: I social sono innanzitutto grandi aggregatori di news. Meta, che sarebbe Facebook e Instagram, e Google, che sarebbe YouTube, sono i due più grandi produttori di informazione per distacco. La radio, queste sono vecchie reminiscenze del corso di teoria tecnica delle comunicazioni di massa, ha il grande vantaggio dell'immediatezza, basta un microfono e si va in diretta. Poi c'è il format ibrido della radiovisione con l'aggiunta della telecamera fissa, e quindi si ha una forma di comunicazione mutuata anche dal podcast o dalla diretta social. Con i social dobbiamo fare fare i conti anche noi che lavoriamo sulle testate online. Il lavoro che stiamo cercando di fare è quello di portare gli utenti dei social a leggere i nostri contenuti, però poi dobbiamo chiederci qual è il nostro compito, se fare informazione o essere visibili sui social, e rischiamo l'inversione mezzi fini.
0: Sì. Adesso vi fa una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Direttore, la televisione è precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra noi giovani e la carta è quasi scomparsa. Secondo lei siamo alla fine dei media tradizionali come li abbiamo conosciuti?
3: Insomma, tra i giovani al momento sì, perché il giornale deve andare in edicola a comprarlo e di edicole già ne sono rimaste
0: Poche.
3: La televisione ha le sue finestre informative fisse. Sui social si ha il vantaggio di trovare tutto subito. Però fine dei media tradizionali non credo, perché poi superata la fase adolescenziale, io almeno spero che verrà il desiderio di approfondire certe tematiche, e questo certamente non lo si può fare con un reel. I media tradizionali però dovranno recuperare la reliability, cioè autorevolezza, ed adeguare il linguaggio che viene visto come paludoso dalle giovani generazioni. Ed è questa la sfida del futuro però che deve riconoscere ai giornalisti il compenso adeguato per il lavoro che svolgono, che deve mitigare le asimmetrie informative che permangono.
0: Oggi i giovani non cercano più attivamente le notizie, le incontrano scorrendo i social. Che impatto ha questo consumo passivo sulla qualità dell'informazione e sul pensiero critico? 40 secondi.
3: I social sono dei grandi aggregatori, quindi siccome è in vantaggio soprattutto di tempo, di immediatezza, quindi non c'è bisogno poi di andarle a cercare. L'impatto negativo c'è senz'altro, però è dovuto anche alla perdita della reliability, di autorevolezza che stanno accusando i media tradizionali. Cioè, ricordiamo l'esempio della pandemia, come ebbe a dirti l'ultima volta che ci siamo sentiti, io ho trovato informazioni più affidabili sui social piuttosto che sui media ufficiali, che non si muovevano da tachipirine e vigili attesa.
0: Grazie al direttore dei quotidiani digitali La Gazzetta di Milano e La Gazzetta di Napoli, Pietro Pizzolla. Buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie, buona giornata, buona serata a tutti.
0: Grazie Lorenzo, ci vediamo anche noi questa puntata con la canzone scelta dal bassotto Byron, eccola bella. Qua. E il Gorè tornerà domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su RaiPlay Sound, dove trovate tutte le puntate in fila per tre col resto di due. Vi ricordo che andiamo in onda da lunedì al giovedì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram Lorenzo.Castelluccio.
0: E naturalmente da lui Lorenzo, non te lo mica dimenticare. Da Byron, eccolo! A domani!
2: A domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 15 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Pietra Ligure e Orco Fellino in direzione di Genova, 5 km di code per lavori e code anche in A26 Genova Gravellona Toce per 2 km a causa di un incidente avvenuto tra Ovada e Masone in direzione Genova Voltri. In A4 tratto Venezia Trieste, tra Cessalto e l'allacciamento all'A28 in direzione di Trieste, traffico intenso. Andiamo in A8 Milano Varese in Lombardia, tra Lainate e Legnano in direzione di Varese, 2 km di code per un incidente e code anche tra Bustarsizio e Legnano in direzione di Milano, anche a causa di un forte temporale, prudenza quindi alla guida. A Milano in tangenziale nord, 2 km di code tra la strada statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Andiamo poi sulla Firenze Pisa Livorno in Toscana, tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, 1 km di code per lavori. Chiudiamo in A14 Ancona Pescara in Abruzzo, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, città Sant'Angelo verso Pescara, 1 km di code anche nel tratto marchigiano tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:26. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Wannabe, il futuro che vorrei.
6: Sono le 15:31 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wanna, vi raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Si è svolta ieri a Roma al cinema Nuovo Sacher la premiazione del concorso di cortometraggi 24 frame al secondo, dedicato a giovani registi under 25, progetto creato dai giornalisti del Corriere della Sera Paola Di Caro e Luca Valdiserri con l'associazione culturale Controchiave in memoria del figlio Francesco, scomparso nel 2022 a 18 anni, vittima di omicidio stradale. Il cinema e la musica erano le sue grandi passioni e l'obiettivo di questo concorso è proprio quello di dare voce e opportunità a giovani talenti come Francesco in un momento difficile anche per l'industria del cinema. È stato ricordato anche ieri al Quirinale, dove il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto i candidati al Davide di Donatello e ha esortato il cinema ad essere libero e audace, due aggettivi che possono descrivere bene le nuove generazioni. Oggi proviamo a raccontarle attraverso appunto il cinema. Io saluto e do il benvenuto a Luca Valdiserri, buon pomeriggio.
7: Eccomi, buongiorno a tutti voi.
6: Ciao Luca, ci eravamo sentiti in occasione della Festa del Cinema di Roma mesi fa, quando avevate appunto lanciato la terza edizione del concorso, e ora eccoci qui a parlare dei vincitori e con i vincitori, che tra poco saranno tutti in ascolto, i vincitori premiati ieri. Il tema scelto per quest'anno era La mia battaglia, la generazione Z e il conflitto fuori e dentro di sé. Ecco Luca, che racconto è emerso di questa generazione attraverso i lavori presentati, tra l'altro aggiungo tantissimi, 1800 da 70 paesi, Luca?
7: Sì, ne è uscito un quadro per alcuni versi un po' inquietante, di una certa solitudine, di una problematica di trovare spazi, trovare il modo di raccontarsi, ma soprattutto di essere ascoltati. E detto questo, la qualità è stata veramente alta, anche grazie al cinema, al Nuovo Sacher, il cinema di Nanni Moretti, che insomma ci ha messo a disposizione una tecnologia super alla quale sinceramente non eravamo neanche abituati. E detto questo, la forza del nostro non è un concorso proprio vero di cinema, no? È un concorso perché i ragazzi si raccontino e abbiano il coraggio di esporre le loro emozioni. Credo che abbiamo trovato il giusto equilibrio fra una bravura tecnica che oggettivamente ogni anno aumenta, ma soprattutto quello che a noi interessa, una sincerità nel loro racconto, che è quello che poi noi cerchiamo in primis.
6: Tra l'altro i numeri di questa edizione sono il segno che da una parte c'è un grande interesse dei giovani per questo settore, c'è tanta voglia di raccontare e di raccontarsi attraverso appunto questo mestiere, questo il cinema, e forse però pochi spazi per farlo, ecco, il vostro è uno di questi, pochi spazi che gli possano dar voce e dare visibilità, Luca.
7: Ma guarda, sì, ieri il SAC era circa 300 posti, no? E noi la sera della finale li abbiamo riempiti tutti, abbiamo avuto tanta gente che è rimasta fuori, almeno per la proiezione dei cortometraggi, poi sono stati fatti tutti entrare a luci accese, diciamo, per la cerimonia della premiazione, ma c'è gente che ha aspettato un'ora per entrare, nel senso, tu vai in una pizzeria e ti dicono che i posti sono tutti occupati, tornare tra un'ora, tendenzialmente vai a mangiare la pizza da un'altra parte, no? Invece è come se che uno fosse venuto da New York per mangiare esattamente quella pizza lì, e allora era disposto anche a fare un'attesa di un'ora per poi mangiarsi quella pizza. È una cosa che ci ha dato una carica, una soddisfazione incredibile, perché poi è anche la dimostrazione che nel momento in cui i ragazzi non sono solo spettatori, ma sono parte integrante poi del meccanismo che ci porta al cinema, moltiplica anche il loro numero. Cioè, questi sono tutti ragazzi che si sono sentiti in prima fila, non erano semplici spettatori, ma molti di loro o amici di loro si sono sentiti coinvolti, per cui insomma per noi è stato un successo clamoroso.
6: Erano loro i protagonisti e il pubblico li stava ad ascoltare. La giuria presieduta da Valerio Mastandrea, che ha raccolto il testimone da Paola Cortellesi della scorsa edizione, da Paolo Virzì la prima edizione, ha premiato, e adesso presento i vincitori, ha premiato come miglior cortometraggio ex aequo La compagnia del Tarallo di Leonardo Vacchio. Ciao Leonardo. In collegamento dovrebbe essere di Leonardo Vacchio e Carola Varriale, dovrebbero essere entrambi in collegamento. Leonardo?
8: Sì, sì, ci sono, io ci sono, Leonardo, buonasera.
6: Ciao Leonardo e ciao Carola.
9: Ciao, buonasera.
6: Bestia feroce, bestia lontana, ex aequo appunto di Gregorio Dozzini, un saluto anche a te Gregorio.
10: Ciao, buonasera.
6: Il premio alla migliore regia a Respingenza di Elena Miciche, e il premio della giuria è andato allo Scrivano, un corto di animazione di Francesco Romanelli, che è in collegamento con noi. Ciao Francesco.
11: Ciao, buonasera.
6: E allora, io vorrei conoscervi ragazzi e raccontare attraverso il vostro lavoro quali sono, ecco, anche le vostre battaglie. Cominciamo appunto dalla Compagnia del Tarallo. Leonardo, quanti anni hai? Under 25, perché poi il premio è Under 25. Raccontaci sì, sì, un po' insieme a Carola questo film. Comincia tu, Leonardo.
8: Allora, questo corto racconta di un gruppo di ragazzi che gioca D&D, e con Carola poi abbiamo cercato di rendere il gioco con l'animazione e poi di tornare sul piano reale con gli attori, e poi diciamo se quella che all'inizio sembrerebbe la nostra battaglia è quella del gioco, poi diciamo si trasforma in una battaglia più grande, perché c'è un salto temporale e scopriamo che uno dei ragazzi non c'è più, e la battaglia però poi abbiamo deciso di farla vincere, poi anche parlando con ragazzi che giocano, un amico di Carola ci ha dato questo spunto di, piuttosto che far andare avanti la missione, chiudere il gioco, quella di rimanere insieme nel ricordo del ragazzo che non c'è più. Non so se Carola vuole aggiungere qualcosa.
6: Assolutamente sì Carola, quindi insomma è una battaglia che poi si trasforma dal gioco alla battaglia della vita. Carola?
9: Esattamente, esattamente. E trovo che diciamo l'uso dell'animazione è stato molto giusto, proprio per rendere questa dinamica di gioco e anche diciamo questo safe space appunto di Dungeons and Dragons, che è un universo che alla fine è rimasto intatto nonostante tutto, anche nel corso del tempo.
6: Ecco Carola, 21 anni se non sbaglio, quindi giovanissima, sì. Come ti sei, perché hai scelto questo filone, questo settore, che cosa ti piace, che cosa vorresti fare?
9: Sì, in realtà io sono un'appassionata di cinema ormai da anni, anche grazie ai miei genitori che sono altrettanto appassionati, e l'animazione in realtà è una cosa nuova per me, perché infatti io sono ancora molto diciamo alle basi, nel senso
6: studentessa del DAMS, giusto?
9: Sì, frequento il DAMS di Roma 3, però non ho mai studiato veramente animazione, ma mi piace farla, mi sono abituata a farla anche da sola diciamo, e non so se è quello che voglio fare nella vita, perché in realtà mi piace molto anche il montaggio, che va anche molto d'accordo con l'animazione diciamo.
6: Comunque cinema, diciamo, insomma, questo oramai
9: cinema,
6: questo
9: sì,
6: è la tua
9: sì,
6: strada, questo è il tuo settore. E tu, Leonardo, studente di storia.
8: Sì, io rimango un improvvisato che mette l'idea, mette su una combriccola e, diciamo, se mi posso prendere un merito è quello di individuare i talenti, perché poi Carola è tutta timidina, ha fatto un corto su YouTube di 2 minuti e l'ho conosciuta grazie a Gregorio, che è il ragazzo che poi sentirete, che l'anno scorso abbiamo vinto insieme il premio della giuria, e all'inizio pensavo fosse folle, e poi però ho capito in realtà che è uno stile unico, che è rarissimo secondo me già a questa età avere uno stile che è così riconoscibile. E per me era assolutamente prioritario, diciamo, portarla al concorso con me, soprattutto in un corto che senza di lei non avrebbe mai preso vita, perché appunto senza la controparte animata era un corto monco, quindi
6: come
8: devo dire...
6: premio della giuria alla scorsa edizione di 24 frame al secondo con Il fumettista, quindi insomma stai accumulando premi. Anche per te questa è la tua strada, questo è quello che vorresti fare, insomma stare nel mondo del cinema, fare la regia?
8: Sì, io ero partito che volevo scrivere e poi ho scoperto però che, non lo so, per me scrivere un corto e poi darlo a qualcun altro era come partorire un figlio e poi darlo in affidamento, quindi diciamo sto cercando pian piano di diventare sempre meno improvvisato e di circondarmi poi di bella gente con cui vivere insieme il sogno, renderlo realtà. Quindi diciamo la difficoltà è un po', sì, gli spazi sono pochi e poi molto spesso devi scendere a compromessi. Io per ora che sono giovane mi va di sognare di crescere con la gente che mi vuole bene e fare cinema in questo modo, perché poi si sente, quindi se si fa con la gente giusta che ci mette amore, affetto e passione, poi arriva nel corto. Questo secondo me è importante, che arrivi anche ai livelli più alti del cinema, quindi se si riuscisse a tenere questo, secondo me poi si farebbe veramente la differenza.
6: Insomma, questa passione e questa sincerità che poi insomma caratterizza anche voi ragazzi. E allora tu l'hai citato Gregorio, che abbiamo già salutato, Gregorio Duzzini, vincitore dell'altro appunto ex equo del primo premio, Bestia feroce, Bestia lontana. Intanto raccontaci che cosa hai voluto trasmettere e mostrare con questo tuo corto.
12: Ciao, buonasera di nuovo. Allora, questo corto racconta l'ultima giornata di vita di un ragazzo che ha deciso di andarsene da questo mondo, e attraverso tutto il corto sentiamo la sua voce narrante che parla di vecchi traumi, parla a sua sorella, a sua madre, a suo padre, al suo ex ragazzo e alla fine a se stesso, e appunto parla, sì, dell'ultima

0: C'è un contatto aperto H24 che possa esserci per le persone che ne hanno bisogno, e ci tenevo molto. Poi diciamo, viene visto molto come un lavoro senza speranza, e la speranza però deriva dal fatto che appunto questo corto è stato fatto, tra l'altro collaborato anche con Leonardo, che ha prodotto il corto, con Carola come sempre, e la speranza poi viene dal fatto che appunto una combriccola di ragazzi che vuole fare cinema, ragazzi e ragazze, ho avuto un aiuto regia stupendo, Riccardo Marino, la fotografia una persona fantastica, un tecnico incredibile e con un'anima allucinante, è la stessa cosa al montaggio con Francesca Iannella. E questa è la speranza, cioè appunto prendere quello che c'è di negativo, mostrarlo senza compromessi, essere puri, e la speranza appunto nasce dal fatto che questi lavori esistono e di conseguenza delle persone vengono riconosciute e vengono viste.
1: Ecco, quello che dicevi anche tu, Luca, l'essere visto, l'essere ascoltato, la battaglia che racconta Gregorio è una battaglia che tocca molti ragazzi di questa generazione, Luca.
2: Sì, noi siamo stati praticamente costretti a dare l'ex aequo proprio perché questi due film erano in qualche modo complementari l'uno con l'altro. E, per cui non aveva senso separarli, e noi abbiamo fatto uno scherzo al povero Leonardo, perché abbiamo fatto uno sketch con Nanni Moretti sul palco fingendo che il premio fosse solo per Gregorio, e noi guardavamo la faccia di Leonardo che era stato lì tutta la sera aspettando un premio che non era arrivato a quel punto. Per cui ci scusiamo con lui, ma è stato uno scherzo troppo divertente, perché poi alla fine noi questo cerchiamo che loro facciano squadra. Abbiamo scelto il cinema perché il cinema è uno dei pochi lavori dove ancora non puoi farlo da solo, in un mondo sempre più individuale. Qua invece devi quasi necessariamente, poi dopo magari ci sarà qualcuno anche che farà tutto da solo, però tendenzialmente non puoi farlo da solo, e questo noi è quello che volevamo, anche in ricordo di Francesco, che aveva un sacco di amici che abbiamo ritrovato poi tutti ieri sera, quelli di vecchia data e anche quelli che non lo conoscevano prima e l'hanno conosciuto adesso attraverso questi lavori.
1: Come poi diceva Leonardo, l'importanza anche di lavorare bene in un gruppo, in una squadra. Francesco Romanelli, 25 anni, anche tu studente del DAMS, premio della giuria allo Scrivano, che è un corto di animazione. Raccontaci quello che hai voluto mettere in questo lavoro.
3: Sì, lo Scrivano appunto è un cortometraggio di animazione che ci ho realizzato in collaborazione con Elena Ruggero, che ha curato la sceneggiatura, e di base racconta una battaglia generazionale, perché poi questo è, che è una battaglia contro il capitalismo, contro il sogno americano, che ormai vediamo come disilluso, come disillusione, e contro, diciamo, questo sistema sociale di mobilità. E quindi tramite un personaggio appunto animato che riprende degli schemi antichi del cinema espressionista tedesco, anche del cinema muto, lo attualizziamo rendendolo appunto un personaggio immobile che in realtà ha tutta una sua mobilità sociale dentro che esprimerà fino alla fine.
1: E senti, i tuoi progetti, quello che vorresti fare, quella strada che insomma è questa, quella del cinema, quella che vorresti prendere?
3: Sì, sicuramente la strada che vorrei prendere è quella in particolare del cinema d'animazione, che penso sia una tecnica straordinaria, una tecnica che ti consente di creare mondi, di riflettere tanto sull'immagine, sull'estetica di un qualcosa e appunto costruirla da zero. Io sono stato molto contento quest'anno di vedere a 24 Frame diversi cortometraggi che hanno utilizzato l'animazione al loro interno, perché secondo me è una tecnica che apre tante strade dal punto di vista proprio narrativo, estetico, formale, non solo.
1: Quindi insomma che da

0: spazio anche insomma a tanti racconti diversi con strumenti diversi. Luca, molte battaglie personali, ma c'è un riferimento, c'è qualche riferimento nei lavori che sono arrivati, ricordo, da 70 paesi, quindi insomma è diventato un punto di riferimento anche internazionale, questo concorso, questo premio. Ci sono riferimenti anche ai conflitti che ci circondano?
1: Sì, per esempio il film che ha vinto il premio per il miglior film straniero si chiama Ya Hanouni, è un film fatto in Francia ma da due registi, uno uomo e una donna, diciamo di origine algerina. Parla di un conflitto, tra l'altro con una grandissima sintesi di 3 minuti. Se devo tirare un po' le orecchie ai ragazzi italiani, noi abbiamo messo 10 minuti come limite massimo del corto e tutti hanno usato 10 minuti, qualcuno anche 11. Gli stranieri molte volte invece riescono a esprimersi in maniera più veloce, più stringata. E questo film, che parla appunto di una coppia di mamma e papà con un bambino neonato molto molto piccolo, diciamo, a cui cercano di far dire per la prima volta o mamma o papà, c'è questa piccola battaglia tra di loro, e in realtà fuori da loro c'è la battaglia vera, per cui poi questa storia avrà un epilogo tragico. E quello che ci ha scritto Sofiane, si chiama Sofiane Shuaib, uno dei due registi, è che questo film loro avevano incominciato a girarlo, a scriverlo nel 2023 ed è diventato di assurda attualità nel 2026. Per cui sì, noi abbiamo cercato, abbiamo preso anche i conflitti veri, però abbiamo avuto sempre l'idea di inserirli dentro un contesto che non fosse una dichiarazione politica e basta, cioè doveva avere anche un valore artistico, cioè le due cose dovevano essere assieme. Non siamo un sito di propaganda per nessuno, scegliamo i film per la loro qualità, naturalmente, ripeto, il messaggio e la sincerità vengono come prima cosa, ma rimaniamo pur sempre anche un concorso di cinema, per cui ci vuole anche una forma che, ripeto, anno dopo anno va migliorando. Essendoceli arrivati 1.800 quest'anno, l'anno prossimo faremo un concorso di poesia, così ce ne arriveranno 18. E noi lavoreremo.
0: Chissà, non è detto, magari sarà la poesia invece la forma per esprimersi che i ragazzi vorranno utilizzare. Avete già qualche idea per il prossimo anno?
1: Sinceramente siamo in condizioni disperate, io e mia moglie, per una fatica che è stata disumana in queste 3 serate, per cui ci prendiamo qualche giorno di riposo e poi sì, poi ci metteremo non solo a pensare alla prossima edizione, ma anche a portare in giro i lavori di Leo, di Francesco, di Gregorio e di tanti altri ragazzi che hanno partecipato, perché quello che dicevamo prima, cioè gli spazi sono fondamentali. Roma, un'estate romana, chiamiamola insomma come vogliamo, però andremo a combattere per trovare questi spazi.
0: Per mostrare questi lavori vorrei fare un rapido giro tra i ragazzi, appunto se hanno già un lavoro, un sogno nel cassetto. Leonardo?
2: Per mostrare i corti?
0: No, un tuo lavoro al quale stai già pensando, un prossimo lavoro.
2: Sì, io in realtà avevo la sceneggiatura già pronta, però secondo me era troppo presto e durava sicuramente troppo per i 24 frame. Infatti io ieri l'ho detto che secondo me è la mia ultima partecipazione, perché è stato bellissimo, già più di questo non potevo aspettare, e perché io tendo a sforare, quindi tanto vale non limitarmi più. E l'idea è un horror thriller che si intitolerà Anime Pure, dove vorrei sicuramente coinvolgo Gregorio. Non nego magari un ritorno di Carola, stiamo capendo.
0: Insomma, un lungometraggio, però lasci il corto per un lungometraggio.
2: Un medio metraggio. Una cosa alla volta.
0: Passo per passo dopo passo. Carola, il tuo di progetto insieme a Leonardo, come stava magari anticipando?
3: Sì, anche questo capiremo. Capiremo un attimo come organizzarci e poi. Non nego che anch'io stavo iniziando a scribacchiare qualcosa, diciamo.
0: E allora
3: non sarà, sì.
0: Non sarà
3: vedremo,
0: più.
3: Vedremo.
0: Vedremo che cosa sarà. Gregorio, il tuo sì. lavoro nel cassetto?
4: Allora, il mio lavoro nel cassetto in realtà è già uscito quasi dal cassetto. È un lungometraggio autoprodotto che è stato già girato e montato e si chiama Dove le ombre vanno a morire, che abbiamo girato con un bassissimo budget, con soldi appunto miei di 3 anni da cameriere. L'abbiamo girato in digitale e in pellicola Super 8 e abbiamo aperto una pagina GoFundMe per aiutarci a finanziare la post-produzione, perché come sappiamo il cinema costa.
0: E i finanziamenti sono pochi, questo è purtroppo.
4: Esatto. I finanziamenti sono pochi e appunto si cerca di chiedere un aiuto all'esterno per portare sugli schermi esteri e nazionali un film che sinceramente vale ed è importante che venga visto. E inoltre continuo la mia carriera da attore e sceneggiatore, sto scrivendo il prossimo lungo, che è un thriller, quindi torno al genere, ambientato durante la pandemia in Umbria, e però al primo posto appunto c'è la conclusione del lungometraggio.
0: E allora anche per te è un, diciamo, quasi un addio ai cortometraggi, e invece insomma il lavoro un po' più approfondito. Francesco, ultimo dei nostri giovani.
5: Io sto pensando a diversi progetti, sia tra cortometraggi e probabilmente tra di lungometraggio, per sperimentare un pochino l'unione tra il live action, quindi riprese reali, e l'animazione, quindi l'integrazione proprio di linguaggi.
0: E allora io faccio un grandissimo in bocca al lupo a Francesco, Gregorio, Caro e Leonardo, e un complimento, i nostri complimenti per aver vinto questo premio. Grazie a Luca Valdiseri per averci raccontato e aver dato voce a questi ragazzi in memoria di Francesco. Lo vogliamo ricordare con il premio 24 frame al secondo. Un buon proseguimento, Luca.
1: Alla grazie prossima, a voi per lo spazio.
0: Alla prossima edizione. E allora noi ci fermiamo qui, grazie alla squadra di Wannabe, Cristiana Faitati, Valeriana Semeraro, Maurizio Merola con noi oggi e per tutta la settimana, Ludovico Suppa alla regia, oggi Giovanni Leporale in console, la linea Valgeri 1 delle 16. A domani.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
15: La spesa intelligente.
16: La notte insonne col ventilatore?
17: Ha un climatizzatore da sogno.
18: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
19: Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta.
20: In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro.
21: A2 Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2.it.
22: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo.
2: Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Delitto di Garlasco oggi in procura a Pavia, sia Marco Poggi, fratello della vittima, che Andrea Sempio, l'unico indagato della nuova inchiesta, l'inviato.
3: Marco Poggi non crede alla colpevolezza di Andrea Sempio, nonostante la compatibilità del suo DNA con quello ritrovato sulle unghie della sorella. Poggi, fratello di Chiara, è entrato ed uscito dal Palazzo di Giustizia di Pavia senza farsi vedere dai giornalisti. Davanti ai magistrati risulta che abbia negato di aver mai guardato in compagnia dell'amico Andrea i video intimi che la sorella aveva girato col fidanzato Alberto Stasi. Gli sarebbero inoltre stati fatti ascoltare degli audio in cui Sempio parla da solo. Quest'ultimo è andato via dal tribunale poco dopo le 13:30 sulla sua auto, preceduto da una vettura di servizio con le sirene accese per farsi largo tra il muro di cronisti. Era entrato intorno alle 9:45 e ci si aspettava che uscisse molto prima, dato che i suoi avvocati avevano anticipato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come in effetti è accaduto, in attesa di poter leggere gli atti d'accusa. È possibile che i magistrati abbiano prima terminato l'audizione del suo amico di lunga data, Marco Poggi appunto, per poi passare a lui. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Capodanno a Cranmontana, la prima stima dei danni per l'Italia è di circa 300.000 euro. Lo indica la richiesta di costituzione di parte civile inviata alla procura di Sion, cifra riferita alle spese di protezione civile da aggiornare con quelle sanitarie. Il presidente svizzero Parmelin intanto assicura che i feriti italiani non dovranno pagare. Le cure saranno coperte da assicurazioni e fondi pubblici. Il governo elvetico infatti valuta una deroga alle norme europee sui rimborsi. E le celebrazioni per i 50 anni del terremoto del Friuli, nel quale persero la vita quasi 1.000 persone, interi paesi furono spazzati via. A breve le cerimonie ufficiali alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni. In quella tragedia, in primo piano negli aiuti, ci fu il movimento Scout. Stamane ha formato famiglia le testimonianze di alcuni di loro. Ascoltiamo Lucio Costantini, che nel 1976 aveva 29 anni ed era il responsabile del gruppo Scout di Udine che portò aiuti al paese di Oseacco.
4: Noi scout fummo i primi ad arrivare, cioè l'esercito non era ancora arrivato, la Croce Rossa nemmeno, e c'era questa popolazione inebetita. Li vedevamo provatissimi, seduti, accasciati, e il nostro compito fu di portare sulle nostre tende, montarle, perché altrimenti la gente non sapeva dove andare a dormire. Le case erano tutte inagibili. Noi davamo una vicinanza, una presenza, con il fare, con l'organizzare dei cucine.
2: Sit-in per Nessy Guerra a Montecitorio. Si muove il governo, l'appello delle opposizioni per la giovane donna di Sanremo, madre di un bambino piccolo, condannata in Egitto per adulterio. In Italia il marito invece è stato condannato per violenza sessuale. Al sit-in organizzato da Azione anche esponenti del Partito Democratico e Italia Viva. La guerra in Medio Oriente. Stati Uniti e Iran lavorano a un'intesa per fermare il conflitto, ma emergono nuovi ostacoli. La Casa Bianca parla di un memorandum in 14 punti con stop all'arricchimento nucleare iraniano, revoca delle sanzioni e riapertura dello stretto di Hormuz. Teheran però frena, alcune clausole sarebbero inaccettabili. Intanto Israele afferma di non essere stato informato dei negoziati e di essersi preparato a un'escalation. E le prospettive di pace in Medio Oriente mettono il turbo ai mercati finanziari. La borsa di Milano guadagna anche oggi, petrolio a picco. Sentiamo da Milano Chiara Rancati.
5: Le indiscrezioni di Axios su un possibile imminente accordo tra Stati Uniti e Iran sullo sblocco dello stretto di Hormuz spingono le borse, che a meno di un'ora e mezza dalla chiusura accelerano al rialzo. Milano arriva a guadagnare oltre il 2%, in linea con Londra e Francoforte. Parigi sfiora il più 3%. A Piazza Affari corrono un po' tutti i settori, con la sola eccezione del comparto petrolifero. In fondo al nostro listino principale perdono oltre il 4,5% Eni, quasi il 2% Tenaris, lo 0,95% Saipem. Effetto del netto calo del prezzo del petrolio, che scende di quasi il 7%. Brent europeo poco sopra i $102,50 al barile, dopo essere passato a tratti anche sotto la soglia dei 100. Apertura nel segno dell'ottimismo anche per Wall Street. Il Dow Jones sale di oltre l'1%, il Nasdaq dello 0,9%, in una giornata che ha visto il settore tech brillare in Asia con la sudcoreana Samsung, che ha toccato i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Linea a voi.
2: L'ONU chiede che Israele rilasci immediatamente, senza condizioni, Abu Keshek e De Avila, i due attivisti della Global Sumud Flotilla prelevati dalle navi italiane attualmente detenuti. Saif e Tiago sono in carcere senza accuse, dice il portavoce dell'Ufficio dei diritti umani delle Nazioni Unite, che aggiunge: non è un crimine tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, e sollecita un'indagine sui gravi maltrattamenti subiti dai due. Il focolaio di antivirus sulla nave da crociera, l'imbarcazione attraccherà sabato a Tenerife in Spagna, lo ha comunicato la ministra della Sanità Monica Garcia. I passeggeri stranieri verranno evacuati nei rispettivi paesi di origine, mentre i 14 spagnoli verranno trasferiti in aereo a Madrid. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce il rischio basso per la salute pubblica. È tutto, prossimo GR1 alle 17.
0: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Le 16 e 5 minuti, quando riprendiamo la linea del pomeriggio di Radio 1 in questo mercoledì 6 maggio, una data che richiama alla memoria il devastante terremoto del Friuli. Sono trascorsi 50 anni da quell'evento, ricordato anche per la reazione delle comunità colpite, e in questo pomeriggio ci sono le commemorazioni. Le seguiremo al microfono Raffaele Roselli con Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
7: Buon pomeriggio Raffaele, la cronaca ci riporterà però in apertura sul delitto di Garlasco in Procura Pavia, oggi Andrea Sempio che si è avvalso della facoltà di non rispondere e Marco Poggi.
8: Questi i temi centrali del nostro pomeriggio di Radio 1, a voi all'ascolto, coloro che sono in questo momento all'ascolto, allora ricordiamo la possibilità di commentarli con noi, perché potete scriverci al 335-699-2949.
6: E mentre chi volesse riascoltare le puntate andate in onda, come di tutti i programmi di Radio 1, anche il nostro, lo ritrovate sulla piattaforma Rai Play Sound.
7: Caro Claudio, a te come sempre il la con la musica.
8: Un la, mia cara Simona, lunghissimo, perché se dovessimo riassumere 64 anni di musica, come potremmo fare? Cioè, saremmo dovuti partire un paio di mesi fa, no? È il loro ottantesimo album.
6: 80
8: ne hanno fatti, 36 in studio, 18 dal vivo e 36 anche di raccolte. Era il 1962. La mia voce è peggio di quella di Mick Jagger, lo sai?
6: Facciamo una cosa. Ecco, no, dico, togliamo un attimo il rosso,
8: ecco, così va a posto. Ecco, comunque che... è meglio la sua, quella di Mick Jagger, che della mia.
6: Perché... su questo mi dispiace, ma Claudio, ma non ci sono dubbi.
8: Non ci sono, peccato. Ci tenevo a prendere il suo posto nei Rolling Stones. Stiamo parlando dei Rolling Stones, hanno annunciato con una conferenza stampa a New York l'arrivo di un nuovo album che si chiama Foreign Tongues. Parteciperanno tra gli altri Paul McCartney, Robert Smith dei Cure, Stevie Winwood, dicendo altri personaggi importanti. Questo è il primo singolo, quello che si chiama In the Stars. Sono qui al pomeriggio di Radio 1, diciamo in carne ed ossa, più ossa che carne.
6: Nello spirito, va?
8: Nello spirito, e sono i Rolling Stones.

0: chiamerà Foreign Tongues, lingue straniere, il loro nuovo album. Sono i Rolling Stones, mi sembra non ci siano dubbi.
1: L'identikit è proprio stampato,
0: corrisponde pienamente.
1: Le note sono quelle, sì. Le schitarrate anche. Ma adesso andiamo appunto alle notizie di oggi, partendo da quelle quasi 4 ore in procura a Pavia. Andrea Sempio, il 39enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dopo le 13.40 in auto, accompagnato dai suoi legali, che ieri avevano annunciato l'intenzione di non rispondere alle domande dei PM.
2: Stamane è sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, mentre le gemelle Paola e Stefania K, cugine della vittima, sono state interrogate ieri a Milano in qualità di testimoni.
1: Allora, caso Carlasco, torna in linea con noi il nostro inviato a Pavia, Claudio Vigolo. Buon pomeriggio.
3: Ciao.
1: Il riassunto delle notizie con te.
3: L'avete un po' anticipato voi, quindi partiamo dalle ultimissime cose trapelato da queste, come ho detto, quasi 4 ore, forse non sono state effettivamente tutte e quattro passate davanti ai magistrati, ma fatto sta che Andrea Sempio è entrato intorno alle 9.45 a bordo della sua Panda nel Palazzo di Giustizia, è uscito, sì, in effetti, intorno alle 13.40. Un tempo lungo che ci ha fatto anche, non dico preoccupare, ma insomma ci ha fatto porre molte domande a noi cronisti che eravamo lì davanti su come mai stesse dentro così tanto, visto che alla vigilia aveva annunciato che non avrebbe risposto alle domande, sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come in effetti è stato. Sembra dunque che i magistrati abbiano scoperto le carte, magari non entrando nei dettagli, questo lo dice la sua avvocata Angela Tacci in una dichiarazione dell'ultima ora che sintetizza così: nulla di nuovo, tutto spiegabilissimo. Quindi avrebbero illustrato che cosa hanno raccolto, e dice sempre la Angela Tacci: non possiamo entrare nei dettagli, posso dire che hanno esplicato in modo sintetico gli elementi fin qui raccolti, non ci è stato fatto ascoltare nessun audio, non si è parlato del cosiddetto scontrino alibi. E i magistrati, per la cosa interessante, hanno riferito ai legali che le indagini non sono ancora concluse, e quindi forse ci sarà anche da aspettare per la famosa chiusura indagini e la disclosure di tutti i documenti e l'eventuale rinvio a giudizio. Non sappiamo quanto, però potrebbe essere sicuramente non questione di ore. È stato a lungo in procura anche Marco Poggi, amico praticamente di infanzia di Andrea Sempio. Era entrato molto presto, in modo da non essere visto da nessuno di noi cronisti, altrettanto invisibilmente è riuscito ad uscire. E che cosa gli hanno chiesto? Effettivamente sappiamo che è stato interrogato sui suoi rapporti con Sempio, gli sono stati illustrati, insomma, anche a Poggi quali sono gli elementi raccolti, e in sintesi Marco Poggi non crede alla colpevolezza di Sempio, nonostante ad esempio la compatibilità del suo DNA con quello ritrovato sulle unghie della sorella. Gli hanno illustrato, insomma, altri elementi che, insomma, abbiamo ormai imparato a conoscere, la famosa impronta 33. Insomma, di fronte a tutto questo Poggi resta fedele a quella che sembra sia stata la sua linea finora, e anche quella che sembra quella dei suoi genitori. Per loro al momento, in assenza di altre prove definitive, il colpevole resta Alberto Stasi. Questo in sintesi il quadro della mattinata di oggi a Pavia.
1: La tua sintesi sempre comunque completa, e per questo ti ringraziamo, Claudio Vigolo, buon lavoro.
3: Ciao.
1: Ed ora invito al pomeriggio di Radio 1 Massimo Lugli, giornalista, scrittore, esperto di cronaca giudiziaria. Bentornato con noi.
4: Bentrovati.
1: Ecco, come giudichi anche queste ultime notizie che Claudio Vigolo ci ha inanellato?
4: Sì, in modo molto preciso e puntuale, come sempre lo ha fatto. In realtà copione rispettato su tutti i fronti, mi sembra che Andrea Sempio non avesse intenzione di parlare, si era capito fin dall'inizio. Dal resto sarebbe stata una mossa suicida, a mio parere, andare lì prima della discovery e offrirsi in pasto in qualche modo agli investigatori. E qui ci siamo. Marco Poggi non mi ha stupito affatto, perché è la posizione che ha ribadito in 3 interrogatori. Marco è sempre molto riservato, non è uno che si offre così, però noi sapevamo qual era la sua posizione e non è cambiata, perché non c'è motivo per cui dovesse cambiare. Ecco, sul fatto dei video intimi gli era già stato chiesto, ed è veramente improponibile e improbabile che questi due ragazzi abbiano sbirciato, ma comunque, lasciando perdere, però il vostro inviato ha dato una notizia che a me ha colpito, perché pensavo che non fosse così, e cioè che è possibile che si chieda un supplemento di indagine. Questo cambia un po' almeno il panorama in cui ci siamo abituati tutti, perché avevamo detto siamo alle ultime battute, finalmente la procura scende in campo, scopre le carte, come dire, chiude e si va all'udienza preliminare con esiti purtroppo abbastanza prevedibili. Però questo cambia tutto, è possibile che invece debbano passare altri mesi, staremo a vedere. Ecco,
2: ma, che sul campo... Massimo, si parla anche di un mistero che ruoterebbe intorno alla password nel PC di Chiara, perché proprio lì, in quel dettaglio, l'assassino potrebbe essere incastrato.
4: Guarda, mi sembra una enfatizzazione messa così, la solita enfatizzazione, che c'è una password che Chiara a un certo punto mette perché si accorge che qualcuno ha navigato in questo suo spazio personale, perché era un computer condiviso. Lei mette questa password, ma non è assolutamente detto che Marco e Andrea tantomeno la conoscessero. Quindi, anzi, quel materiale a quel punto diventa blindato. Che poi, guardate, vorrei spendere una parola su questi famosi video intimi. Sono intimi, ma non pornografici. Non so se mi spiego. Cioè, non sì, sono certo. Niente di esagerato. Sono effusioni fra due ragazzi, più o meno. Ecco. Quindi, qui siamo. Ecco, non è che ci siano chissà quale torbidume. Su questa vicenda, purtroppo, si è ricamato anche troppo, con insinuazioni pesanti, insomma. Però ecco, ripeto, mi sembra che la posizione sia invariata. Angela Taccia dice non c'è niente di nuovo, staremo a vedere, perché poi fino adesso siamo tutti rimasti a parlare delle tre cose famose, no? Il DNA sulle unghie, l'impronta 33, lo scontrino, queste della Trimurti, tutto il resto a poco si è svaporato, no?
1: Dunque, cosa può avere a quel punto, Massimo, in mano la procura di Pavia, no, per sostenere che Sempio abbia ucciso Chiara, i motivi abietti, il rifiuto, l'approccio sessuale?
4: Io francamente sixt antibus rebus, ma io non vedo che cosa possa avere. Certo, non la valutazione a distanza fatta da Racis, che dice che lui ha un cattivo rapporto con le donne, perché questa è roba che può essere utile, per carità, ma non entra in aula. Così come non entra in aula, mi sembra questa infinita chat, no? Queste sono cose che servono a dare fumus, però la domanda è: quale GIP a questo punto rigetta la richiesta di rinvio a giudizio? Ci vuole un gran coraggio. Perché è molto
2: Massimo,
4: possibile...
2: il ruolo delle cugine che sono state ascoltate ieri a Milano su Stefania si sono concentrate in modo particolare le aspettative su qualche ulteriore dettaglio della vita privata della cugina, visto che le due sarebbero state più in confidenza in passato.
4: Guarda, le cugine hanno parlato se ne è parlato fino all'anno, mi sembra che non abbiano detto nulla di nuovo, lo hanno detto in centinaia di occasioni. Piuttosto, quello che mi fa piacere è che almeno la vicenda canale con questi oggetti ritrovati, in cui qualcuno aveva visto una ragazza K in bicicletta, finalmente sia uscita di scena, almeno un po' di schiuma l'abbiamo tolta, perché quella era veleno puro, e ricordiamo che queste ragazze non sono indagate. Una addirittura protagonista di quel video in cui tenta di, in qualche modo, di estorcere informazioni a Alberto Stasi, ma io non vedo proprio come possano esserci stati sospetti e quali segreti queste potessero conservare. Devo dire che il loro atteggiamento certe volte, facciamo saltare Stasi e dico tutto, ma ha alimentato anche certe aspettative, però io vedo un fronte completamente da abbandonare, fuori il GPK, almeno queste due, fuori queste due.
1: Eppure, sospetti che la prevedibilità in sede di udienza preliminare sia quella poi di andare comunque a processo.
4: Sì, e guarda, poi mi domando se proprio per esempio non sia meglio, perché poi ricordiamo che se venisse in un luogo a procedere, ci sarebbe un appello sicuro della procura, andiamo avanti per anni. Se ci fosse un processo, io francamente vedere una possibilità di condanna con questi elementi mi sembra inconcepibile. Quindi questo poi si ripercuoterebbe sull'eventuale richiesta di revisione di Stasi anche.
1: Certo.
4: Perché le due cose vanno in qualche modo di pari passo, anche se sono procedimenti separati, ma a quel punto, se questo viene assolto, è difficile, allora forse bisogna chiederlo prima, in previsione dell'assoluzione. Io non lo so.
2: Ma Massimo, cosa ci insegna in qualsiasi caso questa vicenda giudiziaria?
1: Magari una certa responsabilità anche dei media,
4: Mi ha tolto le parole di bocca, guarda, sì, di alcuni media, però non facciamo il terreno in faccia. Certo. Cioè, su questa cosa ha dimenticato la base dell'ideontologia, ha istigato sospetti, ha parlato di veleni, e ha offeso anche spesso Chiara Poggi, la sua memoria e la sua famiglia, e questo non è accettabile. E secondo me c'è stato un uso spregiudicato dei media anche da parte di altri soggetti. Parti, investigatori, cioè, noi dovremmo ritornare a essere un pochino più meno permeabili, se mi permettete questa, lo dico da vecchio giornalista.
2: Ma senza i media si sarebbe riaperto questo processo oppure no? Dall'altra parte, come riflessione.
4: Francamente, io ho sempre voluto dire che noi il clamore mediatico non influenza, ma questa volta è tutto clamore mediatico, secondo me. Non si sarebbe riaperto in questo modo, così come non sarebbe stato accaduto per la strage di Erba, a mio parere, perché dal punto di vista giuridico questa vicenda è chiusa, ci sono stati 3 ricorsi. È vero che io ci sarei molto favorevole a questo punto a un processo di revisione per Stasi per togliere gli ultimi dubbi di torno, ma vorrei che la vicenda Sempio si concludesse in fretta, perché mi fa un po' paura, francamente. Può succedere a chiunque.
1: Questo il giudizio, le osservazioni di un collega esperto di cronaca giudiziaria come Massimo Lugli. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie a voi di cuore.
1: A proposito di media, di mezzi di comunicazione, però passo anche alle agenzie di stampa e do una notizia appena battuta dall'ANSA. Parliamo di un media, la CNN, che in qualche misura ha fatto la storia della televisione recente, lo sappiamo, insomma, canale internazionale che ha portato le notizie nel mondo, il fondatore Ted Turner, e la notizia è che viene annunciata la morte, aveva 87 anni, comunque lo ricordiamo, Ted Turner, il fondatore della CNN.
5: Torna alla musica Andreas Johnson dalla Svezia, da Bjärred, per la precisione, genitori musicisti, jazzisti per la precisione, e un suo singolo che è diventato davvero famoso qualche tempo fa. Si chiamava Glorious Andreas Johnson, poi ancora la pubblicità e torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
5: La spesa intelligente.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
10: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
9: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Il pomeriggio di Radio 1.

0: Una goccia nell'Atlantico, non si intitola così, ma lei è Gaia. 16:33, 40 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 1. Abbiamo riaperto con il nuovo, nuovissimo singolo di Gaia, si chiama Bossa Nostra. Un singolo scritto con Riccardo Zanotti, che è il leader, il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Lei che ha detto: mi sono concessa di capire che non esiste un'unica strada da percorrere, un'unica realtà, ma che perdersi a volte è l'unico modo per ritrovarsi davvero. Questa si chiama Bossa Nostra e lei è Gaia.
1: E nel nostro mercoledì del pomeriggio di Radio 1
0: mischiamo un po' le carte.
1: Sì, scompaginiamo, perché sappiamo che un tema fisso del mercoledì, Simona Rigoni, è lo spazio per gli animali, no?
2: Esatto, Raffaele, oggi lo anticipiamo un po', lo anticipiamo adesso, parleremo di tanti temi molto interessanti, tra l'altro toccheremo il tema dell'umanizzazione degli animali, non prima però di avere dato delle notizie importanti che riguardano delle nuove normative, Raffaele.
1: Che riguardano l'Unione Europea, normative europee per la tutela degli animali domestici che stanno arrivando in Europarlamento. Tra le novità principali vogliamo citare i microchip obbligatori per cani e gatti presenti nell'Unione Europea, compresi quelli già in famiglia. Gli animali dovranno essere registrati in banche dati nazionali, inoltre, tra loro compatibili, così appunto da regolare il tutto all'interno dell'Unione. Regole che si estenderanno però anche a quelli importati da paesi terzi, che dovranno essere dotati di microchip appunto prima dell'ingresso nell'Unione Europea. E poi ancora stop agli accoppiamenti tra animali consanguinei e alle mutilazioni a fini estetici e per competizioni. Ecco, queste sono davvero norme benvenute, potremmo dire, per difendere gli animali da situazioni note, ambienti, pratiche odiose. Ancora, vietato legare un cane o un gatto a un oggetto salvo quando necessario per cure mediche, e l'uso di collari a strozzo. Queste norme avranno effetti concreti sul contrasto al fenomeno del randagismo, e adesso si attende via libera, l'ok formale del Consiglio dell'Unione Europea. Queste le norme per la tutela degli animali domestici, ma ora, come di consueto, la nostra Federica Rinaudo, che ci propone una storia significativa nel nostro rapporto con gli animali. Ascoltiamo.
3: Il pomeriggio di Radio 1.
4: La scorsa settimana vi abbiamo parlato del buio e del terrore vissuto dalla gattina Rosy, seviziata e torturata nel quartiere periferico ad est della capitale, che per fortuna ha trovato una famiglia ed è stata adottata precisamente a Pescara. Mentre oggi vi parliamo appunto di Ombra, che in realtà è un cane che dà la luce agli occhi di Maria Paola. Diamo il benvenuto all'istruttore ed educatore cinofilo di questo cane meraviglioso, lui è Piero Gatta.
5: Sì, buon pomeriggio Federica, grazie dell'invito.
4: Benvenuto nel nostro spazio dedicato agli animali. Allora Piero, raccontiamo questa storia che tocca davvero le corde del cuore. Maria Paola è ipovedente e sorda, mentre Ombra è un cane medicale, un cane dedicato al sostegno. Che cosa vuol dire?
5: Sì, Ombra mia è un Golden Retriever di 8 mesi adesso e sarà addestrato ad hoc per Maria Paola quando raggiungerà l'età di 18 mesi. È un cane che andrà a supportare Maria Paola durante tutta la giornata, semplicemente perché Maria Paola, avendo la sindrome di Usher, cioè sorda profonda ed ipovedente, andrà sicuramente ad aiutarla in più di qualche cosa, insomma, no?
4: Grazie a Piero oggi conosciamo il valore che i cani rivestono nella nostra vita, non solo come cani guida, che sono quelli che forse conoscevamo di più, ma oggi anche questi cani medicali. C'è però bisogno di fare molto per far sì che possano entrare nella conoscenza comune e che possano avere soprattutto tutti i diritti che gli spettano per poter aiutare le persone ipovedenti e sorde, giusto?
5: È giustissimo, in pratica non sono riconosciuti a livello legislativo i cani d'assistenza, i cani medicali e i cani emozionali, cosa che in altri stati di tutto il mondo è avvenuta già anni fa. In Italia nel 1974 c'è stato l'ultimo decreto legislativo che ha riconosciuto il cane guida, il cane per non vedenti, soltanto quello come cane riconosciuto dallo Stato italiano. Quindi speriamo che qualcuno che senta questa intervista possa fare qualcosa per poter far riconoscere questi animali che, oltre ad essere animali di affezione, sono anche animali utili per poter supportare persone che hanno problematiche importanti.
4: Ringraziamo Piero Gatta, istruttore ed educatore cinofilo, per essere stato con noi. Mandiamo una coccola a Maria Paola ed Ombra che ci stanno ascoltando e speriamo di aver aiutato davvero questa causa che possa risolversi nel modo migliore.
5: Grazie a voi di nuovo.
1: Simona Arrigoni, parlavi, anticipavi il tema adesso che riguarda sempre gli animali, ma un tentativo che noi facciamo sempre, forse troppo, di umanizzarli, è così?
2: Guarda Raffaele, sì, noi cercheremo di capire che cosa c'è dietro la tendenza oggi a rendere sempre più simile a dei figli i nostri amici a quattro zampe, addirittura con dei veri e propri dress code, ad esempio per gli animali, Raffaele, tanto di passeggini e parecchie forzature anche. Cerchiamo di capire cosa c'è dietro. Ma Raffaele, non c'è solamente questo, c'è anche un tema gigantesco, non solo nell'umanizzazione degli animali, ma nel volere i nostri amici a quattro zampe sempre più tempo con noi. Si parla tanto di longevità per l'essere umano, c'è anche Raffaele, chi studia per rendere più longevi i nostri amici a quattro zampe.
1: Allora, serve un ospite, un vero esperto per parlare di un tema di questa portata. Abbiamo scelto Roberto Marchesini, etologo e scrittore, grande divulgatore scientifico. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi.
1: La notizia a cui accennava Simona Arrigoni arriva da oltreoceano, eh? È stata pubblicata nella sezione Science di Atlantic, una delle più antiche e prestigiose riviste americane. Una ricercatrice americana che sta sperimentando una pillola per la longevità dei quattro zampe. Che impressione le dà questa notizia?
6: Ma sicuramente bisognerà vedere, perché siamo solamente all'inizio, una ricerca molto pionieristica, quindi insomma bisogna vedere i risultati. Quello che io penso è che l'importante è come ci arrivi alla vecchiaia, più che aumentare quantitativamente il tempo, bisogna cercare di migliorare le qualità, come dire, fisiche e cognitive degli animali, che purtroppo invece tendono, perché già si è allungata notevolmente la vita sia dei cani che dei gatti, cioè questi animali iniziano a vivere dei tempi notevoli, no? E purtroppo gli ultimi anni di vita li passano molto male, nel senso che ci sono dei disturbi da disfunzione cognitiva, una sorta di Alzheimer o di demenza senile, per cui questi animali non sanno più riconoscere le persone, non sanno orientarsi all'interno della casa, si svegliano di notte, vogliono uscire o vogliono mangiare. Insomma, alla fine si vengono a creare proprio gli stessi disturbi che sono proprio legati a delle degenerazioni specifiche del cervello, per esempio nell'ippocampo oppure nella corteccia frontale, e che portano delle grandi problematiche. Quindi direi che la cosa importante sarebbe quella di cercare di migliorare la vita, la qualità della vita durante l'anzianità, più che cercare di prolungarla solo ed esclusivamente per un nostro bisogno affettivo, più che effettivamente,
2: ecco,
6: per
2: che cosa c'è, che cosa
6: buono.
2: Si nasconde, professore, dietro questo bisogno di allungare la vita ai nostri amici a quattro zampe, di renderli sempre più simili a noi, questa umanizzazione degli animali? Perché non sono più animali, punto, da rispettare in quanto tali, ma diventano veri e propri membri della famiglia, quasi sostitutivi?
6: No, il problema è che loro restano animali, nel senso che il gatto resta con quelle che sono le esigenze etologiche, quindi espressive, comportamentali, tipiche di un gatto, e il cane allo stesso modo resta un cane. Siamo noi che cerchiamo di vedere in loro quello che non sono e maltrattandoli, perché in realtà un cane avrebbe bisogno di fare una passeggiata lunga. Se lo portiamo fuori col passeggino, a meno che non abbia dei problemi di deambulazione, questo è un altro discorso, ma tante persone portano il cane col passeggino proprio nell'idea di avere una sorta di figlio dentro il passeggino. Ecco, questo è un'aberrazione del nostro tempo, perché il cane e il gatto hanno come primo diritto quello di esprimere la loro natura, perché questa loro natura è un'esigenza, esattamente come mangiare, come bere, come dormire. Un gatto ha bisogno di fare il gatto, un cane ha bisogno di fare il cane. Quindi l'etologia è quella scienza che ci dice che bene o male ogni specie ha un proprio profilo comportamentale e per poter star bene deve poter essere esaudito in questi bisogni espressivi. Ecco, quindi è effettivamente, io sempre di più, sia i medici veterinari esperti in comportamento, sia i consulenti in relazione felina, gli educatori cinofili, testimoniano il fatto che questi animali si trovano in gravi condizioni di stress, con delle alterazioni comportamentali altrettanto, come dire, problematiche, per il fatto che non hanno la possibilità di esprimere la loro natura. In fondo già Giacomo Leopardi nel Passero Solitario ci diceva appunto che ogni animale ha bisogno di esprimere la propria natura, e insomma parliamo prima dell'etologia, no? Però ecco, l'etologia è

0: loro quello che loro effettivamente ci possono dare. E quindi questo, la sostituzione poi alla fine è sempre qualcosa, è sempre una relazione unidirezionale, cioè certo, non c'è mai uno scambio reale.
1: Come si fa a stabilire un giusto confine, professore? Ce lo può insegnare? Cioè dov'è il limite affettivo nei confronti, se si può parlare di limite affettivo nei confronti di un cane, per non danneggiarlo in questa sorta di cane, un gatto, un nostro amico quattro zampe, per non danneggiarlo in questa sorta di umanizzazione?
0: Sì, noi dobbiamo cercare di capire che ci sono degli aspetti di somiglianza, per esempio la voglia di giocare, la voglia di interscambiare affetto, la voglia di vicinanza, la voglia di amicizia, insomma queste sono caratteristiche che fanno parte dei mammiferi, insomma tutti i mammiferi sono così, quindi non è una cosa umana, non è che noi antropomorfizziamo, non è che proiettiamo su di loro determinate caratteristiche, perché un cane ha proprio bisogno di giocare, gli piace giocare, un gatto anche, e anche l'affettività per questi animali sono importanti, però poi dobbiamo renderci conto che ci sono degli aspetti di differenza, cioè che il loro linguaggio è diverso, che la loro percezione del mondo è diverso, che la loro dimensione sociale, lo stare insieme, per esempio per un cane vuol dire fare delle attività insieme, per un gatto è vederti fare delle cose, cioè capire la dimensione sociale che è diversa in ogni specie, capire che ogni specie ha bisogno di esprimere certe cose, per cui un cane ha bisogno di andare fuori, un gatto ha bisogno di arrampicarsi, insomma questi aspetti ci indicano che la loro diversità va comunque rispettata, quindi ci sono degli aspetti di sovrapposizione e ci sono anche degli aspetti dove tu devi riconoscere a loro determinati bisogni.
2: Parole importanti, magari c'è anche chi rema contro e parlo di un certo commercio che sta intorno appunto agli animali domestici, ma questo è un altro capitolo e lo faremo un'altra volta. Intanto la saluto e la ringrazio, Roberto Marchesini.
0: Grazie a voi.
3: E allora torniamo con la musica al 1982, si augurava un'evoluzione sociale, che però un'evoluzione sociale non serve al popolo se non è preceduta da un'evoluzione di pensiero, così diceva Battiato in un album che si intitolava L'Arca di Noè. Dopo il grande successo travolgente della voce del padrone, cambiò sonorità, tutto si fece più oscuro, più elettronico e più pessimista, al punto da intravedere la fine della civiltà umana e la necessità di fuggire verso altre direzioni. Questa, nel caso specifico, è New Frontiers e lui è Franco Battiato.

0: un madrigale che si diverte a cantare "le pareti del cervello non hanno più finestre", una cosa del genere qui in Italia almeno, ma credo non soltanto in Italia, soltanto Franco Battiato poteva decidere di farla.
1: Adesso restiamo sul tema animali, abbiamo parlato di quelli domestici, adesso abbiamo l'opportunità di raccontare anche delle realtà che riguardano gli animali selvatici, in particolare il rifugio Miletta, che ha anni di esperienza in questo campo. È con noi in linea il vicepresidente del rifugio Miletta, Francesco Castaldo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Pomeriggio Radio 1.
1: E noi abbiamo anche una notizia, perché voi siete, se non ho letto bene, 13 anni compie la struttura, che ad Agrate Conturbia, però adesso sta nascendo qualcosa anche di nuovo lì intorno.
2: Stiamo costruendo in effetti un ospedale vero e proprio per gli animali selvatici. Gestiamo, tra le varie attività dell'associazione, un centro di recupero per animali selvatici dal 2016 e dopo 10 anni stiamo costruendo una struttura più professionale che potrà soccorrerne molti di più, meglio, con più strumenti e quindi in modo più efficace.
3: Insomma, il primo in Italia, il primo ospedale degli animali selvatici abbandonati in Italia. Ci sono sempre più richieste, vista l'accelerazione nel creare questa, nell'ampliare questa realtà?
2: Sì, man mano che l'associazione è diventata più conosciuta, ci tengo a specificarlo, che non c'è un'invasione degli animali selvatici come una certa narrazione vorrebbe raccontare, ma man mano che l'associazione è più conosciuta arrivano richieste di aiuto da parte delle persone che si imbattono in animali selvatici in difficoltà da territori sempre più vasti. Purtroppo i centri di recupero animali selvatici in Italia sono un po' rari, non ce ne sono in ogni provincia e quindi le persone, cercando su internet, arrivano a noi e ci chiedono aiuto sempre da più lontano rispetto alla provincia di Novara dove operiamo.
1: Questa realtà in particolare come è nata e quali esempi ci può portare per capire come siete intervenuti, quante come dire, specie, di quali specie vi siete organizzati e immagino anche salvato alcuni esemplari?
2: Certo, è nata su volontà della fondatrice, perché cercava un modo concreto per aiutare gli animali, ma aveva alle spalle un'esperienza trentennale in animali selvatici ed esotici. È nata su richiesta delle istituzioni, perché non c'era un centro di recupero animali selvatici, ma mancavano anche i soldi per riuscire a concretizzare il tutto, e quindi la fondatrice ha detto va bene, intanto iniziamo, e coinvolgendo ovviamente un team di veterinari con esperienza, ma ci mettiamo in casa mia. E quindi c'era questa casa di campagna in cui il piano terra è stato trasformato da un'abitazione a delle sale di degenza. Poi abbiamo costruito dei recinti di riabilitazione, dei box dove gli animali selvatici di grandi dimensioni passano il periodo in cui vengono curati. Soccorriamo da ricci, volpi, tassi, caprioli, daini, cervi, merli, gufi, allocchi, civette, tutti gli animali selvatici che si trovano sul territorio, rapaci di molti tipi, dal falco pellegrino al...
3: Ma che vivono comunque in libertà, cioè tutti insieme,
2: sì, esatto,
3: in libertà, in armonia. Ma c'è una storia più di qualche altra che magari l'ha colpita in modo particolare?
2: È successo due settimane fa il caso più strano che ci sia mai capitato. Siamo stati chiamati per un capriolo che era dentro a un appartamento al secondo piano di una palazzina in un centro abitato in un paese che è un paese piccolino, si chiama Miasino, è vicino al lago d'Orta, e al telefono, quando il 112 ci ha passato la chiamata, abbiamo avuto difficoltà a comprendere questa cosa. Poi le persone ci hanno mandato un video e ok, abbiamo preso atto, siamo intervenuti con uno dei nostri veterinari, abbiamo effettuato una telenarcosi, cioè è stato sedato l'animale dalla distanza, spiandolo dalla porta dell'appartamento finché lui era nel terrazzo, e poi una volta che era sedato lo abbiamo trasportato in un bosco e poi è stato possibile
1: rimetterlo in libertà. Beh, è una storia particolare, effettivamente l'abbiamo raccolta. Allora complimenti e buon lavoro al Rifugio Miletta e buon pomeriggio a Francesco Cassallo.
2: Grazie mille a voi.
0: Bene, allora andiamo a chiudere questa nostra seconda mezz'ora e ci avviciniamo al momento del GR1 con Florence the Machine. Florence Welch, inglese, è un personaggio particolare, sicuramente estremamente riconoscibile sia per la sua vocalità davvero intensa e straordinaria, ma anche per le tematiche che la sua musica porta e diffonde un po' in tutto il mondo. In questo momento è presa da un tour mondiale che nasce dal loro ultimo album The Everybody Scream Tour, è infatti figlio di Everybody Scream l'album, un album è stato definito folk horror, molto ispirato anche a quelle che sono le tradizioni mediche di quello che è, possiamo dire, delle streghe dell'Ottocento, di coloro che attraverso una serie di pratiche non esattamente riconosciute dalla medicina ufficiale cercavano di salvare le donne. In questo caso lei ha ricercato, anche perché si è trovata coinvolta in un problema di salute che non stiamo qua a specificare, ma questo è tratto dal suo album precedente, si chiama Hunger, Florence and the Machine. Arriva al GR1 e poi torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
2: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
3: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli. Stati Uniti e Iran verso l'intesa per mettere fine alla guerra. Trump sospende l'operazione Project Freedom per dare spazio agli sforzi diplomatici per l'accordo.
3: Il Pakistan conferma le indiscrezioni di Axios su un'intesa vicina per mettere subito fine alla guerra con un memorandum di una sola pagina. Poi ci sarebbero 30 giorni di negoziati per raggiungere un accordo più articolato che prevederebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare, la revoca delle sanzioni e lo sblocco dei fondi iraniani congelati e lo stop da entrambe le parti delle restrizioni al transito attraverso lo stretto di Hormuz. Trump avverte: se l'Iran non accetterà un accordo con gli Stati Uniti, torneremo a bombardare e molto più intensamente di prima, ma da Teheran cala il gelo. Il testo di Axios rappresenta la lista dei desideri degli statunitensi e non la realtà, scrive il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale iraniana. Israele non sapeva che un'intesa fosse vicina, afferma un funzionario israeliano alla radio dell'esercito, secondo il quale lo Stato ebraico si stava invece preparando a un'escalation. Intanto il tribunale di Ashkelon respinge il ricorso contro la detenzione fino a domenica di Thiago Avila e Saif Abu-Keshek, i due attivisti della Global Sumud Flottiglia sequestrati da Israele la settimana scorsa. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La portaerea francese Charles de Gaulle e la sua scorta passano il canale di Suez per posizionarsi nella regione del Golfo nel caso di avvio di una missione multilaterale per ripristinare la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il Ministero delle Forze Armate di Parigi, spiegando che si tratta del segnale che la coalizione è pronta e capace di garantire la sicurezza nello stretto. Garlasco, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato 4 ore davanti ai PM di Pavia. Come anticipato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo indiscrezioni, i magistrati hanno svelato i capi d'accusa. Tra le contestazioni, anche alcune intercettazioni che si aggiungono agli altri elementi, come il DNA sotto le unghie della vittima e l'impronta sul muro. Secondo quanto riporta il TG1 sui suoi social, Andrea Sempio, parlando da solo, dice di avere chiamato Chiara prima del delitto e di avere tentato un approccio. Lei avrebbe risposto: non ci voglio parlare con te, attaccando il telefono. La procura di Bologna sentirà Roberto Savi dopo l'intervista in una trasmissione televisiva durante la quale l'ex poliziotto, uno dei capi della banda della Uno Bianca, ha parlato di coperture dei servizi durante le indagini. Quella all'armeria di via Volturno, secondo Savi, non sarebbe stata una rapina, ma sarebbero stati i servizi segreti a commissionare l'esecuzione del carabiniere Capolungo. A chiedere verifiche le famiglie delle vittime che nel 2023 con un esposto hanno fatto riaprire le indagini. Nuovo stop per il disegno di legge sulla violenza sessuale, slitta di 15 giorni in Commissione Giustizia al Senato, l'esame del testo di Giulia Utenberger del Gruppo per le Autonomie. Una proposta di mediazione per tentare di uscire dall'impasse. Il provvedimento, approvato all'unanimità alla Camera, è fermo a Palazzo Madama dopo le modifiche giudicate irricevibili dalle opposizioni sul principio del consenso. È morto a 87 anni Ted Turner, il fondatore della CNN.
4: Imprenditore, produttore televisivo, ma anche attore e dirigente sportivo, Ted Turner è noto soprattutto per aver dato vita nel 1980 alla CNN, primo canale all news al mondo. Notizie 24 ore al giorno e per primi. Questo è lo slogan dell'emittente televisiva che ha cambiato la scena mediatica a livello mondiale. Proprio la sua copertura universale aveva permesso nel 91 a Peter Arnett di trasmettere in diretta dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini dell'attacco USA all'Iraq di Saddam Hussein. Velista di fama internazionale, Turner è stato anche un attivo dirigente sportivo. Dal 76 aveva acquistato la squadra di baseball degli Atlanta Braves e per qualche anno anche la squadra di basket NBA degli Atlanta Hawks. Proprietario terriero di territori sterminati, Turner è stato un sostenitore appassionato dei valori dello sport e ha donato $1 miliardo alle Nazioni Unite per sostenere programmi in favore delle donne e della salute infantile. Il facoltoso imprenditore è stato sposato 3 volte, l'ultima con l'attrice Jane Fonda, che malgrado il divorzio aveva definito l'amore della sua vita. Lascia 5 figli, 14 nipoti e 2 pronipoti. Paola D'Angelo, GR1.
2: A Gemona, in Friuli, le celebrazioni per i 50 anni dal terremoto con il presidente Mattarella e la premier Meloni, di cui parleremo tra poco all'interno del pomeriggio di Radio 1, a cui diamo la linea.
0: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
7: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana. Il pomeriggio di Radio 1.
8: E riprendiamo la linea quando sono le 17:06 per parlare, lo avete sentito anche nei saluti del GR1, di quel sisma che 50 anni fa colpì il Friuli. Era il 6 maggio, quindi 50 anni esatti, 50 secondi in cui la terra tremò, cambiando per sempre il destino di intere comunità, 1000 morti, migliaia di feriti, centinaia di migliaia di sfollati. Gemona, uno dei paesi colpiti, forse il paese simbolo, e a Gemona in questi momenti le commemorazioni, l'omaggio delle istituzioni alla presenza della premier Giorgia Meloni, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ed è con noi il Quirinalista, il nostro Quirinalista del giornale radio, Valentino Russo.
9: Ciao Raffaele, ciao Claudio.
8: Buon pomeriggio.
9: Sì, buon pomeriggio. In questo momento al Cinema Teatro Sociale di Gemona è in corso la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, una seduta naturalmente dedicata a questo anniversario così importante. Lo dicevi Raffaele, un minuto, bastò solo un minuto 50 anni fa per far sprofondare interi paesi e intere comunità, e tutto si tiene a Gemona perché Gemona di fatto fu l'epicentro di questo devastante terremoto, degli oltre 1000 morti causati dal sisma, 400 furono soltanto a Gemona. Che cosa sta succedendo nel Cinema Teatro Sociale? Dunque, come ho detto, è in corso la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Ci sono, l'hai ricordato, il Presidente della Repubblica Mattarella, la Presidente del Consiglio Meloni, entrambi interverranno per un ricordo, per un insomma, per un intervento dedicato a questo anniversario. Prima di questa seduta, naturalmente, il Presidente della Repubblica si è recato sempre lì a Gemona a deporre una corona di alloro sul monumento che celebra e che ricorda le vittime di quel terribile giorno. Dunque, tra pochi minuti è previsto l'intervento della Presidente del Consiglio, poi a chiudere questa seduta straordinaria sarà poi l'intervento del Presidente della Repubblica.
8: Allora, grazie Valentino Russo. C'è un termine dispregiativo in friulano, l'orcolat, l'orcaccio. È un mostruoso essere che nei racconti tramandati dalla tradizione popolare viene ritenuto il responsabile dei terremoti in Friuli. Orcolat 76 è uno spettacolo teatrale e musicale che nei giorni scorsi ha portato questa storia del terremoto friulano oltreoceano. Allora, ascoltiamone un effetto.
10: Mario, col suo registratore, sta riversando l'album dei Pink Floyd da giradischi a cassetta.

0: alle 21 e 6 secondi. L'ululato, un rombo sordo e sono 59 secondi di sconquasso. I massi che si staccano e rotolano giù dalla montagna. I cavi dell'alta tensione sembrano bisce impazzite, buio totale, urla. Poi un silenzio irreale, definitivo.
1: Ecco, l'autore dello spettacolo Orcolat 76 è Simone Cristicchi. Benvenuto al pomeriggio di Radio 1.
2: Grazie, è un grande piacere.
1: È tutto nostro, Simone Cristicchi, cantautore, ma non solo, attore,
3: scrittore,
1: disegnatore. E in questo spettacolo che hai presentato riemergono, ecco, quei momenti tragici, le testimonianze dei friulani, il loro dramma, ma anche il loro coraggio, la dignità.
2: Sì, è uno spettacolo che nasce da una ricerca sul campo. Con Simona Orlando siamo andati alla ricerca delle persone che avevano vissuto il terremoto e raccogliendo le loro voci, i loro ricordi, le emozioni, siamo riusciti a ricostruire, diciamo, quello che è stato anche un terremoto emotivo che ha scosso il mondo interiore delle persone. È venuto fuori questo spettacolo insieme a Francesca Gallo, a Walter Sivilotti, in l'orchestra del Friuli Venezia Giulia. E questo lavoro che andrà in scena anche il 15 di settembre, proprio nel Duomo di Gemona.
3: Quindi torna in Friuli a settembre. Senti Simone, e ciao Simone, come stai? Tutto bene?
2: Bene, grazie.
3: Senti, allora, è un lavoro molto attento, molto documentato, cioè i ricordi, sì, i racconti di chi visse quei momenti. Com'è nata questa volontà e soprattutto quanto tempo ci è voluto a fare una ricerca così accurata?
2: Sì, ci è voluto almeno 6 mesi di ricerca. Siamo andati ovviamente nei luoghi del terremoto, a Gemona in particolare e a Venzone, e abbiamo raccolto con il registratore, il nostro taccuino, tutti i racconti di queste persone che poi incredibilmente erano poi tutti presenti alla prima del 2016 proprio nel Duomo di Gemona, e abbiamo sicuramente fatto un lavoro accurato per non incorrere anche nella retorica quando si va a celebrare e a ricordare un evento così tragico. Quindi abbiamo semplicemente dato la voce alle persone che avevano vissuto sulla loro pelle questa tragedia. La cosa bellissima è che siamo proprio adesso di ritorno dall'America e dal Canada, dove abbiamo presentato lo spettacolo all'ambasciata italiana e alla FM Furlane di Toronto, ed è stato, devo dire, due momenti molto emozionanti.
4: Quello che tu definisci terremoto e emotivo, che cosa ha lasciato dentro di te? Perché al di là del dolore emerge chiaramente, l'ho detto anche prima, no, questa storia di resilienza, di speranza.
2: Sì, viene spesso citato il modello Friuli come un esempio virtuoso di ricostruzione. Anche negli ultimi terremoti che sono accaduti, insomma, ricordiamo quello di Amatrice, del centro Italia, ma anche l'Aquila, e dal Friuli, dall'esperienza del terremoto del Friuli, nasce addirittura l'idea della protezione civile. Ma il modello Friuli, dalla ricerca che abbiamo fatto, non avrebbe funzionato, se ci sono stati tanti aiuti sia istituzionali, internazionali, appunto da tutto il mondo, per aiutare la ricostruzione a rimettersi in piedi, non avrebbe funzionato se non ci fosse stata la coesione della gente. E quindi questa grande forza di volontà di i friulani in questo sono ammirevoli, di rialzarsi in piedi anche da soli e anche organizzandosi, autogestendosi, se parliamo anche delle tendopoli che erano state fatte addirittura rispettando le vie originarie dei loro paesi. Quindi una modalità di resilienza che è tuttora un esempio per tutti.
1: Ecco, il senso della comunità, no, dicevi Simone Cristicchi, le parole di chi è stato testimone, ma la musica come sostiene quelle parole nello spettacolo?
2: La musica sostiene lo spettacolo con un impianto orchestrale e corale, ci sono più di 100 musicisti sul palco e quindi una vera e propria liturgia della memoria in questo senso, e trasmette in maniera quasi epica l'emozione, anche sia quella drammatica che quella invece positiva della ricostruzione. Quindi ci sono delle canzoni, ci sono canti popolari friulani in lingua friulana, e tutti insieme insomma ci siamo trovati commossi nel realizzare con Walter Sivilotti anche l'orchestrazione, e nel fare un qualcosa di civile, perché ricordare la tragedia di questo popolo che ha saputo comunque rialzarsi in piedi è ancora oggi un grande esempio per tutti.
3: Simone, allora accanto a questo c'è ovviamente la musica, ricordiamo Dalle tenebre alla luce, questo tuo disco che ha un titolo insomma che già la dice lunga su quello che è il tuo percorso. Ricordiamo con amara anche gli spettacoli, i live dedicati a Franco Battiato, e poi ci sono queste tue apparizioni, a parte i libri, ma anche teatrali, e vai in Magazzino 18 dedicato alla tragedia delle foibe e a tutta una serie di cose. Cos'è che ti tocca al punto che devi fare qualcosa, devi far dire la tua, devi andare a cercare che cosa dire e come dirlo al meglio?
2: Beh, il punto d'inizio è proprio l'innamoramento per alcune storie, quindi parto da un'intuizione, parto da un qualcosa che mi smuove nel profondo, quindi non c'è strategia in tutta la mia carriera. Ma mi sono sempre affidato a questo intuito nel raccontare delle storie e avere l'opportunità di avere un microfono, di poterle veicolare, di poterle amplificare anche a chi non le conosce. Credo che dia un senso più profondo al lavoro di artista che faccio, quindi quando riesco poi a mettere in scena delle storie come questa del terremoto del Friuli o come quella di Francesco d'Assisi nell'ultimo lavoro,
3: certo, anche quelle,
2: cercando di rendere giustizia a una verità anche storica e cercando di utilizzare la memoria come uno strumento per osservare, per comprendere meglio il presente in cui viviamo.
4: Vieni spesso definito friulano d'adozione, ti senti davvero tale?
2: Sì.
4: E soprattutto attraverso questo tuo spettacolo anche noi sempre di più lo diventiamo?
2: Sì, sicuramente con i Friuli c'è un rapporto che dura ormai da più di 10 anni di affetto, di stima, non saprei come definirlo. Io credo di essere forse uno dei pochissimi romani che è stato adottato dal confine orientale, chiamiamolo così, e quindi porto avanti questa relazione bellissima con il pubblico friulano e anche con le istituzioni, perché mi sembra già di per sé una fortuna, una rarità. E questo spettacolo è stato portato, Orcolat è stato portato anche fuori dal Friuli, ed è stato molto bello assistere al fatto che anche le persone che non conoscevano, che non hanno vissuto quella realtà, si potessero immedesimare, e quindi il teatro serve anche a questo, no? A metterci nei panni dell'altro.
1: Allora ti ringraziamo davvero per essere stato con noi, tra l'altro vorremmo ascoltare anche A Bicura di Me, un tuo brano, tra breve chiuderemo così il nostro programma. Intanto Simone Crisicchi, grazie di essere stato con noi. Grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: E abbiamo la possibilità di avere una nostra collega ancora in linea, Giusy Vianello. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
1: Ti abbiamo chiamato perché hai coordinato un lavoro che ha più di 30 autori dietro, un progetto editoriale, un libro, 50 anni di terremoto, le scosse che hanno trasformato il Friuli. Ora in edicola insieme al Messaggero Veneto. Testimonianze, amministratori locali, professori, però al centro soprattutto quel modello Friuli, è così?
5: Certo, diciamo che questo volume è stato pensato per guardare a tutte le trasformazioni, quindi in tutti gli ambiti del territorio del Friuli, a partire dal terremoto, diciamo trasformazioni accelerate oppure definite proprio dal terremoto. E è stato un modo molto particolare, diverso diciamo rispetto alle narrazioni, anche se le narrazioni sono molto importanti e ce n'è qualcuna di molto significativa anche qui. E quindi abbiamo, diciamo, verificato questo modello Friuli a distanza di 50 anni, con il plauso per tutte le luci che porta con sé, sottolineando però anche qualche ombra, ma che non getta assolutamente nessuna ombra su tutti coloro che hanno, diciamo, che si sono impegnati per la ricostruzione velocissima, una ricostruzione che ha valorizzato anche, ha salvato l'arte, che è una cosa di cui si parla pochissimo e invece è, secondo me, fondamentale, perché ha permesso di restituire tutto il patrimonio artistico che era andato distrutto, ha permesso di restituirlo a tutti, alle giovani generazioni e al futuro.
4: Ma l'efficace gestione regionale, che si, una vera e propria macchina operativa che ci fa parlare sempre più di questo modello Friuli ancora oggi, 50 anni dopo, ha gettato poi le basi anche per quella che è l'attuale protezione civile. Emerge in questa ricca raccolta iconografica?
5: Assolutamente sì, perché subito, diciamo l'anno dopo, il Friuli fu, il Friuli Venezia Giulia, lo dobbamo nominare tutti. Certo. Fu la prima regione in Italia ad avere una legge sulla protezione civile e diciamo che il modello di quella protezione civile è nato proprio nel solco dell'attivismo dei volontari che allora operarono naturalmente senza 626, senza sicurezze e portarono avanti, diciamo, in maniera incredibile con un sacrificio enorme. E cose che poi sono state valutate, stratificate, sono diventate una legge e un modello anche in quel senso per la protezione civile in Italia.
1: Ecco, Giusy Vianello, siamo in chiusura, però volevo dirti, nei quotidiani di oggi c'è una pagina della regione in cui Friuli Venezia Giulia, appunto, in cui si legge: la terra ha tremato, il Friuli no, da una frattura una comunità. Bella frase, certo. Mi sembra che chiude bene.
5: Sì, assolutamente sì. Cioè il modello Friuli, irripetuto e probabilmente irripetibile, poteva nascere solo qui, cioè in un territorio che ha delle caratteristiche e queste caratteristiche hanno formato, anche per tutte le vicende storiche che ha subito il Friuli, hanno formato una popolo che ha capacità, energia e grande silenzio, perché qui si parla poco e si lavora molto e questo è uno, diciamo, degli elementi fondativi del modello Friuli e di quello che è seguito poi.
3: E allora ringraziamo Giusy Vianello, autrice del libro 50 anni di terremoto, le scosse che hanno trasformato il Friuli, proprio nel 50° anniversario del terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia.
1: 17:22, il momento di salutare Simona Arrigoni.
4: Allora salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrano.
3: Alla parte tecnica Massimo Chiatroni e Federico Foroni, alla regia Alex Messina.
1: E l'appuntamento con il nostro pomeriggio di Radio 1, con Simona Arrigoni, con Claudio De Tomasi, resta sempre domani le 16:05.
3: Puntuali, mi raccomando, qui su Radio 1 lo ha definito lui, Simone Cristicchi, che abbiamo avuto poco fa, una preghiera d'amore universale. Il brano è arrivato quinto alla 69° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Si chiama Abbi cura di me e ci salutiamo con Simone Cristicchi. A domani.
6: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento. È la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere. perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
3: Conosci la BC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
14: Meteoradio.
15: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord. Tra Lazio e Toscana.

0: al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord, nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti, specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Oggi economia.
3: I mercati finanziari scommettono sulla pace, meglio a noleggio che di proprietà. Gli italiani l'auto la vogliono così. Buonasera da Amalia Carosi, questi titoli di Oggi Economia, subito a Milano con Luigina Venturelli per le chiusure delle borse europee.
4: Sì, i mercati ci credono, trainati dalle speranze di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran sullo sblocco dello stretto di Hormuz. Il primo effetto si vede sul prezzo delle materie prime energetiche in netto ribasso. Quello del petrolio crolla del 7% rispetto a ieri, del 13% rispetto a una settimana fa, con il Brent a $102 al barile. Scende anche il gas del 6%, alla borsa di Amsterdam è scambiato a €44 al megawattora. In questo contesto festeggiano le borse europee, chiudono tutte in deciso rialzo. Milano su del 2,48%, Londra e Francoforte rialzi superiori ai 2 punti percentuali, ma la migliore è Parigi su del 3%. A Piazza Affari vanno bene tutti i comparti, in controtendenza però ci sono i titoli energetici che seguono i ribassi del greggio. Eni lascia sul terreno 4 punti percentuali, Saipem 1, Tenaris circa 2. Oltre oceano anche Wall Street è decisamente in verde, i tre indici principali, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq salgono di oltre un punto. A voi.
3: Grazie Luigina Venturelli. Come dicevi, sui mercati a tenere banco è il prezzo del petrolio in discesa. Do il buonasera a David Pascucci, Market Analyst di XTB. Buonasera. Pascucci, mi sente? Allora, ricercheremo di ricollegarci con il nostro Market Analyst David Pascucci. Io allora passo al secondo tema. Mi dicono che c'è. Allora, David Pascucci, scusate per il contrattempo, Market Analyst di XTB. Mi sente?
5: Sì, la sento.
3: Ok, allora, dicevamo il prezzo del petrolio che tiene banco sui mercati, siamo ancora in mare aperto per quanto riguarda le oscillazioni, quindi su, giù, oppure stiamo cominciando a vedere la riva?
5: Beh, stiamo vedendo sicuramente la conferma del comportamento che abbiamo visto nel corso degli scorsi mesi, ossia tutto questo panico che vediamo sul petrolio al momento sembra infondato. Infatti tutte le volte che il petrolio prova a rompere determinati livelli, tipo ad esempio superare i $100 al barile, poi puntualmente viene buttato giù, come si dice volgarmente, e oggi è stato l'ennesimo esempio. Oggi ad esempio abbiamo visto un -12%. Da massimo a minimo, sono oscillazioni che di fatto fanno vedere un mercato che non è preoccupato per il petrolio. Questo è quello che abbiamo visto di fatto da inizio marzo fino ad oggi, quindi tutte queste preoccupazioni per il momento il mercato non le vede.
3: Senta, sempre in tema di carburanti, invece controtendenza, tutti gli amministratori delegati delle società, delle compagnie aeree, ad esempio oggi Lufthansa ha presentato i suoi conti, l'amministratore delegato Spohr ha detto che il caro jet fuel peserà sul prossimo bilancio per 1,7 miliardi in più di costi, quindi per le compagnie continuano a lanciare l'allarme. Allora, il carburante, le chiedo, il carburante per aerei manca o è solo una questione di prezzo?
5: Allora, è solo ed esclusivamente per il momento una questione di prezzo, anche questo è collegato ovviamente a stretto giro con il petrolio. Da quello che stiamo vedendo, ovviamente tutte queste tensioni hanno portato all'aumento del, si chiama carburante avio, jet A1 si chiama, che è praticamente raddoppiato. Questo aumenta inevitabilmente i costi per le compagnie aeree e questo comporta ovviamente un ridimensionamento di che cosa? Di tutti quei voli che prima, diciamo, generavano sì un profitto marginale e che in questo momento vengono eliminati sostanzialmente, ok? Quindi le compagnie aeree si trovano davanti a dei costi maggiori, quindi riduzione di quei voli che erano superflui, e in più abbiamo anche il fatto che ad esempio Lufthansa oggi ha detto che l'80% del carburante insomma per quest'anno è addirittura coperto da derivati specifici, quindi l'aumento dei prezzi per quest'anno non dico non ci sarà, però sarà sicuramente minore rispetto a quello che ci si può aspettare, quindi anche in questo caso tanto allarmismo, ma per il momento nulla di fatto.
3: Vedremo, a fine anno faremo i conti. Grazie David Pascucci, market analyst di XTB. Gli italiani comprano sempre meno auto e preferiscono il noleggio a lungo termine. Male invece il car sharing. Questo è il tema del giorno di Oggi Economia. Il rapporto ANIASA, l'associazione che rappresenta i servizi di mobilità di Confindustria, noleggio a breve termine, car sharing. Italo Folonari è il presidente di ANIASA. Buonasera.
2: Buonasera a lei, buonasera a voi.
3: Allora, un quarto, secondo la vostra ricerca, un quarto degli italiani ha un'auto in leasing. Si dice ancora così o si dice noleggio a lungo termine e basta? E perché un quarto delle famiglie?
2: In Inghilterra lo chiamano leasing, noi lo chiamiamo noleggio a lungo termine. Abbiamo presentato questo rapporto che evidenzia la crescita continua di questo strumento per la mobilità. Nel 2025 delle auto vendute in Italia un terzo sono state comprate da società di noleggio e quindi si conferma il ruolo strategico nel sistema automotive, appunto a supporto della mobilità sia cittadina, turistica, aziendale e anche dei privati.
3: Sì, abbiamo detto appunto i privati vanno sempre più verso il leasing, ma non il car sharing. Cioè, eravamo abituati alle nostre città nell'epoca pre-pandemica piene di queste auto di car sharing, invece c'è un calo del 70%. Perché?
2: Il calo delle giornate di noleggio, che sono passate da 13 milioni nel 2019 a 4 milioni negli anni post-Covid, sono stati causati sicuramente dagli eventi dei lockdown che hanno messo a pressione questo tipo di servizio. Servizio che però poi, dopo anni di grandi investimenti, non ha trovato un supporto, diciamo, ambientale. Quindi sia degli enti locali nei confronti dei quali si devono affrontare sistemi normativi e di tributi differenti tra un paese e tra un comune e l'altro, ma anche soprattutto di un contesto ambientale. Consideri che una società di car sharing in una città come Roma ha il 50% della propria flotta giornalmente ferma per riparazione da furti parziali, atti vandalici e sinistri. Quindi è un modello di business che subisce delle difficoltà di mercato, un aumento dei costi operativi e un quadro normativo molto complesso.
3: Senta, Presidente Folonari, nel vostro rapporto ANIASA si parla sempre di acquisto auto che si comprano, continuano a comprare sempre dal concessionario, e questo è un acquisto online che non decollano, però si acquistano anche meno auto che in passato.
2: Beh, in Italia rispetto al 2019, prendiamo sempre questo dato come riferimento, siamo passati da oltre 2 milioni e mezzo a meno di 1 milione e mezzo, quindi la vendita di auto nuove diminuisce, le ragioni sono diverse, sicuramente c'è un aumento del prezzo medio delle auto superiore alla capacità di spesa delle famiglie, consideri che che dal 2013 al 2024 il prezzo medio delle auto è cresciuto del 50%, mentre il reddito medio delle famiglie del 29%, e poi le nuove tecnologie offrono delle incognite che spingono molti proprietari di auto a rimandare l'acquisto o a scegliere l'usato oppure il noleggio, dove trovano invece una certezza del costo, non sono esposti ai rischi della rivendita dell'usato.
3: Grazie allora Italo Folonari, presidente Aniasa, che ci ha parlato del rapporto appena presentato. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Io ringrazio la parte tecnica Sergio Ciani, in redazione Cristina Saccol. Vi do la nostra mail per scriverci: economico@rai.it. E da Amalia Carosi buon proseguimento d'ascolto sempre su Rai Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia. Mercoledì 6 maggio parliamo ancora di frodi. Perché? Perché sono sempre più numerosi gli italiani che, spinti dall'idea di un guadagno facile o immediato, o peggio dalla convinzione di essere molto esperti del settore, si lanciano negli investimenti fai da te. Purtroppo, lo sottolineo, non sempre queste convinzioni corrispondono a realtà e cadere nelle reti dei frodatori è davvero piuttosto facile. Ne parliamo con un imprenditore, un manager, communication manager di una grande azienda italiana, e lui è Andrea Polo, anche un economista. Buon pomeriggio, dottor Polo, grazie di aver accettato il nostro invito.
2: Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito che è sempre più che gradito.
1: Allora, intanto voglio sapere come sta andando il libro, perché l'abbiamo tenuto a battesimo.
2: Sì, sì, l'avete tenuto a battesimo, continua ad andare a gonfiare.
1: Storie di padri, quindi... storie di figli.
2: Esatto, non possiamo che esserne più che lieti, più noi che padri lieti. Anche figli,
1: anche
2: tutti
1: figli.
2: Quanti.
1: Va bene. Allora, recentemente, dottor Polo, proprio per dare una dimensione a questo fenomeno, avete incaricato un istituto di ricerca per scoprire quanti fossero gli italiani caduti in trappola, e diciamolo pure, i numeri sono impressionanti. Quanti sono i frodati?
2: Tantissimi, veramente tantissimi. Soltanto nell'ultimo anno 1,2 milioni di italiani, che sono una quantità di individui difficili anche da immaginare. Tutti quanti loro purtroppo sono finiti vittima di una frode in ambito legato agli investimenti. Quindi insomma sono veramente tanti, troppi, decisamente troppi.
1: Un altro dato che ci ha molto colpito è quello legato al danno economico, cioè essere frodati non è mai bello, ma se negli altri settori di cui spesso abbiamo parlato qui a Cantiere Italia, come quello delle bollette, si parla di qualche centinaia di euro, in questo caso le cifre salgono e molto, è corretto?
2: È molto, sì, è assolutamente corretto. Qua parliamo di un danno medio superiore ai 1.700 euro, per essere precisi 1.770, che vuol dire 1,8 miliardi di euro di danno complessivo totale, una piccola manovra economica praticamente, nemmeno troppo piccola insomma.
1: Senta, ma qual è, diciamo, il profilo tipico del frodato e soprattutto qual è la frode più frequente?
2: Allora, il profilo tipico del frodato è quello di un uomo, è di un uomo molto giovane tra l'altro, parliamo questa volta del campione compreso fra i 18 e i 24 anni, probabilmente perché sono anche quelli un po' più attratti dall'ipotesi del guadagno facile. I canali più usati sono quelli più moderni, quindi ad esempio una volta su quattro la frode arriva sullo smartphone, sia attraverso gli sms di buona vecchia tradizione, sia attraverso la messaggistica istantanea, per dire. Però attenzione, perché non è questo l'unico modo, perché ad esempio circa il 21% delle truffe arriva da finti call center, e attenzione ai social network. Qui si annidano, o quantomeno nel 2025 si sono annidate, circa il 12% delle truffe, quindi occhi aperti sempre.
1: Eh sì, infatti lei dice attenzione anche ai canali più utilizzati, e per 1,8 miliardi di euro di danno economico complessivo, che è davvero un'enormità, diciamo, bisogna fare grande attenzione ai canali utilizzati dalle frodi e in particolare ai social. Senta, dottor Polo, l'abbiamo detto poco fa, non è bello essere frodati, men che meno ammettere di esserlo stati. Per questo motivo pochi, io aggiungo troppo pochi, denunciano. Per quale motivo non si va dalle forze dell'ordine subito appena si apprende?

0: mi hanno truffato, mi hanno frodato, soprattutto perché magari nel frattempo si è vantato con amici e parenti di aver trovato l'Eldorado. Numeri alla mano, però parliamo del 67% dei frodati che non denuncia, è una enormità. E purtroppo invece questo è un altro degli elementi che continua a far proliferare le frodi, perché la denuncia, ricordiamolo sempre, è l'arma più efficace che noi abbiamo per bloccare queste catene di frodi.
1: Non vi siete limitati a parlare di frodati, ma anche di frodi, evidenziando quelle più comuni, perché, lo voglio ricordare sempre, il primo passo per difendersi dai frodatori è capire come loro si muovono. Allora, vediamo ad uso dei nostri ascoltatori, dottor Andrea Polo, quali sono le frodi più tipiche. Cominciamo da un classico, verrebbe da dire un classico senza tempo, lo schema Ponzi. Cosa è e come ci si difende?
0: Sì, è proprio uno degli schemi più, dei metodi più classici, e in pratica si attirano degli investitori con promesse di rendimenti sicuri, ovviamente elevatissimi. I primi membri che entrano nello schema iniziano a ricevere quelli che sembrano essere interessi, ma in realtà sono le quote di iscrizione di chi è entrato nella frode dopo di noi, e poi ad un certo punto tutto quanto crolla come un cartello, con un castello di carte, perché fondamentalmente si finirà di portare nuovi, ci sarà un momento in cui questa frode verrà scoperta e noi rimarremo con un palmo di naso, insomma è la vecchia catena di Sant'Antonio, purtroppo.
1: Allora, noi ci fermiamo, il tempo di ascoltare un brano musicale, e poi torniamo qui con Andrea Polo, perché dobbiamo parlare di un'altra frode figlia dei nostri tempi, quella dei cosiddetti bitcoin dimenticati. Ci racconta tutto, ma proprio tutto, Andrea Polo dopo la musica. Prego, musica.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Eccoci tornati qui a Cantieri Italia, bentornati al secondo blocco di questa puntata. Allora, dottor Polo, stiamo parlando di frodi, come difenderci, e un'altra frode figlia dei tempi, quella dei cosiddetti bitcoin dimenticati. Anche in questo caso di cosa parliamo e come ci si può difendere?

0: Infatti la truffa parte solitamente con una telefonata o un'email che informa la vittima futura di frode di essersi dimenticato di avere un portafoglio digitale, cosiddetto wallet, questo è il termine tecnico, dimenticato per l'appunto, e dentro questo portafoglio dimenticato ci sono, dice il frodatore, tanti soldi, ma per sbloccarlo bisogna pagare una piccola commissione che il malcapitato si è dimenticato di pagare negli ultimi anni. Lì si viene solitamente illusi e abbagliati da questo specchietto delle allodole. Siamo convinti che pagare 1000 euro a fronte del riscatto dei 50.000 euro di cui ci siamo dimenticati sia poca cosa. Noi pagheremo e ovviamente quel wallet non esiste. Quindi la prima domanda da farsi è: ma è vero che io avevo attivato una cosa del genere?
1: E se uno non lo ricorda, che si fa?
0: Evidentemente, se uno non ricorda di averlo messo, non esiste una frode. Lì la cosa migliore magari è cercare di prendere quante più informazioni, non pagare mai, chiedere delle modalità o qualche cosa che permetta poi, una volta che ci richiamo dalla polizia postale, ad esempio, di dare quante più informazioni per
1: possibili,
0: per denunciare.
1: Certo. Allora, uno delle maggiori frodi riguarda, a parte lo schema Ponzi, cos'altro?
0: Beh, ad esempio c'è una bruttissima pratica che si chiama gonfia e sgonfia, sì, in inglese pump and dump, e in pratica fanno salire il prezzo di azioni assolutamente ridicole, insensate, portano tante persone a comprare lì e poi ovviamente chi ha creato questa truffa da un giorno all'altro vende tutto, lui incassa e tutti gli altri perdono, quindi prima gonfia a dismisura il valore di questo titolo
1: e poi sgonfia,
0: in un secondo lo sgonfia.
1: Ecco, devo dire questo. Che il commento che mi viene da fare è questo: insomma, i pericoli maggiori di queste frodi legate ai finanziamenti è che si giocano sul filo del rasoio, nel senso che in primo momento illudono, e illudono tutti, perché tutti siamo illusi dal guadagno facile, e poi drammaticamente invece deludono. Quindi questa frode gonfia e sgonfia è molto, molto tipica, vero?
0: Sì, è tipicissima, però se noi ricordiamo, così funziona qualunque frode, anche la più antica del mondo, quella delle tre carte. È ovvio che prima il baro ci farà vincere la prima volta, magari anche la seconda, e la terza, quando noi punteremo tutto il denaro sulla carta dove siamo sicuri troveremo l'asso, in realtà ci sarà soltanto
1: la delusione,
0: un buco nero. Esatto.
1: Allora, a molti personaggi famosi è capitato, capita, di scoprire che la propria immagine è associata a finti consigli di investimento. Questo già di per sé dovrebbe costituire un campanello d'allarme tale da far scattare nella mente dei consumatori, insomma, l'alert. Ma ci sono anche veri e propri finti esperti che dispensano a piene mani e dietro l'autopagamento consigli in realtà pessimi e molto pericolosi. Di che si tratta?
0: Si tratta di quelli che, insomma, diciamo, vengono a crearsi dei profili così, fingendosi guru della finanza, grandi esperti. In realtà non lo sono, sono soltanto dei grandi esperti di truffe, frodi, e che con i soldi di qualcun altro fanno degli investimenti 9 volte e mezzo su 10 totalmente senza senso. Ma per dare questi consigli si fanno pagare lautamente, e lì chiediamoci: ma se io veramente avessi le chiavi del forziere, perché dovrei cederle a te semplicemente per 1000 euro?
1: Esatto, esattamente. Senta, poi mi permetta di dire, la più meschina delle frodi è quella sentimentale, famose scam, no? Truffe rosa, ce ne parla?
0: Sì, qua veramente sono molto fastidiose, si crea prima un legame affettivo con la vittima, poi dopo che se ne guadagna la fiducia si cerca di guadagnarne il denaro, perché ad esempio lo si invita a investire su delle piattaforme che in realtà sono delle piattaforme finte, cioè spesso e volentieri stanno semplicemente facendo tramite uno schermo dei versamenti alla persona che sta frodando e che, certo, in automatico, dal momento in cui annuserà puzza di bruciato il frodato, sparirà dall'oggi al domani.
1: Allora, grazie di cuore ad Andrea Polo, grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia del programma, e grazie a Federico Foroni che ne cura il coordinamento tecnico. L'intervista ad Andrea Polo è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Però, Polo, lo devo dire che parleremo anche del costo della guerra in Iran, oltre che di tutto questo, perché lei è un grande economista. Grazie di cuore, a domani.
0: A presto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Il club Canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per le commemorazioni un consiglio regionale straordinario a Gemona, presenti il capo dello Stato Mattarella e la premier Giorgia Meloni. In diretta Carla Macrellino.
3: Un lungo applauso dalla gente del Friuli accoglie le autorità all'arrivo a Gemona, poi un minuto di silenzio, la deposizione di una corona al cimitero per rendere omaggio alle vittime del terremoto del 1976. Il capo dello Stato sottolinea che non bisogna solo mitigare gli effetti delle catastrofi naturali, ma anche prevenirli. Il sisma del Friuli ha segnato, dice, la storia dell'Italia.
4: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra. E delle guerre del Novecento qui si aveva memoria viva, incisa nei luoghi, nelle montagne.
3: La Presidente del Consiglio ha ricordato la straordinaria reazione del popolo friuliano che ha trasformato la tragedia in un modello, il principio della protezione civile.
5: Un sistema che è all'avanguardia e che è diventato anche nei nuovi scenari di crisi un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
3: Con Serena Mancarella, Carla Macrellino, linea allo studio.
2: E andiamo alla cronaca, il delitto di Garlasco, a Pavia l'interrogatorio di Andrea Sempio che non risponde ai magistrati mentre spunta un'intercettazione in diretta. Il nostro inviato Claudio Vigolo.
6: Andrea Sempio parlava da solo in macchina dicendo ho visto il video di Chiara e Alberto e avrebbe anche detto di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto non ci voglio parlare con te, attaccando poi il telefono. E questa è una delle novità più suggestive emerse dall'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma questa è una delle contestazioni che gli ha fatto la procura di Pavia. L'intercettazione è avvenuta circa un mese dal giorno in cui ha saputo delle nuove indagini su di lui. Questo audio sarebbe stato fatto ascoltare anche a Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito anche lui questa mattina in procura. Poggi tuttavia avrebbe difeso l'amico che ritiene innocente dicendo di non aver mai visto assieme a lui i video intimi di Chiara e dell'allora fidanzato Alberto Stati. Il verbale della sua testimonianza è stato secretato. Ad esempio i PM contestano la prova scientifica del DNA trovato sulle unghie della vittima che a loro dire lo collocano sulla scena del crimine la mattina del 13 agosto 2007 e l'ormai nota impronta 33 sulla parete delle scale in cui è stata ritrovata Chiara Poggi. Linea allo studio.
2: E una notizia appena arrivata, Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne uccisa a ottobre dello scorso anno, è stato indagato per vilipendio di cadavere e furto. L'uomo risulta appunto indagato nell'ambito dell'indagine sul furto dal feretro nel cimitero di Strozza della testa della 22enne uccisa a Milano. Dal compagno Gianluca Soncin. Dolci si trova da prima di mezzogiorno al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, interrogato dal PM Giancarlo Mancusi e dai militari del reparto investigativo. Con lui c'è il suo legale, l'avvocato Eleonora Frandi. Ora gli esteri, Medio Oriente, possibile svolta nei negoziati tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto. Secondo indiscrezioni confermate anche da fonti pakistane, un accordo potrebbe arrivare entro metà mese in vista del viaggio di Donald Trump in Cina previsto il 14 e 15 maggio. Sul tavolo un memorandum e 30 giorni di negoziati sul nucleare, sanzioni e riapertura dello stretto di Hormuz. Trump però frena, definendo la proposta irrealistica, mentre Trump avverte senza intesa possibili nuovi attacchi. Israele intanto si prepara all'escalation. E di guerra e del disimpegno americano in Europa si è parlato alla presentazione del libro Quale difesa per l'Europa? Come tracciare una rotta concreta, curato dal generale Leonardo Tricarico e da Gregory Aleggi, professore di storia e politica statunitense all'Università Lewis. Lo abbiamo intervistato.
7: L'Europa non può rimandare l'appuntamento con la difesa comune perché il mondo è diventato molto più caotico e perché gli Stati Uniti non sono più disponibili disposti a regalare protezione senza chiedere nulla in cambio.
8: Per una difesa comune aumentare la spesa militare non basta. Cos'altro serve?
7: Serve innanzitutto una visione comune delle sfide, non solo politiche ma anche tecnologiche, sulle quali è più facile trovare un terreno comune, in modo che quando la politica avrà raggiunto il suo consenso avrà già gli strumenti pronti e preparati.
8: Il rischio è quello di avere un giorno paesi membri con gli stessi carri armati che però litigano su chi deve comandarli.
7: Noi proponiamo che ci sia una ripartizione del comando in base all'effettivo contributo.
8: Concretamente quali i passi da intraprendere subito?
7: Il primissimo è quello di riportare i livelli delle scorte dei magazzini a quello che è previsto, perché in questi anni tra aiuti all'Ucraina e altre cose sono mezzi vuoti. Il secondo, l'Europa deve distinguersi per il fatto di mettere al centro l'etica.
8: Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea è il rosso e il nero.
9: Il rosso e il nero.
10: E solo per questa puntata cambiamo il titolo, non si chiama Il rosso e il nero, ma si chiama Il rosso, il nero e il giallo.
11: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
12: E non si potrebbe fare il giallo e il rosso, tanto... Per restare in un tema
10: cosa
12: meccano.
10: Ti ricorda il giallo?
12: Ma così
10: e
12: ti,
10: rosso?
12: Ti libero del nero, no? Tutto
10: ma no,
12: vuoi.
10: Come farei a liberarmi di te? Come farei? Sei indispensabile per questa
12: cari
10: trasmissione.
12: Cari ascoltatori, a me spiace che ancora hanno pensato a una ripresa televisiva, una trasmissione televisiva nel nostro programma, perché se la vedete com'è vestita oggi, anzi svestita.
10: Non è vero, sono vestita.
12: È qualcosa di indicibile.
10: Perché?
12: Cioè,
10: perché io... sono celeste che ti ricorda la Lazio.
12: No.
10: Ah, quanti colori! Oggi parleremo di un argomento di cui parlano tutti: luxuria e storace con il rosso e il nero. Fino alle 19. Allora, c'è anche un numero?
12: Sì, è cambiato proprio oggi.
10: Sì, certo.
12: 335-699-2949, perché hanno detto ricevamo troppi programmi e ci vogliono sabotare.
10: No, invece oggi secondo me è un argomento che interesserà molti, anche perché...
12: Ne se ne parla oggi proprio, esatto. Oggi con questi, tutti questi signori a Palazzo di Giustizia, al nord, in una città lombarda, per una cosa accaduta tanti anni fa.
10: Appunto. Editoriale nero di Storace.
12: Sfilata di protagonisti a Pavia per l'indagine sul caso Garlasco. Ora è cambiato l'imputato di omicidio. I pubblici ministeri puntano Andrea Sempio, anche se in cella c'è sempre Alberto Stasi.
10: Tra l'altro proprio adesso un'esclusiva del TG1, hanno pubblicato delle intercettazioni in cui si dicono delle cose di cui parleremo dopo con i nostri ospiti.
12: Cioè, mi stai sabotando l'editoriale?
10: No, ho semplicemente integrato, attualizzato.
12: Ieri le gemelle K, cugine della vittima, oggi Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio, come testimoni per far luce su un delitto commesso tanti anni or sono, mentre il presunto assassino, per le nuove decisioni della magistratura, si è avvalso alla facoltà di non rispondere, questo è comprensibile. Qui sta uno dei punti nevralgici del caso Garlasco. Se si arriva a una svolta clamorosa con il cambio di imputato per quel delitto, come si fa a tollerare che proprio Stasi sia ancora recluso? E poi l'altra domanda è: perché i familiari della povera Chiara insistono ancora su Stasi? Se alla sua responsabilità i medici non credono più.
10: I magistrati. Mm-hmm. Hai detto i medici?
12: I magistrati?
10: Hai detto medici.
12: Ho bisogno di un medico?
10: No, forse.
12: Che cosa c'è dietro la loro convinzione? Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
10: 13 agosto 2007, data dell'omicidio di Chiara Poggi. 6 maggio 2026, ne continuiamo a parlare. Tanti dubbi, incertezze, colpi di scena. A cominciare dall'orario dell'uccisione. Prima l'assoluzione del fidanzato Alberto Stasi e poi la condanna a 16 anni di reclusione. Poi sono state riaperte le indagini, il processo. Dubbi sull'arma usata, il martello, l'attizzatoio da cammino.
12: Ti piace l'attizzatoio, vero?
10: Proprio l'attizzatoio. Sai che hanno scoperto che Andrea Sempio, in un forum che si chiama Italian Seduction, che è una chat di forum dei seduttori,
12: ecco, dì, la forza,
10: alla domanda
12: dire.
10: Chi vi attizza, Lui ha risposto alla Meloni, ma questa detto, è nella cronaca.
12: E a te Scoccia non ha detto Luxuria.
10: No, per carità, da Andrea Sempio anche no, preferirei da te. Prove inquinate, impronte digitali, misura del peso e della temperatura della vittima che non sono state prese immediatamente, l'alterazione del PC, il giallo delle scarpe immacolate di Stasi, dei pedali della bicicletta, tanti gialli ancora.
12: Ecco, per tutte queste carenze che hai giustamente fatto notare, chi deve pagare?
10: Sai che hanno sbagliato anche tanto i carabinieri?
12: Ho capito.
10: Quindi adesso
12: pagare.
10: Lo so che tu ce l'hai con i magistrati, ma tanti sbagli sono stati fatti anche dai carabinieri. Comunque,
12: si dice errore di sbaglio.
10: Comunque, Andrea Sempio, nuovo indagato, non intende rispondere ai PM perché prima vuole visionare le carte e poi vuole essere sottoposto a perizia personologica, un puzzle dove mancano tanti tasselli.
12: Complimenti!
10: E meno male che c'è una persona che tra l'altro ha scritto un libro che si chiama proprio L'impronta, la lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella magistratura. Abbiamo la giornalista, appunto l'autrice,
12: la
10: di questo
12: bravissima giornalista
10: Giancarla Rondinelli, grazie di essere con noi.
13: Grazie a voi, ciao.
12: Giancarla, allora senti, poi si riuscirà mai a venire a capo di questo delitto?
13: Beh, Francesco, speriamo proprio di sì, nel senso che ormai siamo alle battute finali, quindi diciamo che gli inquirenti hanno preparato tutto, è un anno che si svolge questa nuova indagine, gli interrogatori di oggi, gli interrogatori di ieri, anche diciamo la testimonianza di ieri, sono gli ultimi tasselli, siamo ormai alle battute finali, siamo ormai veramente alle battute finali, speriamo che veramente insomma si arrivi ad una parola fine, perché è una vicenda incredibile, lasciatemi dire davvero. Davvero incredibile.
10: Senti, proprio adesso c'è un'esclusiva del TG1, le intercettazioni,
13: esatto.
10: Di Sempio in auto dice che ha visto il video di Chiara Alberto, un video intimo,
13: sì.
10: ne può dire qualcosa in più?
13: Allora, abbiamo lanciato questa notizia poco fa attraverso i canali social del TG1, ci sono appunto delle intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in macchina un
12: Come
13: anno
12: parla
13: fa,
12: da solo?
13: Perché parla da solo, Francesco, parla da solo in macchina, siamo al 14 aprile 2025, lui parla, ma è una cosa che lui fa spesso, insomma comunque lui è uno che chiacchiera, che parla spesso con se stesso, e in quella data lui...
12: Cioè, somiglia a me dopo la trasmissione con Luxuria.
10: No, vabbè.
13: Questo non lo so, quindi diciamo di questo non ho dati. Allora, lui parla da solo e dice, racconta delle tre telefonate fatte nei giorni proprio prima del delitto, che sono tra l'altro uno dei nodi centrali di questa indagine, perché gli hanno sempre chiesto come mai hai chiamato Casa Poggi sapendo che il tuo amico Marco era in vacanza. E lui ha sempre detto mi sono sbagliato, pensavo che fosse tornato, mi sono sbagliato. In realtà in queste intercettazioni sembrerebbe appunto che lui racconta ho chiamato Chiara, le ho detto comunque di aver visto quel video, lei butta giù, quindi diciamo che sembra che lui abbia tentato un approccio, lei lo rifiuta e da lì quindi diciamo questo per gli inquirenti è alla base un po' del movente che poi è quello che hanno scritto nel capo di imputazione,
12: ecco,
13: cioè
12: però...
13: l'assassino uccide per odio verso la vittima innescato da un rifiuto sessuale.
12: Ecco, diciamo, tu adesso hai scritto questo libro, no? Ma
13: sì.
12: C'è una tua verità?
13: Ma è una mia verità, io ho scritto, tu mi conosci bene Francesco e sai, io sono una giornalista politica, io ho scritto il libro nel momento in cui, ancora indagine aperta, Garlasco da caso di cronaca è diventato caso mediatico e anche un caso politico, perché poi a un certo punto anche la politica ha cominciato a parlare di Garlasco, ma soprattutto lo scrivo perché non si possono lasciare, come dire, i dubbi, cioè noi dobbiamo avere fiducia nella giustizia e quindi non ci possono essere interrogativi sulla mia verità, io un'idea ce l'ho, è ovvio che però diciamo io sto alle carte e sto ai fatti e quindi vediamo poi adesso come va, vediamo se l'idea che mi sono fatta corrisponde al vero.
10: Ci vuoi dire qualcosa su questo giallo del fotomontaggio con la vittima e le cugine, le gemelle K?
13: Io preferisco di no perché è un fotomontaggio che loro hanno credo già motivato all'epoca, ma ripeto, per mia formazione sto ai fatti,
12: ecco, allora
13: e sto proprio sulle carte.
12: Un fatto
13: sì,
12: è Stati che sta ancora in galera.
13: È bravissima, assolutamente sì. Stasi sta ancora in galera, si è condannato, ricordiamolo, a 16 anni di carcere,
12: sì.
13: Se ne è già fatti 11. perché di fatto se ne è già fatti 11, e adesso vediamo che anche questo è un fatto. Il fotomontaggio, diciamo che poi loro lo avevano anche già spiegato, l'avevano già raccontato, però ieri, da quello che noi abbiamo raccolto un po' anche sulla testimonianza delle due cugine Poggi, diciamo che loro sono state molto collaborative, da quello che poi insomma abbiamo avuto modo di riscontrare, e anche ieri hanno ribadito la loro, come dire, volontà di dare una mano e di dare un supporto e un apporto a quella che è l'indagine.
10: In un telegramma, secondo lei entro questo fine settimana riusciremo ad avere un qualcosa di definitivo?
13: Allora, entro questo fine settimana quello che si può avere è la chiusura dell'indagine, cioè gli inquirenti comunicano in questo caso a Sempio, se lo fanno, adesso io non ho diciamo la notizia certa, ma quello che potrebbe accadere è questo, cioè che si arrivi entro il weekend alla comunicazione del 415 bis e quindi alla chiusura dell'indagine.
10: Allora, noi la lasciamo perché so che sta per andare a preparare proprio uno speciale, sì, su questo argomento, quindi intanto buon lavoro,
13: telegiornale.
10: Di buon lavoro e grazie davvero di questo prezioso contributo.
14: Grazie
10: che ci
14: Giancarlo,
13: grazie,
14: ciao.
13: A voi. Grazie,
10: grazie
13: a voi,
10: buon lavoro. Buon lavoro.
14: Arrivano messaggi,
10: sì.
14: Colpiscono molto quelle che chiamano le sfilate giornalistiche che ricordano Mani Pulite, dice Mai Michi da Barletta, sì, e Ernesto da Padova. Purtroppo la legge è uguale per tutti, ma la giustizia è diversamente applicabile. È un concetto.
10: Ecco, sì, beh, interessante anche vedere con quanto l'attenzione mediatica può influenzare.
14: E guarda Marco
10: processo.
14: Milani che si sofferma sugli indizi a carico di Stati. Insomma, c'è dibattito, dibattito.
10: C'è dibattito e c'è anche musica, la musica. Pure, Maledetto me si chiama, lui è Fulminacci.

0: detto me, Fulminacci, al rosso e nero, sempre Duccio Pasqua ci propone queste primizie meravigliose.
1: Basta con questo feeling con Duccio Pasqua.
0: Io ho feeling con tutti, tranne che con te. Anche col direttore di Gente, Umberto Brindani, grazie di essere con noi.
2: Buonasera Vladi, buonasera Francesco.
1: Grande direttore. Ma quante copie stai vendendo? Quante copie?
2: Beh, diciamo che teniamo botta, vista la crisi
0: editoriale, esatto. Allora, c'è proprio una notizia dell'ultima ora, c'è questa esclusiva del TG1. È stato intercettato Andrea Sempio che parlava da solo. Già questo è una cosa un po' strana, parla da solo. Sicuramente aveva avuto, c'erano delle, credo, dei microfoni, delle microspiere in auto, e lui ha detto, insomma, ha parlato di un approccio, di aver visto un video intimo tra Chiara e Alberto. E poi parla anche di un approccio sessuale rifiutato dalla vittima.
2: Beh, insomma, oggi è stata una giornata cruciale, importantissima per il caso Garlasco, che insomma mezza Italia o forse tre quarti d'Italia sta seguendo. È stato, e c'è questo scoop, l'ennesimo scoop del TG1, che diciamo spiega quello che sarebbe il movente dell'omicidio di Chiara Poggi, che l'accusa attribuisce ad Andrea Sempio. Andrea Sempio parlava spesso da solo in macchina, ci sono centinaia di intercettazioni
1: addirittura.
2: Sì, che risalgono però al 2016-2017. Questa invece sembra che sia un'intercettazione fresca, nel senso che
1: dell'anno scorso, sì.
0: Beh, esatto. Uno un po' instabile, perché non solo parlava da solo, ma imitava la voce della vittima.
2: Sì. Beh, insomma, questa intercettazione sembra quella decisiva, insomma.
1: Quindi... Ecco, però io faccio parte di quegli italiani che ogni tanto si informano su Garlasco, no? Però quello che non riesco a comprendere, se i magistrati adesso hanno scaricato un imputato e puntano su un altro, perché la famiglia di Chiara insiste sulle responsabilità di Stasi?
2: Questo è il grande mistero, perché ormai si stanno chiarendo tutte le cose, ormai anche i Sassi hanno capito che Alberto Stasi è innocente ed è stato vittima di un clamoroso errore giudiziario che lo vede da più di 10 anni in galera, e si capisce che i magistrati puntano decisamente su Sempio.
1: Questo poraccio resta in galera?
2: Intanto Stasi resta in galera ancora per credo un paio d'anni, perché poi per la revisione saranno tempi biblici e quindi chissà quando ci sarà. E io sinceramente non riesco a spiegarmi perché la famiglia della povera vittima non si sia convinta che siccome è stato Stasi e si rifiuta di prendere in considerazione la ricerca di un'altra verità possibile.
1: Beh, c'è una malignità su questo, che gira.
2: Ce ne sono tante,
1: appunto.
2: No, lasciamo le
1: sì, infatti.
0: Rimarrei su Stasi, perché tanti, troppi errori sono stati fatti, cioè dall'inizio. Guarda, cioè, i carabinieri sono entrati, non so in quanti erano, sì, nella villetta, hanno inquinato le prove, non hanno misurato la temperatura e il peso della vittima. Perché tutta questa sciatteria?
2: Guarda, io ho cominciato a contare gli errori qualche mese fa, sto continuando a contarli, sono arrivato a 94 errori.
1: Bene. La certezza del diritto.
2: Facendo imbufalire il generale Carofano, naturalmente, che sostiene che di errori non ne sono stati fatti. In realtà c'è stato un mix di fretta, di approssimazione e soprattutto nei primi giorni di grande incompetenza dei primi chiamati sulla scena del delitto.
1: Allora, noi parliamo proprio col testimone oculare di tutto quello che è successo a Garlasco. Ma alla fine, alla fine un colpevole ci sarà o no?
2: Questa è una domanda delle 100 pistole, caro Francesco, perché sicuramente ci sarà un innocente che uscirà di galera e bisognerà capire se i magistrati, ma a questo punto credo di sì, abbiano materiali sufficienti per rinviare giudizio ed eventualmente processare e condannare Sempio. Se non dovesse succedere, resterebbe un delitto insoluto, ma comunque è sempre meglio che ci sia un colpevole libero che un innocente in galera.
1: E questa è una massima assolutamente sacrosanta.
0: Sì, sì, assolutamente. Senta, che ruolo ha Marco Poggi, il fratello di Chiara?
1: Allora su sei le malizie.
0: Sto chiedendo.
2: Cosa mi hai chiesto di Marco?
0: Che ruolo ha Marco, il fratello di Chiara Poggi?
2: Beh, oggi è stato interrogato, è stato sentito come testimone, perché allora tutto dipende da questo video intimo, da questi video intimi che si erano fatti Chiara e Alberto Stasi, e siccome questi video pare che fossero su questo computer che era a disposizione di tutta la famiglia, hanno cercato, i magistrati cercano di capire da Marco Poggi, cioè il fratello della vittima, che era amico ed è amico di Andrea Sempio, in quali momenti e che cosa esattamente hanno visto su quel computer che era a disposizione di tutti. Quindi l'idea è che Sempio abbia potuto vedere questo video cosiddetto intimo tra i due, come confesserebbe nell'intercettazione di resa pubblica poco fa, e poi da lì si sia fatto venire delle idee sbagliate sulla ragazza.
0: Va bene, grazie al direttore di Gente Umberto Brindani, buon lavoro, grazie.
1: Buona serata.
0: Grazie. Seconda parte del Rosso e Nero, dopo le informazioni regione per regione, le informazioni sul traffico, avremo un ospite misterioso.
1: Avete speciale.
0: Il compito di indovinare chi è semplicemente ascoltando la sua voce.
3: Inizialmente ti può anche scocciare, però dall'altra parte fa anche piacere, perché se ti cercano i giornali, se i paparazzi ti seguono, fa parte del successo del lavoro.
0: Non diamo aiuti, dai solo il numero.
1: No, non dobbiamo dare aiuti, perché la questione di testa è 335-699-2949.
0: Nel frattempo io leggo la scaletta e leggo tutti i testi. A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:26, apriamo in A7 Milano-Genova tra Busalla e l'allacciamento con la A10 in direzione Genova, dove si registrano 3 km di coda per un incidente. Incidente che provoca code anche in A12 tra Genova Nervi e l'allacciamento con la A7 sempre verso Genova. Andiamo in A8 in Lombardia tra Lainate e l'allacciamento con la A9 in direzione Varese, presente un altro incidente. Ora in A14 ancora Pescara, nelle Marche tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona si registra 1 chilometro di coda per lavori. In A25 Torano Pescara, in Abruzzo tra Celano e Avezzano verso l'allacciamento con la A24, invece attenzione per una perdita di carico. Torniamo in A14 all'altezza di Atri, si registra un incidente in uscita che interessa entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A1 Roma Napoli in Campania tra Caianello e Capua in direzione Napoli, presente un'altra perdita di carico. Infine chiudiamo in A30 Caserta Salerno tra Palma Campania e Sarno in direzione Salerno, dove è registrato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.

0: collaborazione con il CIS.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
5: La spesa intelligente!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Maxi operazione dei carabinieri contro il narcotraffico, una ventina agli arresti nel quartiere tuscolano di Roma, verificati legami con il clan senese. Respinto dalla Cassazione ricorso della difesa di Walter Biot per l'ufficiale di Marina, confermata la condanna a 20 anni per spionaggio. Norme antibagarinaggio per entrare al Colosseo, arriva la stretta del parco archeologico, dal 9 maggio addio ai cambi facili dei nominativi sui biglietti. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. In apertura la maxi operazione di questa mattina di carabinieri e direzione distrettuale antimafia nel quartiere tuscolano di Roma, una ventina le persone arrestate.
2: Un blitz dei carabinieri scattato all'alba e coordinato dalla direzione distrettuale antimafia ha smantellato un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti che importava la droga dall'estero e controllava le zone di spaccio. Eseguite 18 ordinanze di custodia cautelare, 16 in carcere e 2 ai domiciliari per traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali. Un'organizzazione che si caratterizzava per il metodo mafioso e per la prossimità dei propri vertici a importanti referenti del clan senese. Un'inchiesta durata un anno in cui sono emersi anche episodi di sequestri di persona messi in atto con lo scopo di costringere i pusher insolventi a pagare i debiti. 2 tentati omicidi sventati dai carabinieri nella faida tra bande che opponeva questo gruppo criminale ad altri sodalizi. Avevano persino assoldato in Spagna un killer cileno e proprio quest'ultimo è stato trovato nascosto in una villetta perquisita durante l'operazione vicino a Ciampino e arrestato insieme a altre 5 persone. Sara Verta, TGR Lazio.
1: La Corte di Cassazione ha confermato poco fa la condanna a 20 anni di reclusione per Walter Biot, l'ufficiale di Marina arrestato nel marzo 2021, mentre nel parcheggio di un centro commerciale della capitale consegnava documenti riservati a funzionari dell'ambasciata russa. La Suprema Corte ha dunque accolto quanto richiesto dalla Procura Generale e rigettato il ricorso presentato dai difensori. Biot, detenuto a Velletri, era stato già condannato in via definitiva a 29 anni e 2 mesi dalla giustizia militare. Un boato nel cuore della notte, colpo all'ufficio postale di Valcanneto nel comune di Cerveteri, dove una banda di malviventi ha fatto esplodere il bancomat. All'arrivo delle forze dell'ordine i banditi si erano già dileguati. Sul caso indagano i carabinieri. L'assalto potrebbe essersi però rivelato un fallimento. Il sistema di sicurezza ha infatti macchiato in maniera indelebile le banconote, circa 30.000 euro. Sarebbe riuscito a eludere l'IVA su un ingente numero di autovetture usate fingendo acquisti all'estero. Per questo la polizia, ai sensi della normativa antimafia, ha confiscato beni per 2 milioni di euro riconducibili a un 63enne romano. Gli agenti hanno messo i sigilli a 2 società con sede a Roma e Pomezia, attive rispettivamente come agenzia per le pratiche e centro revisione di autovetture, 5 unità immobiliari situate a Roma, zona borghesiana, Finocchio e Montecompatri, e 5 terreni a Frascati, tutti riconducibili al 63enne. Stretta del parco archeologico del Colosseo contro il bagarinaggio e le vendite irregolari, scattano nuove misure per garantire trasparenza e legalità, cambia innanzitutto la geografia delle biglietterie per bloccare chi intercetta i turisti fuori dalle metro vendendo accessi privilegiati inesistenti. Dopo la sospensione di una trentina di tour operator che, usando nomi falsi o di personaggi noti, acquistavano biglietti destinati ai privati, dal 9 maggio addio ai cambi nominativi facili, si potranno modificare solo per comprovate necessità. Ora gli aggiornamenti sul traffico nella capitale dall'Agenzia per la mobilità.
3: Traffico intenso sul grande raccordo anulare, in particolare rallentamenti si registrano in carreggiata esterna tra Pontina e Romanina, in carreggiata interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina. In uscita dalla città traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 sulla Cassia all'altezza dell'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli, sulla Flaminia all'altezza di via dei Due Ponti. Traffico intenso anche sulla Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano, sull'Aurelia in direzione del raccordo. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
1: 18:34 minuti e 35 secondi è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Claudio Campobasso, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
6: Conosci la BC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
12: Tutto Food, la più grande internazionale fiera agroalimentare in Italia. Fiera Milano 11-14 maggio. 10 padiglioni, oltre 4.500 brand da 80 paesi attendono oltre 100.000 buyers da tutto il mondo. 4 giorni nei food trends del domani. Se sei un operatore professionale ti aspettiamo a Tutto Food, 11-14 maggio.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Il rosso e il nero.
16: Seconda parte del rosso e il nero, quando
17: non
16: sono
17: la terza.
16: 10, 11, 12, 13 secondi dopo le 18:37 vi abbiamo lasciato con un giallo. Prima abbiamo parlato del giallo.
17: Ti ricordi i tempi del segnale orario?
16: Sì, me ne ricordo.
17: Mettiamo la voce, dai, dai, la
16: mettiamo
17: voce.
16: Mettiamo la voce.
18: Ti può anche scocciare, però dall'altra parte fa anche piacere, perché se ti cercano i giornali, se i paparazzi ti seguono, fa parte del successo del lavoro.
17: E non hai idea quanti hanno indovinato. Guarda, ci sono alcune città. Rita da Castiglion Torinese, Tonino da Napoli, Michela da Forlì, Paolo e Fiammetta da Firenze, che sono quelli che erano amici della Pellegrino, e insomma, e poi tanti altri, univoco.
16: Grazie di essere con noi a Fabio Testi, benvenuto.
19: Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti, Rai 1.
16: Grazie. Senti, diamoci del tu, dai. Senti Fabio, ti propongo 3 cataloghi, ok? Parto col primo. Il primo riguarda i registi con i quali hai lavorato. Sentite che nomi, eh? Sergio Leone, Vittorio De Sica, Giuseppe Patroni Griffi, Pasquale Squitieri, Andrei Zulavski, mi fermo qui. Ma tra tutti questi registi, quali sono quelli ai quali ti senti più grato?
19: Beh, un po' a tutti, chiaramente, a tutti in particolare. Con Enzo Castellari siamo rimasti amici fraterni, se è nata anche una grande amicizia, oltre che un'affinità lavorativa. Ma devo dire che ogni regista mi ha dato sempre qualcosa in più, sempre, anche quelli che poi non li ho più visti, non li ho più. Io ho fatto debuttare 11 registi, pensa, alcuni dei quali sono spariti, però mi hanno dato l'esperienza perché ho collaborato molto con loro, insomma, sono stato fortunato alla fine, sì.
17: Poi però ti sei pure lamentato in passato perché dicevi che lavoravi poco perché di destra ti sei candidato con Forza Italia. È ancora così? Pensa, stavo per diventare colleghi al Senato.
19: No, è stata una bella esperienza perché mi aveva chiesto Berlusconi di fare un mini partito qui a Verona, perché la volta precedente per pochi voti aveva perso le elezioni Forza Italia. Ecco che allora ho creato questo mini partito che poi alla fin fine non c'è stato bisogno perché ha vinto a larga maggioranza il sindaco che era candidato, ma alla fin fine è stata un'esperienza bellissima, perché ti dirò, avere in camerino delle persone che ti chiedono l'autografo è bellissimo, avere qualcuno che ti fa dire bellissimo, però andare in piazza a fare la campagna elettorale al mercato, vedere le donne che ti chiedono, le mamme che ti chiedono un posto di lavoro per i figli, una figlia che chiede la carrozzella per la madre, lì vedi una differenza di pubblico ed è stata un'esperienza veramente che mi ha arricchito.
20: Ma a Verona chiedevano i posti di lavoro, a Verona li offrono i posti di lavoro.
16: Ma vabbè, anche lì ci saranno delle difficoltà.
20: Sentiamo Vladi che dice.
16: Allora, il primo catalogo era
19: come
16: quello
19: dappertutto.
16: Il primo catalogo era quello sui registi. Passo al secondo catalogo, che sono attori e attrici. Sentite che nomino: Claudia Cardinale, Anthony Hopkins, Susan Sarandon, Laura Antonelli, Franco Nero, puntini sospensivi. Prima hai parlato di amicizia con un regista. C'è qualcuno o qualcuna con il quale c'è stato non solo un rapporto lavorativo, ma anche di amicizia?
19: Beh, sicuramente, è chiaro, quando fai un film che rimani concentrato per un paio di mesi su un determinato progetto, specialmente se sei all'estero, fuori dall'Italia, ci si ritrova, ci si rivede dopo il set. Dunque è una conseguenza logica quasi avere dei rapporti anche sentimentali con queste meravigliose attrici. Dunque è stata un'esperienza bellissima anche quella. Ho potuto toccare con mano quella che è la realtà dello spettacolo a livello internazionale.
20: Quindi sentimenti con gli uomini no.
16: Vabbè, che c'è, cioè, sentimenti di amicizia. È il solito, anche... il solito malizioso, guarda, purtroppo.
19: No, ma anche se qualcuno ci ha provato, però.
16: Ma chi? Chi è stato? Chi è stato?
19: Beh, succede, dai, sono signore, lasciamo perdere. Come le donne sono sottobotta, anche gli uomini sono sottobotta.
16: Hai ceduto? Nelle... Hai ceduto?
20: Ma somai, no, hai ceduto. Senti, mi dici il suo film che mi è piaciuto tantissimo, La ragazza di Trieste. Quello sì ti diede tanta riconoscibilità.
19: Quale, scusa, qual è
20: La ragazza di Trieste.
19: Beh, quella è stata una cosa televisiva, era una cosa televisiva.
20: Certo.
19: No, ma devo dire che il vero successo me l'ha dato il Giardino di Filzi Contini.
20: Certo, quello con
16: Vittorio De Sica.
19: Dopo aver fatto Camorra, invece ero primo nome assoluto, Camorra è stato campione di incassi con Squittieri e da lì praticamente ho iniziato la carriera vera.
16: Io il terzo catalogo, caro Fabio.
20: Tra poco i calendari farà.
16: Madamina, il catalogo è questo. Gli amori. Leggo qualche donna. Jean Seberg, Ursula Andress, Charlotte Rampling, Anita Ekberg, Brooke Shields, Edwidge Fenech. Le hai sciupate tu o ti hanno sciupato loro?
19: Sono sempre stato preda.
16: Sì. Ah sì? Preda? Non sei un cacciatore?
19: Sì. No, assolutamente, anzi mi reputo timido in questo caso qua. Ho talmente paura di ricevere un rifiuto che non sono capace di fare la corte alla donna. Non sono capace.
20: Ma non è vero.
16: No, ma quindi, allora, se tu sei stato preda vuol dire che le donne erano interessate a te, perché... Perché? Solo per la bellezza?
20: Pettegola.
16: O perché si dicevano in giro virtù rispetto anche ad altro?
20: No, non rispondere, guarda, non rispondere, che sennò continuano, ricominciano. Però tu dici sei stato più preda che cacciatore. Però nel tuo carnet c'è pure una donna di 40 anni meno di te.
16: Insomma, ah, vabbè, ma se no? Tu lo vedi, lui sta
20: lo
16: benissimo.
20: So bene.
16: Mica è distrutto come te.
20: Esatto. Ego. Ecco.
19: Ma vedi, il cuore non va mai in pensione, dunque cambia il modo di vita, cambia il modo di amarsi, ma se sei carico di sentimenti e riesci a trasmetterli, se trovi una frequenza che funziona con la tua, non c'è età, insomma, non c'è età che tenga.
16: Ah, quindi ancora, diciamo, la camera da letto non è... Una camera ardente, insomma, ancora...
19: Assolutamente no. No, vedi? Anzi, è molto ardente.
16: Che arde di passione, arde di passione.
19: Fabio, ancora molto ardente.
16: Bene, ma tu hai 84 anni portati alla gran... Come fai? Qual è il segreto? Lo dico per storace.
19: Oh, guarda, spiega. Ho sempre fatto una vita sportiva, ho sempre fatto una vita sana, non mi sono mai drogato, ho sempre fatto nei limiti quello che ho potuto e ho sempre fatto quello che ho voluto. Ecco, penso che questo sia sono cresciuto senza complessi e sono positivo. Ecco, questo è secondo me importante, anche essere positivi, credere nelle persone, trasmettere frequenze positive. alzare il più possibile l'hertz che esce, l'elettricità che
16: bravo,
19: esce dal
16: alziamo l'hertz, bravo, bravo.
20: Mamma mia, guarda, non la sopporto più questa signora. Ma tu hai lavorato sia in Italia che all'estero e ci sono differenze. Il cinema in sostanza lo facciamo meglio noi italiani o lo fanno meglio in altri paesi?
16: Italians do it better.
19: Italia is very poor, non ci sono soldi, caro. Come tutte le cose, c'est l'argent qui fait la guerre. Se tu spendi 100 milioni di dollari per fare un film che dura un'ora e mezza, come può competere con un film nostro che costa 5 milioni? Hai capito? La qualità dura sempre un'ora e mezza, il prezzo del biglietto è sempre lo stesso, dunque non c'è competizione, perché i bei film si vedono con la qualità economica e la qualità si ottiene.

0: da sempre, e io porto in giro questo spettacolo con solo poesie d'amore, perché in questo momento storico che viviamo di odio, che
1: Bravo.
0: creano un muro di odio, che ci impongono, ci propagandano il nemico, io faccio questo giro con solo poesie d'amore, Neruda, Prevert, García Lorca.
2: Non ti sbilanciare che ti chiede di recitarle.
1: No, vabbè, ma è bravissimo.
0: Dimmi,
1: una,
0: cosa vuoi
1: ce
0: che ti
1: n'hai
0: dica?
1: una breve, perché ovviamente i
0: Ho una sola.
1: tempi del. O una frase di una poesia, perché è
0: Beh,
1: bello.
0: il bacio di Neruda è la migliore in assoluto per
1: Vai.
0: me, è quella che puoi dedicare. Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Siamo fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Vorrei essere una nuvola bianca in un cielo infinito per seguirti ovunque e amarti ogni istante. Se sei un sogno, non svegliarmi. Vorrei vivere nel tuo respiro mentre ti guardo, muoio per te. Il tuo sogno sarà di sognare me. Ti amo perché ti vedo riflessa in tutto quello che c'è di bello. Dimmi dove sei stanotte, ancora nei miei sogni.
2: Fabio, Luxuria
1: Oh,
2: si è
1: che
2: spogliata.
1: bello! No, no, è
2: Luxuria si è
1: bellissimo!
2: spogliata.
1: Ma stai zitto, che tu.
2: Ormai
1: Devi
2: non c'è più
1: sapere che lui,
2: religione
1: l'uniche poesie
2: qui.
1: che ha letto è quando ha mangiato i baci Perugina. Cioè, quando Melania legge le poesie? Ma hai un'altra
2: Senti,
1: domanda?
2: i tuoi figli ti aiutano nella gestione della tua azienda agricola,
1: Ah.
2: però non ti hanno seguito nello spettacolo, vero?
1: Se guadagna di più
0: No,
1: con l'azienda
0: diciamo,
1: agricola oggi.
0: no. No, i miei figli sono tutti e tre laureati in Inghilterra e adesso uno lavora alle Mauritius, l'altro a Bali e mio figlio che è rientrato dalla Cina, da Shanghai, e qua con me che mi collaboriamo assieme. Sono diventato nonno di quattro nipotini, dunque sto benissimo così con i miei pargolotti in giro per il mondo.
2: A Roma
0: D'altra
2: si
0: parte,
2: dice e chi t'ammazza te?
1: Bravo, infatti.
0: manco il tubo del gas.
1: Manco il tubo del gas. Senti, io vorrei concludere col ricordo.
2: Perché ci deve concludere per forza?
1: Vabbè, tesoro, sono i tempi,
2: Non mi
1: sai.
2: chiamare tesoro.
1: Mamma mia. Senti, io vorrei ricordare ancora Il giardino dei Finzi Contini, questo meraviglioso film diretto da Vittorio De Sica, premio Oscar. Stasera seguirai il premio David di Donatello? Ti appassiona?
0: Certo,
2: Ma no, è la cena,
0: ma
2: scusa.
1: Ciao, cioè, mentre cena vedi David, no?
0: certo. Anche per rimanere aggiornato un po' di quello che succede in Italia, pensa un po', io ho avuto un film a Berlino in concorso, l'unico italiano, l'ultimo festival che c'è stato, e non ne hanno parlato nessuno. Dunque,
1: Che film è?
0: adesso
1: Parliamone
0: vado.
1: qui, che film è?
0: Riflessi in un diamante morto, fatto con una coproduzione belga-francese che abbiamo girato sulla Costa Azzurra e devo dire che ero l'unico italiano in concorso a Berlino. È stata una bella soddisfazione. Io avevo fatto Cannes, Venezia, mi mancava Berlino e così mi è arrivato con grande soddisfazione.
2: Sei un
1: Sei un
2: grande e
1: grande. E
2: grazie
1: noi
2: di
1: per
2: essere stato con
1: farti un
2: noi.
1: regalo. Tu non te l'aspetteresti. Questo è l'unico esperimento discografico di Fabio Testi,
0: Oddio.
1: 1984, presentato anche al Festival Bar Fabio Testi in Palma de Mallorca. Grazie,
2: Buona
1: Fabio.
2: serata.
0: Non ci posso credere, grazie a voi.
1: Ciao, ciao.

0: Fabio Testi.
1: Ovviamente io non commento.
0: Ma ho detto chicca.
1: Non commento quello che hai detto, eh.
0: Non ho detto niente.
1: Quello che hai detto.
0: Niente. Arrivato il momento delle nostre imperdibili rubriche.
1: Io vorrei cominciare col podio rosso.
0: Ah, va bene, ti obbedisco. Al terzo posto, per solidarietà alla vita di circa 20.000 marinai che sono bloccati a bordo di navi nello stretto di Hormuz da 2 mesi, con i 2 blocchi, quello statunitense e quello iraniano. Adesso speriamo che la situazione si sblocchi, è proprio il caso di dirlo, perché da tutto questo non hanno potuto più riprendere il mare. Pensa, tutti questi uomini da soli 2 mesi sulle navi.
1: Stop.
0: Al secondo posto, all'annuncio del nuovo album dei Rolling Stones che uscirà il 10 luglio. Si chiamerà Foreign Tongues, 14 brani dell'eterno giovane rock Mick Jagger.
1: E prima o poi dovremo intervistare anche lui come ospite misterioso.
0: Sì, certo. Io voglio Mick Jagger, poi voglio anche Keith Richard, ma anche Britney Spears, sì, Lady Gaga e pure il Papa.
1: E pure Spada Fora.
0: Tutti intervistiamo. Al primo posto ci metto Giuseppe Conte, che in un post tranquillizza sulle sue condizioni di salute dicendo che deve solo rimettersi in piena forma. Auguri!
1: Anche da parte mia.
0: Podio nero di Francesco Storace.
1: E a proposito di salute, al terzo posto il ministro Orazio Schillaci, che ottiene dalle regioni, unica eccezione mi sembra la Toscana, il via libera alla riforma della sanità nel territorio. Al secondo posto quei pugliesi tartazzati dal presidente della regione Antonio De Caro per la sanità, più 100 euro di IRPEF al mese.
0: Invece per le tasse andiamo tutti bene, qui vero, le hanno diminuite le tasse in Italia.
1: Tasse,
0: no, ma dice in generale,
1: allora,
0: le tasse sono
1: discorso,
0: aumentate.
1: Non cambiare discorso.
0: In genere, no. Allora,
1: Decare,
0: se devi dire uno,
1: Decare,
0: devi dire pure un altro.
1: Decare per le tasse di Emiliano.
0: Vai. Chi metti al primo?
1: Al primo posto gli alpini.
0: Adoro gli uomini con le piume in testa.
1: Ora ci si mette pure la sindaca di Genova, Silvia Salis, ad accusarli preventivamente di molestie. Ma come si fa? Speriamo che ci sia un bel tweet.
0: Che cosa hai detto?
1: Un tweet?
0: No, non si chiama tweet, si chiama così.
1: Ma la vuoi smettere?
0: Non c'è.
1: Ah, vedi? Come sono felice!
0: Secondo me ha boicottato, lui è andato alla regia,
1: stupendo!
0: E io te lo canto io. Pensiero stupendo, ma sono poco stressando. E sto fatto io. Il mio pensiero stupendo va a Trump. Vorrebbe forse suggerire al Papa di cambiare la Santa Messa cattolica, tipo che la guerra sia con voi, andate in guerra e scambiatevi un cazzotto. Vizi e virtù di Francesco Storace.
1: La virtù era quella di un tempo dei grillini sui 2 mandati e basta in politica. Il vizio ora contagia pure a sinistra. Il PD è pieno di richieste di deroghe per chi ha fatto troppe legislature e la Madia se ne ita.
0: Capirai.
1: E come allora, capirai? Ma come ti permetti?
0: Vabbè,
1: come
0: pure
1: ti
0: permetti? Vannacci se n'è andato, no?
1: Lo so, vero?
0: Sai che c'è
1: sempre
0: scritto
1: sempre sia lodato.
0: Ah, mentre ci sono i cieli grigi, noi sogniamo l'estate. Prima Palma di Maiorca di Fabio Testi.
1: E poi l'ultimo.
0: Adesso
1: ora
0: ti porto a Ibiza, questo è un classicone. People from Ibiza, Sandy Merton. Io voglio ballare adesso, mi voglio spogliare, voglio fare la pazza.
1: So già quale sarebbe il commento di Lenzi.
0: La pazza voglio fare.

0: dici? Che dici? Ma questo parla mentre c'è Sandy Martin con People from Ibiza, io non lo so. Piuttosto, hai fatto il tuo dovere?
1: Piuttosto.
0: Vabbè, sì, certo.
1: Allora, c'è una bellissima notizia come ultima ora. Noi rispondiamo per questi 5 minuti, poi che cosa dirà dopo non siamo responsabili, ma il presidente Trump ritiene molto probabile che si arrivi ad un accordo di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran e che questo possa avvenire prima del suo viaggio in Cina previsto per la prossima settimana.
0: Speriamo, per le vittime civili innanzitutto.
1: Le nostre vittime civili,
0: salutiamo gli autori Moreno Amantino e Massimiliano Amantini.
1: La papera galleggia
0: a Massimiliano Lenzi.
1: Lenzuola.
0: Per gli spunti appunti musicali Duccio Pasque. No, Pasqua. Oggi le sbaglio tutte. E poi se le suppa Ludovico alla regia e Giovanni Leporale alla parte tecnica. Appuntamento
1: la
0: a domani.
1: Sia lodata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
4: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
3: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
9: Conosci la bici della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
11: Iperceramica.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Medio Oriente, braccio di ferro sull'accordo. Trump ferma l'operazione a Hormuz e annuncia intesa la prossima settimana. Dubbi di Teheran, proposta inaccettabile. Energie e crisi internazionali, vertice di maggioranza con Giorgia Meloni, obiettivo tutelare famiglie e imprese. Conte al governo, si attivi subito in Europa per rivedere il patto di stabilità. L'Italia ricorda il Friuli, 50 anni fa il terremoto che fece quasi 1000 morti. A Gemona la premier e il capo dello Stato, Mattarella, un esempio che dimostra che il futuro dipende solo da noi. Garlasco, un colpo di scena dopo l'altro, spunta un'intercettazione in cui Sempio ammette di aver visto il video di Chiara e Alberto Stasi e di avere tentato un approccio subito rifiutato. Oggi l'interrogatorio in procura. Antivirus, la nave del contagio attraccherà a Tenerife, 3 morti a bordo, 26 già sbarcati. L'OMS, nessun allarme, rischio basso. Venezia, biennale al via tra polemiche e proteste, tensione davanti al padiglione di Mosca, buttafuoco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Al tesoro di Robinson Crusoe, il Cile riapre gli scavi nell'isola del Pacifico, il bottino potrebbe valere 40 miliardi di dollari. Giro d'Italia, in Bulgaria la presentazione delle squadre, venerdì la partenza, semifinale di Champions League, stasera Bayern Paris Saint-Germain. Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Medio Oriente, dopo lo stop all'operazione americana nello stretto di Hormuz, un accordo per la fine del conflitto potrebbe essere più vicino, anche se Teheran frena. Più ottimista il presidente Trump, il corrispondente da New York.
4: In attesi segnali di distensione e improvvise frenate, si procede così nelle ultime ore sul fronte diplomatico medio orientale. Trump, che alla PBS dice: «Penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca e se non finirà», aggiunge, «dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine». Prima sui social aveva scritto: «Se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà aperto e il blocco navale americano consentirà il passaggio delle navi di Teheran». Ma di nuovo aveva definito una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare, affermando inoltre che è troppo presto per riprendere i negoziati di persona. Ieri sera da Washington anche l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom per guidare le navi commerciali attraverso Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane. E secondo Axios, fonti americane parlano di accordo mai così vicino. Si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte. Se firmato, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche ed entrambi interromperebbero le restrizioni alla navigazione a Hormuz. Ma per un'agenzia stampa vicina ai Pasdaran iraniani, la proposta americana conterrebbe punti inaccettabili. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E sulle trattative in corso, il premier israeliano Netanyahu convoca il gabinetto di sicurezza, la corrispondente da Gerusalemme.
5: Nessuna sorpresa per Israele, almeno così avrebbe dichiarato una fonte politica. Il premier Netanyahu è in costante contatto con il presidente americano Trump, si sentono quasi ogni giorno, e da questi colloqui sono emerse quelle che sono le linee rosse, tra queste la rimozione del materiale nucleare iraniano. Israele dunque non sarebbe rimasta sorpresa, ma altre fonti invece avevano parlato di irritazione. Di fatto ora si cerca di capire quali saranno gli sviluppi con un apparato di sicurezza che qui in Israele continua a ribadire: noi siamo pronti a qualsiasi scenario. Intanto, sempre qui in Israele, è stato respinto l'appello presentato dagli avvocati dei due attivisti, Seif Abu Keshek e Tiago Avilal, per il loro rilascio. L'arresto è una decisione legittima e irragionevole per l'organizzazione israeliana dei diritti umani, Adala, che li assiste legalmente. Intanto, proprio Tiago Avila è stato raggiunto dalla notizia della morte della madre in Brasile e ora la sua famiglia insiste affinché venga liberato al più presto e possa tornare in Brasile per partecipare ai funerali. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: L'Ucraina non aderirà al cessate il fuoco proposto da Mosca per le celebrazioni del giorno della vittoria del 9 maggio. Lo riferisce un alto funzionario al Kyiv Independent. La decisione arriva dopo che il presidente Zelensky ha denunciato la violazione da parte russa della tregua proposta da Kyiv per la scorsa notte. Secondo il leader ucraino, Mosca l'avrebbe infranta oltre 1800 volte. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Sul tavolo della Premier Giorgia Meloni la crisi in Medio Oriente e le sue ricadute energetiche. Ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
0: Proprio così, i dossier internazionali con un focus sulla crisi energetica, valutando la necessità di ridurre la dipendenza da fonti esterne all'Italia e accelerando sul nucleare. È stato questo il tema centrale del vertice di maggioranza questa mattina qui a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni. Circa un'ora e mezza di confronto anche sulle priorità e i possibili provvedimenti da adottare nei prossimi mesi proprio per rafforzare la sicurezza energetica e contrastare l'attuale fase di emergenza dovuta alla crisi in Medio Oriente. E questa sarà anche una delle questioni che la Presidente del Consiglio affronterà venerdì mattina nel colloquio col segretario di Stato americano Marco Rubio, un incontro confermato dopo le ulteriori critiche del presidente Trump contro il Papa, attacchi definiti né condivisibili né utili per la pace dal vice premier Antonio Tajani, che ha ribadito la presa di distanza del governo già chiarita in occasioni precedenti dalla premier. La linea, ricordata in più occasioni, resta quella di mantenere un canale di dialogo costruttivo con gli alleati di Washington, così come ha sempre detto la premier, pur sottolineando le questioni sulle quali l'Italia e gli Stati Uniti non sono d'accordo. E domani Giorgia Meloni avrà una serie di incontri istituzionali qui a Palazzo Chigi, dove riceverà i leader di Ungheria, Libia e Polonia. E da Palazzo Chigi con Serena Mancarella ridò la linea allo studio.
2: Le opposizioni invitano il governo a rivedere in Europa il patto di stabilità. Crollano gli stipendi e pressione fiscale al massimo. Per il 5 Stelle Conte servono risorse aggiuntive. Dal PD Elish Line rincara sulla sanità. Abbiamo già indicato al governo, precisa la segretaria Dem, dove prendere i miliardi per assumere medici e infermieri per contrastare le liste d'attesa infinite. E domani è anche il giorno dell'atteso incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV, dopo i ripetuti attacchi del presidente Trump al pontefice, che in udienza generale ha rilanciato il messaggio del Vangelo. La Chiesa, ha detto, deve denunciare il male e annunciare la pace.
6: Nel complesso, i dati raccolti finora sembrano indicare che la situazione corrente si stia allontanando dallo scenario di base delle nostre proiezioni di marzo per accostarsi a quello avverso. Questi sviluppi accrescono la probabilità che si renda necessario un aggiustamento dei nostri tassi di riferimento.
2: Mercati finanziari positivi sulla scia delle notizie su una possibile intesa tra Iran e Stati Uniti. Le quotazioni del petrolio sono scese sotto i $100 al barile per poi risalire leggermente, in flessione anche il gas. Bene le borse con Parigi, la migliore, vicina al 3% di guadagno, positive Francoforte, Londra e Madrid come Milano sui massimi dal 2000. Al momento guadagna anche Wall Street e al Festival della Alleanza per lo sviluppo sostenibile a Milano è arrivato l'avvertimento di Piero Cipollone, del direttivo della Banca Centrale Europea, sull'effetto che la guerra potrebbe avere sui tassi di interesse decisi dalla BCE per contenere un'impennata dell'inflazione. 50 anni fa il terremoto in Friuli. Per commemorare l'anniversario, Consiglio regionale straordinario a Gemona, presente il capo dello Stato Sergio Mattarella.
7: Fu un minuto interminabile, 50 anni fa, a devastare un territorio e intere comunità epicentro, il paese di Gemona, dove il presidente Mattarella ha voluto portare il suo omaggio.
8: Il lutto raggiunse ogni famiglia, come nella guerra.
7: Quell'evento, prosegue il capo dello Stato, ha segnato la storia d'Italia, ma il Friuli seppe rialzarsi e prevalere sulla distruzione, anche grazie al lavoro dell'allora commissario straordinario Zamberletti.
8: Quel lavoro ha lasciato all'Italia un'eredità preziosa, premessa per la costituzione della protezione civile italiana.
7: Non solo mitigare le calamità, ma lavorare per prevenirle. La ricostruzione del Friuli, dice ancora Mattarella, è un esempio.
8: Il futuro dipende da noi. L'esito della storia non è mai scontato. Un insegnamento che vale sempre, anche oggi, di fronte alle guerre, agli squilibri crescenti nel mondo, alle volontà di sopraffazione.
7: Infine, il ricordo di un altro anniversario, l'80esimo dalla nascita della Repubblica.
8: Ribadiamo, in un momento di memoria e di impegno, il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso, nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione.
7: Valentino Russo, GR1.
2: Alla commemorazione a Gemona, presente anche Giorgia Meloni, ascoltiamo un passaggio del suo intervento a proposito del modello Friuli.
9: Nacque una rete nella quale tutte le figure coinvolte nell'emergenza, i tecnici, i militari, le forze dell'ordine, i volontari, i cittadini potevano lavorare al meglio insieme, che ha gettato le basi del sistema italiano di protezione civile che noi conosciamo oggi, che è diventato anche nei nuovi scenari di crisi un punto di riferimento assoluto anche a livello internazionale.
2: Rai Radio 1 alle 19:10 minuti la cronaca con il delitto di Garlasco a Pavia, l'interrogatorio di Andrea Sempio che non risponde ai magistrati mentre spunta un'intercettazione che fa molto discutere.
10: Ho visto il video di Chiara e Alberto, diceva così Andrea Sempio parlando da solo in macchina, riferendosi ai filmati fatti da lei e il fidanzato in momenti di intimità e caricati sul PC della ragazza e del fratello, aggiungendo di averla chiamata prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe risposto «non ci voglio parlare con te». È una delle ultime contestazioni che la procura di Pavia muove all'indagato, che oggi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sempio commentava da solo delle trasmissioni TV che parlavano di lui, sostiene la sua avvocata Angela Taccia.
11: E mi aveva detto sì, avevo ovviamente scimmiottato, ho sentito qualcosa, ho ripetuto la loro teoria.
10: Per gli inquirenti il movente del delitto starebbe nella prospettiva sessuale proiettata su Chiara e sul fatto che la stessa in quei giorni d'agosto fosse sola a casa. Marco Poggi, fratello di Chiara e amico di Sempio, nega davanti ai magistrati di aver visto quei video con lui, aggiungendo di aver fiducia in quanto i suoi consulenti tecnici gli hanno spiegato, confermando così la sua fiducia nell'innocenza di Andrea Sempio. Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Svolta nelle indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dal compagno lo scorso ottobre a Milano, il cui cadavere è stato trovato nelle scorse settimane senza la testa. Indagato l'ex fidanzato 41enne Francesco Dolci, vilipendio e furto di cadavere, le ipotesi di reato. Il provvedimento è stato emesso dopo ore di interrogatorio di Dolci in caserma. Il rogo di Crans-Montana per gli interventi di protezione civile, la prima stima dei risarcimenti all'Italia e ci sono ancora da aggiungere altre spese, tra le quali quelle sanitarie.
12: 300.000 euro. È il costo degli elicotteri per le operazioni di soccorso in Svizzera, per trasferire i feriti al Niguarda di Milano, per il volo di Stato per le salme, per il personale inviato sul posto dopo l'incendio scoppiato nel locale Le Costellation. Le cifre sono contenute nella richiesta di costituzione di parte civile presentata per conto del nostro governo. È una prima quantificazione dei danni che dovrà essere integrata dalle spese sostenute da altri amministrazioni e dalle regioni. L'accoglimento della richiesta di costituzione di parte civile non è però scontato. Saranno i magistrati elvetici a decidere, dopo l'accordo tra Italia e Svizzera sul pagamento delle fatture inviate dagli ospedali elvetici alle famiglie dei ragazzi italiani, l'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, commenta così.
13: Gli svizzeri stessi hanno ammesso che si è trattato di un infortunio, di un incidente e comunque ci hanno assicurato che queste fatture non dovranno mai in alcun caso essere pagate dalle famiglie. Questo è stato escluso nel modo più assoluto dallo stesso presidente della Confederazione Pamana.
2: Simona Decina, GR1. Arriverà fra 3 giorni alle Canarie la nave da crociera su cui si è sviluppato un focolaio di antivirus. L'ipotesi degli esperti è che il contagio sia partito dopo un'escursione di bird watching a Ushuaia fatta da una coppia che si era recata in una discarica. A bordo nessun italiano.
14: Sabato a Tenerife è previsto l'attracco della nave da crociera Ondius, sulla quale si è sviluppato un focolaio di antivirus che ha provocato 3 morti. 3 persone sono state fatte scendere a Capo Verde. I quasi 150 passeggeri restanti sbarcheranno sull'isola delle Canarie. Gli spagnoli saranno trasferiti e tenuti sotto osservazione in un ospedale di Madrid. Gli altri saranno rimpatriati. Secondo quanto riporta il quotidiano El País, in 23 avevano già lasciato la Ondius alcune settimane fa nello scalo di Sant'Elena, tra loro uno svizzero che adesso mostrerebbe i sintomi dell'antivirus. Preoccupa la trasmissione da persona a persona dell'infezione, ma il direttore dell'OMS Ghebreyesus parla di rischio globale basso e non vede analogie con gli esordi del Covid. L'epidemiologo Gianni Rezza.
15: Gli antivirus li conosciamo bene, in questo caso il focolaio è piuttosto limitato, quindi non c'è un allarme globale assolutamente. La cosa da fare è rintracciare i contatti dei casi, sottoporli ad una sorveglianza clinica, nel caso comparissero i sintomi, quindi di autoisolarsi.
14: Daniele Morgera, GR1.
16: Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpita a Firenze e Pistoia, con gravi danni alle aziende agricole. Forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge domani si sposteranno verso il sud. Ascoltiamo le previsioni del maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
17: Questa instabilità che sta interessando il nord con rovesci e temporali anche intensi tenderà a diminuire nel corso della giornata di domani, per cui i fenomeni diventeranno meno intensi e più localizzati fino a delle ampie schiarite per la serata di domani. I fenomeni si spostano al sud, in particolare sulle regioni adriatiche, interesseranno per lo più le Marche e l'Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature massime, un rialzo su gran parte del paese, diminuiscono soltanto sulle regioni del versante adriatico.
16: Momenti di tensione alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale su invito. Il padiglione della Russia al centro delle contestazioni dei manifestanti che si sono fronteggiati con la polizia.
18: Davanti al padiglione russo, manifestanti al grido di Russia, Stato terrorista, sventolano bandiere ucraine e alzano cartelli con scritte contro Mosca. All'interno del padiglione, un giovane ha lanciato verso il pubblico una bottiglia di latte e scagliato violentemente contro il muro un pezzo di parmigiano. L'uomo è stato immediatamente bloccato dalla polizia. Inizia così l'opening della Biennale Arte tra proteste e annullamenti. Cancellati 2 incontri sul dissenso e la pace per indisponibilità improvvisa dei 2 relatori, il regista russo Sokurov e la scrittrice palestinese Suad Amiri, iniziative volte a stemperare le polemiche sulla partecipazione russa contestata dal governo e dall'Unione Europea. Ma in conferenza stampa oggi il presidente della Biennale Buttafuoco ha ribadito con forza la sua posizione di apertura a tutti i paesi in nome della libertà dell'arte, spiegando che la Biennale è un luogo di dialogo.
19: La Biennale è il luogo dove il mondo si incontra. E si incontra a maggior ragione quando il mondo è lacerato.
18: Claudia Faiens, GR1.
16: La cerimonia di consegna dei David di Donatello, diretta su Rai 1 alle 21.30. A condurre la serata saranno Bianca Balti e Flavio Insinna. Ben 16 le candidature per le città di pianura di Francesco Sossai, seguito dalla grazia di Paolo Sorrentino e le assaggiatrici di Silvio Soldini. Tra le attrici candidate Valeria Bruni Tedeschi, Barbara Ronchi e Valeria Golino. Premi alla carriera per Gianni Amelio, Bruno Bozzetto e Vittorio Storaro. La morte del fondatore della rete All News CNN, Ted Turner, aveva 87 anni.
20: Imprenditore, produttore televisivo ma anche attore e dirigente sportivo, Ted Turner è noto soprattutto per aver dato vita nel 1980 alla CNN, primo canale All News al mondo. Notizie 24 ore al giorno e per primi. Questo è lo slogan dell'emittente televisiva che ha cambiato la scena mediatica a livello mondiale. Proprio la sua copertura planetaria aveva permesso nel 91 a Peter Arnett di trasmettere in diretta dal tetto di un hotel di Baghdad le prime immagini della guerra del Golfo.
21: Eyes over Baghdad have been illuminated.
20: Velista di fama internazionale, Turner è stato anche attivo dirigente sportivo delle squadre di baseball e di basket di Atlanta, sostenitore appassionato dei valori dello sport. Proprietario di sterminati territori negli Stati Uniti, Turner ha donato $1 miliardo alle Nazioni Unite per sostenere programmi in favore delle donne e dei bambini. È stato sposato 3 volte, l'ultima con l'attrice Jane Fonda, che malgrado il divorzio aveva definito l'amore della sua vita. Lascia 5 figli, 14 nipoti e 2 pronipoti. Paola D'Angelo, GR1.
16: Riparte la caccia al tesoro sull'isola di Robinson Crusoe, sogno che un milionario americano di 76 anni insegue da sempre.
1: È la classica storia in cui realtà e finzione si intrecciano fino a confondersi. Nel 1714 il navigatore spagnolo Juan Esteban Ubilla avrebbe sepolto un immenso tesoro, valore attuale tra i 20 e i 40 miliardi di dollari, in oro, monete, gioielli e pietre preziose, nell'isola di Massatierra, nel remoto arcipelago di Juan Fernandez, che i cileni hanno ribattezzato Isola di Robinson Crusoe, dal titolo del famoso romanzo di Defoe. Bottino da sogno che il milionario americano Bernard Kaiser insegue da oltre 30 anni tra vulcani e foreste, con all'attivo già 17 spedizioni e un passivo di oltre $5 milioni. Nel 2019 però l'ente forestale cileno aveva bloccato gli scavi, preoccupato dall'impatto che i pesanti macchinari avrebbero avuto sul fragile ambiente dell'isola, parco e riserva della biosfera UNESCO. Ma ora la Corte Suprema ha deciso, il milionario americano potrà procedere sotto stretta supervisione con la sua caccia al misterioso tesoro, ossessione di una vita. Eleonora Belviso, GR1.
16: Chiudiamo con la musica, esce venerdì Home to Us, l'atteso duetto vocale tra Paul McCartney e Ringo Starr. Non è la prima volta che i due ex Beatles collaborano, ma il nuovo duetto che ascolteremo l'8 maggio è il primo in assoluto in cui Paul McCartney, 83 anni, e Ringo Starr, 85, cantano insieme. Il brano fa parte del nuovo album di McCartney in uscita il 29 maggio, che include anche la canzone che sentite in sottofondo. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Sergio Ciani. Ora la linea va allo sport. Una buona serata da Sonio Ranges.
21: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
22: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
24: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
25: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
26: Sentiamo.
25: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
26: Wow.
25: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
26: E C?
25: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
26: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
27: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
28: GR1
0: GR1 Sport.
3: In studio Alessio Maldini, Giro d'Italia meno 2, venerdì la partenza dell'edizione numero 109 della Corsa Rosa che per la prima volta scatterà dalla Bulgaria. La conclusione a Roma domenica 31. In questo momento a Burgas sul Mar Nero è in corso la presentazione ufficiale delle 23 squadre. Ci aggiorna uno dei nostri inviati.
4: E le note dei ricchi e poveri che forse sentite in sottofondo a battezzare il pubblico dell'arena di Burgas, arena a cielo aperto, gremita per la presentazione delle squadre di questo giro numero 109 che si presenta con uno dei grandi big del ciclismo mondiale al via, ovvero sia Jonas Vingegaard, favorito numero uno, ma non solamente lui, ci sarà anche il nostro Giulio Pellizzari a lottare per il podio, tanti altri corridori pronti a dare spettacolo sulle strade del giro, prime tre tappe in Bulgaria, come dicevi Alessio, si parte dopodomani da Nessebar con arrivo a Burgas, siamo sulle rive del Mar Nero, Burgas è proprio dove avviene in questi momenti la presentazione delle squadre in un'arena gremita, c'è tanta voglia di ciclismo qui in Bulgaria, abbiamo visto insomma tutta quanta la città decorata di rosa con tanti tifosi che hanno anche falsificato i pass per poter entrare con delle fotocopie, ci dicevano quelli dell'organizzazione, ma sono stati fatti entrare perché il Giro d'Italia, come recita il claim, è amore infinito. Abbiamo detto di Vingegaard, abbiamo detto anche di Giulio Pellizzari, ma la prima tappa sarà una tappa molto favorevole a Jonathan Milan, il nostro velocista che ha detto ci spero, è uno degli obiettivi di stagione conquistare questa prima tappa e magari indossare poi successivamente la maglia rosa, lo scopriremo fra due giorni, nel frattempo la festa qui sulle rive del Mar Nero continua ad andare avanti e con Jacopo Teodoro a te la linea.
3: Grazie a Manuel Codignoni. Altro importante appuntamento in corso, gli internazionali del Foro Italico di tennis, oggi i primi incontri del tabellone maschile, qui in studio Jacopo Barlotti.
5: Sì, buonasera, è cominciato a piovere intanto a Roma, incontri sospesi dunque in questi minuti, stasera in programma la sfida tra Federico Cina e il belga Blocks, vedremo se si riuscirà a giocare nel pomeriggio bene Matteo Arnaldi che si è imposto in 3-7 sullo spagnolo Munar, domani l'esordio di 7 azzurri fra cui Berrettini, mentre Sinner, Darderi, Musetti e Cobolli entreranno direttamente al secondo turno. Cobolli oggi ha compiuto 24 anni, ascoltiamolo.
6: Quest'anno sento molto meno pressione, mi sento bene, comunque vengo da tanti tornei fatti come si deve, come avrei voluto giocarli, e quindi vengo qua a Roma con tanta autostima, spero mi possa aiutare.
5: Nel tabellone femminile sconfitta al primo turno Stefanini, Urgesi e Brancaccio, mentre Tyra Grant si è aggiudicata in rimonta il derby azzurro con Lisa Pigato. Devono scendere in campo Cocciaretto contro l'austriaca Kraus e Basiletti contro l'australiana Tomljanovic.
3: Calcio alle 21, il ritorno dalla seconda semifinale di Champions League, Bayern Monaco Paris Saint Germain, partita che promette come l'andata a gol e spettacolo. Chi passa affronterà l'Arsenal nella finale di Budapest.
7: Prima del campo delle giocate virtuose bisogna immaginarsi il palcoscenico adatto, forse tra i migliori possibili, l'astronave che si illumina di rosso alla periferia di Monaco, i 75.000 devoti del Bayern invitati a vestirsi proprio di quel colore, fuori gli amanti del calcio spettacolare si aspettano un'altra serata caleidoscopica, ubriacante dopo il 5-4 per il Paris Saint-Germain di una settimana fa. Attaccare senza speculare, vince chi segna di più, come in una partita alla Parco. Tra tanti fuori classe, però, la dichiarazione di Luis Enrique suffraga le intenzioni. Vogliamo vincere senza pensare al risultato dell'andata. L'altro allenatore, Kompany del Bayern, si associa di fatto e dice: è difficile immaginare che una delle squadre cambi quello che l'ha portata fin qui. Gol sopra ogni altra cosa. Daniele Fortuna, GR1.
3: Verranno celebrati venerdì a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, il talentuoso fantasista dell'Inter, scomparso oggi all'età di 69. Anni. Con i nerazzurri vinse lo scudetto del 1980 e la Coppa Italia dell'82. Giocò anche nel Brescia, Sampdoria, Monza, Barletta e Pordenone. Pallavolo alle 20:30, gara 3 della finale playoff Perugia-Civitanova. Gli umbri sono avanti 2-0 nella serie e hanno a disposizione quindi il primo match point scudetto. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
25: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Cosa fanno davvero là dentro?
14: Siamo solo appassionati di cinema.
15: Non può essere solo un film club.
17: Lei ha un ragazzo.
14: Wow!
15: Vediamo 3 volte lo stesso film.
14: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
15: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
14: Devo andare.
28: Qualcosa che non va, tesoro.
15: Forse dovremmo parlarne.
29: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
31: Sentiamo.
30: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
31: Wow.
30: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
31: E C?
30: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
31: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
32: Iperceramica.
33: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
34: Onda Verde. Viaggiare informati.
35: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.30, apriamo in A10 in Liguria tra Pietra Ligure e Orco Feglino in direzione Genova, dove si registrano 3 km di code per lavori. Andiamo in A12 tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 verso il capoluogo Ligure, si segnalano invece code per un incidente. In Lombardia in A4 Milano Brescia tra Grumello e Bergamo, in entrambe le direzioni si riscontrano code a causa del maltempo. Ora in A14 Ancona Pescara, nelle Marche tra Grottammare e Pedaso in direzione Ancona, presente 1 km di coda per lavori. Rimaniamo in A14 all'altezza di Valvibrata in direzione Ancona, segnalato un camion fermo. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, in Umbria tra Fabbro e Orvieto verso la capitale, attenzione alla guida per una perdita di carico. In Campania in A30 tra Palma Campania e Sarno in direzione Salerno si registra invece un incidente. E infine chiudiamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo in Calabria tra Cosenza e Rogliano verso Reggio Calabria, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
34: In collaborazione con il CIS.
36: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
37: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca? Appassionato di cinema?
38: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
37: E che ancora ascolta i vinili.
38: Mazza, è proprio un boomer.
37: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
38: Ma se non mi sei così male?
39: Ma gli arma la Branca Leone.
37: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
38: Ma ad oggi le cose cambiano.
40: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Domani alle 21.30, Rai 1.
41: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
42: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
43: Il premier mette a punto in queste ore.
44: The president did what he always would.
45: The Afghan government says they're not surprised.
41: Zapping.
0: Le 19:32 minuti. Buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026. Come sempre vi racconto brevemente di cosa discuteremo in questa puntata e chi saranno gli ospiti con noi. Apriamo sull'Italia oggi, sulla politica italiana e in particolare su un rovello che accompagna molti articoli di giornale, analisi di specialisti della politica. Insomma, si farà o no la riforma elettorale? Si eviterà quello che tutti prevedono essere un destino di pareggio se la legge elettorale dovesse rimanere quella attuale? Sarà capace il Parlamento di trovare un punto d'accordo per portare gli italiani alle urne con un nuovo sistema? Ed è giusto farlo. Insomma, se ne parla molto sui giornali, sembra che Giorgia Meloni abbia, i giornali lo raccontano, convocato un vertice proprio con Salvini e Tajani per discutere di questa eventualità, e anche, diciamo, il Parlamento se ne sta occupando, in particolare la Commissione Affari Costituzionali della Camera, e per questo sarà con noi l'onorevole Nazario Pagano di Forza Italia, che presiede quella commissione, con cui parleremo un po' di quali prospettive ha la possibilità di cambiare legge elettorale in vista delle prossime elezioni del 2027. Poi sarà con noi Massimiliano Gianzanti, è il presidente di Confagricoltura e anche il presidente del COPA, l'associazione che riunisce tutte le principali organizzazioni professionali agricole europee. Parliamo di più di 22 milioni di agricoltori. Tra l'altro la Confagricoltura ha in prospettiva, in calendario, un importante incontro milanese che si apre domani giovedì, va avanti fino al 9 maggio, l'agricoltura e il futuro, con molti esperti politici, con l'appoggio della Università Bocconi, che curerà dei tavoli settoriali per capire, diciamo, le dimensioni della crisi, le possibilità per l'agricoltura italiana e per il sistema paese, che in gran parte da esso dipende, di superare questa fase. Poi parleremo ancora di politica internazionale, approfondiremo le ragioni e le conseguenze della decisione dell'amministrazione Trump e di Donald Trump stesso di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, dalle basi americane in Germania. La Germania è un paese che ospita decine di migliaia di soldati americani, è un punto chiave, diciamo, sia della proiezione esterna della potenza militare americana, sia della protezione dei paesi europei e dei paesi europei della NATO, appunto in Europa, dalle minacce che possono venire, dico, per esempio dalla Russia. 5.000 soldati in meno, perché? Che cosa comportano? Come si sostituiscono? E come, diciamo, la parte europea della NATO può in qualche modo colmare i vuoti che l'America sta preparando e sta calcolando per la difesa europea? Poi parleremo di Iran, la situazione è molto confusa. Trump ha detto che l'Iran sta valutando una proposta in 14 punti avanzata dagli Stati Uniti, che gli accordi sono molto avanzati, sono a buon punto, però poi ha aggiunto se l'Iran non accetterà riprenderemo a bombardare. Da parte iraniana si dice che si stanno esaminando questi accordi, ma non si accettano minacce. Intanto, come sempre, c'è qualcuno che ha fatto molte centinaia di milioni dopo l'annuncio di Trump che gli accordi stavano avendo buoni risultati, il petrolio è calato, qualcuno ha venduto l'ho scoperto, si sono mossi miliardi, come sempre succede in questa guerra, che sembra appunto un ufficio di trading però armato. E di questo parleremo con Lorenzo Camel, che è un professore ordinario di storia delle relazioni internazionali a Torino, anche molto esperto di Iran, proprio per capire una delle domande che ci si fanno più spesso: ma chi sta trattando per l'Iran? Perché molto spesso si ha l'impressione che ci sia una parte della leadership iraniana che magari accetta l'ipotesi di negoziati, accetta l'ipotesi di trattative, e un'altra parte che invece la fa saltare. Sarà con noi poi Giorgio Provinciali, ci occuperemo di Russia e Ucraina. Qui c'è anche un'altra storia interessante: la Russia aveva chiesto un giorno di tregua per il 9 maggio, quando normalmente sulla Piazza Rossa si sfila per festeggiare, per ricordare la vittoria della Russia sul nazismo. Tra l'altro quest'anno era già stato detto che non ci sarebbero stati i mezzi militari, perché non ce ne sono da far sfilare, sono tutti impegnati sul fronte ucraino. Quindi la Russia aveva chiesto un giorno di tregua per non rischiare che quella parata, che quella manifestazione venisse minacciata da droni ucraini. Tra l'altro non l'aveva chiesto all'Ucraina, l'aveva chiesto all'America. L'America ha girato la richiesta all'Ucraina. Zelensky, devo dire, con una mossa intelligente aveva detto: va bene, la tregua il 9 maggio, ma facciamola partire dal 6, cioè da oggi. E i russi oggi hanno bombardato a tappeto molte città, tra cui Zaporizhzhia, ci sono 17 morti, e a questo punto Zelensky ha detto: allora niente tregua nemmeno per il 9, perché se il problema è salvare la parata, noi siamo impegnati semmai a salvare vite. Ne parleremo con Giorgio Provinciali, corrispondente da Kiev per La Ragione. Poi, è vero o non è vero che girano voci, è vero ovviamente, ma queste voci dicono qualcosa di vero rispetto al fatto che sembra che si stia valutando il rischio di un colpo di Stato, di un rovesciamento ai danni di Putin a Mosca? I giornali raccontano che la sicurezza di Putin è stata molto innalzata, che c'è l'ex ministro della difesa Shoigu che potrebbe essere uno di quelli che stanno tramando contro di lui. Parleremo di questo con Anna Zafesova, giornalista esperta di russa, scrive per La Stampa. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, restate con noi, intanto vi faccio sentire i titoli del TG3.
1: Nuova proposta USA all'Iran, Trump, probabile la firma dell'intesa entro la prossima settimana, se accettano la guerra è finita, i dubbi Teheran, alcune condizioni sono inaccettabili. Vertice sulla crisi energetica, ridurre la dipendenza e accelerare sul nucleare. Il PD, crollano i salari, il governo ha fallito, mozione 5 Stelle per revisione del patto di stabilità. 50 anni fa il terremoto che sconvolse il Friuli, Mattarella a Gemona, ribadire i valori della solidarietà e della coesione nazionale. Meloni, qui un modello di ricostruzione. Carlasco, Sempio in procura per ore, secondo il TG1 intercettato mentre parla di Chiara e di un approccio rifiutato. Marco Poggi sentito come testimone, con lui mai visto video intimi di mia sorella. Biennale di Venezia, il presidente Buttafuoco, non siamo un tribunale ma un giardino di pace, unico veto e l'esclusione preventiva. Protesta delle Pussy Riot, l'arte di Putin è la guerra. È morto Ted Turner, fondatore della CNN, il primo canale All News che ha rivoluzionato l'informazione televisiva. Dal muro di Berlino a piazza Tiananmen, la storia in diretta, l'impegno ambientalista e il sodalizio con Jane Fonda.
0: Le 19:40 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io saluto subito l'onorevole Nazario Pagano di Forza Italia, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Buonasera onorevole, buonasera presidente, benvenuto a Zapping.
2: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: Allora, ci faccia un po' capire che sta succedendo, perché in questi giorni sui giornali, nelle interviste, nelle analisi, si parla molto del fatto che insomma, la maggioranza vorrebbe ottenere una riforma della legge elettorale in vista delle prossime elezioni. Si teme il rischio di pareggio se la legge rimanesse lo stesso e il centro-sinistra si presentasse compatto, contrariamente alle ultime elezioni, ma il rischio di arrivare a una posizione di stallo in cui fosse difficile formare un governo, un po' tutti la vedono come un rischio concreto. Si sta quindi lavorando su una nuova legge, se ne sta discutendo proprio nella sua commissione, a che punto si è arrivati?
2: Ma si è arrivati al punto in cui in questa fase stiamo ascoltando gli esperti, le cosiddette audizioni, nel senso che ciascun gruppo di maggioranza e di opposizione ha presentato una lista di esperti di cui, fra virgolette, si fida o che ritiene debbano essere ascoltati su questa materia molto tecnica, voglio dirlo, e quindi stiamo ascoltando in tutto, saranno oltre 60, pensi un po', questi esperti, e stiamo procedendo direi speditamente, al punto in cui già ne abbiamo ascoltati più di 30, e quindi diciamo entro la fine di questo mese concluderemo la fase, diciamo così, istruttoria, cioè l'ascolto di esperti che sono professori di diritto costituzionale, ex parlamentari o comunque persone che in una qualche maniera hanno avuto a che fare con questo tema che è molto specifico, molto tecnico.
0: Nelle dinamiche parlamentari siamo stati abbastanza abituati a pensare che quando ci sono molte audizioni è un po' un modo per, come dire, allungare i tempi, per prendere tempo, per vedere che cosa matura, qual è il dibattito politico che sta alle spalle. Intanto facciamo delle audizioni di esperti e poi si vede. E anche questo è il caso?
2: Penso di sì, nel senso che soprattutto da parte dei gruppi di opposizione, in particolare devo dire del Partito Democratico e di Alleanza Verdi Sinistra, quando io ho proposto, senza porre limiti, di individuare, di segnalare alcuni esperti, effettivamente il Partito Democratico in prima battuta e Alleanza Verdi Sinistra avevano, come dire, dato un numero, secondo me anche esagerato, di segnalazioni. Dopodiché io ho chiesto, come dire, in modo assolutamente sereno, autoriducete voi stessi questo numero che è esagerato. Infatti inizialmente mi erano giunte oltre 100 segnalazioni, devo dire che loro mi hanno ascoltato e ho molto apprezzato, e quindi da 100 siamo passati a poco più di 60, e quindi diciamo che in parte è vero quello che diceva lei, e cioè è stato utilizzato il sistema delle audizioni che è prodromico, diciamo che precede la discussione sul testo della legge, perché poi in questa materia qui, vede Loquenzi, ci sono, si schierano due scuole di pensiero. La prima è quella di chi magari ama questo sistema elettorale attuale, che voglio ricordare a chi ci ascolta, che è un mix di maggioritario e di proporzionale, cioè una parte degli eletti viene eletto con i collegi uninominali e un'altra parte, la maggior parte per la verità, con il sistema proporzionale, cioè con liste elette di deputati, di candidati eletti col sistema proporzionale. Tenga conto che questo sistema attuale, che è passato diciamo alla storia col nome di Rosatellum, è un sistema che è stato pensato quando i parlamentari erano 945.
0: Certo, adesso c'è stata la famosa riduzione.
2: 630 alla Camera. È ovvio che all'epoca il numero dei collegi era molto più alto, dei collegi uninominali, riducendo il numero degli eletti di molto, tra l'altro. Io porto sempre ad esempio la mia regione, che è l'Abruzzo. Lei pensi che in Abruzzo, prima della riduzione, che io considero sciagurata, dei parlamentari, venivano eletti 21 parlamentari, oggi se ne eleggono solo 12, quasi il 50% in meno. Lei capisce bene che è ovvio che questi collegi uninominali sono diventati enormi, nel senso che il perimetro è diventato enorme e non ha più tanto senso.
0: Lei diceva che la materia elettorale è una materia complicata, però, Presidente, riconoscerà anche

0: come funziona una legge elettorale e quali sono i suoi effetti. C'è veramente bisogno di fare tutte queste audizioni.
1: Sono d'accordo con lei, ne bastavano molte di meno. Però
0: ma una decina in
1: che...
0: tutto, forse, proprio per così per rinfrescare
1: allora,
0: la materia.
1: Allora bastava che le due scuole di pensiero sono i proporzionalisti puri e quelli che pensano che sia opportuno il premio di maggioranza, cioè dire sostanzialmente in una legge elettorale se tu arrivi primo, anche se pure di pochi voti, io ti attribuisco un numero di seggi in più che ti consenta di governare tranquillamente perché hai i numeri in maggioranza sia alla Camera
0: cioè
1: che al Senato.
0: Cioè il nuovo neologismo è stabilicum, cioè quel meccanismo per garantire la stabilità.
1: Garantire la stabilità dopo il voto, perché è ovvio che se si vince non so con il 46% dei voti e questo 46% viene attribuito solo un voto proporzionale, lei capisce che non abbiamo superato il 50% degli eletti sia alla Camera che al Senato, quindi non ci sono i numeri per poter governare serenamente come sta facendo la Meloni adesso, che ha potuto approfittare delle divisioni che ci furono nel cosiddetto campo largo
0: e che probabilmente non ci saranno più. Questo è uno dei problemi.
1: Esatto, ma in virtù di questa volontà che è emersa con tutta evidenza da parte di chi appartiene alle forze di opposizione, cioè non vi faremo, hanno detto più volte ripetutamente, non vi faremo lo stesso favore una seconda volta, quindi ci uniremo nella prossima tornata elettorale, è chiaro che bisogna onde evitare quello che diceva lei nell'introduzione, cioè un possibile pareggio col Rosatellum e quindi non avere nuovamente la necessità di avvalersi di governi tecnici o comunque di situazioni strane che si sono verificate nella passata legislatura, addirittura tre governi diversi, con maggioranze diverse, con presidenti del Consiglio dei Ministri diversi, quindi con posizioni anche differenti sul piano internazionale, con scarsa credibilità e autorevolezza del governo. Se vogliamo dare peso e forza al nostro paese dobbiamo dargli stabilità. Stabilità vuol dire e governabilità, c'è la possibilità sostanzialmente che già dal giorno dopo del voto si possa sapere chi ha vinto e che quindi potrà governare. Io credo che questo, soprattutto di questi tempi, perché non siamo più ai tempi della Prima Repubblica, oggi esistono i sistemi telemagici, informatica, le leadership contano molto di più di un tempo, oggettivamente va detto.
0: Non so se sia un bene o un male, ma insomma, poi questo aprirebbe un'altra discussione.
1: No, sono d'accordo un'ultima con lei, cosa, però essere nostalgici della Prima Repubblica quando oggettivamente oggi, io adesso le sto parlando dal mio cellulare, voglio dire, adesso a casa quasi non abbiamo più il telefono tradizionale. Quello
0: mi faccio fare un'ultima domanda che poi la devo salutare. Sì. Io ho l'impressione però che questa strategia delle opposizioni di affollare di esperti le audizioni di questa fase sia anche dettata un po' dalla paura che il governo voglia come sempre fare le cose, che la maggioranza voglia fare le cose molto in fretta, cioè approvare entro l'estate alla Camera un testo di legge, portarlo al Senato, mettere la fiducia e chi ci sta ci sta, chi non ci sta non ci sta. L'opposizione immagino dica un procedimento del genere per una legge elettorale non è accettabile, quindi fa già adesso in qualche modo ostruzionismo. Mi chiedo se anche lei pensa che sia questo il percorso.
1: No, io ho un'idea diversa, sì. Perché sin dal primo giorno io penso che le leggi vadano fatte, credo che lei sia d'accordo con me e spero anche gli italiani, in Parlamento, quindi è ovvio che ci vuole necessariamente un testo. Sin dal primo giorno sia il sottoscritto ma anche esponenti di spicco autorevoli della maggioranza come l'onorevole Donzelli ed altri ancora hanno dichiarato che non si trattava di un testo blindato, cioè che doveva essere intoccabile. Continuano a dire, leggo anche agenzie di oggi, il testo è irricevibile. Se abbiamo detto che non è intoccabile, cioè che si può emendare, che può essere modificato, allora perché è irricevibile? Entriamo
0: forse
1: nel
0: perché
1: merito.
0: Sospettano che non ci siano i tempi necessari per modificarlo, come spesso accade.
1: Posso dirle, io ho la sensazione invece che dopo la vittoria del referendum, come dire, ci sia quasi il desiderio di non voler dialogare a nessun livello con la maggioranza. E quindi, siccome questo è un testo che anche sondaggi alla mano di questi giorni, qualcuno dice che il campo largo potrebbe anche vincere, paradossalmente un sistema elettorale che prevede il premio di maggioranza a chi vince avvantaggerebbe loro. Quindi tutto

0: sommato, non capisco perché sarebbe vice libre. Se il metodo di attribuzione del premio non ti piace, modifichiamolo. Abbiamo detto, l'ho detto io, l'hanno detto anche altri esponenti di maggioranza, dialoghiamo, loro partecipano alle audizioni e interloquiscono. Però è ovvio che nel prossimo mese bisognerà discutere e entrare nel merito. Da parte della maggioranza, glielo posso assicurare, c'è tutta la volontà di condividere un percorso insieme. Dove va fatto? Mi scusi, va fatto in commissione.
1: Certo.
0: Dove lo vogliamo fare? Prima di discutere, no, bisognava depositare un testo di legge insieme, non è mai successo. La maggioranza ha il dovere di proporre un testo, se dichiara che non è blindato, intervieni nel merito e dici.
1: L'importante è che non si metta la fiducia subito, insomma,
0: No, ma sono assolutamente d'accordo, ma non c'è questa intenzione. L'intenzione è quella di superare il Rosatellum, che è un testo che oggettivamente non è più attuale, che è stato pensato per un Parlamento con una
1: Io penso che
0: numerosità
1: su
0: di
1: questo
0: parlamentari.
1: l'opposizione sia d'accordo. Adesso poi intervisterò, sentirò qualcuno anche da.
0: Però non lo continuo a dire ricevibile, però non dicono perché.
1: Presidente, la devo salutare. Grazie davvero molto per essere stato con noi. Grazie,
0: grazie a lei, buona serata e buon lavoro.
1: Buon
0: Buon
1: lavoro anche a
0: proseguimento.
1: Nazario Pagano, Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera di Forza Italia. Noi cambiamo argomento e entriamo un po' nella crisi che poi, nella crisi che si è aperta con la chiusura dello Stretto di Hormuz, di cui poi esamineremo molti altri dettagli, ma in apertura vogliamo esaminare una delle principali conseguenze di questa crisi, oltre a quella di cui si parla di più, che è quella, insomma, della mancanza degli idrocarburi, della benzina, del gasolio, del kerosene per volare, insomma. L'altra grande questione è l'impatto sulle filiere produttive, sulla mancanza dei fertilizzanti, sul modo in cui l'agricoltura planetaria, mi verrebbe da dire, si sta riorientando per andare incontro al fatto che, insomma, bisogna scegliere culture che chiedono meno fertilizzanti, e questi saranno sempre più cari. Noi ne parliamo di questo e di altro con Massimiliano Gianzanti, che è presidente di Confagricoltura, ma è anche presidente dell'associazione che riunisce tutte le organizzazioni agricole europee. Buonasera, presidente, benvenuto a Zapping.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, tra l'altro, ho visto che Confagricoltura ha insomma, in calendario un appuntamento importante di studio, insomma, di analisi delle conseguenze della crisi a Milano nei prossimi giorni. Si apre giovedì 7 con anche un tavolo di confronto della Bocconi, e poi ci saranno anche politici ed esperti venerdì e sabato. Che cosa volete discutere e approfondire in quell'occasione?
2: Ma innanzitutto vogliamo proprio affrontare i cambiamenti. Stiamo assistendo a dei cambiamenti epocali e quando ci si trova di fronte a cambiamenti epocali bisogna avere il coraggio e la forza di individuare soluzioni, percorsi, costruire scenari per il futuro ed è quello che stiamo facendo come Confagricoltura. Vogliamo rompere anche un paradigma. Oggi l'agricoltura non è solamente la produzione di beni primari, oggi è produzione di beni primari che sempre più stanno diventando strategici, tanto che si parla di sicurezza alimentare, intesa proprio come approvvigionamento, e quindi è una sicurezza nazionale. Dall'altro l'agricoltura oggi coniuga e riesce a coniugare diverse altre cose, da cui la produzione di energia elettrica. Pochi sanno che il 10% dell'energia prodotta in Italia arriva da fonti rinnovabili agricole, o al contrario l'agricoltura è uno straordinario attore nel cambiamento climatico e può essere non, come molti sostengono, parte del problema, ma parte delle soluzioni. Quindi un nuovo modello agricolo rispetto appunto a questi cambiamenti epocali geopolitici che ovviamente stanno creando sempre più attenzione su un settore che, come voi potete immaginare, diventa vitale, perché ovviamente disporre o non disporre di beni alimentari diventa un fattore di forza per chi ovviamente ne dispone la produzione.
1: Certo, quindi bisogna guardare l'agricoltura in tutta la sua, diciamo, esposizione strategica, in tutti i settori che tocca e da cui è influenzato. Vediamo però un po' meglio, secondo voi, secondo lei, Presidente, secondo Confagricoltura, quali sono già le conseguenze di questa crisi a Hormuz, perché ancora probabilmente i consumatori non li vedono nei prezzi, sugli scaffali, nei supermercati, ma non è detto che, insomma, le cose non vadano a peggiorare.
2: Ma allora, se la crisi durerà e durerà ancora, ce ne accorgeremo e ce ne accorgeremo in maniera radicale e drastica, perché non è un qualcosa che riguarda esclusivamente l'Europa, ma riguarda il mondo. I prezzi dei fertilizzanti sono triplicati nell'arco di 2 mesi, i prezzi delle materie prime che noi utilizziamo per produrre sono più che duplicati, i costi dei trasporti oggi sono aumentati in maniera significativa, e tutto questo ovviamente rischia di avere un impatto forte sia per quello che riguarda il costo finito del prodotto che arriva direttamente nella grande distribuzione, quindi se ne accorgeranno, per quello che riguarderà il costo direttamente ai consumatori. Ma il potenziale rischio, come ha già detto in maniera forte la FAO, è quello di un agri-shock, ossia che gli agricoltori di fronte a potenziali perdite possano andare a individuare o, come diceva lei, colture che consumano meno fertilizzanti, o al contrario addirittura in molti casi ridurre proprio le superfici destinate a quelle colture che richiedono un maggior uso di fertilizzanti. Quindi rischiamo anche ad avere delle minori produzioni di grano che poi serve per fare il pane o la pasta, o addirittura le produzioni vegetali, e quindi tutte le produzioni orticole e frutticole.
1: Leggevo che i contadini americani, gli agricoltori americani, stanno sensibilmente spostando le loro semine primaverili verso culture che hanno meno bisogno di fertilizzanti, soprattutto l'urea agricola, che è diventata costosissima, quindi si lascia il mais, il gran turco, si va verso la soia o altre culture di questo genere. Succede anche in Europa?
2: Assolutamente sì, nel mio piccolo io quest'anno ho deciso di non seminare mais, seminerò sorgo, perché il sorgo ha bisogno di una quantità minore di acqua per essere irrigato, e noi per irrigare utilizziamo ovviamente gasolio, quindi andiamo a cercare di risparmiare laddove possibile, ha bisogno di minori fertilizzanti, e questo come me tanti altri colleghi, quindi molti stanno riorganizzando le attività di semina. Quello che a me spaventa è l'indeterminazione, ossia se noi non riusciremo ad avere con chiarezza entro poco tempo quello che realmente sarà il futuro dei fertilizzanti, rischiamo che a settembre molti agricoltori decideranno di non seminare grano, e considerate che ad esempio il grano si semina a ottobre e si raccoglie a luglio prossimo, il che significa che se non avremo questi risultati ce ne accorgeremo sicuramente a luglio dell'anno prossimo, quindi siamo nel luglio 27, e le prime soluzioni quindi le potremo poi ritrovare esclusivamente a luglio 28, quindi una non scelta oggi avrà effetti significativi almeno per i prossimi due anni.
1: Quanto ho capito, anche molti agricoltori, molte grandi aziende agricole si starebbero trasformando, spostando verso la produzione di biocarburanti, cioè produrre colture che servono poi a essere trasformate in biocarburanti. Questo perché da un lato hanno bisogno di meno fertilizzanti, ma dall'altro vanno incontro ad un mercato la cui domanda sarà sempre più alta.
2: Ma è quello che sta accadendo a livello globale, meno in Italia, però se guardiamo le principali borse mondiali dei prodotti agricoli, notiamo come ad esempio i cereali diminuiscono di prezzo, al contrario la soia è molto aumentata. Perché la soia aumenta? Perché appunto la soia, dalla lavorazione della soia si ottiene l'olio di soia che poi viene utilizzato per fare alcuni tipi di biofuel.
1: Anche colza, quindi, girasole, vedevo che stanno aumentando.
2: Colza, girasole, tutti, quindi questi prodotti ovviamente iniziano a trovare, essendo tutti correlati al petrolio, ovviamente vengono maggiormente valorizzati dal mercato, e quindi rischiamo di avere minori produzioni dei cereali a scapito dei prodotti oleaginosi. Per un agricoltore in fondo tutto le potrei rispondere va bene lo stesso, perché laddove non faccio reddito col grano lo faccio con l'oleaginosa, ma se non riusciamo a garantire un giusto mix tra cereali e oleaginose, ovviamente rischiamo poi di avere problemi seri per quello che riguarda la disponibilità di frumento, per quello che sono le necessità sia delle persone che ovviamente mangiano pane e pasta, piuttosto che per l'alimentazione dei nostri animali, e quindi proprio per anche la parte zootecnica.
1: Però mi faccio capire una cosa, perché diciamo le dimensioni della crisi mi fanno pensare che in realtà non è nelle nostre mani la soluzione, non è nelle nostre mani, non è nelle mani delle organizzazioni agricole, cioè siamo solo spettatori che sono lì a sperare che la crisi finisca presto, ma non è che abbiamo soluzioni in mano, non è così.
2: No, le soluzioni sono in mano ovviamente innanzitutto al legislatore europeo. In una fase straordinaria come quella che stiamo vivendo è inconcepibile vedere come l'Unione Europea rimanga impassibile di fronte alla necessità di sostenere e supportare.
1: Cosa potrebbe fare? Mettere più soldi sulla politica agricola?
2: Ma al di là di mettere più soldi sulla politica agricola, potrebbe essere per alcuni versi riduttivo, perché altrimenti qualcuno potrebbe pensare che gli agricoltori sono sempre i primi a chiedere. No, io credo che in una fase storica come quella che viviamo ci sia necessità di sostenere e supportare tutta l'economia europea, quindi dire in maniera chiara che ogni singola nazione deve poter operare al di fuori dei patti di stabilità, perché lasciare come hanno fatto in questi giorni la scelta ai singoli paesi nell'ambito ovviamente del sistema delle regole europee significa non scegliere, e questo noi non ci possiamo permettere, perché se noi rimarremo fermi un paio di anni come io temo, rischieremo di trovare un modello produttivo completamente diverso, ma soprattutto la geopolitica del cibo porterà a quei paesi che oggi beneficiano ovviamente di rapporti privilegiati con aziende produttrici di petrolio, con paesi produttori di petrolio, che ovviamente invece continueranno a esportare grano. Oggi il principale esportatore di grano al mondo è la Russia, lo sarà sempre di più, il principale produttore di soia al mondo è il Brasile, e ovviamente voi capite che nella dimensione internazionale dei commerci internazionali chi è in posizione di vantaggio domina il mercato, e noi questo in Europa non ce lo possiamo assolutamente permettere.
1: E immagino che poi invece i paesi ancora più fragili di quelli europei sentiranno, diciamo, le conseguenze drammatiche di questa crisi in maniera anche più violenta.
2: Assolutamente sì, oggi l'Unione Europea è un po' come il condominio, paghiamo tutti, i paesi pagano il condominio, pagano la quota condominiale annua, tutti utilizziamo le aree comuni e poi alla prima difficoltà ci si chiude in casa e poi ovviamente si vede quello che succede dentro le mura domestiche. Non può più funzionare così, perché se andiamo avanti così evidentemente ci saranno dei paesi che potranno sostenere l'agricoltura in maniera significativa e di conseguenza la produzione di beni primari essenziali nella vita delle persone, altri che lo potranno far meno, avremo diverse velocità all'interno dell'Unione Europea e manderemo a benedire il mercato interno comune.
1: Per non parlare poi anche dei paesi africani, ho visto che la FAO su questo è molto molto allarmata e preoccupata.
2: E la FAO infatti parla di agri-shock e io credo che è una riflessione. Assolutamente sì, ed è il motivo per cui da tempo noi continuiamo a sostenere che sul tema degli scambi internazionali dei prodotti agroalimentari si debba ritornare al multilateralismo. E se rimaniamo in una dimensione della bilateralità in cui il più forte si siede a tavolo e dice le regole sono queste, beh, voi capite che diventa difficile. Noi oggi abbiamo l'obbligo di dover sfamare quasi 8 miliardi di cittadini del mondo, che diventeranno 10, e tutto questo va fatto considerando il cambiamento climatico, le difficoltà del mercato, e tutto questo lo si fa in un regime di pace e soprattutto di mercato regolato, perché altrimenti rischiamo anche di avere costi sociali enormi, perché a quel punto il costo alimentare diventerà un costo sociale e pochi se lo potranno permettere.
1: Ho visto che nel vostro appuntamento di Milano verranno sia Giorgia Meloni che il ministro dell'agricoltura Lollobrigida. Che cosa vi aspettate che vi dicano? Cosa vorreste che vi dicessero?
2: Ma innanzitutto ci farà piacere poter presentare alla Presidente del Consiglio, che ci onora della sua presenza, e già il fatto che sia da noi un segnale di attenzione, perché noi vogliamo presentare un po' il manifesto del futuro dell'agricoltura. Ci troviamo con l'Università Bocconi anche proprio per immaginare appunto laddove ci sono delle rotture, quali possono essere delle soluzioni e quale può essere il contributo dell'agricoltura. Quindi noi ci aspettiamo innanzitutto ascolto e attenzione, e dall'altra parte ovviamente ci aspettiamo un forte sostegno soprattutto nel quadro europeo, perché oggi più che mai c'è bisogno di operare all'interno della politica agricola comune con risorse adeguate, ma soprattutto con una vita più semplice. C'è troppa burocrazia, ancora oggi noi potremmo sostituire tranquillamente i fertilizzanti di origine chimica, quelli derivati appunto dal petrolio, ad esempio con prodotti organici. Le regole europee non lo consentono, non lo permettono, e io sono convinto che in questa dimensione il ruolo della Presidente Meloni in Europa, quanto quello del Ministro Lollobrigida, che già sta battendosi per ottenere queste operatività, possano veramente essere uno di quegli strumenti in grado di poter supportare e sostenere l'agricoltura del futuro.
1: Presidente Gianzanti, grazie per essere stato con noi e buon lavoro per il vostro appuntamento e per il vostro convegno a Milano.
2: Grazie mille a tutti voi e buona serata.
1: Allora era Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura. Ci fermiamo un momento per le notizie del meteo, poi riprendiamo con la puntata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia. Ancora un po' di pioggia nella serata, più probabile per l'area alpina e prealpina al nord, tra Lazio e Toscana al centro e tra Campania e Basilicata al sud. Per domani, giovedì 7 maggio, tempo più stabile ma comunque ancora incerto. Al nord nubi sparse e qualche rovescio a ridosso dei monti. specie a nord-est ed in particolare nelle ore centrali. Al centro-sud, nubi via via più diffuse, ma per lo più innocue, con rischio di pioggia più alto al mattino tra Lazio e Umbria, e poi nel pomeriggio confinato ai rilievi di Marche e Abruzzo. Per il meridione e la Sicilia, cielo con spesse velature ma tempo asciutto. Un po' di incertezza anche per la Sardegna, con qualche piovasco nelle ore calde nel nuorese e nuove piogge più diffuse in serata. Venti tra scirocco e levante per lo più deboli o localmente moderati e mari mossi o poco mossi, sebbene in rinforzo sull'area ionica e sulla Sicilia, dove il moto ondoso aumenterà fino a molto mosso. Temperature, infine, in lieve aumento nei valori massimi su buona parte del paese. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Zapping. 20 e 6 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare Andrea Gilli, che insegna studi strategici alla St. Andrews in Scozia, vi faccio sentire i titoli del TG1.
5: Garlasco, il TG1 svela, Sempio intercettato mentre parla da solo, ho visto il video intimo di Chiara, ho tentato un approccio, lei rifiutò. I legali del nuovo indagato stava solo commentando trasmissioni TV, sentito in procura anche Marco Poggi che ha difeso l'amico. Nuova proposta americana per un accordo, Trump, se l'Iran accetta la guerra è finita, replica Teheran, parti del piano non vanno bene. Meloni vede i leader di maggioranza, obiettivo rafforzare sicurezza energetica, opposizioni, economia al collasso, sistema produttivo in crisi. 50 anni fa il terremoto in Friuli, Mattarella, Italia esprime formidabili risorse in momenti più difficili, la Premier, esempio di ricostruzione post-sisma. Violenza sessuale, stalking, arrestato atleta paralimpico della nazionale Matteo Bonaccini, la procura tra le vittime anche una minorenne. Scompare a 87 anni Ted Turner, fondatore della CNN, prima rete TV tutta di notizie in tempo reale, ha cambiato la storia del giornalismo. Cinema che racconta la musica, trainati dal successo del film biografico, i brani di Michael Jackson scalano le classifiche come era già accaduto per Bob Dylan e i Queen, e il pubblico aspetta di vedere sul grande schermo la vita di Madonna e dei Beatles.
1: Le 28 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Noi andiamo a salutare Andrea Gilli, docente di studi strategici all'Università St. Andrews di Scozia, con lui per capire meglio che cosa succede con le decisioni americane sul fronte dei soldati statunitensi in Germania. Professor Gilli, buonasera, benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
6: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, professore, vorrei analizzare con lei un po' la questione che ha riempito le pagine dei giornali in questi giorni, e cioè la decisione annunciata da Trump, dall'amministrazione Trump, di ritirare dalla Germania 5.000 soldati. La misura sembra essere stata presa un po' come ripicca da parte di Trump nei confronti di alcune frasi dette dal cancelliere Merz in relazione al fatto che, secondo lui, l'Iran stava umiliando gli Stati Uniti. A Trump questa frase non è piaciuta e la sua reazione è stata quella di annunciare questo ritiro di 5.000 soldati. Si può cercare di capire che cosa questo potrebbe comportare, diciamo, negli equilibri di sicurezza e di difesa della NATO, dell'Europa, insomma dell'alleanza?
6: Sì, io farei un passo indietro, nel senso che la decisione presa dall'amministrazione Trump realisticamente deriva da mesi fa. Ogni amministrazione negli Stati Uniti deve presentare al Congresso un documento che si chiama Global Posture Review, e in questo documento si descrive come le truppe americane saranno disposte in giro per il mondo. Questo documento doveva essere presentato a fine 2025, poi si è parlato inizio 2026 e poi è stato secretato, e la decisione di febbraio-marzo. Immagino che quindi la decisione di rimuovere delle truppe dall'Europa appartenesse già a questo documento, e conoscendo Trump penso che abbia deciso di tenerla nel cassetto per poi tirarla fuori nel momento politicamente più opportuno, e le dichiarazioni del cancelliere Merz hanno dato il momento più opportuno. Quindi questo è il contesto che vi darei.
1: Tra l'altro, se la interrompo, alcuni hanno collegato questa decisione, forse anche qui magari un po' avventatamente, l'hanno collegata invece alla subito precedente telefonata tra Putin e Trump. Molti hanno detto, ecco, Putin chiama Trump e riceve in regalo il ritiro di 5.000 soldati americani.
6: Sì, la tempistica è ovvio che è molto vicina, però ripeto, questo documento che definisce lo stanziamento di truppe americane in giro per il mondo, un documento a cui lavorano decine se non centinaia di persone, ha preso 6-8 mesi di tempo. Dubito che Trump cambi tutta l'impostazione per le dichiarazioni di Merz o per la semplice chiamata con Putin. Questa è la mia interpretazione, certo. Che però, conoscendo il personaggio, sappiamo che prova sempre a sfruttare.
1: Ha trovato l'occasione buona per dichiararlo e per renderlo noto, insomma.
6: Detto ciò, è da una parte un qualcosa che comunque ci si aspettava, e per certi versi, se alla fine verranno rimossi solo 5.000 soldati dall'Europa, per certi versi anche poco, perché obiettivamente, pensando alle dichiarazioni e alle azioni dell'amministrazione Trump nel corso degli ultimi 12-18 mesi, si poteva temere molto di più. Detto ciò, ha un impatto. Ha un impatto di due tipi. Il primo comunque è politico, che segnala un progressivo ritiro americano dall'Europa. Il secondo è molto più pratico, nel senso che all'interno di questo ritiro c'è un battaglione che ha capacità di fuoco di lungo raggio ed è proprio una di quelle aree nelle quali l'Europa è indietro. E adesso si sta cercando di rimediare a questo gap capacitivo, che però con qualcosa che richiede 5-10 anni da riempire. Quindi questo è effettivamente un problema.
1: E leggevo anche che tra questi 5.000 soldati non ci sono soltanto, diciamo, dei soldati che sono lì con il fucile in spalla a bere birra nell'eventualità di dover difendere la Germania da qualche invasione, ma c'è anche, ci sono reparti operativi, anche cyber, che studiano e osservano e cercano di interpretare con meccanismi di intelligence come le minacce cambiano. Ecco, toglierli rappresenta un rischio forse anche in questo senso.
6: Di sicuro gli Stati Uniti svolgono un ruolo centrale per la sicurezza europea, perché hanno competenze e tecnologie che i paesi europei o non possiedono o possiedono solo in parte. E quindi è un po' come in un mobile che se si toglie un chiodo o una vite, è vero che un piccolo pezzo, ma senza quel pezzo crolla tutto il mobile o tutto l'edificio. E il ruolo degli Stati Uniti è un po' questo, quindi di sicuro va ad indebolire. Da qui a dire che la Russia adesso ci può conquistare, ce ne passa ovviamente, però comunque vuole dire che l'Europa, per l'Europa i target da raggiungere per la sua difesa continuano a distanziarsi, perché ogni volta che facciamo un passo per diventare più forti, Trump toglie un pezzetto e quindi bisogna farne altri due, e questo gioco probabilmente continuerà nei mesi e negli anni a venire.
1: Questa operazione rappresenta un potenziale rischio solo per l'Europa o limita anche le capacità di proiezione americana fuori dagli Stati Uniti?
6: Adesso direi di no, rimane un problema concreto, non devastante ma comunque importante per l'Europa, che però non va a limitare le capacità americane fuori dall'Europa. È ovvio che alcuni paesi potrebbero iniziare, eventualmente, non penso, ma comunque a mettere maggiori vincoli relativamente all'uso delle basi che gli Stati Uniti hanno nei loro paesi. Però non penso che ciò succeda, perché ci sarebbe una risposta americana più forte. Però comunque da alcuni, l'abbiamo già visto durante la guerra in Iran, questa opzione l'hanno considerato addirittura attuata.
1: Perché lo stesso Trump nei giorni scorsi ha detto ritiro 5.000 soldati dalla Germania, ma probabilmente non è finita. Penso anche all'Italia che si è comportata male, alla Spagna che è stata orribile. Tant'è che Giorgio Meloni ha fatto una dichiarazione dicendo, se ci dovesse essere questa misura di ritiro di soldati americani in Italia, io non la condividerei. Quindi c'è anche la possibilità di un'ulteriore espansione di questo processo di restringimento americano in Europa?
6: Io direi che più che la possibilità è quasi una certezza. Quando e come è da vedere, però comunque solo qualche mese fa gli Stati Uniti hanno deciso di spostare il comando di una base NATO che sta a Napoli, che si chiama JFC Naples, e l'hanno data all'Italia. Ed è già un passaggio che va nella direzione del cedere responsabilità ai paesi alleati. Non mi stupirei se quindi nei mesi a venire questo processo di disimpiego continui. Non sarà realisticamente totale, mi aspetto però che Trump non lo faccia in una maniera politicamente, diplomaticamente, tra virgolette, cordiale, ma lo faccia quando c'è una crisi per sfruttare il momento e così da una parte ricattare i suoi alleati europei e dall'altra poter dire in casa, vedete, punisco questi alleati che non sono riconoscenti nei nostri confronti.
1: Sbaglio o c'è un limite sotto il quale le forze americane dislocate in Europa non possono scendere a meno di una autorizzazione del Congresso?
6: No, non sbaglia, è così, ci sono state più documenti approvati dal Congresso nel corso degli anni, l'ultimo durante la presidenza Biden. Detto ciò, per gli Stati Uniti basta semplicemente cambiare i cicli di rotazione e quindi far sì che le truppe in Europa rimangano meno a livello di preparazione più elevata, o comunque segnalare la loro non volontà a partecipare a esercitazioni o partecipare a eventuali delle operazioni. Quindi formalmente le truppe possono anche rimanere, ma di fatto il contributo potrebbe essere minore.
1: In queste occasioni torna sempre la solita domanda, no? Può l'Europa difendersi senza l'aiuto degli Stati Uniti, senza gli Stati Uniti attivamente presenti nella NATO? E se può, a quali costi? C'è una risposta a questo?
6: La risposta è difficile perché dipende molto da quello che vorrebbe e potrebbe fare la Russia, e per nostra fortuna sappiamo che l'economia russa sta andando molto male, sappiamo che le forze armate russe hanno subito perdite enormi in Ucraina e quindi risulta difficile pensare a una manovra di ampio raggio contro l'Europa. Ciò detto, il problema è sempre quanto si è disposti a pagare per mantenere la pace, nel senso che la Russia sa benissimo che militarmente l'Europa è comunque forte, non è fortissima ma è forte, ma ci sono vari gruppi sociali, vari paesi che hanno molti problemi nel dispiegare truppe per difendere il fianco est e potrebbe sfruttare queste debolezze. A ciò aggiungo una semplice considerazione. Il problema vero è quello della minaccia nucleare, ovvero che c'è una crisi, la Russia prende un territorio anche molto ristretto, ma poi usa la minaccia nucleare per congelare una possibile risposta europea, e in quel punto ci sarebbe una sconfitta politica e diplomatica abbastanza pesante per i paesi europei, ed è il tipo di epilogo che si vuole evitare.
1: Sono giorni, mesi forse, che si parla della possibilità, del rischio che la Russia voglia fare un esperimento del genere, magari su una parte di un paese baltico, e per farlo, per dimostrare quanto la NATO è divisa, quanto gli americani non sono più disponibili a intervenire in sua difesa, in difesa dell'Europa, e quanto l'applicazione del famoso articolo 5 ormai sia scolorita. Quindi questa possibilità resta, cioè un test della Russia nei confronti della NATO, prendendosi un pezzo della Lettonia o della Lituania
6: o anche della Finlandia. Sì, c'è sempre la possibilità. Possibilità non è probabilità, sono due concetti diversi, però il problema vero è di natura politica, nel senso che non si vuole concedere una tale vittoria politica a Putin perché avrebbe degli effetti abbastanza dirompenti all'interno dell'Europa, nel senso che i paesi dell'est si sentirebbero minacciati e dall'altra parte Putin potrebbe sventolare una sorta di vittoria politica interno che gli potrebbe dare ulteriore consenso e che potrebbe a sua volta poi sfruttare per minacciarci. È ovvio che la minaccia non è enorme, però non è neppure irrilevante, e l'Europa deve riuscire a gestirla sfruttando le sue capacità, ma anche gestendo le sue diversità.
1: Professor Gilli, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
6: Grazie, buona serata.
1: 20:19, abbiamo appena salutato Andrea Gilli, insegna studi strategici all'Università St. Andrews in Scozia. Noi andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto a Lorenzo Camel, professore di storia delle relazioni internazionali all'Università di Torino e storia del Mediterraneo alla Luis Guido Carli di Roma. Si occupa da molto tempo di paesi del Medio Oriente, ha studiato anche molto approfonditamente da vicino l'Iran. Buonasera professor Camel, benvenuto a Zapping.
7: Buonasera a voi.
1: Allora, oggi la notizia che campeggia sui giornali, almeno sul versante americano, è quello di un negoziato che pare essere ripartito. L'America avrebbe inviato all'Iran una proposta di pace, mi pare in 14 punti. Trump ha detto che il risultato di questa mossa gli sembra particolarmente incoraggiante, poi ha anche aggiunto che se gli iraniani non accetteranno, lui riprenderà a bombardare peggio di prima. Gli iraniani hanno fatto sapere che ci sono delle parti di questo accordo che ancora non vanno bene. Intanto, come sempre, c'è chi fa soldi comprando allo scoperto petrolio sui mercati azionari, ma questo è un altro discorso. Quindi volevo cominciare da questo: l'evoluzione del negoziato la convince, si sta muovendo qualcosa, e soprattutto in Iran chi lo sta valutando questa proposta di pace?
7: Sì, guardi, innanzutto se e quando i negoziati riprenderanno sul serio, l'Iran sicuramente metterà meno sul tavolo e pretenderà di più rispetto al GCPOA nel 2015, quindi è un passato abbastanza lontano, ma anche rispetto a pochi mesi fa. Dunque, in questo senso sono cambiati, a seguito delle dinamiche che abbiamo visto, una serie di pesi e contrappesi. Ciò premesso, io andrei molto con i piedi di piombo su questo scoop di Axios, più tutto perché, come diceva lei, di solito questi scoop arrivano quando ci sono i mercati azionari durante la settimana, poi la retorica aggressiva, la guerra fondaia torna un po' nel fine settimana. C'è tanta speculazione su quello, e poi Barak Ravid, che è la figura di spicco di Axios, che ha dato questa notizia, è un ex ufficiale dell'intelligence militare israeliana che ha previsto 7 degli ultimi accordi di pace fra gli Stati Uniti e l'Iran, e di questi 7 non se ne è concretizzato neanche uno. Dunque, probabilmente questo potrebbe essere molto probabilmente l'ottavo. Ciò detto, in termini molto concreti, il punto è che questo, ciò che stiamo vedendo in queste settimane, non è un'ulteriore fase di escalation ciclica. Questo è un conflitto che è percepito da vari attori come esistenziale per l'Iran, così come per Israele, ovviamente anche per Hezbollah. La posta in gioco è esistenziale, mentre per gli Stati Uniti, nonostante la loro presenza militare, il loro coinvolgimento politico, la guerra non è in alcun modo esistenziale, e questo fa una grandissima differenza. Lei mi chiedeva chi, internamente a livello iraniano,
1: perché si contraddicono un po' tra di loro, no? Chi vuole trattare un po' di più poi viene smentito da chi invece le trattative non le vuole. Trump lo dice spesso: non sappiamo con chi stiamo trattando, un po' perché la maggior parte le hanno uccisi con i primi raid, i primi bombardamenti, un po' perché effettivamente è abbastanza opaca poi la leadership iraniana in questo momento.
7: Certamente è opaca, prima di tutto teniamo bene a mente che conquistare la pace è molto più difficile che vincere una guerra. Con questo intendo dire che conquistare la pace, per esempio per l'Iran, richiede quello di essere capace di mettere in nero su bianco un nuovo ordine regionale negoziato e accettato anche dalle altre potenze e dagli altri attori regionali. Finora l'Iran, sotto questo punto di vista, non è stato in grado di farlo, ed è il punto di debolezza. Ha ovviamente massimizzato molto anche Hormuz e via dicendo, ma poi appunto conquistare la pace è un altro discorso, e forse anche più difficile. A livello di chi decide, ovviamente è stata decapitata larga parte della leadership interna, c'è una forte tendenza ad andare verso una leadership più estremista, ma questo nei fatti anche negli interessi, a dispetto di quelle che sono la facciata, a dispetto di diversi attori, compresi quelli negli Stati Uniti e anche in Israele, nel senso che una leadership oltranzista garantisce di poter portare avanti delle politiche da queste potenze nella regione, mentre magari una leadership meno oltranzista, come quella che ha negoziato il GCPOA nel 2015, non permette di farlo. Dunque spesso vediamo c'è una retorica, ma poi nei fatti vediamo Hamas nella striscia di Gaza, ovviamente prima del 7 ottobre, e vediamo la leadership iraniana e vediamo altri contesti, spesso appunto avere dei nemici estremisti, dunque non avere interlocutori a dispetto delle facciate, può ritornare utile, quantomeno per certi leader che hanno alcuni obiettivi in questa regione.
1: A me ha sorpreso la reazione di Trump rispetto a quanto è accaduto negli ultime 48 ore. L'Iran ha ripreso i bombardamenti sugli Emirati Arabi Uniti, ha semidistrutto un importante terminale petrolifero, tra l'altro fuori dall'area dello stretto, ed era una di quelle risorse che gli Emirati Arabi pensavano di utilizzare proprio per evitare il blocco di Hormuz. Poi ha in qualche modo annientato l'iniziativa che Trump aveva chiamato Project Freedom, perché ha, insomma, è riuscita a far vedere che il controllo di Hormuz è ancora saldamente nelle sue mani, tant'è che le due navi americane che dovevano guidare le navi commerciali hanno dovuto sostenere attacchi molto forti e poi si sono dovute in qualche modo fare marcia indietro. Ecco, davanti a tutto questo Trump ha detto no, il coprifuoco non lo considero finito, si è trattato di una mini guerra, vedrete che le cose vanno avanti. Rubio addirittura ha detto l'operazione Epic Fury è finita, è terminata, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. È molto confuso quello che succede.
7: Credo, ricordiamo che pochissimi giorni fa Trump ha minacciato l'Iran di genocidio, cancellare un'intera civiltà, e come ben sa qualsiasi storia delle atrocità non esiste qualcosa come solo parole. Quando un presidente degli Stati Uniti usa quel linguaggio sdogana l'odio e sdogana una serie di dinamiche. In Europa molti leader politici si illudono che bisogna aspettare sostanzialmente la fine di questa amministrazione Trump per per avere un ritorno a un'amministrazione più vicina come quella di Biden, ma una volta che il genio esce dalla lampada rimetterlo dentro è molto molto più difficile ed è un'illusione. Quanto al punto specifico che lei diceva, ricordiamo sempre che Trump ovviamente si contraddice continuamente, ma poi c'è l'elefante nella stanza, e l'elefante nella stanza che è ovviamente Benjamin Netanyahu, che ha avuto un impatto importante per quanto riguarda questa guerra, e è molto molto improbabile che Benjamin Netanyahu in questa fase permetterà agli Stati Uniti di fare marcia indietro, ha un'esigenza quantomeno fino alle elezioni israeliane fra pochi mesi di mantenere alta questa attenzione, mantenere questa guerra permanente, perché se non ci fosse questa guerra permanente gli scandali interni, comprese le falle legate al 7 ottobre, comprese la corruzione e tutto il resto, sarebbero molto più al centro d'attenzione per quanto riguarda anche il dibattito interno intra-israeliano. Questo per lui ovviamente è qualcosa da scongiurare, dunque ovviamente due aspetti sono parte dello stesso quadro.
1: C'è un'ultima cosa che volevo sollevare: Trump dice spesso che l'opposizione iraniana, il popolo iraniano non si è ribellato perché non ha armi, se le avesse si rivolterebbe contro il regime e in qualche modo la partita sarebbe chiusa dall'interno, e mi sembra di capire che Trump stia anche cercando di coinvolgere curdi, altri, nell'armarli, nel sollecitarli ad una rivolta armata contro il regime. Questo scenario ha qualche plausibilità?
7: Questa è una domanda molto molto importante. La storia mi lascia ricordare che ogni movimento popolare che in Medio Oriente ha invocato la democrazia parlamentare o qualcosa del genere tra il 1876 ed oggi è stato contrastato da alcuni dei principali attori sulle due sponde dell'Atlantico, dall'Egitto di Ahmed Urabi, dall'Iran di Mossadegh, all'Algeria nel 1991, a decine di altri esempi, e anche lo scorso decennio quando milioni di persone nella regione si sono ribellate in diversi paesi occidentali, compresi paesi europei, e i loro alleati come l'Arabia Saudita sono riusciti a impedire che un'alternativa reale potesse concretizzarsi. Perché? Perché i regimi per alcuni sono utili, perché garantiscono una stabilità e dunque garantiscono una forma di controllo. Ciò premesso, io una delle volte che sono l'ultima volta che sono stato in Iran ho incontrato una serie di studenti e studentesse dell'università Mirkabir di Teheran, e loro stampavano migliaia di volantini nel quale c'era scritto un messaggio molto importante che spesso nelle nostre latitudini non arriva. Loro scrivevano nero su bianco che vogliono un Iran che non si precipiti tra le braccia dell'imperialismo a causa della sua paura del despotismo, e uno che in nome della resistenza e della lotta all'imperialismo non vada a legittimare il dispotismo. Dunque gli ogni iraniani, soprattutto le generazioni più giovani, non cadono in questo facile out-out che spesso viene presentato anche sui nostri media, che vuol dire che o sei a favore del regime, quindi di tutto quello che abbiamo visto, le torture e via dicendo, oppure sei per forza a favore di potenze che hanno dimostrato nella storia di non avere nessun interesse in un Iran, democratico. E concludo veramente l'ultima cosa, voglio ricordare che gli stessi attori che hanno distrutto l'Iraq era la principale barriera all'influenza della Persia e poi dell'Iran in questa regione, quindi gli stessi attori che hanno distrutto la principale barriera a questa influenza e hanno permesso all'Iran di espandere a dismisura la propria influenza in questa regione negli ultimi anni sono quelli appunto che in tempi recenti ci dicono che dobbiamo fare di tutto affinché appunto l'influenza dell'Iran possa essere limitata in questa regione, uno dei tanti paradossi ai quali stiamo assistendo.
1: Grazie, grazie a Lorenzo Came per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro e ancora grazie. Sono le 20:30, abbiamo salutato Lorenzo Came, ve lo ricordo, insegna storia delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Torino. Una piccola pausa pubblicitaria, poi parleremo di Ucraina.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
11: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
10: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE.
12: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
13: Sono le 4:02.
14: Dunque, amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Zapping. Le 20:32, bentornati a Zapping, ci occupiamo di Ucraina. C'è una storia interessante da raccontare, perché la Russia, come dicevo in apertura, ha chiesto, ma non l'ha chiesto all'Ucraina, l'ha chiesto agli Stati Uniti, una tregua di un giorno a difesa della sua grande parata in memoria della vittoria contro il nazismo. Il 9 maggio, come sapete, ogni anno sulla Piazza Rossa c'è una parata sempre più trionfalistica per ricordare quella giornata. Putin ha chiesto che ci fosse una tregua di un giorno per tutelare quel 9 maggio da eventuali incursioni ucraine. Zelensky ha fatto di più, ha detto: perché solo il 9 maggio? Fermiamoci, diciamo, dalla notte tra il 5 e il 6 e smettiamo di bombardarci, smettiamo di fare vittime, perché questo è quello che conta piuttosto che tutelare le parate. La Russia non ha risposto a questo e ha cominciato, anzi, oggi 6 maggio ha fatto 17 morti bombardando Zaporizhia, Sumy, molte altre città ucraine, facendo stragi di vario tipo, e ancora però chiede che ci sia una tregua il 9 maggio per far svolgere correttamente, tranquillamente la sua parata. Zelensky ha detto che adesso trarrà le conseguenze del fatto che, diciamo, la sua offerta di tregua del 5, del 6, 7, 8 e 9 non è stata neppure presa in considerazione. Io l'ho raccontata così, però vorrei che Giorgio Provinciali, che queste cose le vive, le segue vivendo a Kiev da molto tempo e scrivendone per La Ragione, ci raccontasse le cose come stanno nei dettagli. Buonasera Giorgio e bentornato a Zapping.
19: Buonasera Giancarlo e grazie di cuore per tenere aperta questa finestra sull'Ucraina. Qua insieme a me c'è anche Alla Perdei, che come sai ha condiviso con me tutti i 1533 giorni di guerra sul campo, e quindi siamo in due.
1: Com'è questa storia della tregua? Raccontami meglio, che cosa è successo?
19: Allora, guarda, come hai sintetizzato perfettamente, guarda, 12 ore dopo l'inizio appunto di questa tregua proposta da Zelensky, i russi l'avevano già violata 1800 erotte volte, facendo quelle stragi di cui tu hai parlato, ma diciamo che comunque si sapeva già che sarebbe stata una messa in scena, perché è sempre stato così. Anche se ti ricordi, alla fine d'aprile c'era stata un'altra tregua concordata, aveva promesso e spergiurato che, parlo di Vladimir Putin, non avrebbe mai bombardato. Guarda, durante quella tregua lì, proprio durante quella cosiddetta tregua lì, i droni russi hanno ucciso il figlio del nostro forse più caro amico in Ucraina, esattamente nel tratto di strada che facciamo sempre, sempre, sempre io e Alla per andare, diciamo, verso Kramatorsk e Sloviansk. Tra l'altro con questo ragazzo noi ci dovevamo incontrare di lì a poco, e quindi purtroppo proprio quel giorno lì, durante quella tregua lì, cosiddetta tregua lì, certo, purtroppo un drone russo l'ha ucciso. E questo accade sempre, regolarmente. Le cosiddette tregue russe sono solo un modo di dire, come posso dire, un pretesto che utilizzano loro per spostare truppe nel frattempo, anche perché stanno avendo enormi difficoltà al fronte, enormissime difficoltà al fronte, Giancarlo. Probabilmente questa è la notizia più importante, perché sai, la notizia di una tregua ormai non è più notizia perché i russi non la rispettano, e non è neanche più una notizia il fatto che non la rispettino. Però la notizia importante da dare rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti con gli amici di Rai 1 è proprio questa. Da 5 mesi ormai la Federazione Russa perde costantemente ogni mese molti più uomini, 35.000 rotti uomini rispetto a quelli che recluta, che sono circa 27.000, e da 5 mesi la Federazione Russa perde terreno molto, in maniera molto molto importante, praticamente su tutti i fronti, perché è successo che l'Ucraina in questo momento ha guadagnato l'iniziativa strategica tecnologicamente, stiamo parlando sul campo, perché per la prima volta da 4 anni e mezzo che è iniziata questa sciagurata guerra, l'Ucraina ha invertito il ratio. Ti ricordi che avevamo parlato mesi fa di un 18-1 di ratio di colpi d'artiglieria, sì, a favore della Russia, ti ricordi, no? Bravo. Ecco, dal 18-1, solamente grazie all'investimento tecnologico che ha fatto l'Ucraina sui droni, si è passati a 1,3-1 a favore dell'Ucraina in questo momento nell'ambito dei droni, perché i droni ucraini sono sia tecnologicamente che a livello di volume anche quantitativamente molti di più e molto migliori rispetto a quelli russi. Perciò sul campo questo strapotere si
1: anche missili a lungo raggio di fattura ucraina sono molto migliorati e molto efficaci, ho visto.
19: Sì, sì, assolutamente, alla faccia di chi diceva che non esistevano i vari missili della Firepoint, invece quelli funzionano e stanno proprio esattamente mettendo in pratica quelle che qui chiamiamo le sanzioni che funzionano, cioè le sanzioni a lungo raggio, diciamo anche così,
1: sulle raffinerie, sui centri, bravissimo, sulle estrazioni di petrolio.
19: Bravissimo, guarda quella di Tuapse per esempio,
1: che mi pare che brucia ancora volte.
19: Brucia ancora, e il danno stimato, Zelensky ha parlato proprio ieri di 7 miliardi e mezzo totali di danno.
1: Però nello stesso momento, mentre gli ucraini colpiscono raffinerie, impianti petroliferi, la Russia continua a martellare le città, palazzi civili, asili, un asilo assumi, insomma, questa è l'unica risorsa bellica che mi pare gli sia rimasta.
19: Guarda, esattamente, della casa in cui io e Alla, che è qua con me, abbiamo vissuto per così tanto tempo a Sumy, è rimasto soltanto un muro solo su, tutto il resto è stato distrutto. Oggi hanno bombardato un asilo nido a Sumy, hanno ucciso la signora che manuteneva quell'asilo lì e anche le due bidelle.
1: I russi dicono che era pieno di soldati ucraini, questa è la loro risposta.
19: Guarda, conosciamo bene questi posti, conosciamo bene e conosciamo bene oltretutto la retorica. Ti ripeto, Alla e io ci abbiamo vissuto lì, ci abbiamo vissuto, ma non facendo quello che io chiamo giornalismo intermittente, quelli che vengono, stanno qui una settimana, si fanno accompagnare dal fixer un giorno e poi tornano indietro. Vuol dire che noi ci abbiamo vissuto sempre, H24, 7 giorni su 7. Ti posso assicurare che c'erano dei bambini e c'erano le bidelle. Oggi c'erano le bidelle in quel momento, ma non c'erano nient'altro che... I soldati non li mettono più lì, oltretutto, perché dal momento che la Federazione Russa li bombarda sarebbe una scelta stupida. Però il pretesto che utilizzano e continuano a usare i russi è questo qua. Continuano a dire li bombardiamo perché c'erano i soldati. Ma in realtà, guarda, rientra in una campagna molto più ampia che da almeno 5-6 giorni la Federazione Russa sta mettendo in atto, bombardando soprattutto le vie logistiche. E proprio io e Alla abbiamo fatto un servizio molto importante da Kherson su questo, sulle stazioni di servizio, che continua a bombardare la Federazione Russa in maniera veramente a tappeto, perché sta cercando in ogni modo di tamponare questa situazione al fronte di gravissime perdite che loro stanno avendo, e quindi stanno cercando di colpire i nodi in cui viene approvvigionata la logistica, anche di carburante. Quindi, per esempio, tutte le stazioni di servizio, anche a Kharkiv, anche a Kherson, anche a Sumy, anche a Kiev, nell'oblast di Kiev, anche nel Donetsk, sono state tutte bombardate, tutte. Guarda, io e Alla abbiamo cercato di fare proprio nel Donetsk rifornimento, e l'ultimo aperto ci ha detto: ragazzi, non state qua, eppure abbiamo sempre fatto benzina lì, non state qua perché stamattina hanno provato a colpirci due volte, vi consiglio di non starci, e stanno provando a farlo in ogni maniera.
1: Che cosa succederà secondo te adesso con la parata del 9 maggio? Perché l'Ucraina, tra l'altro, mi pare proprio ieri ha dato dimostrazione di poter colpire anche Mosca, ha colpito, mi pare, dei palazzi di lusso a qualche centinaio di metri dalla Piazza Rossa.
19: Sì, è un grosso problema per Putin questo, è un grosso problema, e oltretutto, guarda, anche diversi analisti americani con cui sono in contatto e con cui parlerò anche a breve, tra cui gli amici del Times of London, anche inglesi, condividono questa tua osservazione, e il fatto che secondo loro e anche secondo noi questo comincia a rappresentare una prima dimostrazione pratica di questa inversione di tendenza. Cioè Putin ha paura in questo momento e sa che può essere colpito sia dai missili e dai droni ucraini, perché ci arrivano, come a Mosca, e l'hanno già dimostrato di arrivare anche ben oltre Mosca, e soprattutto perché ha paura di essere colpito anche internamente, perché io ricordo di un tempo fa ti avevo detto l'unico modo per cui i russi potrebbero uccidere Putin è se non vince in Ucraina. Te lo avevo detto durante la nostra diretta, perché spesso in Italia si dice: ma perché non lo fanno fuori, ma perché non c'è movimento? Ti avevo detto: guarda, i russi l'unico modo per cui lo potrebbero fare fuori è se perde la guerra in Ucraina, e ora la sta perdendo, lo posso dire a chiare lettere, perché è da 5 mesi che sta succedendo, però in questo momento è in maniera molto conclamata al fronte. Sì, ora finalmente, dopo tanti mesi, posso dire l'Ucraina sta vincendo e la Russia sta perdendo. Questo è chiaro dal fronte.
1: È una cosa che in Italia non si percepisce, non si dice, cioè la posizione è ancora quella di dire che la Russia è imbattibile e che l'Ucraina è destinata comunque a soccombere, prima o poi, che se non vuole soccombere del tutto deve trattare immediatamente e cedere parte dei suoi territori.
19: No, guarda, questo si diceva in Italia fin dall'inizio. Proprio,
1: ma
19: guarda,
1: si dice ancora, questo è il problema.
19: ma è un problema dell'Italia questo, è un problema molto più grande che riguarda l'informazione, io me ne accorgo, perché Alla e io siamo, lo posso dire tranquillamente, siamo gli unici che siamo veramente qua H24. Alcuni ogni tanto vengono, fanno il servizio, tornano indietro, però noi siamo gli unici che siamo, e questo è un enorme problema per l'informazione, un enorme problema. Quindi questo problema qua bisognerebbe rivolgere questa domanda a chi in Italia dice di occuparsi di informazione, ma in realtà non lo fa bene o non lo fa come bisognerebbe farlo, perché non vedere una cosa così macroscopica in questo momento, chiunque avesse vissuto al fronte anche solo un mese nella sua vita avrebbe la netta percezione che chi sta perdendo è la Federazione Russa e chi sta vincendo e sta avanzando oltretutto è l'Ucraina. Ma sta avanzando sotto tutti i punti di vista, perché guarda, io parlavo, ti ricordi che ti avevo spiegato l'ultima volta che si tratta di controllare le aree, non soltanto di avanzare fisicamente. L'Ucraina sta estendendo il controllo a oltre 200 chilometri da quella che una volta noi chiamavamo la linea di fronte, capisci? Cioè è enorme questa differenza.
1: E tu cosa prevedi? Che la sfilata del 9 maggio si svolgerà tranquilla, o c'è la possibilità che l'Ucraina faccia qualcosa?
19: Punto di domanda, questo lo lascio veramente, perché per la prima volta anche noi, anche parlando proprio io e Alla, non abbiamo veramente idea di che cosa possa succedere, perché come hai detto tu in apertura, Zelensky è parecchio arrabbiato, perché lui aveva proposto, come hai detto tu, di anticipare la tregua di 2 giorni e di far riposare i ragazzi, di fare tacere le armi e di sedersi al tavolo della diplomazia. Ha teso la mano ancora una volta, pur avendo in questo momento come ripeto, il vantaggio dal punto di vista strategico sul campo, e Putin ha risposto col terrore per l'ennesima volta in questa maniera. Quindi questa volta sinceramente non ti so dire una previsione, e anche noi siamo col fiato sospeso perché cosa possa succedere. Francamente penso che non succederà nulla di importante, perché non è nello stile ucraino bombardare una manifestazione, per quanto disgustoso sia vedere sfilare falce e martello e Z fatte col nastro di San Giorgio, cioè gli stessi simboli con cui sono venuti a massacrare e stuprare la gente a Bucha, massacrare e stuprare la gente a Trostianets, a fare le fosse di Izium, le fosse comuni, eccetera, eccetera. Per quanto sia disgustoso, crediamo che non faranno nulla, diciamo, gli ucraini. Gli ucraini probabilmente continueranno sul campo a dimostrare in questo momento quella che è la superiorità tecnologica ucraina.
1: Grazie. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Giorgio Provinciali, grazie come sempre, buon lavoro. Grazie davvero.
19: Grazie, un abbraccio a voi. Ciao, ciao, ciao.
1: Allora, abbiamo salutato Giorgio Provinciali. Titoli del TG2, poi andiamo verso la chiusura con Anna Zafesova.
16: Erlasco, Sempi oggi in procura non risponde ai PM, contestati gli elementi delle nuove indagini su alcune intercettazioni, legali dicono, commentava trasmissioni TV. Nuova proposta degli Stati Uniti all'Iran, per Trump accordo entro la prossima settimana, Teheran, clausole inaccettabili, domani riunione alla Farnesina su Hormuz. Spirali di accordo USA-Iran spingono, rialzo le borse, giù il petrolio, vertice di maggioranza su crisi energetica, le opposizioni, governo fallimentare su crollo salari. Domani la visita in Vaticano del segretario di Stato americano Marco Rubio, paroline, gli attacchi di Trump al Papa perlomeno strani, ma gli USA restano interlocutori. 50 anni fa il terremoto del Friuli, Mattarella a Gemona, prevenire calamità, non limitarsi a mitigarne gli effetti, Meloni, onoriamo l'impegno di chi ha ricostruito. Sta girando l'Italia con un tour nei club, Levante porta sul palco i suoi successi e racconta la passione per la scrittura, le parole sono importanti, dice, scrivo di mio pugno i testi delle mie canzoni.
1: Le 20:45 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, andiamo verso la chiusura di questa puntata, la nostra ultima ospite è Anna Zafesova, giornalista, esperta di Russia, scrive per il quotidiano La Stampa, vi ricordo anche il suo ultimo libro, Russia, l'impero che non sa morire, il passato di Mosca, il futuro di Kiev. Buonasera Anna, bentornata a Zapping.
20: Buonasera.
1: Allora, volevo chiederti,

0: insomma le relazioni, i contatti, il coordinamento per dare una spallata a Putin. Che cosa ne pensi?
1: Ma allora, se parliamo di un golpe organizzato da Sergei Shoigu, francamente mi sembra un candidato molto improbabile come a nuovo capo della Russia, sia perché innanzitutto se è un golpe destinato a fallire, probabilmente, visto che Shoigu è stato l'autore, il teorico della invasione dell'Ucraina in 3 giorni, 4 anni e mezzo fa. Dopodiché è estremamente impopolare tra i militari, è stato tolto dal Ministero della Difesa anche perché pesantemente corrotto, e molti suoi vice sono già stati condannati per corruzione nella Russia di Putin.
0: Tra l'altro credo che lui sia stato, diciamo, rimosso dal ministro della difesa anche un po' per proteggerlo da queste accuse, no? Probabilmente in quella fase.
1: Sì, ma comunque insomma appare molto come un personaggio che come unica sua carta che da giocare è quella della fedeltà a Putin, cioè non è che possiede molte altre capacità, non controlla i servizi senza i quali un golpe non si può fare, e appunto è odiato dai militari che anche perché non ha fatto nemmeno un giorno di leva in caserma. Però al di là di Shoigu, che queste voci diciamo bisogna anche capire perché vengono diffuse e da chi, che Putin si trovi in una situazione estremamente delicata, questo è vero, al di là diciamo della sua tradizionale paranoia, basta ricordare anche le misure anti-Covid, perché ci sono sempre più manifestazioni di scontento dei putiniani. Abbiamo visto la rivolta dei blogger su Instagram, la rivolta dei blogger nazionalisti, lo scandalo che ha coinvolto la sua presunta compagna, la first lady segreta Alina Kabaeva, l'ex ginnasta che ha avuto contro tutto il mondo della ginnastica russo, e la cosa è uscita in superficie. Insomma, c'è parecchio scontento, e stavolta non è uno scontento del dissenso, è uno scontento di quelli che fino all'altro ieri tutto sommato il regime lo sostenevano, e anzi erano pure abbastanza...
0: Come appunto tu dicevi, i blogger militari, insomma, che hanno sostenuto, esatto, e applaudito l'operazione, esatto, speciale, e adesso dicono ci state coprendo di vergogna.
1: Esatto, lì ovviamente convergono due correnti spesso anche opposte, cioè quelli che dicono adesso fermiamo la guerra perché sta andando troppo in là, perché non riusciamo a vincerla, perché l'economia russa è in crisi, perché, per vari motivi, insomma, fermiamoci prima di andare completamente nel disastro. E questi sono, diciamo, tra virgolette, moderati e pragmatici. E poi ci sono invece i falchi, come appunto molti blogger nazionalisti, che dicono che, e quindi anche molti militari e uomini dei servizi, perché quello rappresentano, che invece sostengono il contrario, che Putin è troppo poco determinato, che Putin dovrebbe giocare il tutto per tutto, che Putin dovrebbe trasformare l'operazione militare speciale in una guerra vera e propria con mobilitazione, quindi mandando soldati di leva e riservisti in Ucraina per schiacciare l'Ucraina con una marea di corpi fondamentalmente, e quindi che lo considerano semmai troppo indeciso, e questi quindi il solito scontro tra colombe e falchi che convergono su un solo punto, che la situazione così com'è non va bene, perché nel momento in cui Putin deve chiedere a Zelensky di non attaccare la sua parata il 9 certo, maggio, c'è qualcosa che non va.
0: Assolutamente. E però rifiuta poi la tregua che Zelensky gli offre anche di qualche giorno in più, quindi anche questo un po' segnala la...
1: Ma perché Zelensky è imbattibile nell'immagine, cioè anche perché è un professionista. Zelensky dice benissimo, io non voglio una tregua sulla tua parata.
0: Solo per farti fare la parata.
1: Io voglio una tregua per salvare vite, una tregua che possa durare anche per giorni, anzi io la dichiaro subito. Quindi a questo punto sei tu che non vuoi la tregua, e infatti diciamo la battaglia mediatica Zelensky l'ha vinta in due mosse.
0: La cosa incredibile è che da parte americana, trumpiana, tutto questo non venga neppure osservato, non venga preso, messo in conto. Trump passa magari 1 ora e mezza al telefono con Putin, i suoi inviati non hanno mai messo piede a Kiev e continuano a dire che è Zelensky a fermare la strada verso la pace.
1: Ma certo, ma infatti molto di quello che è stato fatto negli ultimi mesi è stato fatto anche a beneficio di Trump, perché è chiaro che sia Zelensky che Putin si rendono conto che in questa

0: in questa vicenda avere Trump dalla propria parte è fondamentale, quindi però al di là di appunto al di là di Trump, che oltretutto in questo momento diciamo impegnato
1: su altri
0: fronti, c'è anche tutto il resto, c'è l'opinione pubblica mondiale, e lì appunto la partita di solito la vince l'Ucraina.
1: Leggevo che hanno cominciato a bussare al portafoglio anche dei ricchi oligarchi dicendo: date qualcosa, versate i vostri soldi per il bene dell'operazione speciale, date più soldi, impegnatevi. Sta succedendo anche questo?
0: Sì, ma questo sta succedendo in realtà da molto tempo, cioè gli oligarchi sono stati invitati a tassarsi diverse volte. Molto inquietante la frase della governatrice della Banca Centrale Russa Elvira Nabiullina, che la settimana scorsa ha detto che l'ultima risorsa rimasta all'economia russa sono i risparmi dei russi. Infatti si sta parlando anche di sottoscrizioni di obbligazioni che ovviamente verrebbero proposte ai russi in maniera, come una proposta che non si può rifiutare, come si faceva all'epoca sovietica.
1: Tra l'altro lei ha detto anche un'altra cosa interessante, ha detto la Russia non ha mai assistito ad una crisi di mancanza di manodopera come quella che stiamo attraversando.
0: Anche questo è vero, ma infatti anche il ministro dello sviluppo economico dice che, Maxim Reshetnikov, dice che le risorse dell'economia sono esaurite, cioè stiamo parlando di una crisi che ormai perfino i ministri putiniani non cercano nemmeno di nascondere, perché tanti uomini sono andati al fronte, tanti uomini sono scappati sia per protesta sia per paura della mobilitazione, e tanti uomini e donne sono stati assorbiti dall'industria militare, e quindi per esempio perfino a Mosca, dove ci sono stipendi più alti e dove di regola insomma c'è sempre offerta di lavoro, in questo momento non si riescono a trovare anche banalmente camerieri, perché appunto l'industria militare sta assorbendo uomini e l'esercito sta assorbendo uomini.
1: In mezzo minuto però volevo chiederti, le voci sul golpe contro Putin circolano da sempre, ci sono segnali, i giornali dicono aumento delle regole di sicurezza, chi si avvicina a Putin non deve avere un cellulare, i segnali dicono qualcosa di nuovo o siamo sempre nelle stesse condizioni?
0: No, secondo me dicono qualcosa di nuovo, perché fino a qualche tempo fa era molto difficile in realtà individuare qualcuno che volesse rovesciare Putin veramente. Stavolta appunto vediamo due schieramenti che entrambi si rendono conto che sono scontenti di Putin. E poi c'è un altro fattore sui cellulari, sulla stretta di internet, che chissà perché in Russia ha coinciso con l'Iran, con l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei, del vertice iraniano, cioè è evidente che la campana di Teheran sta suonando per Putin, cioè così come si era spaventato delle rivolte popolari dopo aver visto la fine di Gheddafi, così adesso vede come i cellulari e internet contribuiscono sia alla protesta sia a individuare i bersagli per un eventuale attacco.
1: Ci fermiamo qui, grazie Anna Zafesova, grazie per essere stata con noi, buonasera, come
0: grazie
1: sempre, buon lavoro, grazie
0: buon
1: ancora
0: lavoro.
1: Sono le 20:55 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping, io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paolo De Gaudio, la nostra regista, questa sera la parte tecnica, ringraziamo Massimo Chiadroni e Federico Foroni, io ora vi lascio con Ascolta si fa sera e il GR1, vi ricordo come sempre che potete risentire questa puntata e tutte le precedenti su raiplaysound.it e vi ricordo che potete scriverci a zapping@rai.it. Bene, tutto per questa sera, vi do appuntamento a domani e dopodomani da Venezia, due puntate interamente dedicate alla Biennale di Arte 2026. Un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Suor Marisa Pitrella, direttrice della Caritas Diocesana di Napoli.
9: La carità è pienezza, è gioia, è qualcosa che ti raggiunge dentro e ti fa sentire rinata, perché è quell'amore che ti avvolge, che ti spinge per andare verso l'altro, che ti dà la possibilità di guardare l'altro e te stessa con uno sguardo nuovo. Perché Dio è amore, Dio è carità, e Dio ci guarda così, guarda ogni uomo in maniera nuova. Allora l'esperienza della Caritas di questi anni mi sta permettendo di essere spinta verso l'altro, di guardarlo con benevolenza, con compassione, perché l'altro è mio fratello, perché nell'altro c'è il Signore, quel Signore vivo che mi invita sempre a stare accanto. Allora la carità per me è uno stile di vita, è quel passo in più che mi fa andare incontro, che mi fa fare il primo passo, che a volte mi fa fermare, che mi fa sporcare le mani, che non giudica, che abbraccia e guarda l'altro nella sua interezza. La carità non finirà mai, ce lo dice San Paolo, che la carità è paziente, è benigna, è benevola, è mite, è umile, sa attendere, ma sa anche supportare e sopportare. La carità ci permette di costruire ogni giorno la pace, perché l'altro, mio fratello e mia sorella.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. In apertura la cronaca con la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oggi l'interrogatorio dell'unico indagato, Andrea Sempio, che in un'intercettazione avrebbe detto di aver tentato un approccio con Chiara Poggi e lei avrebbe rifiutato.
3: Il colpo di scena arriva durante il faccia a faccia tra indagato e magistrati. Andrea Sempio non parla, ma i pubblici ministeri sì, e a lungo. E tra le carte che scoprono c'è un'intercettazione del 14 aprile 2025 che per la procura di Pavia e i carabinieri di Milano lo incastrerebbe. Due ore dopo la fine dell'interrogatorio, la notizia compare sui social del TG1. Nell'intercettazione, Sempio è in auto e parla da solo a un mese da quando ha saputo delle nuove indagini su di lui. Una cimice cattura il soliloquio. Lui dice di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio al telefono ricevendo la risposta: io non ci voglio parlare con te. Poi pronuncia una frase che lascia intendere che avesse visto un video intimo tra Chiara Poggi e il fidanzato Alberto Stasi, che per gli inquirenti sarebbe all'origine del movente del delitto, un'ossessione. Per la difesa, Sempio non stava confessando ma facendo il verso alle trasmissioni televisive che parlavano di lui.
4: Andrea Sempio sa di essere intercettato, sarebbe un babbione se confessasse così.
3: L'audio con questa intercettazione sarebbe stato fatto ascoltare anche a Marco Poggi, che ha negato di aver mai visto video privati di Chiara con l'amico Sempio.
5: Milano, Simone Gorla, GR1.
2: All'estero ora, con la guerra in Medio Oriente, Trump ferma l'operazione militare a Hormuz e annuncia un accordo entro la prossima settimana. Per Teheran alcuni punti della proposta però sarebbero inaccettabili. Il corrispondente.
6: Trump, la PBS, dice: penso ci siano ottime possibilità che la guerra finisca, e se non finirà, aggiunge, dovremo tornare a bombardare l'Iran fino alla fine. Prima sui social aveva scritto: se l'Iran accetta di concedere quanto concordato, lo stretto di Hormuz sarà aperto e il blocco navale americano consentirà il passaggio delle navi di Teheran. Ma di nuovo aveva definito una grande supposizione il fatto che l'Iran possa accettare, affermando inoltre che è troppo presto per riprendere i negoziati di persona. Ieri sera da Washington anche l'annuncio della sospensione temporanea di Project Freedom per guidare le navi commerciali attraverso Hormuz con l'assistenza delle forze armate americane. E secondo Axios, fonti americane parlano di accordo mai così vicino. Si lavorerebbe a un documento di una pagina su cui Washington attenderebbe risposte. Se firmato, l'Iran accetterebbe una moratoria sull'arricchimento dell'uranio, mentre gli Stati Uniti sospenderebbero le sanzioni economiche ed entrambi interromperebbero le restrizioni alla navigazione a Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Sulle trattative, fonti di governo iraniano non rilasciano ancora una risposta formale, ma confermano che uno scambio di messaggi con gli Stati Uniti per il tramite del Pakistan è effettivamente in corso e che si stanno verificando i punti oggetto dei negoziati. Più dura la risposta dei Pasdaran, che avevano giudicato inaccettabili le condizioni statunitense, e anche lo speaker del Parlamento, Ghalibaf, ha assicurato: non cederemo alle pressioni di Washington. Sulle trattative, il premier israeliano Netanyahu è stato informato da Trump. In serata attesa una telefonata tra i due, ma Israele è pronto a riaprire i combattimenti in qualsiasi momento. Mentre proseguono i raid sul Libano, ucciso un alto comandante di Hezbollah nella periferia di Beirut. Ed è già polemica per una foto che circola sui social, in cui si vede un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria nel villaggio di Debel, dove poche settimane fa un altro soldato israeliano aveva distrutto una statua di Gesù. Lo scatto sarà ora oggetto di un'indagine, afferma il portavoce dell'esercito israeliano, che ha assicurato: il comportamento del militare si discosta completamente dai nostri valori e sarà valutato severamente. Atteso domani l'incontro in Vaticano tra il segretario di Stato americano Rubio e Papa Leone XIV, dopo i ripetuti attacchi del presidente Trump al pontefice e sui rapporti tra Vaticano e Stati Uniti, sentiamo le parole pronunciate oggi dal segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin.
7: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
2: E chiudiamo con la musica. Stasera Ligabue inaugura la nuova arena di Milano.

0: Il rocker di Correggio sarà il primo a salire sul palco della struttura nata per le Olimpiadi invernali e che ha ospitato le gare di hockey sul ghiaccio. La notte di certe notti proseguirà con 4 date a giugno negli stadi, poi da settembre altri 14 concerti per concludere di nuovo a Milano il 24 ottobre. Su Radio 1 ora c'è la zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi, 21:07:35. Saluto subito la nostra squadra, in regia c'è Gabriele Broca, nella parte tecnica Federico Foroni e redazione come sempre Tony Tisi. Il nostro numero SMS WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Tanti temi che tratteremo questa sera, un aggiornamento subito sul semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, con i parigini subito in vantaggio. Assist di Kvaratskhelia, gol di Dembélé al terzo minuto, siamo ora al sesto minuto, quindi Paris Saint-Germain in vantaggio in Germania contro il Bayern Monaco. Paris Saint-Germain in vantaggio anche dopo il risultato dell'andata, partita finita 5-4 proprio per i parigini, e allora vi daremo aggiornamenti continui su questa partita. Passiamo però subito alla diretta, perché dobbiamo andare al Palabarton Energy di Perugia, dove c'è gara 3 della finale, delle finali scudetto di pallavolo maschile, Perugia contro Civitanova. Andiamo a sentire come sta andando con Manuela Collazzo.
11: Bentrovati dal tutto esaurito del Palabarton, 5.000 spettatori, forse anche più, per la gara potenzialmente decisiva dello scudetto al maschile. Perugia avanti 2-0 nella serie, ha stasera in casa propria la possibilità di conquistare il terzo scudetto della sua storia, ma è sotto nel conto dei parziali, perché in volata ai vantaggi si è imposta la Lube 27-25, ha chiuso alla terza occasione grazie a un contrattacco di Nikolov. Lube che era partita bene, giocando sì punto a punto ma sempre subendo il servizio avversario, subito pronti via, e un ace di Plotnicki ha cominciato fin dall'inizio a spaccare il parziale. Semeniuk poi ha proseguito per la Sirtusa, che ha conservato un vantaggio piuttosto ampio fino al 17-13, quando è arrivato l'ace di Bottolo, e dunque la Lube ha cominciato a riavvicinarsi agli avversari, ma è stata un'altalena nel primo parziale, anche se il servizio di Civitanova, che non aveva funzionato in gara 1, ha dato i suoi frutti invece nel primo set di questa gara 3, con Bottolo protagonista, due ace consecutivi, anche con la performance e la presenza dei 9 metri di Boninfante. La Lube è riuscita a rimanere lucida e concentrata, cosa che invece invece non era riuscita la formazione marchigiana nelle prime due gare, riuscita dunque a conquistare il primo parziale in volata imponendosi 27-25 sfruttando un attacco di Nicolo Vlani fuori dello schiacciatore bulgaro di Civitanova. Dunque la situazione vede al Palabarton Civitanova avanti 1-0 su Perugia, ma ricordiamo Perugia è avanti 2-0 nella serie di finale scudetto. Studio.

0: Teddy's Whims con Mr. Know-It-All qui a Zona Cesarini, 21:13 minuti e 50 secondi. Dobbiamo parlare appunto di tanti temi. Io vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, e tra i temi ovviamente il tennis con gli internazionali a Roma. Il primo turno è in corso, una partita nel tabellone femminile, quindi vi diamo conto di questa sfida, quella fra Cocciaretto e l'austriaca Kraus. Primo set all'azzurra per 6-2, nel secondo siamo sempre 3-2, in questo caso per Cocciaretto con Kraus al servizio. Sul 40-40 c'è un'altra azzurra in campo, Basiletti contro Tomljanović, appena iniziato il match al servizio l'azzurra. Sul 15-30 in questo momento proprio il punto di Tomljanović. Torniamo però al pallavolo maschile, la finale scudetto gara 3, quindi andiamo per un aggiornamento al Pallabarton Energy di Perugia da Manuela Collazzo.
1: Gioco fermo, siamo all'inizio del secondo set, Perugia avanti 4-2 su Civitanova, 1-0 però della Lube, questo è il conto dei parziali. Gioco fermo perché c'è stato un problema a Solé, il centrale di Perugia, in un'azione di gioco è caduto malamente, non sappiamo se il ginocchio o la caviglia, in ogni modo è stato sostituito da Loser, che proprio domenica era rientrato in campo dopo un infortunio. Si è rivisto anche Ishikawa, anche lui è rientro dopo problemi fisici. Per quanto riguarda la Sirsusa, la situazione nel secondo set 4 Perugia, 2 Civitanova. Civitanova ha vinto il primo parziale 27-25, crediamo problemi al ginocchio destro per Solé, che sta ricevendo le cure, e al suo posto in prima linea è entrato Loser. Giannelli al servizio. Per quanto riguarda la Sirsusa, che è avanti 2-0 nella serie di finale scudetto, può conquistare il suo terzo titolo stasera davanti ai propri tifosi, ma insegue nel conto dei parziali. Potente Giannelli dei 9 metri, attacca al centro Podrashanin, il veterano della Lube, unico ex di questa gara, e riesce a chiudere, a conquistare il terzo punto. 3 Civitanova, 4 Perugia. Civitanova che ha vinto in volata il primo set, un parziale che si è davvero deciso ai dettagli, con buone percentuali della Lube nel cambio palla diretto, nonostante una ricezione non sempre impeccabile. Adesso non è impeccabile da 9 metri Podrashanin, che manda in rete il suo servizio regalando il quinto punto a Perugia. 5 Perugia, 3 Civitanova, questo inizio secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube in quella che è la finale scudetto più giocata nella storia dei playoff della pallavolo, e la sesta finale tra Civitanova e Perugia. Seguiamo il servizio dei protagonisti, poi torneremo agli studi di Roma. Potente Subalaso che se la cava bene, ricezione, Bonifante sceglie l'attacco al centro di Gargiulo che non sbaglia, allora Civitanova si riavvicina. 4 Lube, 5 Sirsusa, siamo nel secondo set, la Lube avanti 1-0. Studio.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo, torneremo da lei fra pochissimo. Champions League, semifinale di ritorno, Bayern Monaco Paris Saint-Germain, 15° minuto, 1-0 per i parigini, il gol di Dembélé su assist di Kvaratskhelia, entrambi davvero grandi protagonisti anche dell'andata, finita 5-4 per il Paris Saint-Germain, quindi siamo al momento 6-4 nel conto dei due match, facendo la somma dei due risultati. Partita apertissima, la ricorderete, all'andata davvero tanti stravolgimenti. E poi il tennis, stavamo dicendo, delle azzurre in campo sono due al primo turno nel tabellone femminile degli internazionali d'Italia, che si stanno svolgendo a Roma, con Cocciaretto che è in campo contro l'austriaca Kraus, ha vinto il primo set 6-2, nel secondo siamo 3-3 con Cocciaretto al servizio sullo 0-15. Da poco iniziata invece l'altra sfida del primo turno fra un'altra azzurra, Basiletti, e l'australiana Tomljanović. Primo game per Basiletti, ora Tomljanović al servizio sul 15-0, e siamo anche in attesa più tardi del esordio qui nel tabellone principale di Cina contro il belga Blocks, una partita complicata di sicuro al primo turno per Cina, di cui vi daremo conto. Gli altri italiani che hanno giocato oggi ci sono nel tabellone maschile: Arnaldi che ha battuto lo spagnolo Munar 2-7-1, 6-3, 3-6, 6-3. Nel tabellone femminile invece ci sono Stefanini, che è stata sconfitta da Ostapenko in due set. Il derby azzurro molto interessante fra Pigato e Grant, con la vittoria di Grant 2-7-1. È uscita Urgesi contro Golubic 2-7-0, fuori anche Brancaccio contro Townsend, proibitivo questo primo turno per Brancaccio, 2-7-0, 6-3 e 6-2. Questi un po' i risultati, e poi più tardi ne parleremo con un ospite, faremo un po' il punto fin qui, anche se sono appena iniziati questi internazionali, cercheremo di capire meglio anche i possibili incroci di tabellone. Torniamo però a gara 3 della finale scudetto di pallavolo maschile, Perugia Civitanova. Manuela Collazzo.
1: Si gioca punto a punto nel secondo set, 7-7 tra le due squadre, con Civitanova che ha vinto il primo parziale ai vantaggi 27-25. Gargiulo a servizio per la Lube, profondo in salto flat su Semeniuk, che riceve bene, poi attacca Bentara e arriva il colpo vincente dell'opposto della Sistuta, che lascerà Perugia a fine stagione per giocare in Giappone dalla prossima. 8 Perugia, 7 Civitanova in questa finale, in questa gara 3, che è una gara speciale per i due arbitri. Umberto Zanussi alla sua ultima direzione di gara e Stefano Cesare alla sua 600ª direzione di gara, 17ª finale scudetto per Stefano Cesare. Adesso arriva un bel colpo in intrarotazione di Nikolov, che conquista il punto per la sua squadra, per la Lube Civitanova. Prosegue dunque il punto a punto, 8-8 tra Perugia e Civitanova nel secondo set. Civitanova avanti 1-0, ma sotto 2-0 nella serie di finale scudetto. Lepki potente su Semeniuk, qualche difficoltà per la ricezione umbra, pallone ancora nella metà campo della Lube Civitanova, che contrattacca e non sbaglia con Nikolov, anche un pallone abbastanza complicato da attaccare, molto vicino a rete. Nikolov non sbaglia e conquista il nono punto, il punto del vantaggio della Lube. 9 Civitanova, 8 Perugia nel secondo set, e arriva anche la pausa, il time out chiamato da Angelo Lorenzetti, l'allenatore della Sistuta, che ferma subito il gioco. Lorenzetti dal 2023 a Perugia ha vinto tutte le finali che Perugia ha giocato, 5 scudetti per lui, l'uomo dei record, 5 scudetti in 4 città diverse. Cerca il secondo a Perugia, mentre complessivamente la Sistuta cerca il terzo scudetto della sua storia, dopo quello vinto nel 2018 proprio contro Civitanova, e poi nel 2024 contro Monza. L'anno scorso Perugia fuori dalla finale perché eliminata in semifinale proprio da Civitanova. Fu quella una eliminazione bruciante, perché avanti 2-0 Perugia fu rimontata dalla Lube, che conquistò la finale scudetto, persa poi contro l'Itas Trentino. Seguiamo questo scambio, si torna in campo dopo il time out chiamato dal tecnico di Perugia Angelo Lorenzetti. Sempre Lepki al servizio per la Lube, che avanti 9-8 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore di Civitanova. Lepki forza, ma si sposta dalla traiettoria del pallone Colaci, il libero della Sistuta, perché è fuori il servizio di Lepki. Anche per Colaci una partita speciale, cerca il suo sesto scudetto personale, lui che potrebbe giocare stasera la sua ultima partita al Palabarton, perché dopo questa stagione si ritirerà. Addio alla pallavolo giocata, ma resterà a Perugia perché sarà il direttore tecnico della Sistuta. Adesso ottimo scambio di Civitanova con il punto conquistato, l'attacco al centro di Podrashanin, 10 Civitanova, 9 Perugia. Primo tempo anticipato di Podrashanin, questo nel secondo set. La Lube insomma avanti 10-9, 1-0 il conto dei parziali. Una Civitanova che non ha più nulla da perdere, arrivati a questo punto della finale scudetto, e gioca forse con la testa libera. Adesso buona difesa della Lube, contrattacca Bottolo, arriva dall'altra parte però il muro difesa di Perugia. Plotnitsky, il suo palleggio contro le mani del muro avversario, va a segno a Plotnitsky e arriva il punto della parità per quanto riguarda il secondo set. 10-10 tra Perugia e Civitanova, Civitanova avanti 1-0, questo è il conto dei parziali. Studio.

0: Gloria Gaynor con I Will Survive qui a zona Cesarini, 21, 27 minuti e 50 secondi, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain in Bayern. Paris Saint-Germain si sta giocando in Germania, 26esimo minuto, ha segnato al terzo Dembélé su assist di Kvaratskhelia. Questo risultato fin qui parziale al 27esimo minuto della semifinale di ritorno di Champions League, appunto, fra Bayern e Paris Saint-Germain. Ci scrivono al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, da tifoso della Fiorentina un saluto commosso al grande Evaristo Beccalossi, che ci ha fatto divertire col suo calcio, Lorenzo da Modena, e ne parleremo, lo ricorderemo, Evaristo Beccalossi che è morto all'età di 69 anni, icona dell'Inter degli anni 80, era nato a Brescia il 12 maggio del 56, aveva iniziato la carriera proprio con il club biancazzurro, ma ne parleremo più tardi, approfondiremo anche questa figura di ex calciatore, poi anche opinionista TV e radio e tanto altro. Lo faremo sicuramente. Continuate a scriverci al 335-699-2949. Andiamo per un flash, un aggiornamento da Manuela Collazzo al Palabarton Energy di Perugia, dove c'è in corso gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova.
1: Si gioca il secondo set, Civitanova avanti 16-13 su Perugia, ha vinto anche il primo set la Lube 27-25. A te la linea.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo, torneremo da lei fra poco, ora però le informazioni sul traffico, Onda Verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21:29, apriamo in Toscana sulla Firenze Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e Samignato Basso in direzione Livorno. Attenzione alla guida per la presenza di pedoni sulla carreggiata. In A14 Ancona Pescara in Abruzzo tra Atri e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, prudenza invece per una perdita di carico. Andiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma nel Lazio tra Guidonia e la diramazione di Roma Nord verso Firenze, si segnala un camion in avaria. Sulla tangenziale di Napoli tra Fuorigrotta e Vomero verso la diramazione di Capodichino si registra invece un tamponamento che coinvolge 5 auto. Ora in A16, Napoli-Canosa, sempre in Campania, tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli, si registrano rallentamenti. Tema chiusure notturne per lavori, segnaliamo in A4, chiusura tra Trezzo e Cavenago verso Milano, in A22, allo svincolo di Trento Nord, chiusura delle rampe in entrata verso Modena, e infine in A14, tratto chiuso tra Imola e Castel San Pietro in direzione Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
2: Collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci di nuovo insieme, Giacomo Prileschi con voi, 21:31 minuti in questo istante, questa è Zona Cesarini, siete su Radio 1, il nostro numero SMS e WhatsApp è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Champions League, semifinale di ritorno, sempre 1-0 per il Paris Saint-Germain in casa del Bayern Monaco, al 30esimo minuto il gol al terzo di Dembélé su assist di Kvaratskhelia. Stiamo seguendo anche due partite del primo turno del tabellone femminile degli internazionali di tennis che si stanno svolgendo qui a Roma. Bene Basiletti su Tomljanovic, 3-0 nel primo set, ora al servizio l'australiana sul 0-15, Basiletti avanti di un break. Break e contro break invece nel secondo set della sfida fra Cocciaretto e l'austriaca Kraus, il primo set lo ha vinto Cocciaretto 6-2, nel secondo siamo 4-4, sostanziale equilibrio, Cocciaretto al servizio sul 30-40. Continueremo a darvi aggiornamenti su questo e vi annuncio anche che più tardi ascolteremo alcune voci dei protagonisti di questa giornata di presentazione del Giro d'Italia che partirà l'8 maggio. Abbiamo delle voci, i nostri inviati sono stati lì per noi e quindi parleremo e vi faremo ascoltare anche le voci dei protagonisti. Torniamo invece alla pallavolo maschile, gara 3 della finale scudetto con Perugia e Civitanova in campo. Emanuela Collazzo a raccontarcela.
1: E con Civitanova avanti 19-14 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube. Continua il turno a servizio di Lepki, arriva un altro ace del canadese, due ace in questo turno a servizio per lui, e già due ace e già due time out che invece la panchina di Perugia ha chiamato, e dunque Lorenzetti ha esaurito le possibilità di fermare il gioco per questo parziale. La Lube è avanti 20-14, continua il turno a servizio di Lepki, ancora sugli schiacciatori di Perugia, su Plotnitsky che riceve bene e poi va ad attaccare da posto 4, riesce a chiudere in diagonale, prova ad accorciare le distanze la Sirsusa, che forse per la prima volta, anzi forse per la seconda volta, si trova in reale difficoltà in questa serie di finale scudetto. La seconda volta si era forse trovata all'Eurosuale Forum nel secondo parziale, quando la Lube era avanti 17-13, ma non è riuscita poi a concretizzare le possibilità di vincere quel set, e poi perso la sfida 3-1 per la Sirsusa. Adesso qualche cambio nella metà campo di Perugia, intanto dai 9 metri con Jaboronok che va al servizio su Nikolov, buona la ricezione del schiacciatore bulgaro che è murato, poi pallone ancora nella metà campo di Perugia, Giannelli chiama l'attacco del suo opposto Bentar, arriva la difesa di petto di Bottolo che però non riesce a trattenere, indirizzare il pallone verso il suo palleggiatore Boninfatti, arriva un break di Perugia che prova a riavvicinarsi in questo parziale che la vede sotto di 4, 20-16 per Civitanova, 1-0 il conto dei parziali a favore della Lube, e time out chiamato dalla panchina marchigiana. Allora torniamo rapidamente allo studio, magari riprenderemo la linea per seguire gli ultimi punti cruciali di questo secondo set, 20 Civitanova, 16 Perugia, la Lube avanti 1-0, a te Giacomo.
0: Certo Manuela, torneremo da te alla fine di questo time out per seguire questi ultimi punti del secondo parziale di questa finale scudetto fra Perugia e Civitanova, la gara 3, e vi dicevo prima che più tardi parleremo anche del Giro d'Italia, perché i nostri inviati sono stati in Bulgaria per la presentazione di questa edizione, la 109 del Giro d'Italia, che si correrà dall'8 al 31 maggio 2026, quindi mancano davvero due giorni. Si partirà da Nessebar in Bulgaria, si arriverà a Roma, 21 tappe, 3.468 chilometri complessivi, tre giorni di riposo, tutti di lunedì come di tradizione, e 23 squadre al via. L'anno scorso il team Visma Lisa Bike vinse col britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest'anno punta ancora la vittoria schierando un'altra a punta di diamanti, il danese Jonas Vingegaard, mentre Red Bull Bora Hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull'australiano Jay Hindley. Parleremo poi un po' delle squadre, delle scelte possibili ancora non del tutto svelate e di alcuni protagonisti, gli azzurri ad esempio, e le loro possibilità tra crono e vittorie di tappa e quant'altro. Lo faremo più tardi. Torniamo invece a gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova da Manuela Collazzo.
1: Prova a risalire Perugia, un parziale di 3-0, ma un turno interrotto adesso da Nikolov che ottiene per Civitanova il cambio palla e quindi il 21esimo punto, 21 Civitanova, 17 Perugia. Perugia che ha provato e prova a riaprire il set piazzando un parziale di 3-0 e costringendo il tecnico di Civitanova Medei a fermare il gioco. Tornati in campo, però è arrivato il punto mani fuori di Nikolov, che si presenta adesso dai 9 metri per la Lube, che è avanti 21-17 in questo secondo set e che ha vinto ai vantaggi il primo 27-25. Nikolov alla piazza con potenza e costretto ad alzare i bagger Giannelli per Plotnitsky con il muro a 3 piazzato ma non invadente. Plotnitsky riesce a chiudere, a conquistare il mani fuori che vale il 18esimo punto di Perugia, 18 Perugia, 21 Civitanova. Giannelli al servizio per la Sirsusa, magistrale la sua regia in gara 1, giustamente nominato MVP, il migliore della sfida, mentre il migliore di gara 2 all'Eurosole Forum domenica è stato Bentar, anche il miglior realizzatore con 23 punti. Giannelli, il suo servizio forza ma neanche tanto, la piazza su Balaso che se la cava bene, il libero capitano della Lube, poi Boninfante chiama l'attacco di Nikolov, lungo linea di Nikolov, fuori secondo gli arbitri, ma è stato chiesto un video check dalla panchina marchigiana per evidenziare un'eventuale invasione e dunque un fallo di Perugia. Sarebbe secondo gli arbitri 19 Perugia, 21 Civitanova nel secondo set. Ricordiamo la Lube avanti 1-0 ma sotto 2-0 nella serie di finale scudetto contro la Sirsusa, che in questa stagione ha già conquistato due titoli, mondiale per club e Supercoppa, e che in stagione è sempre riuscita a battere Civitanova. Peraltro Perugia vive un grande momento anche in termini di risultati e numeri, perché una sola sconfitta nelle ultime 39 gare ufficiali e in stagione regolare in campionato è stata sconfitta soltanto due volte, mai nei playoff. Nel frattempo da esiti positivi per la Lube Civitanova il video check, perché viene effettivamente evidenziato il fallo, l'invasione della Sirsusa, e dunque ribaltata la decisione degli arbitri, perché è 22 Civitanova, 18 Perugia in questo secondo set, con la Lube che ha vinto il primo 27-25. Adesso cambio per quanto riguarda Giampaolo Medei, dai 9 metri dentro il secondo palleggiatore Orduna, ormai di casa qui in Italia, perché gioca in Italia da tantissimi anni, che ha fatto un po' da chioccia a Boninfante. L'attacco al centro di Loser è sulla traiettoria del pallone Nicolò, ma non riesce a difendere, e dunque Perugia conquista il 19esimo punto. Sono 22 i punti di Civitanova nel secondo set. Ritorna in campo il 6-1 titolare in questo momento per la Lube Civitanova, e pronta la Sirsusa al servizio con Plotnicki, che abbiamo visto nel primo set da 9 metri essere anche protagonista. Lo è nella circostanza, non riesce a conquistare l'ace ma mettere in difficoltà la ricezione di Civitanova. Poi scontato l'attacco della Lube, arriva il muro di Perugia sull'attacco di Bottolo, il 20esimo punto della Sirsusa. Sono 22 i punti di Civitanova. Nel frattempo nella seconda linea di Civitanova è entrato Bisotto, Bisotto che ha referto come schiacciatore, lui che però un libero e gioca come schiacciatore, perché come libero gioca, anche se non entrerà in campo, Kukarsev, il secondo opposto, che ha avuto qualche problema fisico in settimana, dunque non è della partita, ma invece ha referto il secondo libero Bisotto come schiacciatore per dar manforte alla seconda linea di Civitanova. Medei lo ha voluto in campo al posto di Lepki. Medei che adesso ha interrotto il gioco per evitare la rimonta di Perugia nel secondo set. Anche la panchina marchigiana ha esaurito i time out per questo secondo parziale. Si torna in campo con Perugia che a quota 20 in questo secondo set, Civitanova a quota 22. Un break di Perugia ha permesso alla Sirsusa di riavvicinarsi in questo set in altalena, ma che Perugia ha quasi sempre condotto in svantaggio dopo l'iniziale vantaggio e la buona partenza della formazione di Lorenzetti. Il turno a servizio di Plotnicki prosegue, qualche difficoltà per Balaso, che è in qualche modo anche messo in difficoltà dal fatto che il servizio di Plotnicki abbia toccato il nastro. Poi sull'attacco di Civitanova arriva il punto chiamato dagli arbitri per la Sirsusa, ma in realtà c'è stato un mani fuori vincente, crediamo di Nikolov, anzi di Bottolo, perché il pallone era stato inizialmente chiamato fuori, ne è stato però ravvisato un tocco del muro avversario. Nel frattempo si riprende la prima linea Lepki per quanto riguarda Civitanova, lo schiacciatore canadese in prima linea a posto di Bisotto, 23 Civitanova, 20 Perugia, un vantaggio in questo momento del parziale importante, consistente per la Lube, che prova a sfruttarlo con il turno a servizio di Boninfante. Verticalizza Colaci, buona la sua ricezione per Giannelli che chiama la l'attacco di Bentara. Bentara non forza, ma approfitta del fatto che il muro di Civitanova fosse staccato da rete. Si insacca il pallone di Bentara, arriva il 21esimo punto di Perugia, 23 i punti di Civitanova. Non perfetto il muro di Bottolo, si è insaccato il pallone, staccato da rete il muro dello schiacciatore della Lube Civitanova e della Nazionale. Adesso però brutto errore al servizio di Loser, che prova a piazzarla ma sbaglia e regala a Civitanova la palla set. Tre occasioni a disposizione della Lube per conquistare anche il secondo parziale dopo aver vinto il primo ai vantaggi. Gran rimonta, 27-25. Bottolo, lui che contro Ace ha spaccato, in qualche modo ha indirizzato anche il set a favore della sua squadra. Il primo si propone da 9 metri, lo schiacciatore della Lube cerca l'incrocio delle linee, non lo trova, trova invece l'errore, e così Bottolo, che però ha forzato dai 9 metri, lui che è autorizzato a farlo, trova l'errore, e dunque la Lube Civitanova spreca la prima occasione per chiudere il secondo set a proprio vantaggio. 24 Civitanova, 22 Perugia. Perugia al servizio con Bentara, l'opposto tunisino ma naturalizzato polacco, riceve in qualche modo con un po' di fatica Balasso, poi è curato Nikolov da Roberto Russo. Anzi, forse il tocco decisivo era di Giannelli. In ogni modo, muro a due composto proprio dalla coppia azzurra Russo-Giannelli, anche se c'è un video check chiamato dalla panchina marchigiana per un eventuale fallo proprio dei giocatori di Perugia, che avrebbe secondo gli arbitri annullato anche la seconda palla set alla Lube Civitanova. Sarebbe, secondo Umberto Zanussi e Stefano Cesare, 23 Perugia, 24 Civitanova, e dunque seconda palla set annullata da Perugia alla Lube. Tocco di rete, questa volta non c'è il video check, non dà ragione alla panchina della Lube, conferma invece il punto di Perugia che annulla due palle set, prova a portare il parziale ai vantaggi. 23 Sistuta, 24 Civitanova, terza occasione a disposizione di Civitanova per chiudere il secondo parziale proprio vantaggio. Bentara, dotato di un gran servizio, proverà a sfruttarlo, anche se in precedenza il suo servizio ha toccato il nastro ingannando la ricezione della Lube Civitanova. Questa volta è potente su Bottolo. Boninfante chiama l'attacco di Lepchi, c'è la buona difesa di Perugia, poi il contrattacco di Semeniuk che è mirato fuori, e allora il secondo set prosegue ai vantaggi perché Perugia riesce ad annullare tre occasioni agli avversari e con Plotnicki a chiudere con un mani fuori il punto, il colpo che porta a 24 punti di Perugia, e dunque si prosegue ai vantaggi 24 pari. Come il primo set, anche il secondo si chiuderà ai vantaggi, questa volta però a livello mentale l'inerzia è a favore di Perugia, che è riuscita ad annullare tre palle set agli avversari e portare appunto il parziale ai vantaggi 24 pari. Prosegue il turno a servizio di Bentara, 24 pari nel secondo set, va già il conto dei parziali a favore della Lube. Ancora dunque il servizio dell'opposto della Sistrusa, che lascerà Perugia al termine della stagione. Brutta la ricezione di Nikolov, e arriva dunque l'ace di Bentara, che significa 25 Perugia, 24 Civitanova. Momento di difficoltà della Lube, che non è riuscita a concretizzare tre occasioni per chiudere il primo set, che ha largamente condotto in vantaggio pur tra alti e bassi, e adesso si trova a dover annullare la palla set che Perugia con Bentara è riuscita a conquistare. Ancora il giocatore della Sistrusa, l'opposto tunisino ma naturalizzato polacco, il suo servizio che vediamo sempre potente lo piazza su Balasso. Boninfante sceglie l'attacco di Nikolov, che è murato. Boninfante ancora su Nikolov, buona la difesa della Sistrusa che contrattacca con Semeniuk, e lo schiacciatore polacco non sbaglia, lo avrete forse sentito dal boato del palabarton dopo aver annullato tre palle set. Attenzione perché c'è un video check, quindi il set non è terminato, c'è la carta della disperazione per quanto riguarda la Lube Civitanova. La panchina marchigiana si affida a un video check, anche se il set secondo gli arbitri è terminato, 26-24 per la Sistrusa Perugia, che è riuscita, dicevamo, ad annullare tre occasioni agli avversari, tre occasioni per chiudere il parziale, ma si affida a un video check la panchina della Lube per capire, non sappiamo cosa in realtà, ed un eventuale fallo forse dei Perugini, perché l'azione sembrava regolarissima con Plotnisti, che era riuscito a passare

forte dei perugini, dunque confermato il successo di Perugia nel secondo set, 26-24 di Perugia su Civitanova, 1-1 il conto dei parziali al Palamarton. Studio.

Avicii con Hey Brother qui a Zona Cesarini, 21 e 51 minuti, appena concluso il primo tempo della semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern e Paris Saint-Germain, parliamo di calcio ovviamente, e in vantaggio il Paris Saint-Germain 1-0 sul campo dei bavaresi, il gol al terzo minuto di Dembélé, quindi davvero appena iniziata la partita, su assist di Kvaratskhelia, due protagonisti anche della gara di andata che era finita sempre 5-4 per i parigini, siamo quindi 6-4 nel conto dei due match, ma ci sono 45 minuti da giocare, visti tanti gol segnati proprio nell'andata. Ci aspettiamo sicuramente qualche capovolgimento ancora, qualche novità da questa partita di cui vi daremo conto nel corso della trasmissione. Il tennis con gli internazionali d'Italia a Roma e Cocciaretto che ha passato il turno, siamo nel tabellone femminile, al primo turno ha battuto in due set l'austriaca Kraus 6-2-6-4, bene quindi Cocciaretto, sta giocando adesso Basiletti contro Tomljanovic, siamo nel primo set con Basiletti avanti 4-3, Tomljanovic al servizio sul 40-30, equilibrio anche qui, due break per parte e appunto 4-3 per l'azzurra, 40-30 con Tomljanovic al servizio, mentre per quanto riguarda il tabellone maschile siamo in attesa, ma arriverà, inizierà tardi molto probabilmente, e tra l'altro c'è la pioggia che incombe e che ha costretto all'interruzione alcune partite nel tabellone.

0: femminile, del tabellone maschile, scusate, quindi molto probabilmente poi succederà anche nel tabellone femminile, e quindi Cina e Blocks, vedremo se riusciranno a scendere in campo o meno a Roma in questa giornata con davvero tanta pioggia nella capitale, che ha creato non pochi problemi di calendario agli internazionali d'Italia. Torniamo invece da Manuela Collazzo a Perugia, a pallavolo maschile, a finale scudetto, gara 3, Perugia Civitanova.
1: È cominciato il terzo set, Perugia conduce 2-1 su Civitanova, inizio terzo parziale, ma è 1-1 il conto dei set. La Lube ha vinto il primo 27-25, poi però non ha saputo gestire un consistente vantaggio nel secondo, con anche 6 punti 20-14 di vantaggio per la Lube su Perugia. Non è riuscita a gestire Civitanova e ha sprecato 3 occasioni per chiudere il parziale. Perugia ne ha approfittato riuscendo a conquistare il secondo set 26-24, e adesso punto a punto inizio terzo parziale con il manicuori vincente della Lube Civitanova, 2-2 dunque tra le due squadre, 1-1 il conto dei set nella gara potenzialmente decisiva che potrebbe assegnare il titolo a Perugia. Perugia che ha sfruttato al meglio i suoi attaccanti nel secondo set, ma anche ha sfruttato i tanti errori di Civitanova, 8 e invece solo 3 quelli nel parziale da parte della Sirtusa, che adesso prova ad attaccare con Semeniu, che è murato, pallone ancora nella metà campo di Civitanova, Nikolov non tiene in difesa Plotnitsky, arriva il vantaggio della Lube nel terzo set, 3 Civitanova, 2 Perugia, 1-1 il conto dei parziali, in una sfida che si annunciava meno equilibrata di quello che si poteva pensare dopo le prime due gare. Gara 1 vinta nettamente al Palabarton da Perugia 3-0, gara 2 vinta nei numeri altrettanto nettamente da Perugia 3-1, con però la Lube Civitanova all'Eurosuole Forum particolarmente sprecona. Scambio lungo, lo chiude lungolinea Nikolov, potente break di Civitanova che porta la firma di Nikolov, 4 Civitanova, 2 Perugia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Notizie di calciomercato, perché si parla di un altro, visto che è in corso la sfida di Champions, o meglio sono all'intervallo Bayern e Paris Saint Germain con i parigini avanti 1-0, lo abbiamo detto, il gol di Dembélé al terzo minuto, però parliamo di Champions, parliamo di uno dei club tra i grandi delusi di questa Champions, ovvero il Barcellona e il suo attaccante Robert Lewandowski, 38 anni, decisivo al Barcellona di Hansi Flick, però 38 anni, e quindi ha deciso di non rinnovare con gli spagnoli, e si sta cercando di capire quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. L'Italia è una delle probabili destinazioni. Oggi c'è stato un incontro tra l'agente del giocatore Pini Zahavi e alcuni club che potrebbero essere interessati. Per quanto riguarda l'Italia, attenzione al Milan, Lewandowski era uno dei nomi già sondati da mesi, con Furlani che poteva essere uno dei principali sponsor, però Massimiliano Allegri vorrebbe un calciatore differente, poi c'è sempre la carta d'identità e l'età che potrebbe essere un problema, e poi la Juventus che non vuole affondare il colpo, rapporti fra Damien Comolli e Pini Zahavi che sono ottimi, quindi è normale che ci possano essere stati dei ragionamenti per lui come per David Alaba, però c'è la questione c'è il problema Vlahovic, l'attaccante della Juventus. Bisognerà capire se rinnoverà o meno il serbo, difficile che la Juventus possa fare due investimenti così importanti, vedremo come andrà a finire. Intanto il match fra Bayern Monaco e Paris Saint Germain, semifinale di ritorno di Champions League, non è ancora iniziato, è invece in corso la gara 3 della finale scudetto fra Perugia e Civitanova di volley maschile. Allora torniamo da Manuela Collazzo.
1: Avvio equilibrato nel terzo set, punto di Perugia il quarto, sono 5 quelli di Civitanova, 1-1 il conto dei parziali. Bentara, il suo lunghissimo turno al servizio nel secondo set, ha spalancato le porte alla Sistusa per la conquista del parziale, con Civitanova che ha avuto tre occasioni per chiudere il parziale ma non è riuscita a sfruttarle. Bentara il servizio dell'opposto di Perugia, con Civitanova avanti 5-4 nel terzo set. Boninfante sceglie l'attacco di Nikolov, diagonale dello schiacciatore di Civitanova che riesce a chiudere, a conquistare il sesto punto. Civitanova conserva un più 2 in questo avvio di terzo parziale, 6-4 su Perugia, ed è pronta al servizio con Boninfante, un ace per lui nel primo set. Boninfante non forza questa volta, prova a piazzarla ma sbaglia, errore gratuito di Civitanova, 5 Perugia, 6 Civitanova nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
0: Bene, grazie Emanuela Collazzo, noi ci avviamo verso il GR1 delle 22 fra poco, ribadiamo i risultati per quanto riguarda, sono tutti parziali perché nella semifinale di ritorno di Champions League Bayern Monaco e Paris Saint Germain sono sull'1-0 per i parigini, il gol di Dembélé al terzo minuto su assist di Kvaratskhelia, due ammoniti per i parigini, Mendes e Kvaratskhelia appunto, e uno per il Bayern Monaco, partita molto bella, fin qui ci sono stati meno gol dell'andata ma ci aspettiamo un secondo tempo scoppiettante. Poi il tennis con tutto fermo a Roma, gli internazionali d'Italia, perché la pioggia è tornata ancora una volta e quindi partite interrotte, soprattutto interrotta l'unica partita con un'italiana in campo, ovvero quella fra Basiletti e Tomljanovic, con Basiletti avanti 5-3 nel primo game. Vi continueremo a dare aggiornamenti su questo e rimanete con noi perché continueremo a seguire Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di pallavolo, e più tardi parleremo di tennis e parleremo anche del Giro d'Italia con i nostri inviati che sono andati alla presentazione di questo giro che partirà fra due giorni. GR1 delle 22.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
4: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
5: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.

0: 9:22.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In apertura di giornale, la guerra in Medio Oriente, dopo annunci e smentite, sembra nuovamente vicina alla fine del conflitto. Per il Wall Street Journal i colloqui potrebbero riprendere la prossima settimana in Pakistan e Trump ribadisce: ci sono buone possibilità di raggiungere un accordo.
3: Ancora una volta gli Stati Uniti gettano la palla in avanti mentre l'Iran frena. Secondo il sito Axios, un accordo potrebbe arrivare prima della visita di Trump in Cina, prevista il 14 e il 15 maggio, ma Teheran respinge le proposte americane definendole una lista dei desideri di Washington. In discussione in queste ore un piano in 14 punti: prima la fine della guerra, poi 30 giorni per un'intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz e infine, solo in un secondo momento, il dossier nucleare, a partire da una moratoria sull'arricchimento dell'uranio. In cambio Washington revocherebbe le sanzioni e sbloccherebbe i fondi iraniani all'estero. Trump parla anche di portare fuori dall'Iran l'uranio arricchito, ipotesi però che sulla carta resta ancora potenziale. Se l'Iran non accetterà, torneremo a bombardare, minaccia il presidente statunitense. Alta tensione anche a Beirut, colpita nuovamente da Israele, che afferma di aver ucciso un leader di Hezbollah. L'esercito israeliano annuncia provvedimenti contro il soldato fotografato mentre infilava una sigaretta nella bocca di una statua della Madonna in un villaggio cristiano del sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Mercati in rialzo sulle speranze di un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio scende, il WTI a $95 al barile, Brent poco sopra i 101. Piazza Affari chiude in forte rialzo a più 2,3%. La cronaca con le ultime novità sul delitto di Garlasco. Agli atti alcune intercettazioni di Andrea Sempio, unico indagato, in cui parla in auto da solo di un avance respinta da Chiara Poggi e di video intimi della ragazza con Alberto Stasi. Davanti ai PM ha scelto il silenzio, i difensori puntualizzano: saprà spiegare tutto. Sentiamo chi è il protagonista di un'inchiesta che potrebbe delineare una nuova verità.
4: È l'uomo dell'inchiesta, oggi è sempre più al centro dell'attenzione. 38 anni, commesso in un negozio di telefonia di Voghera, Andrea Sempio fino a poco più di un anno fa era sostanzialmente uno sconosciuto, sebbene tra il 2016 e il 2017 fosse entrato e poi uscito, prosciolto, dalla vecchia indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Da un anno a questa parte la sua immagine, una presenza su TG, giornali, trasmissioni, l'opinione pubblica si interroga e si divide, come in tutti i grandi casi di cronaca. Lui, pacato, sicuro di sé e sempre tranquillo, ribadisce dal primo giorno la sua linea.
5: Io sono innocente, non c'entro niente con questa storia.
4: Oggi gli elementi che emergono sembrano dare sempre più corpo ad un'indagine di cui nessuno al momento conosce tutti i tasselli, ma che si avvia verso la chiusura e dunque verso la richiesta di processo per Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, l'uomo di un'inchiesta che secondo i magistrati racconta una nuova verità sulla tragica fine della ragazza di Garlasco. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Altra inchiesta legata a un femminicidio è quella su Pamela Genini, uccisa lo scorso ottobre dal compagno ora in carcere, poi il corpo profanato, e per quest'ultimo reato è indagato l'ex fidanzato.
6: E non farei mai una cosa simile perché rispetto la vita, rispetto la morte, rispetto i luoghi sacri.
7: Francesco Dolci, qui alla Vita in Diretta, negava di aver profanato la tomba dell'ex fidanzata, di aver fatto scempio dei suoi resti. Entra intorno alle 12 al comando provinciale dei carabinieri a Bergamo con il suo legale. È indagato per vilipendio di cadavere e furto. 8 immagini scattate da lui sulla sepoltura di Pamela Genini, uno strano album fotografico che lui diceva di aver fatto per documentare lavori di inumazione malfatti, sarebbe uno degli elementi a suo carico. C'è una foto, fatta anche il giorno della riesumazione per il trasferimento alla tomba di famiglia. Fu allora che ci si accorse della bara aperta e dell'orrenda mutilazione. Già la storia della ragazza, uccisa l'autunno scorso a Milano, era carica di macabro. L'ultimo compagno della 29enne ex modella, Gianluca Soncin, la uccide con 24 coltellate praticamente sotto gli occhi dei vicini e infierisce su di lei pure con la polizia ormai alla porta. Ora quest'altro capitolo. Tra l'altro, quella sera a dare l'allarme era stato proprio Dolci, avvertito dell'aggressione da lei disperata.
8: Da Milano per il GR1, Elisabetta Santon.
2: È definitiva la condanna a 20 anni per Walter Biot, l'ufficiale della Marina arrestato nel 2021 mentre consegnava dei documenti riservati a funzionari russi. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e con la sentenza militare già definitiva la pena complessiva sfiora i 50 anni di carcere. Un'intensa ondata di maltempo ha interessato la Toscana, colpite Firenze e Pistoia con gravi danni alle aziende agricole. Forti precipitazioni anche a Prato e Pisa. Le piogge domani si sposteranno verso il sud. Ascoltiamo le previsioni del maggiore Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
0: Questa instabilità che sta interessando il nord con rovesci e temporali anche intensi tenderà a diminuire nel corso della giornata di domani, per cui i fenomeni diventeranno meno intensi e più localizzati fino a delle ampie schiarite per la serata di domani. I fenomeni si spostano al sud, in particolare sulle regioni adriatiche, interesseranno per lo più le Marche e l'Abruzzo. Per quanto riguarda le temperature massime, un rialzo su gran parte del paese, diminuiscono soltanto sulle regioni del versante adriatico.
2: E in chiusura notizia dell'ultima ora, a Cinecittà in corso le premiazioni per i David di Donatello, sono arrivati i primi premi, Matilda De Angelis vince il David alla migliore attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, Francesco Sossai e Adriano Candiago hanno vinto il premio per la miglior sceneggiatura originale del film Le città di pianura. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 è alle 23, buon proseguimento d'ascolto.
9: Zona Cesarini.
10: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22,6 minuti e 15 secondi, Giacomo Prileschi con voi su Radio 1 per seguire insieme i tanti appuntamenti sportivi di questa serata, di questa giornata, che è quella del 6 maggio, mercoledì 6 maggio 2026, stanno rientrando in campo le squadre per la semifinale di ritorno di Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, siamo in Germania, ma i parigini sono in vantaggio 1-0, il gol al terzo minuto di Dembélé su assist di Kvaratskhelia, sta entrando adesso compagnia allenatore dei tedeschi, ma insomma fra pochissimo si ripartirà con questo match di cui vi daremo conto. Tutto fermo invece agli internazionali di tennis perché è piovuto per tutta la giornata e ci sono state tante interruzioni, tanti problemi e tanti ritardi sul programma. Quello che possiamo dirvi però è che nel tabellone femminile Cocciaretto ha passato il turno, è riuscito a finire la gara 2-0 sull'austriaca Kraus 6-2-6-4, mentre fermo il match fra Basiletti e Tomljanovic, con Basiletti avanti 5-3 nel primo set. E fra pochissimo parleremo proprio di tennis, lo faremo con un ospite, ma prima torniamo da Manuela Collazzo per un aggiornamento su Perugia-Civitanova, gara 3 della finale scudetto di pallavolo maschile.
11: Si gioca il terzo set, Perugia è avanti 13-12 su Civitanova, 1-1 il conto dei parziali, li ricordiamo, 27-25 il primo per la Lube, che adesso subisce il secondo ace consecutivo di Bentara, il pallone servito dall'opposto di Perugia tocca prima il nastro ingannando così la ricezione di Civitanova, che è sotto di 2 nel terzo set, 14-12 per Perugia. Dicevamo, Civitanova che ha vinto 27-25 in volata il primo set, ma che ha subito il ritorno di Perugia 26-24 della Sistusa nel secondo. Sistusa che è riuscita ad annullare 3 palle set agli avversari. Ancora Bentara al servizio per la squadra di casa, non forza questa volta, ancora difficoltà nella ricezione di Civitanova, attacca Nikolov, è murato, non tiene in difesa Bottolo, il muro di Giannelli porta Perugia quota 15 nel terzo set e forse è il turno al servizio di Bentara, spacca il parziale 15 Perugia, 12 Civitanova, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.

0: Giovanotti con So solo che la vita qui a Zona Cesarini, 22, 12 minuti e 10 secondi, alla parte tecnica ci ha raggiunto Massimo Chiadroni, stiamo seguendo insieme tanti eventi sportivi, Bayern Monaco, Paris Saint Germain, semifinali di ritorno di Champions League, calcio, parliamo di calcio ovviamente, Paris Saint Germain in vantaggio 1-0, gol proprio nei minuti iniziali di Dembélé e 6-4 fra le due partite, questo è il conto parziale perché si dovrà continuare a giocare ancora per tanto, siamo al 51esimo minuto in questo istante e quindi continueremo a darvi aggiornamenti su questo. Fra pochissimo parleremo di tennis internazionale d'Italia con tutte le partite interrotte a causa della pioggia che quest'oggi è arrivata in vari momenti della giornata a Roma e stiamo seguendo insieme Perugia Civitanova, gara 3 della finale scudetto di volley maschile. Torniamo ad Manuela Collazzo per un aggiornamento.
1: 18 a Perugia, 15 Civitanova, che con Leppi è riuscita a conquistare il 15° punto, qualche affanno per la Lube, qualche affanno anche per Bottolo, che è stato sostituito dal giovane Duflo Rossi, si presenta dai 9 metri con un ace, conquista per Civitanova il 16° punto, 18 punti di Perugia, cambio nella Lube anche in regia, fuori Boninfante, forse qualche problema fisico per il palleggiatore titolare di Civitanova, dentro l'esperto Orduna, ancora Duflo Rossi al servizio, sbaglia questa volta, consegna a Perugia il 19° punto. 19 Sirtusa, 16 Civitanova, siamo nel terzo set, la situazione di parità per quanto riguarda il conto dei parziali. Gara 3 della finale scudetto, lo ricordiamo, Perugia avanti 2-0 nella serie. Studio.
0: Grazie Manuela Collazzo, andremo un po' a rimbalzo perché ora collegato con noi c'è il collega Andrea Curti che saluto per parlare di tennis e degli internazionali. Ciao Andrea, buonasera, benvenuto a Zona Cesarini intanto. Dovremmo averlo, lo avremo fra poco. Allora, fra poco Andrea Curti per parlare di tennis, andremo un po' a rimbalzo, seguiremo ovviamente con vari flash anche questo set, questo parziale di gara 3 per quanto riguarda Perugia Civitanova, finale scudetto di pallavolo maschile, mentre nella semifinale di ritorno di Champions Calcio, sempre 1-0 per il Paris Saint Germain sul campo del Bayern Monaco al 53° minuto. Andrea Curti, collega per parlare di tennis. Ciao Andrea, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora, partiamo intanto da... stavamo discutendo così, chiacchierando un po' fuori onda, servirebbe un campo coperto dalle parti del Foro Italico, vedendo anche insomma quello che è successo oggi, no? Con tutti questi ritardi, ora tutte le partite ferme.
2: Si parla di quinto slam, no? Di
0: quinto slam. Allora Andrea, guarda, scusami, adesso ti proviamo a richiamare perché ti sentiamo malissimo. Dicevamo di Bayern Monaco Paris Saint Germain, siamo al 53° minuto, il Bayern è in vantaggio per 1-0 e torniamo, questo calcio semifinale di ritorno di Champions League, torniamo per un aggiornamento, un flash, Perugia Civitanova, finale scudetto, gara 3, Manuela Collazzo.
1: Conserva ancora il vantaggio di 2 Perugia, 20-18 nel terzo set, ma si riavvicina a Civitanova con un muro, 19 Lube, 20 Perugia, terzo parziale, 1-1 il conto dei set, time out chiamato dalla panchina umbra. Studio.
0: Allora, grazie a Manuela Collazzo, vediamo se riusciamo a recuperare Andrea Curti. Andrea.
2: Sì, eccomi, buonasera.
0: Oh, adesso ti sentiamo molto bene. Stavamo dicendo, e ringraziamo ovviamente Gabriele Brocani in regia e Tony Tisi in redazione. Andrea, servirebbe un campo coperto, visto questa giornata e visto il maggio piovoso, questo inizio di maggio piovoso a Roma.
2: Beh, io penso che la differenza tra il quinto slam e Roma è proprio questa, cioè ecco. la possibilità di avere un campo coperto. Si parla appunto di Roma, di quinto slam, di primo Master 1000 in assoluto, sicuramente la copertura aiuterebbe a farlo entrare nei più grandi tornei del mondo, questo non c'è dubbio.
0: Dice Brocani, il nostro regista, è un altro sport indoor il tennis, sei d'accordo?
2: Sì, beh, sicuramente cambiano le condizioni climatiche, l'umidità e la differenza di temperatura, non c'è dubbio. Insomma, questi giocatori penso che siano in grado di adattarsi a tutto. Se vediamo come giocano in Australia con 45 gradi all'ombra, penso che possano giocare anche al coperto a Roma, insomma, non credo che sia quello il problema, anche se effettivamente sì, è vero che cambiano le condizioni di umidità.
0: Allora, andiamo un po' sulle partite di oggi, così facciamo una panoramica su quello che è successo. Intanto la vittoria di Arnaldi su lo spagnolo Munar, con Arnaldi che ha detto: sapevo che oggi non avrei giocato bene, ma contava a vincere. Come lo hai visto Arnaldi in questo match?
2: Beh, Arnaldi viene da un buon periodo, perché ha vinto il Challenger a Cagliari, poi sì, peraltro aveva dato segnali di ripresa a Monte Carlo quando aveva battuto Kupriva. Prima di Monte Carlo però veniva da 7 primi turni, quindi insomma è stato un periodo un po' buio. Infatti lui è sceso al 106, è stato 30 nel 2024, quindi insomma si erano un po' perse le tracce. Lui si è anche sposato, quindi era cambiata un po' la vita anche da questo punto di vista. Però oggi ha fatto sicuramente una buona partita, diciamo su 3 set un paio di set li ha giocato molto bene, il primo e l'ultimo nel momento decisivo. Munar è un giocatore un po' scomodo, che ha cambiato modo di giocare, perché Munar è partito come terraiolo puro e adesso sa giocare bene anche sotto rete, quindi è un po' più difficile giocarci. Però Arnaldi ha dato segno di ripresa, questo è incoraggiante insomma da questo punto di vista.
0: Tante partite nel tabellone femminile, poi andiamo ai big e le prossime giornate. Però c'è stato questo derby azzurro, adesso è cresciuto l'interesse per Grant, no? Che ha battuto Pigato in questo derby azzurro 2-1 nel tabellone femminile, ma questa giovane tennista sta tirando molte attenzioni.
2: Beh, se la Grant è stata convocata a 18 anni dalla capitana dalla Gardin, insomma in nazionale ci sarà motivo sicuramente. Dietro, dopo la Paolini, la Cocciaretto e qualcun'altra, diciamo è l'unica forse in grado di poter dare quel ricambio generazionale che paradossalmente manca più alle donne che non agli uomini. Giocherà contro la Mboko, che è la numero 9 del mondo, la canadese. È una partita molto difficile, ma insomma serve fare esperienza a 18 anni, quindi già un secondo turno a Roma non è malaccio, anche perché in termini di classifica risalirà, prenderà dei punti e quindi anche questo le consentirà di giocare dei challenger.
0: Ci potevamo aspettare qualcosa di più da Brancaccio contro Townsend? Era un primo turno complicato per l'Azzurra.
2: La Townsend è molto più forte, insomma, no. Ha battuto quella Paolini, quindi non credo che si potesse pretendere di più da quello che abbiamo visto, insomma. Invece abbiamo visto una buona Cocciaretto.
0: Infatti ti volevo chiedere proprio di quello, sì.
2: Ah, perfetto. La Cocciaretto ha vinto in due partite.
0: Dobbiamo andare,
2: Paolini...
0: guarda Andrea, mi dispiace ma qui siamo tutto in diretta, dobbiamo andare da Manuela Collazzo, rimani con noi. Perugia Civitanova per quanto riguarda gara 3 della finale scudetto. Manuela Collazzo.
1: Tre palle sette a disposizione di Perugia, che grazie a Semeniuk ha conquistato il 24esimo punto, 21 punti di Civitanova. Bentara al servizio, complicatissimo per la Lube ricevere il servizio dell'opposto di Perugia, che però questa volta sbaglia, manda in rete e dunque regala a Civitanova il 22esimo punto. La Lube annulla, o meglio Perugia spreca la prima occasione per chiudere il terzo parziale e portarsi avanti al Palabarton, 22 Civitanova, 24 Perugia. Seconda occasione, seconda palla set per la Sistusa, c'è Orduna al servizio, sta giocando al posto di Boninfante in regia, il suo servizio, la ricezione di Colaci, Giannelli chiama l'attacco di Bentara che chiude lungo linea e conquista così per la Sistusa il 25esimo punto, 25 Perugia, 22 Civitanova. Perugia si porta avanti al Palabarton, conduce 2-1 sulla Lube. Perugia a un set dal suo terzo scudetto. Studio.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo, abbiamo seguito anche il finale di questo parziale, torneremo più tardi da lei. Siamo invece in collegamento con Andrea Curti e stavamo parlando di tennis. Andrea, sei ancora con noi, immagino, no? Siamo qui con tutti gli eventi.
2: Sì, sono qua.
0: Tutti
2: sono
0: gli eventi in diretta per gli appassionati di calcio, 59esimo minuto della semifinale di ritorno di Champions League, quindi parliamo ovviamente sì di calcio col Paris Saint-Germain avanti sempre 1-0 sul Bayern Monaco, e invece il tennis con gli internazionali a Roma e la vittoria netta bella di Cocciaretto contro l'austriaca Kraus 2-0, 6-2, 6-4. Andrea.
2: Sì, è stata una partita diciamo un po' strana per certi versi, perché la Cocciaretto ha perso il servizio in apertura sia di primo che di secondo set. Nonostante questo, insomma, il divario tra le due è stato abbastanza netto. Adesso giocherà contro la Navarro, che lei ha battuto a sorpresa, batté a sorpresa nella finale di Billie Jean King Cup, no?
0: Sì.
2: Era contro pronostico e la Cocciaretto fece una grandissima partita. Lì si giocava indoor sul veloce. E qui si gioca sulla terra rossa. La Cocciaretto, che ha un gioco molto di anticipo, predilige le superfici veloci, un gioco piatto d'anticipo molto bello a vedersi, un po' anomalo per il tennis di oggi, con poche rotazioni, però gioca molto bene e appunto predilige le superfici più veloci, quindi forse con questo tempo, con la pioggia, con i campi più lenti, forse l'americana è un tantino
0: favorita, sì.
2: Favorita, però penso insomma che se la possa giocare, gioca sempre a Roma, sicuramente il pubblico l'aiuterà, ci sarà molta motivazione anche per affrontare questa partita.
0: Bloccata, interrotta la sfida fra Noemi Basiletti e Alia Tomljanovic, 5-3 per Basiletti fin qui, poi è arrivata la pioggia, ma la giovane azzurra, 20 anni, ha comunque giocato bene e in questo momento è avanti di un break su Tomljanovic. Che ci puoi dire di Noemi Basiletti, Andrea?
2: Ma che è una giocatrice, è una buona giocatrice, sicuramente in queste partite, quando incontri la Tomljanovic, che è una giocatrice navigata tra virgolette,
0: certo,
2: con molta esperienza, o fai una grande partita e non hai paura di niente, oppure può venire il braccetto e l'altra, che è più esperta, ti può fregare nei momenti più importanti della partita. Adesso vediamo un po', certo questa interruzione non aiuta l'azzurra, perché appunto era in vantaggio, quindi adesso dovrà resettare tutto e ripartire un po' da capo, a freddo diciamo.
0: Domani una serie di incontri interessanti, partiamo da quello di Berrettini con Popirin. Intanto come sta Berrettini, perché quella è sempre una questione. Ora, c'è quest'ultimo periodo della stagione, mi è sembrato in buona forma rispetto ai mesi scorsi.
2: Beh, cioè, sicuramente Roma, lui che è romano, lui e Cobolli insomma che sono romani, hanno sicuramente una motivazione in più rispetto ad altri, perché giocano di fronte al pubblico amico, magari anche ai parenti, agli amici che verranno a vederli, quindi sarà una bella motivazione. Berrettini si deve un po' tirare su, perché è sceso in classifica molto e adesso, a parte Roma e Roland Garros, dopo vengono tutte le superfici veloci in cui lui sicuramente ha un gioco più congeniale.
0: Certo.
2: Viene l'erba, poi viene insomma viene Wimbledon, l'erba, poi vengono i tornei americani, quindi io dalla terra rossa, da Berrettini, non mi aspetto molto, perché lì serve una preparazione fisica e mentale superiore rispetto a quello che è il suo tennis, molto veloce, molto rapido, molto come posso dire, insomma molto da servizio dritto, ecco. Quindi aspettiamo un po'. Popirin è un giocatore molto simile a lui come caratteristiche tecniche proprio.
0: Sì, è un incontro servizio, molto equilibrato, no, da questo punto di vista.
2: È un incontro molto equilibrato, vediamo un po' come andrà a finire. Ovviamente speriamo vinca Berrettini, non c'è dubbio.
0: Beh, incrociamo le dita per tutti gli azzurri in campo, sono tantissimi domani nel tabellone maschile, Bellucci contro l'argentino Buruciaga, Maestrelli contro lo spagnolo Bautista, Cadenasso con l'argentino Tirante, c'è un derby azzurro Pellegrino Nardi e c'è anche Sonego contro Buse. E cosa ci vediamo domani, Andrea Curti, secondo te, tra tutti questi italiani in campo?
2: Allora, c'è curiosità per questo derby che Pellegrino ha vinto le qualificazioni e non è semplice vincere qualificazioni a Roma.
0: Vero.
2: Quindi sicuramente ha fatto un gran torneo già. Gioca contro Nardi, insomma, che non sta attraversando un grande periodo, anche lui è sceso in classifica, quindi penso sia un match abbastanza equilibrato. E poi abbiamo sempre Sonego, che ricordiamo che è stato semifinalista a Roma, quindi è uno che sa giocare a Roma, non proviene da un periodo di grande forma. Buse è un sudamericano un po' scomodo da affrontare sulla terra rossa. Adesso vediamo come starà Sonego. Io penso che la partita dipenda da Sonego. E poi abbiamo tutti gli altri, insomma.
0: Allora, Andrea Corte, anche... guarda, ti interrompo un secondo perché prima di salutarti voglio parlare della sfida di Jasmin Paolini, del suo stato di forma, e poi dobbiamo fare una battuta anche su Sinner. Prima però torniamo per un aggiornamento da Manuela Collazzo alla pallavolo maschile, finale scudetto, gara 3, Perugia-Civitanova.
1: È cominciato il quarto set, Perugia avanti 4-2 su Civitanova, 2-1 il conto dei parziali a favore della Sirsusa, a cui manca solo un set per conquistare il suo terzo scudetto, che sarebbe anche il suo terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per Club. A te la linea.
0: Bene, grazie Manuela Collazzo, torneremo fra pochissimo da lei per seguire insieme questo che potrebbe essere un set decisivo per la finale scudetto, e quindi lo seguiremo sicuramente con grande attenzione. Siamo in collegamento col collega Andrea Curti per parlare di tennis e degli internazionali. Andrea, Paolini con Jean-Jean domani, e come sta Jasmine?
2: Jasmine quest'anno non ha mai vinto 3 partite di fila, quindi non è che stia stando molto bene. È numero 8 del mondo, è un po' scesa, vediamo un po'. Certo, difende i punti della vittoria dell'anno scorso, l'incredibile vittoria in singolo e in doppio dell'anno scorso a Roma, quindi anche qua non dovesse andar bene, facciamo gli scongiuri, perderebbe un po' di punti in classifica, quindi speriamo insomma che riesca almeno ad arrivare in semifinale, insomma, almeno quello io penso sia l'obiettivo minimo in vista del Roland Garros. Ha perso un po' di smalto, probabilmente le avversarie, io penso che le avversarie abbiano capito adesso come gioca lei, perché lei all'inizio è venuta fuori all'improvviso, è esplosa in un anno in cui ha fatto finale Roland Garros e Wimbledon. Due superfici diverse, due mondi diversi, però lei stava sempre là.
0: Poi le hanno preso le misure,
2: non l'hanno capito.
0: Dici, le hanno preso le misure a un certo punto?
2: Io penso proprio che le giocatrici hanno cominciato a studiarla proprio per capire come batterla, perché era imbattibile, a un certo punto era imbattibile, a parte la Swiatek, ma qualsiasi torneo giocava era praticamente quasi imbattibile.
0: A proposito di imbattibili, allora chi può battere Sinner, che farà il suo esordio sabato 9 maggio? La data è certa, l'avversario ancora no.
2: No, Sinner sta in una parte di tabellone, diciamo, sperimentale, perché dall'altra parte c'è Fonseca, Shelton e Fields, insomma, tra quelli più pericolosi come giocatori. Si è però risparmiato l'altra parte, dove abbiamo De Minaur, abbiamo Djokovic, Jodar, Zverev, eccetera. Quindi diciamo che c'è una parte di tabellone, se da una parte possiamo dire in termini di classifica migliore, ma in termini di curiosità è sicuramente particolare, ecco, giocare contro questi giovani che stanno cercando di emergere. E Jodar invece è stato dall'altra parte, il nuovo Nadal, come lo chiamano.
0: Vediamo, insomma, questo ragazzo davvero sta avendo un'attenzione mediatica davvero importante. Vedremo se saprà rispettare le aspettative, visto che lì davanti ci sono due che sono comunque giovanissimi, che hanno tanti anni ancora di grande tennis da giocare. Andrea Curti, grazie davvero per essere stato con noi, grazie anche per la pazienza, perché con tutti questi eventi in diretta è sempre complicato gestire le interviste. Grazie, a presto, ciao Andrea.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Allora, torniamo da Manuela Collazzo, gara 3, finale scudetto di pallavolo, Perugia-Civitanova.
1: Perugia 7, Civitanova 4, siamo nel quarto set, Perugia avanti 2-1, ha perso il primo parziale con la Lube, capace di imporsi ai vantaggi, così come vantaggio ha vinto il secondo set Perugia, recuperando peraltro anche una situazione molto complicata facile gestione invece nel terzo parziale da parte degli uomini di Lorenzetti, che hanno conquistato il set 25-22, peraltro approfittando dei tantissimi errori della Lube. Sono stati 12 complessivamente, 9 soltanto dai 9 metri. Lube che ha attaccato anche con buone percentuali, ma rispetto a Perugia è stata particolarmente fallosa. Perugia che adesso attacca con uno dei suoi uomini migliori stasera, ossia Plotnitsky, difeso però l'attacco dell'ucraino, ma Civitanova non può sfruttare appieno il contrattacco. Ancora Plotnitsky a scavalcare il muro di Gargiulo e Orduna e ottenere l'ottavo punto della Sirsusa, 8 Perugia, 5 Civitanova, in questo quarto parziale che potrebbe essere decisivo per la serie di finale scudetto. Fin qui 2 tricolori per Perugia, il primo nel 2018 proprio contro Civitanova, l'ultimo nel 2024 contro Monza. Peraltro Perugia ha perso ben 4 finali scudetto contro Civitanova, ma in questa serie sta dimostrando tutta la sua qualità, tutta la sua solidità anche mentale. La palla che Orduna serve a Gargiulo è forse un po' bassa, non riesce a chiudere il centrale della Lube, poi però ci prova con un pallonetto spinto e riesce a chiudere Bottolo per Civitanova, sesto punto della Lube, 8 i punti di Perugia, 2-1 il conto dei parziali a favore della Sirsusa. Bottolo altalenante, bene da 9 metri, non così in attacco, sostituito nel terzo set da Medei, al suo posto Duflo Rossi, sta continuando a giocare in regia per Civitanova, Orduna al posto di Boninfante, forse anche qualche piccolo problema fisico per Boninfante, in ogni modo continua a giocare l'espertissimo e il veterano Orduna. Attacca al centro Loser, chiude per Perugia, conquista il nono punto, 9 Perugia, 6 Civitanova, quarto set, Perugia avanti 2-1. Studio.
0: Bene, grazie a Manuela Collazzo. Aggiornamenti per quanto riguarda la semifinale di ritorno di Champions League. Siamo sempre con Bayern Monaco e Paris Saint-Germain in campo al 71esimo minuto. Il Paris Saint-Germain è avanti 1-0. Il gol di Dembélé è stato segnato nei minuti iniziali al terzo minuto su assist di Kvaratskhelia. 6-4 nel conto dei gol. Facile fare i calcoli in questi 20 minuti di gioco scarsi che rimangono. Il Bayern deve segnare almeno 2 gol senza subirne per cercare di portare la gara, per pareggiare i conti, insomma, per portare la gara ai supplementari, ma continua ad attaccare il Paris Saint-Germain. Davvero una partita molto bella, si è segnato meno dell'andata, finita 5-4, lo ricorderete, ma in ogni caso tante azioni e un Neuer, portiere dei bavaresi, protagonista con una serie di parate, portieri protagonisti in generale, perché un paio di buoni interventi li ha fatti anche il portiere dei francesi Safonov. Torniamo al volley con Manuela Collazzo e gara 3 della finale scudetto Perugia-Civitanova.
1: Quarto set, Perugia avanti 10-8 sulla Lube Civitanova, che attacca da seconda linea, riesce a chiudere con Bottolo, 8 Civitanova, 10 Perugia. Siamo nel quarto set, Civitanova prova a rimanere attaccata al set, alla sfida e alla serie scudetto, ma Perugia si dimostra squadra solidissima, concreta, che sbaglia davvero poco, e anche una tenuta mentale molto molto importante. Adesso grande qualità di gioco della Sirsusa con Giannelli che apre il gioco per Ventara, ma c'è un check chiesto dalla panchina di Civitanova per un'eventuale invasione. Secondo gli arbitri Zanussi e Cesare sarebbe 11° punto di Perugia, con Civitanova ferma a 8, ma c'è il video check in corso chiesto dalla panchina della Lube per un'eventuale invasione aerea di Ventara, che non c'è, e dunque il punto di Perugia è confermato e Civitanova spreca il primo video check di questo quarto parziale. Perugia invece conferma il suo 11° punto, 8 punti di Civitanova. Ventara al servizio, una spina nel fianco per la ricezione di Civitanova, Ventara il suo servizio potente ma anche piazzato, ha messo in crisi la ricezione della Lube nel terzo set soprattutto. Questa volta se la cava bene la squadra di Medei, Nicolov non riesce a chiudere il proprio attacco, Giannelli chiama invece l'attacco da seconda linea di Ventara, che davvero è di una forza inaudita, 12 Perugia, 8 Civitanova. Appare adesso complicato anche da un punto di vista psicologico per la Lube riuscire a riprendere il set, volti anche un po' spenti quelli della squadra di Medei, che subiscono ancora il servizio di Ventara, sempre pronto l'opposto della Sisusa, che vuole salutare al meglio Perugia prima di volare e abbracciare l'avventura giapponese. 12 Perugia, 8 Civitanova, ancora Ventara questa volta su Lepchi che verticalizza. Orduna chiama l'attacco di Nicolo, che restituisce il favore, e come Ventara prima adesso per la Lube attacca di potenza in lungolinea, chiude il nono punto di Civitanova. Si affida molto la Lube a Nikolov, uno dei pochi che riesce a concretizzare i propri attacchi anche con Lepchi, mentre più difficoltà in attacco è apparso Bottolo. Lepchi che però sbaglia il servizio e concede ancora un errore e dunque un punto a Perugia, che non ha bisogno certo dei regali della Lube. Perugia 13, Civitanova 9, questo nel quarto set. Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Studio.
0: Bene, bene, continueremo a seguire questo parziale fondamentale molto probabilmente per questo match della finale scudetto di volley. Non cambia risultato nella semifinale di ritorno di Champions League di calcio fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. 75esimo minuto, Paris Saint-Germain sempre avanti 1-0 e avanti 6-4 nei due match. Parliamo un po' di ciclismo, lo abbiamo detto, oggi è stato presentato il Giro d'Italia e partirà dalla Bulgaria dall'8 al 31 maggio, si partirà da Nessebar in Bulgaria, si arriverà a Roma, 21 tappe, 3.468 chilometri complessivi, 3 giorni di riposo. Sentiamo i nostri inviati, hanno raccolto delle voci, partiamo da quella di Filippo Ganna, raccolta dal nostro Manuel Codignoni. Filippo Ganna punterà alla crono, ma non solo.
3: Filippo Ganna, prima di tutto la condizione, come stai e come arrivi a questo Giro d'Italia?
4: Condizione, speriamo bene. Io ho fatto il meglio che ho potuto nella prima parte del classico, un po' di sfortuna, un po' di dente amaro dopo la Roubaix, però dai, tutto bene. Adesso speriamo di cominciare bene qui. Abbiamo 3 tappe in questo paese che non ero mai stato, molto, molto carino, e speriamo comunque sia di riuscire a dare il nostro meglio. Abbiamo una squadra affiatata, abbiamo visto come sia Taiman che Egan stavano bene ad Alps, e cercherò di fare io bene la mia cronometro, poi se riuscirò a ritagliarmi altri spazi e senza nascondere anche la tappa di casa sarebbe bello, ecco.
3: L'obiettivo comunque numero uno per te resta quest'unica cronometro, che è una tappa che immagino tu abbia cerchiato sul calendario, no?
4: Sì, quello sì, però ovviamente non vinco solo il cronometro, vorrei vincere anche qualcos'altro, ecco. Quindi ecco, sì, mi piacerebbe far bene, però ovvio, la questione delle tappe, mi sono messo un nuovo cerchiolino, visto che comunque le classiche le ho un po' ciccate, diciamo, almeno arrivare a qualche quota, numero doppio a fine stagione di vittorie. Quindi vediamo come procederà questo giro e poi il tour.
3: Ci sarà anche tanto da lavorare per Egan e per Thiemann, come detto, che loro invece puntano alla classifica generale. Sarà veramente un grande lavoro di squadra da fare per tutti.
4: A fin dove potrò lavorerò, poi ovvio in salita, ragazzi, io farò gruppetto.
5: Questo lo diamo per scontato, diciamo.
4: Sì, sì, no, però dai, vediamo dove ci porterà comunque questo giro. I ragazzi stanno bene, sono sorridenti, siamo felici, siamo un bel gruppo e dai, speriamo che parti bene.
3: Bello vederti sorridente, perché hai esordito dicendo avevo il dente un po' avvelenato dopo le classiche, dopo la Roubaix, no? Sei riuscito a metterti quella giornataccia alle spalle?
4: Beh, ovviamente un pochettino ti torna in mente, è sempre lì un po' presente, però ovviamente si lecca il dito, si gira la pagina e si scrive un'altra pagina del libro.
0: Questo è Filippo Ganna al microfono del nostro Manuel Codignoni alla presentazione del Giro d'Italia, che partirà fra 2 giorni, l'8 maggio dalla Bulgaria. Mentre per quanto riguarda la semifinale di ritorno di calcio Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, 78esimo minuto è sempre 1-0 per i parigini, che sono in vantaggio di 2 gol nelle 2 gare, grazie anche a questo 1-0 appunto nel ritorno. Torniamo alla pallavolo maschile, finale scudetto, gara 3, Perugia Civitanova, e Manuela Collazzo lì per noi.
1: Quarto set, 16 Perugia, 11 Civitanova. Perugia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Perugia che sta gestendo senza apparente difficoltà, anche perché sfrutta molti errori, soprattutto nei 9 metri della Lube Civitanova, che adesso ha in battuta Der, un cambio che abbiamo visto spesso in questa sfida per quanto riguarda la Lube, la buona ricezione di Perugia e poi l'attacco altrettanto buono di Bentara, ben smarcato da Giannelli. 17° punto di Perugia, 11 punti di Civitanova in questo quarto set. Perugia sempre più vicina all'obiettivo scudetto. Il Palabarton se ne accorge e continua a incitare i propri beniamini. Giannelli, ancora una gara magistrale in regia per il capitano di Perugia e della nazionale italiana campione del mondo. Giannelli al servizio sul 17-11 di Perugia. L'attacco di Gargiulo, murato crediamo da Loser, e dunque il 18° punto della Sistusa, con Civitanova che non riesce più a costruire gioco e con il Palabarton che canta. 18 Perugia, 11 Civitanova, quasi tutti in piedi sicuramente coloro posizionati di fronte alla nostra postazione, il tifo più caldo della Sistusa. Un altro cambio voluto da Medei, fuori Gargiulo, dentro il giovane Tenorio. Si gioca il tutto per tutto, Medei, ma sa che il set è difficilmente recuperabile, soprattutto con una Perugia che sbaglia pochissimo, anche se adesso Giannelli sbaglia il proprio servizio, manda in rete e concede a Civitanova il 12° punto. Sono 18 i punti di Perugia, ricordiamo Perugia un passo dal titolo, 2-1 il conto dei parziali, una sconfitta nel primo ma un grande ritorno poi nel secondo e nel terzo set. La buona ricezione di Semeniuk, l'attacco di Profnisky, mani fuori dello schiacciatore ucraino, grande partita anche la sua, grande sacrificio anche in seconda linea. 19° punto di Perugia, 12 punti di Civitanova in questo set. Proprio Plotnitsky, schiacciatore mancino dell'Ucraina, pronto al servizio per la Sistusa, lui che vive la sua settima stagione a Perugia, ex schiacciatore di Monza, dotato di un servizio potentissimo e da grande effetto, ma anche molto molto attento stasera in seconda linea. Ancora grandi affanni per la ricezione di Civitanova sul servizio di Plotnitsky, la difesa di Giannelli, ci arriva poi per il secondo tocco proprio a Plotnitsky, l'appoggia Semeniuk, scambio lungo, Orduna chiama l'attacco da seconda linea di Nikolov che riesce a conquistare il punto. Civitanova chiude uno scambio lungo, uno dei pochissimi scambi lunghi di questa sfida che Civitanova è riuscita a conquistare. 13 Lube, 19 Perugia nel quarto set. Calma, calma, dice Angelo Lorenzetti, il tecnico di Perugia, ma pare forse dirlo a se stesso, perché i suoi giocatori in campo sono particolarmente concentrati e pronti a ricevere il servizio di Bottolo. Pronto accanto a noi anche Ishikawa, schiacciatore giapponese al rientro dopo l'infortunio. Lorenzetti pare averlo chiamato per un eventuale ingresso in campo. Loser attacca al centro, non chiude, c'è la difesa della Lube Civitanova e poi riesce in contrattacco Nikolov a conquistare il 14° punto per Civitanova. Break della Lube, troppo altalenante la Lube anche in questa sfida, così come in tutta la serie di finale scudetto, ha nettamente subito in gara 1, persa 3-0, ha avuto l'occasione però anche di pareggiare la serie in gara 2 all'Eurosuale Forum, dopo aver vinto il primo set si è pian piano spenta da metà secondo parziale in poi, subendo il grande ritorno di Perugia, quel che è più o meno accaduto anche in questa serata del Palabarton. 14 Civitanova al servizio con Bottolo, 19 Perugia, questa volta il nastro dà una mano al servizio di Civitanova, poi non riesce a chiudere il proprio attacco Perugia, va Nicola, va a scavalcare il muro avversario, arriva ancora in grande difesa Plotnitsky e un grande contrattacco di Semeniuk, lo schiacciatore polacco riesce a conquistare il 20° punto per la Sistusa, ma questo punto è anche merito dell'ottima difesa di Plotnitsky, in tuffo sull'attacco tentato da Civitanova. Arriva così con un mani fuori vincente il 20° punto di Perugia, 20 Perugia, 14 Ishikawa. Allora Lorenzetti dà spazio anche a Ishikawa, lo schiacciatore giapponese che è stato a lungo fermo per un infortunio, il suo secondo anno a Perugia, ex tra le altre di Milano, Padova, Siena, Latina, Modena, dunque una grande esperienza nel nostro campionato. Modena oltre 10 anni fa, 20 Perugia a 5 punti dal terzo scudetto, 14 Civitanova nel quarto set. Ishikawa al servizio per la squadra di casa, sbaglia però lo schiacciatore giapponese, un brutto lancio di palle, poi il servizio che termina in rete con il 15° punto concesso alla Luve in questo quarto parziale. 20 punti di Perugia al servizio per Civitanova, il giovane centrale brasiliano classe 2005 Tenorio, al suo secondo anno alla Luve, anche lui gettato nella mischia da parte di Medei. Certamente la panchina lunga aiuta e ha aiutato in questa stagione, in questa serie di finale scudetto, la Sistusa Perugia. Tenorio sbaglia malamente il suo servizio e concede a Perugia il 21° punto. Arriva a Bentare le 9 metri, 21 Perugia, 15 Civitanova nel quarto parziale. Bentara dotato di un servizio che ha fatto particolarmente male alla ricezione di Civitanova, è stato il migliore, l'MVP di gara 2 con 23 punti, MVP anche della serie di semifinale scudetto che Perugia è riuscita a vincere in 3 gare contro Piacenza. Adesso cambio palla ottenuto dalla Lube con Bottolo, Lube che conquista il 16° punto. I punti di Perugia sono 21 nel quarto set, quasi un conto alla rovescia del Palabarton per il punto numero 25, che vorrebbe dire scudetto per la Sissuta. Una stagione regolare dominata, poi dominio anche nei playoff, la ricezione della Sissuta staccata da rete con Giannelli costretto a alzare lontanissimo da rete per Bentara, che questa volta la seconda linea sbaglia, errore dunque di Bentara, e 17° punto di Civitanova, 17 Civitanova, 21 Perugia in questo quarto set. Perugia

l'altro lo chiama adesso sul 22-17 secondo gli arbitri per Perugia, dopo l'errore al servizio sempre secondo gli arbitri di Lepchi, riuniti nel centro del campo i giocatori di Civitanova aspettano l'esito del video check e sarebbe comunque un esito importante anche perché potrebbe garantire, e così è infatti, il 22esimo punto a Perugia e sarebbe sempre più vicina la Sistusa al titolo. 22 Perugia dopo l'errore al servizio di Civitanova con Lepchi che ha sbagliato, ha mandato fuori. Civitanova ha esaurito le possibilità di chiedere i check. Sono 17 punti della Lube in questo quarto parziale. Semeniuk sempre continuo, una garanzia, lo schiacciatore polacco di Perugia che batte forte, poi arriva il tocco di Nikolov contro il muro avversario, Nikolov riesce a conquistare il punto per la Lube Civitanova, punto di riferimento fondamentale Nikolov per la Lube, forse l'unico, e quindi questa è anche la differenza tra le due squadre. I punti di appoggio invece per Giannelli in attacco sono davvero tanti nella metà campo di Perugia. Nikolov al servizio dopo il suo colpo vincente in attacco, sbaglia però ancora un errore dai 9 metri della Lube, fallosa al servizio. 23 Perugia, due punti dal terzo scudetto, 18 Civitanova, sarebbe il terzo titolo stagionale per la Sistusa dopo il mondiale per club e la Supercoppa, aspettando anche nel weekend del 16 e 17 maggio la Final Four di Champions League. Zavoro Nocalla a servizio per la Sistusa, l'ex schiacciatore di Trento, Monza e Verona, trovato poco spazio in stagione, comunque utilizzato dai 9 metri per quanto riguarda il servizio di Perugia. 23 Perugia, 18 Civitanova, la ricezione di Balaso, poi l'attacco di Nikolov che non, con mani fuori conquista il punto, dunque cambio palla di Civitanova, 19esimo punto della Lube, 23 i punti di Perugia. Si riprende il proprio posto Russo, che era stato sostituito da Javoronok, ma poi Russo si accomoda in panchina per garantire la seconda linea, dunque il posto a Colaci. Colaci che potrebbe giocare qui e quasi sicuramente chiuderà qui in casa al Palabarton le sue partite proprio tra le mura amiche. La sua ottima ricezione, il colpo di seconda di Giannelli, è proprio il capitano e palleggiatore di Perugia a regalare la palla match a Perugia. 5 occasioni a disposizione della Sistusa per conquistare il set, la sfida e il terzo scudetto. 24 Perugia, 19 Civitanova, a conquistare la palla match proprio il capitano e palleggiatore Simone Giannelli con un tocco di seconda. Giannelli al servizio, tutto pronto per la festa al Palabarton, tutti in piedi, il servizio di Giannelli, prima palla match della Sistusa. Giannelli su Bottolo che riceve bene, Nikolov è murato, ricostruisce la Lube Civitanova con Bottolo murato anche lui, ancora pallone nella metà campo della Lube e Nikolov con un gran colpo riesce ad annullare la prima palla match, lungolinea di Nikolov e prima palla match annullata da Civitanova. 20 Lube, 24 Perugia, ancora 4 occasioni a disposizione della Sistusa per conquistare il terzo scudetto della propria storia, che vorrebbe dire anche terzo titolo stagionale dopo Supercoppa e Mondiale per club, un dominio in questa stagione regolare vinta senza problemi, soprattutto un dominio nei playoff, mai battuta la formazione di Lorenzetti, ha vinto nettamente tutte le gare e vince anche questa. Sbaglia al servizio Boninfante, servizio in rete di Civitanova con Boninfante che concede il 25esimo punto a Perugia, 25 Perugia, 20 Civitanova, si chiude così la sfida del Palabarton, si chiude 3-1 la gara di Perugia contro Civitanova. Questi parziali 25-27, 26-24, 25-22, 25-20, per la terza volta nella sua storia Perugia è campione d'Italia, il terzo scudetto arriva dopo quello conquistato nel 2018 proprio contro Civitanova e nel 2024 contro Monza, il terzo titolo stagionale per la formazione di Lorenzetti dopo Supercoppa e Mondiale per club, aspettando la Champions League, un titolo meritato, una stagione regolare vinta con sole 2 sconfitte, poi i playoff dominati a partire dai quarti contro Monza per continuare nelle semifinali contro Piacenza e concludere poi la serie di finale scudetto con le 3 vittorie ai danni di Civitanova. Perugia dunque campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. Fa festa il Palabarton, lo sentite in sotto.

0: fondo, terzo titolo, terzo tricolore per la Sistusa. Si inchina Civitanova a una squadra che si è dimostrata tecnicamente, qualitativamente, ma anche mentalmente superiore agli avversari. Dunque la festa di Perugia per il terzo scudetto della propria storia. È tutto dal Palabarton. Andiamo a sentire i protagonisti in campo. E allora a te, Giacomo Prioreschi.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, ovviamente, e poi ascolteremo nel corso del GR, nel corso delle nostre prossime trasmissioni, tutti i protagonisti di questa gara. Non so se riusciremo a sentirne qualcuno proprio adesso, immagino di no, ma vedremo. Comunque, in ogni caso, intanto Perugia ha vinto lo scudetto per quanto riguarda il volley maschile e si sta ancora giocando la semifinale di ritorno di Champions League. Per quanto riguarda invece il calcio, fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, sempre Paris Saint-Germain in avanti. Avanti 1-0 col gol di Dembélé. Siamo nei minuti di recupero, 5, saranno 5, già se ne sono giocati 2, e il Bayern sta disperatamente cercando di pareggiare i conti, deve segnare 2 gol in meno di 3 minuti. Torniamo al ciclismo, oggi presentazione del Giro d'Italia, l'8 si partirà. Tra le speranze di podio azzurre c'è Giulio Pellizzari, ciclista della allora andiamo da Manuela Collazzo invece, perché Manuela Collazzo è con uno dei protagonisti questa vittoria di Perugia. Torniamo quindi a Perugia, proprio da Manuela Collazzo.
0: Con uno degli artefici di questo trionfo, il terzo scudetto di Perugia, c'è il presidente della Sistusa, Gino Sirci. Lo abbiamo recuperato in extremis prima di farlo tuffare con i propri giocatori e il proprio allenatore per la festa perugina. La soddisfazione, Gino Sirci, per questo scudetto.
2: Guardate, abbiamo giocato una partita incredibile, un'emozione dietro l'altra, una grande sofferenza, ma poi abbiamo tirato fuori le unghie e alla fine abbiamo prevalso noi. Una squadra incredibile che era sotto un treno, possiamo dire, in gergo. Avevamo perso il primo set e perdevamo il secondo set di 6 punti o 5 punti sotto, e poi eravamo arrivati addirittura a 24 per loro e 21 per noi, quindi diciamo era persa. Eppure abbiamo reagito, abbiamo veramente, siamo guardati in faccia, abbiamo pareggiato e poi in surplus, grande partita, ma soprattutto grande pubblico. Questa città, questo pubblico merita questo e altro. Questa è Perugia, questa è una esperienza, vivere in questo palazzetto straordinario. Quindi complimenti alla squadra, ma soprattutto a tutti i perugini che sono venuti a vedersi in queste condizioni.
0: La qualità maggiore di questa squadra, una tenuta fisica, mentale, una qualità. Qual è la qualità che riconosce alla squadra di Lorenzetti?
2: Il muro difesa. Noi siamo veramente, quest'anno è stata una squadra che ha fatto il muro difesa, un grande fondamentale che poi, voglio dire, riesce a rubare le palle e cercare di giocare più palle. Quindi questa è stata, diciamo, una secondo me, diciamo, una caratteristica fondamentale, quella di giocare più palle, fare il muro difesa e essere praticamente poi in condizione non di schiacciare magari 120 palle, ma di schiacciare 130, 140, rubare la palla e poi rigiocarla. Questa è stata la cosa.
0: La lasciamo ai festeggiamenti, però sappiamo che questa è una serata importante, ma non è ancora finita la stagione, perché c'è una Champions da giocare. I festeggiamenti sono un obbligo stasera, ma c'è la volontà di confermarsi anche sul centro d'Europa.
2: Sarà, diciamo, una grande esperienza anche quella, giocarsi un'altra Final Four a Torino il giorno 16-17, e adesso includiamoci questi 3 giorni, diciamo, di grande euforia, e poi riprenderemo gli allenamenti e andremo a Torino con belle speranze, il morale è alto adesso.
0: Grazie a Gino Sirci, il presidente della Sistusa Perugia, campione d'Italia. L'abbiamo davvero preso al volo, adesso lo lasciamo ai festeggiamenti con pubblico e squadra. È davvero tutto dal Palabarton. Grazie a te la linea, Giacomo Prioreschi.
1: Grazie a Manuela Collazzo anche per averci regalato questa voce del presidente di Perugia, che ha vinto lo scudetto nella gara 3, finale scudetto del volley maschile, e invece si sta ancora giocando, siamo quasi nel finale per quanto riguarda la semifinale di ritorno di Champions fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. E la notizia è che, anche se ormai sono scaduti i 5 minuti di recupero, che Kane ha segnato con assist di Davis, quindi siamo 1-1, ma il Bayern ha bisogno di un altro gol per pareggiare i conti, quindi nel conto delle due partite ancora in vantaggio il Paris Saint-Germain, partita che adesso ovviamente vive dei momenti di grandi perdite di tempo, soprattutto dei parigini che stanno cercando di portare a casa il risultato. Siamo oltre i minuti di recupero, 40 secondi oltre i 5 minuti di recupero, vedremo se riusciremo a darvi il risultato finale. Per quanto riguarda il tennis, tutto fermo e immagino si tornerà a giocare domani. Bel gol di sinistro di Kane, davvero, che quest'anno ha fatto una stagione incredibile col Bayern Monaco e compagni, che incita la squadra, ma davvero sono finiti i tempi, i minuti di recupero. Vedremo adesso quanto ancora si giocherà, si è perso sicuramente del tempo per i festeggiamenti dopo il gol del Bayern, e c'è anche Luis Enrique davvero nervosissimo in questo momento. Non credo che riusciremo a darvi il finale di questa partita, ci proveremo. Comunque si giocherà anche qui in Bulgaria alla Puskas Arena questa finale di Champions. C'è già l'Arsenal ad attendere la vincente di una di queste due partite. Salutiamo la nostra squadra, noi siamo in chiusura, grazie a Gabriele Brocani in regia, Massimo Chiedrino e Federico Coroni alla parte tecnica, e a Tony Tisi in redazione. Un saluto anche da Giacomo Prireschi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
5: Villas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
4: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La guerra in Medio Oriente è ancora in apertura di giornale. Gli Stati Uniti riaprono la via negoziale per la fine del conflitto. Ottimista il presidente Trump, che torna a rivolgersi a Papa Leone.
3: Che io renda felice o no il pontefice, l'Iran non può avere l'arma nucleare. Donald Trump ribadisce così la sua posizione, auspicando che la riporti in Vaticano il segretario di Stato Rubio nella sua visita di domani. Da Trump trapela comunque ottimismo sui negoziati, riferisce di ottimi colloqui nelle ultime 24 ore con l'Iran. L'accordo è molto possibile, dice. Se Teheran accetterà, sarà la fine della guerra, altrimenti riprenderemo a bombardare. Era già sembrato un segnale distensivo la sospensione dell'operazione militare nello stretto di Hormuz, così come la partenza della portaerei Ford dal Mediterraneo. Secondo il sito Axios, sul tavolo c'è un memorandum in 14 punti che comprende anche il nucleare e prevede 30 giorni di negoziati per chiudere definitivamente l'intesa. Trump vorrebbe la firma entro il suo viaggio in Cina il 14 e 15 maggio. Per il Wall Street Journal, i colloqui riprenderanno la prossima settimana a Islamabad. Da Teheran ancora nessuna risposta ufficiale, anche se fonti di governo confermano lo scambio di messaggi per il tramite del Pakistan e che sono in corso le verifiche sulle condizioni che Pasdaran avevano invece già definito inaccettabili. Valentina Isa, GR1.
2: E sui rapporti tra Stati Uniti e Vaticano, le parole del segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin.
4: Io credo che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa, e quindi diciamo attaccarlo in questa maniera rimproverare quello che fa mi pare un po' strano, perlomeno, ecco, un po' strano. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti oggi? Non si può prescindere dagli Stati Uniti, credo che, ecco, nonostante va bene qualche difficoltà che c'è, ecco, loro rimangono certamente un interlocutore per la Santa Sede, anche perché evidentemente hanno un ruolo in tutte le situazioni che oggi viviamo.
2: La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio dell'unico indagato e a sorpresa spuntano delle intercettazioni.
5: Andrea Sempio arriva in procura a Pavia alle 9.45, ne esce quasi 4 ore dopo. Doveva solo dire che si avvaleva della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti però gli mostrano almeno in parte cosa hanno raccolto contro di lui. In particolare gli leggono delle intercettazioni di alcune frasi che ha pronunciato da solo in auto, aprile 2025, fra cui «Ho visto il video di Chiara e Alberto», in riferimento a un filmato della ragazza in intimità col fidanzato Alberto Stasi. Per la procura, la possibile miccia che avrebbe acceso l'interesse dell'allora 19enne per la sorella del suo migliore amico, tanto da spingerlo ad un approccio sessuale, respinto e perciò sfociato in delitto. Un audio fatto ascoltare proprio a Marco Poggi, che però non si sarebbe convinto della colpevolezza di Sempio. In un'altra intercettazione, l'indagato, sempre parlando da solo, avrebbe affermato di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto «non ci voglio parlare con te». Elementi irrilevanti per la procura. Di tutt'altro avviso la sua avvocata, Angela. La faccia.
6: Stava commentando o una trasmissione o qualcosa in radio. Andrea Sempio sa di essere intercettato. Sarebbe un babbione se confessasse così, e se avesse confessato non sarebbe piede libero oggi.
5: Da Pavia, Claudio Vigolo, GR1.
2: Biennale di Venezia tra arte e polemiche, inaugurata la 61esima edizione dell'esposizione che il grande pubblico potrà visitare da sabato. Proteste davanti al padiglione russo.
7: Giocano di sorpresa le Pussy Riot, come quasi 15 anni fa con la preghiera punk contro il presidente Putin nella cattedrale di Mosca. Stavolta si annunciano in campo San Moisè, ma per il giorno dopo, e spuntano davanti al padiglione della Russia, ai giardini. La protesta unisce e si riaccende all'inaugurazione nel pomeriggio al grido di Russia, Stato terrorista. Poco lontano, un contropadiglione simbolico.
8: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
9: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
10: Aiutami a sparire come c'è.
9: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
10: Mi sento un odore alla gola.
11: Malizia, profumo d'intesa.
12: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: El party a Radio Italiana 531, bentornati a Panellate e Caffè.
1: Allora, 531.
0: Così, 531. Oggi l'ho voluto inglesizzare.
1: 531. 531. Per essere un po' più...
0: 3.
1: Per essere proprio internazionali.
0: Proprio per ricoprire tutte le lingue.
1: Bonjour, buongiorno, bonjour.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Molto
1: come stai,
0: bene, Ivane?
1: Come stai?
0: Bene.
1: Buongiorno a tutti, ai nostri ascoltatori, ascoltatrici, ascoltator, punto esclamativo, e punto di domanda e anche asterisco.
0: Ci siete?
1: Quelli che ci sono, quelli che non ci sono e quelli che ci ascoltano anche dall'altra parte del mondo, perché chi ci ascolta dall'altra parte del mondo sa benissimo.
0: Non avrà niente da fare.
1: Che siamo live alle 11:09 di sera, ma qui sono le 6:39 spaccate del
0: giovedì 7 maggio.
1: Che è 7 maggio oggi. Cioè, facilissimo.
0: 7 maggio oggi.
1: Perché noi siamo oggi.
0: Oggi siamo qui, dentro, siamo live.
1: Qui.
0: È ancora un po' buio fuori, sta per uscire il sole.
1: Un pochino, c'è un'alba che
0: c'è un'alba strana, ci sono un po' troppe nuvole. Tra poco
1: siamo live con le nostre mazze,
0: mi fa piacere che mi hai matchato oggi, tra l'altro, con la tazza gialla. In genere c'è la tazzina piccolina.
1: Oggi invece mi sento
0: grosso.
1: Ho mania di grandezza. Mania di grandezza perché siamo qua in questo studio meraviglioso.
0: No, in realtà, quando avete iniziato ad usare la cappuccinatrice, come si chiama?
1: Tu vuoi sempre essere femminista, il cappuccinatore.
0: Il cappuccinatore, grazie per questa osservazione. Ora frotti tutto, Stellia.
1: Tutto.
0: Datemi tutto.
1: Quando facciamo l'insalata in radio, io frotto l'olio d'oliva. Siamo live fino alle 9 con Pane, Latte, Caffè. Numeri aperti, linee aperte, 8340 7700, WhatsApp 0416 531 531. Come sempre, noi ci siamo e vi raccontiamo tantissimo. E anche questa settimana vi portiamo in un viaggio
0: nel passato,
1: nella vostra vita passata.
0: Ci stiamo avvicinando a noi. Non sembra,
1: sì, basta, vale,
0: non sembra un viaggio così lungo come lo era prima. O è facile adesso riconoscere le canzoni che erano popular nell'anno che trattiamo. Quest'anno tratteremo il 2017.
1: E il 2017 vuol dire tanta musica tamarra.
0: Assolutamente, tanta trap.
1: Tantissima. C'è Gali, c'è Sfera e Basta, Gue Pequeño, di tutto e di più. E cominciamo coi giorni felici, Happy Days di Gali con Marco Evane,
0: Panellate
1: e Caffè.

0: ancora.
1: Questo è il mio happy days, il giovedì mattina.
2: Ma non hai
1: il
2: detto
1: giovedì mattina.
2: Non hai detto così in cucina.
1: Assolutamente prima. No, ho detto: Marco, sai qual è la mia cosa preferita dell'arrivare qui il giovedì mattina?
2: Ed è passato un tumbleweed.
1: È passato, esatto, un tumbleweed. È passato questa balla di fieno in silenzio infinito. E Marco, beh, io ho detto no, sì, assolutamente nulla.
2: Beh, la felicità a volte è silenziosa, silenziosa.
1: Davvero l'odore del caffè mi riporta in vita, però.
2: Assolutamente sì.
1: Conosco,
2: assolutamente
1: no,
2: sì,
1: per ricadere nel nostro classico cliché di italiani che parlano di caffè, conosco persone che non bevono il caffè.
2: Beh, ci sta, ci sta.
1: Ho recentemente conosciuto una persona che non beve caffè.
2: Ho ucciso una persona.
1: E sacrilegio dei sacrileggi.
2: Oddio.
1: Mai bevuto caffè in 25 anni della sua vita.
2: Poi per cortesia far del casino.
1: E vi viene a comunicare l'altro giorno che forse finalmente beve il caffè, perché ha bevuto una di quelle bustine di caramel latte.
2: Ah, quelle della quella della Moccona, si
1: sì,
2: può dire Moccona. Moccona, Nutella, quelle
1: sì,
2: brand lì si possono dire.
1: Quella della Moccona, e dice: no, finalmente posso, mi piace, bevo il caffè.
2: Quel mica caffè.
1: Yeah,
2: sì,
1: esatto.
2: Ma tu parli con gente che non è, cioè, gente che non si lava e mette le baguette sotto le ascelle. Scusami, cioè, quella roba lì non vale. Non vale.
1: Quindi,
2: comunque si può fare pubblicità a Moccona, Radio Italiana, anche Nescafè, perché i nostri
1: Moccona,
2: ascoltatori,
1: mandaci un paccone di...
2: No, perché i nostri ascoltatori mai compreranno la Moccona. Cioè, solo mia suocera è l'unica italiana.
1: Allora, in casa mia ci sono queste cose, perché quando vuoi, ad esempio, il caffè, mamma è una che si fa il caffè anche la sera, quindi piuttosto che farsi l'espresso carico, che non dorme, si fa la bustina, che è dolce, capito? Ti concilia il sonno, che tra l'altro è una cosa che ha preso da mia nonna, che faceva sempre l'orzo prima di andare
2: sì,
1: a dormire.
2: La Moccona è piena di melatonina, infatti. Sai come
1: Moccona
2: dorme?
1: Dovrebbe fare un crossover con la sì, Sogni d'Oro, esatto, e esatto, fare questa
2: Sogni d'Oro. Tra l'altro la nostra amica Alessia, una delle richieste è
1: melatonina, magnesio,
2: la camomilla con la melatonina dentro.
1: Quella è il male.
2: E il pocket coffee, che tra l'altro non vanno d'accordo, cioè uno all'altro.
1: Da prendere a 8 ore di distanza l'uno dall'altro.
2: Esatto,
1: comunque
2: una,
1: quelle bustine sono fantastiche. Faccio una stratificazione con la valeriana,
2: Madonna,
1: quella
2: Madonna,
1: bustina più la dose di magnesio,
2: sì, cioè praticamente
1: coma,
2: dormi 18 ore.
1: Mi devono venire a tuzzuliare, come si dice dalle mie parti, per
2: tuzzuliare svegliarmi. Si dice a Caserta, e lo dice Sinner prima di entrare in campo ogni partita.
1: Tuzzuleami,
2: dici, tuzzuliami tutto, arbitro ha tuzzuliato, ti dicono così.
1: Vabbè, spingerti così gentilmente.
2: Domanda Vanessa Celentano, sempre molto attuale: quando è il cut off del tuo caffè durante la giornata? Cioè, quando è che dici basta, too late, too late?
1: Allora, c'è il double shot la mattina, c'è il secondo caffè della mattina e c'è il post pranzo. E dopo, se non ne ho presi così tanti, mi concedo anche uno giusto prima delle 4. But that's it. Dopo
2: that's
1: le 4
2: that's
1: not
2: it
1: anymore.
2: No, io sono uno di quelli che lo può bere anche la sera. Però evito, perché non si sa mai, cioè,
1: Decaf, lo so che molti lo considerano amaro, ma c'è,
2: cioè, tu lo bevi per il sapore,
1: esatto,
2: la sera
1: vero,
2: il sapore
1: comfort
2: del caffè. Basta, basta. Stai ferma con quella tazza. La smetti di fare casino con quella tazza lì.

0: ti ricordi nei Simpson quando durante il telegiornale dice e questa è la prova che siamo in onda? Te lo ricordi?
1: No.
0: Questa è la prova che siamo in onda. Bene. Perché volevo dire
1: cosa volevi dire?
0: Volevo dire il meteo di oggi in questo momento. 9.8
1: Prego, riprendi.
0: Sono 9.8 gradi in questo momento alle 6.51.
1: Si sentivano prima, non in studio adesso.
0: Prima in studio era un forno, era un forno.
1: Comunque hai lanciato il meteo senza fare un'introduzione, il rullo di tamburi
0: di
1: e questo
0: cosa?
1: È
0: questo
1: che
0: è?
1: Tempo che porta.
0: Che tempo, che tempo, che tempo che porta. No, deve essere un po' più quiet, tutta la mattina. Che tempo che porta, perché chiaramente da... Campbelltown sul Naviglio in giù.
1: Campbelltown sul Naviglio.
0: Si dice che porta 17 gradi.
1: Cosa porta il meteo?
0: 17 gradi
1: allora,
0: oggi.
1: Lo dicono tutti, adesso basta fare il milanese.
0: No, no, no, no.
1: Possiamo...
0: No, no, no, non
1: è un
0: si
1: po'
0: dice.
1: Come...
0: Però lo dirò Caldarroste. Per te. Lo dirò per te, Caldarroste. Tomorrow, che è venerdì, piove, 19, sabato 19, però è possible. Potrebbe.
1: Caldarroste che piove? Non ho capito.
0: Se piove, mangi le caldarroste.
1: Sereno variabile?
0: Più o meno. Che tempo fa?
1: Quando dicevano il meteo è variabile, mi dicevo sempre, ma dimmi... Allora, io guardo il meteo perché voglio una risposta. Se tu mi dici che il meteo è variabile, I don't know.
0: Poi per te che hai bisogno di certezze.
1: Io ho bisogno di certezze nella vita, tu mi dici è variabile. No.
0: Domenica 20, lunedì 21, temperature addirittura si alzeranno, Vane. Martedì, mercoledì 23 gradi, settimana prossima.
1: Allora, quindi... non mi dovete fare così perché già oggi avevo in mente
0: io
1: di
0: già
1: mettere
0: tolto
1: il
0: tutto.
1: Quilt. Cioè,
0: esatto.
1: Perché mi sono morta di freddo nei giorni passati.
0: Bravissima, bravissima.
1: What?
0: Sono d'accordissimo, io stamattina ho messo un maglioncino, addirittura anche la giacchetta. Ieri sono venuto in radio in polo, cioè fatemi capire cosa devo fare.
1: Qua ci sta un bel... Questa è quella unica settimana dell'anno in
0: che
1: cui
0: palle.
1: Ti puoi permettere di dire non esistono più le mezze
0: stagioni. Esatto, basta. Cioè, o fa freddo o fa freddo. Fa freddo. Saluto Jessica che ci segue sempre. Ieri è uscita addirittura in sciarpa.
1: Ciao Jessica.
0: Cioè, con la giacchetta. Mi sembra un po' esagerato. È arrivato l'inverno.
1: Forse
0: ha detto.
1: Invece di chiamarlo variabile, il meteo dovremmo chiamarlo bipolare. Perché
0: bipolare,
1: ha senso.
0: Esatto. Beh, questa settimana è vero, è molto bipolare. Ma in realtà è così, questo periodo dell'anno. Teoricamente dovrebbe far freddo adesso, però sapere che settimana prossima...
1: fa freddo, la sera fa freddino.
0: Beh, stamattina quando siamo arrivati in radio
1: anche
0: c'era un po'
1: freddino.
0: Di freschetto. Polemica già per Vanessa Celentano, la mattina alle 6.13, perché dice io arrivo presto in radio, voglio le chiavi, anzi mi merito le chiavi.
1: Gradirei?
0: Mi
1: insomma,
0: merito.
1: Non hai usato questi toni educati.
0: Gradirei e mi merito sono due cose diverse. Cosa faresti se tu fossi già
1: prepareresti
0: il caffè?
1: Marco Petta e darei le chiavi a Vanessa Celentano. Sì, per fare il caffè, dato che oggi ci ho messo 10 anni e 7000 tazze per fare due caffè.
0: Ah, tu hai dovuto scaldare il latte nel microonde,
1: scaldare la tazza.
0: Siamo arrivati in radio alle 5:15. Siamo arrivati giusti in studio.
1: Possiamo prendere un barista che sta in radio dalle 6:30 alle 9.
0: Certo, come
1: fai
0: no.
1: Caffè a tutti.
0: Qualche volontario della radio che si offre di venire alle 6 per fare il caffè a Vanessa Celentano? C'è? Qualcuno? Qualcuno?
1: I can do it myself.
0: Qualcuno? Ah, tu? Beh, hai appena chiesto il barista. Come, cosa vuoi dalla vita? Vedi che sei bipolare anche tu.
1: Però, vedete, arriviamo, il caffè già è pronto.
0: Come il meteo. Vuoi ballare?
1: Balliamo.
0: Vuoi ballare?
1: Dove mi porti?
0: Vuoi ballare? Però faccio Baby K io. Posso? Certo. Posso. Tanto Baby K ha tipo 43 anni.
1: È una ragazzina.
2: Faccio un

0: Beh, questa canzone è sicuramente uscita d'estate, perché sapete che Baby K è, insomma, è pronta sempre.
1: Baby K è lì, estivo. Baby K è un po' come sì. La Mariah Carey della stagione sì. estiva.
0: Sai che ho scoperto che Mariah Carey in Spagna si chiama Maria Carey.
1: Maria Carey. Maria Carey.
0: C'è un meme della Formula 1 dove quando Sainz, Carlos Sainz e Lando Norris correvano insieme alla McLaren, c'era uno di quei quiz di Natale dove gli fanno le domande tipo: qual è la canzone più iconica del tuo Natale? E Carlos Sainz dice Maria Carey e Lando Norris dice chi? E in Spagna si chiama Maria Carey, Carey. Perché in Italia è Mariah Carey, comunque lo diciamo male, ma Mariah Carey
1: sì, è
0: che Mariah non è una cantante indiana, Mariah Carey, ma è
1: sì. Sì, c'è. Un po'. Mi viene. C'è. Sto cercando qualche altra celebrità che pronunciamo male, perché non
0: tutti.
1: Sono le esatto, le uniche.
0: Jim Carrey. Stessa roba.
1: Con tre R,
0: oppure
1: Jim Carrey.
0: Chi confonde Robbie Williams con Robin Williams. Uno è morto, l'altro ci è arrivato vicino
1: qualche
0: tante volte.
1: Di differenza.
0: Esatto.
1: Comunque ne approfitto per salutare Riccardo che ci sta ascoltando.
0: Cuor di leone.
1: Che è stato lui l'iniziatore della diatriba caldarroste.
0: Ma se tu ti confronti con un veneto e un lombardo, vero, avrai sempre delle differenze.
1: Ma infatti nella stessa conversazione di 30 secondi abbiamo iniziato a litigare su tantissime cose che non solo pronunciamo male, ma che conosciamo male. Ad esempio l'argomento di discussione ieri erano i tipi di finestre. Tu cosa chiami serranda, cosa chiami tapparella,
0: veneziana.
1: Cosa chiami veneziana. E abbiamo una concezione letteralmente diversa. Che... mi si è provata e comprovata a favore mio ieri, avendo un minimo di conoscenza di strutture interior design.
0: Beh, certo.
1: Abbiamo un attimo ristabilito l'ordine degli infissi.
0: Vanessa, devi farti degli amici che provengono da almeno sotto Vigevano.
1: Io tra l'altro voglio farti una correzione. Ora se attenzione. Puoi anche mettere la manina così ti do la bacchettata come si faceva.
0: Cosa ho detto?
1: 60 anni fa.
0: Cosa ho detto?
1: Settimana scorsa sono stata un attimo mocked per aver detto circumvallazione. Circumvallazione è corretto esattamente quanto circonvallazione.
0: Vabbè, hai detto cose peggiori.
1: Perché appunto viene dal latino.
0: Hai detto come
1: si può dire circumvallazione sì. E circonvallazione.
0: Sì, sì, sì.
1: Ho detto cose peggiori, lo confesso. Sì,
0: sì, sì, sì. Allora, la parola di oggi di Vanessa Celentano è raccordo anulare.
1: Ecco qua, vabbè,
0: raccordo
1: però è semplice.
0: Anulare. No, no, no. Devi utilizzarla in una frase che non riguarda nessun tipo di trasporto, traffico, ma...
1: What?
0: Hai detto che è troppo facile. Raccordo anulare.
1: No.
0: Potrei avere mille esempi okay. per questa cosa.
1: Io non ho... Ti stupirò.
0: Mi stupirai. Stupiriamoci. Sono le 7, è il 7 maggio. Non è il 7-7, le 7-7 come un film con Jim Carrey che era una settimana da Dio. Ma è il 7-5 e noi andiamo ad ascoltare... due personaggi che in questo 2017, perché siamo nel throwback del 2017, hanno almeno 18 canzoni nella top 100 delle canzoni più ascoltate di quell'anno. Quando si volevano ancora bene, in realtà si vogliono bene ancora.
1: Si vogliono ancora bene, sono un pochino come, esatto, cugini che si...
0: Come si dice a Campbelltown sul Naviglio, si sono sciarriati per un paio di anni.
1: Non la so questa terminologia,
0: sciarriati
1: però
0: è più giù di Caserta, sciarriati tipo Sicilia. Si sciarriarono addirittura.

0: Ci lamentiamo sempre, Vane, che la musica è cambiata, che la musica non rimane più, ma posso dire che il 2017 secondo me è un anno dove la musica ci è rimasta tanto?
1: Assolutamente sì, perché appunto proprio per questi artisti che iniziavano a fare queste canzoni super versatili durante tutto l'anno, sì. Cioè non erano ad esempio solo canzoni sì. estive o sì. le sì. ascoltavi soltanto d'inverno, solo a Sanremo. Ci bombardavano, diciamo la verità.
0: Questo album di Fabri Fibra, fenomeno, è incredibile. Ce ne sono almeno 3 o 4 da Hit 100. Questo featuring con Tommaso Paradiso, o dei giornalisti, perché si chiamavano così ancora nel 2017, sì. È tanta roba. Pamplona 7-10. E adesso vi raccontiamo un po' di cose di quel 2017.
1: Assolutamente sì, iniziamo con la politica, dopo le dimissioni di Matteo Renzi alla fine del 2016, il 2017 è segnato dal governo di Paolo Gentiloni, anche qui ricordiamo che faceva parte di una serie di governi tecnici, quindi doveva essere appunto temporaneo. Doveva essere un governo un po' più sobrio e meno polarizzante. L'obiettivo era quello di traghettare il paese verso le elezioni. Perché le elezioni? Perché altra novità del 2017, altro evento fondamentale del 2017, fu appunto una nuova legge elettorale, il Rosatellum,
0: esatto.
1: Che appunto aveva la caratteristica un attimo di favorire le coalizioni.
0: Sì, ricordiamo che non abbiamo votato per anni in Italia.
1: Assolutamente sì, quindi di favorire le coalizioni pre-elezioni in questo clima di una serie di governi tecnici proprio.
0: Ricordi Rosatellum, Porcellum, ce n'erano un miliardo.
1: Se ne dicevano di tutti i colori appunto.
0: Esatto.
1: Altro tema centrale, come sempre, era l'immigrazione. Il 2017 è un anno cruciale sul fronte migratorio perché c'è un picco di arrivi in mare nei primi mesi. Ci sono gli accordi con la Libia per bloccare le partenze. Quindi tema sempre molto caldo.
0: A proposito di mare, è quello lì l'anno della mega scagazzata sulla crociera, è il 2017? O sbaglio? O è quello dopo? Quello dopo? Quindi settimana
1: però
0: prossima.
1: Sicuramente ne avremo da dire sulla questione
0: sicuro.
1: Virus su crociere.
0: Sicuro.
1: Anche perché la stessa cosa successe con il coronavirus, che la gente era
0: bloccata
1: sulle navi.
0: Esatto. Beh, siamo lì. Cioè, o esce da davanti, da dietro. Cioè,
1: Assolutamente, roba così. Quindi dal punto di vista politico, appunto, era un anno di transizione in cui si cercava un attimo di favorire coalizioni perché poi portassero a un governo un po' più stabile, questo dal punto di vista politico. Cronaca, c'è il terremoto a Ischia nell'agosto del 2017 con crolli e vittime di forte impatto. C'erano una serie di anni in cui appunto eventi sismici continuavano ad accadere. Ora non ce la non vogliamo tirare,
0: no,
1: sembra che
0: no.
1: Tra l'altro non so se ti ho mai raccontato che ho questa capacità di avvertire quando il terremoto sta arrivando.
0: Sei un cane.
1: Però vabbè
0: perché tu fai come gli indiani, metti l'orecchio sul pavimento. Cosa fai? Come fai a sapere? Non ho mai sentito un terremoto di Una volta ho sentito un terremoto.
1: Allora, quando fa stranamente caldo, in un
0: Oddio.
1: Periodo in cui non dovrebbe fare caldo,
0: cambiamento climatico,
1: è l'attività sismica, sta riscaldando il suolo, quindi potrebbe essere un segnale di
0: attenzione.
1: Però un paio di volte mi è capitato di sognarlo e
0: attenzione, hai sognato un terremoto? Oddio, io avevo una mia ex che sognava cose brutte delle persone e poi succedevano dopo anni. Cioè, è una roba incredibile, un pre-cock
1: sì.
0: di Minority Report.
1: Non è un talento, è una condanna, lo dico sempre.
0: Esatto. Cronaca, attentati a Londra, Manchester e Barcellona, anche lì anni di attentati. Qualche settimana fa abbiamo parlato del Bataclan a Parigi,
1: sì.
0: Quindi insomma anni caratterizzati da questi attentati in le maggiori città europee.
1: Sì.
0: E quindi insomma è interessante anche capire come, vedi, ci sono degli avvenimenti che poi veramente rimangono negli anni, come questi attentati. Ricordo quelli di Manchester con particolare, anche quelli di Londra con particolare,
1: sì.
0: insomma, attenzione.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Sempre all'estero, ricordiamo l'insediamento di Donald Trump negli Stati Uniti con la sua prima candidatura e Macron, entrambi ancora oggi sulle scene politiche, e cresce la tensione geopolitica Corea del Sud, Stati Uniti.
0: Ti ricordi le manifestazioni contro Trump dopo le elezioni a Washington?
1: Il
0: marce,
1: certo, il riot, come
0: le
1: no?
0: marce incredibili.
1: Sì.
0: Ma anche la settimana scorsa abbiamo parlato della Brexit, stessa roba.
1: Sì.
0: Vinse l'uscita dalla Brexit, ma ci furono delle manifestazioni incredibili. Cioè, sta gente dov'era quando c'era da votare?
1: Questo è vero.
0: Cioè,
1: si
0: dov'era?
1: Svegliano soltanto per fatti e compiuti.
0: Ma io non vado a votare perché tanto cosa cambia? Poi dopo succede quello che non ti piace e vai a fare la protesta. Comunque, ridendo e scherzando, Trump è ancora tra noi. È ancora presidente degli Stati Uniti.
1: Direi. E quindi questa insomma era la parte più telegiornalistica del 2017.
0: Dove eri andata con questa congiunzione? Madonna mia. Sport, cultura, cinema, musica e tanto altro nella prossima ora, perché siamo nel 2017, in realtà siamo nel 2026, chiaramente, cioè non è che siamo tornati nel passato. Facciamo un viaggio tutti i giovedì.
1: È una finestra sul tempo.
0: Esatto, fino alle 8, perché poi dalle 8 alle 9 solo roba nuova, solo notizie nuove e solo musica nuova, ma non ci arriviamo ancora, perché nel 2017 c'era Gabbani con Tra le granite, le granate.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 29 aprile a martedì 12 maggio. Pasta di Bella 500 grammi, $1.95. Caffè Mondo, in chicchi, 1 kg, $24.95. Passata di pomodoro Valverde 700 grammi, $2.50. Provolone dolce Leonardo, $23.95 al chilo. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo.
2: A maggio vivi l'Italia in vittoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival, una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità. Per chiudere

0: Dicevamo settimana scorsa che nei nostri Throwback Thursday non manca mai Tiziano Ferro. In tutti gli anni, in tutte le settimane c'è sempre
1: Tiziano
0: una presenza.
1: Tiziano è stato con noi.
0: Tizi.
1: Non ci ha mai lasciato il nostro Tizi.
0: 7:25 quasi di questo giovedì, oggi è 7 maggio, siamo live con Marco Evane, con Pane, Latte e Caffè. In quel 2017, pagina sportiva, la Juve vince lo scudetto, ne ha 29 di fila, quindi andremo avanti con questa tiritera fino veramente al 2021.
1: Lo dici sempre con molto entusiasmo questa cosa.
0: Sì, guarda. No, in realtà dopo un po' ce ne siamo tutti un po' sbattuti le balle, cioè mai si sapeva. Però perde la finale di Champions, questo è da sottolineare. Ricordiamo che la Juventus è la squadra che ha perso più finali di Champions della storia della competizione. Ne ha perse 8, quindi questo è un dato da ricordare.
1: Peggio dell'Italia che non si presenta ai mondiali.
0: Beh, se sei tifoso juventino è da segnalare. Perse 4-1 quella finale, con Cristiano Ronaldo protagonista. Ricordiamo che nel 2018, avvenimento pre-post sportivo a livello italiano, Cristiano Ronaldo andò alla Juve, che però in quegli anni fu una roba gigante. Poi non vinse quanto doveva vincere, però it doesn't matter. Queste sono solo cose, insomma, faziose mie.
1: È stata una comparsa,
0: sì,
1: lì alla Juve.
0: Beh, ha vinto lo scudetto, ma vincere lo scudetto con Ronaldo è come, cioè, è facilissimo. Sono capaci tutti, capisci? Sono capaci tutti.
1: Domanda da non tifosa sportiva attiva.
0: Sì,
1: quanto,
0: sì,
1: quanto vale Cristiano Ronaldo?
0: Adesso?
1: Adesso.
0: C'ha 40 anni. Vale, okay, ancora, ma vale in soldi?
1: Esatto. Il momento in cui lui ha avuto più valore, quanto valeva? Perché immagina che il calciatore più forte dei tempi recenti, giusto?
0: Fai conto che nel 2008, quando andò al Real Madrid, il Real Madrid lo pagò 90 milioni di euro. Yes. Una roba del genere.

0: che prese Kakà dal Milan e Ronaldo nella stessa sessione di mercato, era il 2008-2009, ed era già un transfer altissimo.
1: Aveva lì, doveva proprio, stava lì a sfogliare soldi.
0: Negli anni successivi forse sarebbe valso 200 milioni. Alla Juve andò per 100 milioni, 120 milioni, mi ricordo.
1: Che roba, 100 sì. milioni.
0: E la Juve si è rovinata, si è rovinata milioni. Tanti anni dopo, sì sì. È stato un trasferimento che è valso, lo dico due volte così mi
1: sì, penso,
0: di penso di saper parlare italiano, praticamente tanti anni successivi alla Juventus.
1: Sì, non sbaglio, ancora pagando milioni. I debiti.
0: Probabile, veramente ha rovinato per anni la strategia societaria.
1: Interessante, sì. 100 milioni.
0: Sì, sì.
1: Beh, perché poi quanta percentuale va alla società? Quanta percentuale va al giocatore?
0: Beh, questa è tutta la questione.
1: Dovremmo fare un crossover con il bar dello sport. Si
0: esatto,
1: sono informati su
0: esatto,
1: queste notizie qui.
0: Esatto. No, c'è tutta la polemica, la dinamica delle commissioni ai procuratori.
1: Sì.
0: Perché fai conto che su un trasferimento di 10 milioni di euro, magari di ingaggio il giocatore, due o tre vanno al procuratore. Quindi procuratori tipo sì. Mino Raiola, buonanima che non c'è più, che era il procuratore di Balotelli, di Ibra, ai tempi, guadagnavano un sacco di soldi. Cioè su un trasferimento di un giocatore così prendevano 1-2 milioni di euro su
1: sì.
0: una transazione.
1: Vabbè.
0: Quindi, però se tu pensi ai tempi, tu che magari eri un po' bambina, però quando Vieri andò all'Inter nel 99 costò all'Inter
1: 2000 lire.
0: 90 miliardi. 90 miliardi di lire,
1: lire.
0: Tantissimi.
1: Certo.
0: Fu l'acquisto più costoso della Serie A ai quei tempi. Cioè una roba fantasmagorica. Comunque, appassionati sportivi che seguite il calcio al giorno d'oggi, stamattina si è disputata la seconda semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Settimana scorsa è finita 5-4 la partita, per farti capire il livello. È finita 1-1. Quindi il Paris Saint-Germain va in finale contro l'Arsenal. Quindi per i nostri appassionati di calcio, visto che tanto comunque le squadre italiane fanno pena in Champions League, l'anno scorso l'Inter ha preso 5 pere in finale. Le altre
1: si peggio fa Parigi, quindi
0: le altre, ma l'Arsenal è l'underdog perché il Paris Saint-Germain ha vinto l'anno scorso,
1: certo.
0: E l'Arsenal non ha mai vinto la Champions, quindi sarebbe bello tifare
1: Arsenal.
0: Poi è bello tifare quelle che non hanno vinto mai, così tutte stanno lontane dal record del Milan, che è il record italiano, perché
1: certo.
0: Poi il Real Madrid ne ha vinte 15, quindi per distacco. Comunque insomma,
1: torniamo
0: a cose che gliene frega la gente, che gliene frega la gente. Torniamo a quello che gliene frega. Basta con sto calcio. Tanto chi lo segue il calcio?
1: Io vabbè, no. Lamborghini, sono i calciatori, se
0: mai
1: lo
0: seguiti, mai seguiti. Esatto, esatto. Elettra, lei è sua.
1: Cioè.

0: sicuramente con un trasferimento di 100 milioni una Lamborghini ce la si può permettere. 7:30, 7 maggio, siamo live. Marco Vane, pane, latte, caffè, come sempre. Salutiamo chi ci ascolta sull'app, perché è gratuita e sì, perché potete utilizzarla dove, come, quando volete. E tra l'altro da ormai 6 mesi è disponibile anche su CarPlay.
1: Ovunque, ci potete ascoltare ovunque.
0: CarPlay,
1: quindi
0: Android
1: anche
0: Play.
1: Se siete bloccati sul raccordo anulare potete ascoltare.
0: Ma non puoi.
1: Pane, latte,
0: è il traffico,
1: caffè.
0: Il traffico non vale, non vale.
1: No. Vale. Non ha niente a che fare con
0: vabbè,
1: traffico.
0: Complimenti.
1: Non
0: complimenti.
1: Ha niente a che
0: fatti
1: fare con traffico.
0: La mano.
1: Se siete sul raccordo anulare alle 11:30 di sera.
0: Basta, di più. Tra l'altro c'è traffico a ogni ora sul raccordo anulare, incredibile, è
1: vero.
0: Incredibile,
1: vero, rifarlo.
0: Tra l'altro torniamo a parlare di, anche di una roba attuale, posso permettermi 2 secondi?
1: Prego.
0: I prezzi della benzina, soprattutto per Vanessa.
1: No,
0: cioè,
1: ma cosa ti devo raccontare? Cosa ti devo raccontare?
0: Cos'è successo? Bello, dimmi, quando non, guarda, la cosa più bella di fare il programma radio con una persona in studio è quando deve raccontarti una cosa che tu non sai e potrebbe dirti qualsiasi cosa.
1: Allora.
0: Aspetta che mi siedo come
1: roba.
0: Come i criceti con papà
1: Popcorn
0: Castoro.
1: Ne abbiamo.
0: Raccontami.
1: Vado a fare benzina l'altra sera.
0: Oddio.
1: Ci sono stati un sacco di casi di persone che fanno benzina e vanno via.
0: Oddio, ma perché costa troppo?
1: Perché costa troppo, quindi nell'ultimo un po' in ritardo,
0: sì, perché adesso
1: la benzina è ritornata giù, non sì, proprio completamente giù,
0: vabbè,
1: però
0: 1,70.
1: Sì, il
0: non
1: diesel 2,3 non è 2,1 o 1,9 a cui siamo abituati, però sicuramente non è più 3,2. Vabbè, a parte questi numeri pazzi, vado a fare benzina e scopro che per far fronte a questa problematica di chi fa benzina e scappa, hanno deciso che, o almeno sul OTR, che adesso devi pagare dentro e poi cifra prestabilita dalle 7 di sera alle 5 di mattina.
0: Oddio!
1: E in questa fascia oraria qui puoi soltanto fare benzina se prima approvi e paghi dentro. Quindi vado lì, non lo so, ovviamente. Ho sempre fatto benzina la sera, sempre fatto diesel la sera. E vado, la prima pompa non esce il diesel. Sto lì 10 minuti, non esce il diesel. Dico,
0: 10
1: okay,
0: minuti sono tantissimi, vabbè, tra l'altro.
1: Magari erano 5, perché dico, magari sono cretina io. Provo a mettere, sai, in genere faccio benzina senza mettere una cifra preimpostata.
0: Sì, faccio benzina così, fai il pieno.
1: A sentimento, cioè, quando vedo la cifra che inizia ad essere un po' troppo alta, poi non so, c'è chi fa benzina a litri, faccio benzina a quantità di denaro. Vabbè, non va, mettiti in macchina per retromarcia, vai nell'altra pompa. Già immagina questo. Se la sigla di scherzi parte. Uguale.
0: Velocizzato.
1: Metti là, fai manovra. C'erano tantissime macchine, quindi immagina di fare manovra. Vado in un'altra pompa. Pompa numero 17, ci tengo a precisarlo.
0: Quanto è grande sta stazione di benzina?
1: Hai capito?
0: 400
1: vado lì,
0: pompe.
1: No, di nuovo non esce il diesel. Io dico, ma what the hell? Perché non esce questo diesel? Cioè, scrivetemi che il diesel non è available.
0: Esatto,
1: ok?
0: Esatto.
1: E c'è gente intorno a me che fa benzina e io sento.
0: Sei l'unica
1: la musica
0: persona.
1: degli altoparlanti. C'era musica, c'era roba. Che sento qualcosa che non era musica. Sento qualcuno urlare. A un certo punto riconosco dall'altoparlante quello che dicono da dentro. E dicono: Number 17!
0: Oddio!
1: You have to come inside and pay!
0: Oddio!
1: E io lì mortificata
0: con in mezzo 50
1: esatto,
0: persone tra l'altro.
1: Io poi non mi sconvolgo, cioè non mi scompongo, scusami, nemmeno. Alzo gli occhi, vedo che sono il number 17.
0: Oddio, it's me.
1: You ok? Non mi poteva mai sentire lui. Però mi è rimasto
0: così, però.
1: Esatto, fatto il pollicione. E io proprio mortificata, perché loro stavano magari provando a comunicare con me da un po', però nel casino delle macchine, e io non capivo,
0: certo.
1: Questi mi hanno visto passare da una pompa all'altra, finché poi, esatto, number 17.
0: Quindi tu vai lì, fai $50,
1: ho
0: poi
1: $50.
0: Se spendi 40 ti fa il credito di 10, immagino.
1: No, se paghi $50 metti $50 di benzina.
0: Quindi tu prepay prima.
1: Cioè, nel senso, se sai che magari il tuo pieno sono 40, arriva a $40 perché già hai serbato io pieno, non fai 50. Anyway, quello che ho detto non finisce qui, perché poi
0: oddio,
1: esco fuori, non va ancora la pompa. Dico, allora, ma il problema qual è? Esce prima, rientro dentro, non do nemmeno la colpa a loro, dico.
0: Quanti minuti sono passati, tra l'altro?
1: Do I have to press a button? E lui fa... no, è un po' strano. Ho detto, guarda, non va. Vabbè, ora lo vengo a fare io. Ho detto che non va. Che vieni tu a fare? Che cosa vieni a fare?
0: Perché fai mansplaining?
1: Perché fai mansplaining?
0: Non va.
1: Delle pompe. Cioè, non va.
0: Cioè, non è che ho imparato oggi a far benzina.
1: Cioè,
0: ti sembro una cretina?
1: Io ho detto, ho preso il Kinder Bueno, quindi stavo lì con la pompa a mangiare il mio Kinder Bueno.
0: Il Kinder Bueno con l'odore di benzina.
1: Bellissimo.
0: È
1: viene lui, non va. Chiama un altro, viene l'altro, tra l'altro la foto del tizio che mi sta lì con una passione proprio negli occhi mentre mi mette benzina.
0: E c'era scritto self service.
1: E dietro. Anche il secondo dice, te la devo vedere, cioè,
0: incredibile.
1: Con lo sguardo verso nel vuoto.
0: Oddio.
1: Anche lui si gira, il secondo si gira e non va. Ma dai.
0: Ma c'ho scritto cretina in fronte io, scusami.
1: Questa deve essere
0: destrepita. Difettosa.
1: Bella altra pompa. Quindi rimetti di macchina. Vado alla pompa numero uno. A quel punto veramente ero diventata lo zimbello della stazione di servizio.
0: Ma io me ne sarei andato, cioè, così, culo, vado via.
1: Lì già avevo pagato. Riprovo a mettere la benzina, non va di nuovo. No, e lui, vabbè, dall'altoparlante di nuovo. Allora, sfila, aspetta un minuto e riprova. Io ero arrivata alla fine del Kinder Bueno, non sapevo più cosa fare della mia vita.
0: Oddio.
1: Volevo presentarmi a quella fianco a me perché ho iniziato a ridere.
0: Ormai eri diventata lo zimbello della pompa di benzina.
1: Quindi, d'ora in poi chiamatemi number 17.
0: Oddio, come qua il salumiere, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Tra l'altro, ho scoperto, non so se ci hai mai fatto caso, quando tu vai al benzinaio e riesci a far benzina, sono loro che ti attivano la pompa tutte le volte. Cioè, tu senza l'omino dentro la stazione non puoi far benzina. Cioè, se tu sfili la pompa di benzina, a loro arriva un segnale.
1: E allora ti...
0: E loro te la fanno partire.
1: Ah, perciò ci metti una vita a uscire il diesel e la benzina anche.
0: Perché se tu quando tu vai la sera, di solito c'è un impiegato, nota che ci mettono di più. E quando vai a pagare, nota quella musichetta tenen tenen. Oh, c'è una musica,
1: sì, sì,
0: un
1: sì.
0: Vuol dire che qualcuno ha sfilato la pompa e loro devono attivarla.
1: Io pensavo che era il campanello per dire, guarda, c'è qualcuno alla cassa, per servire.
0: No, no, perché se tu noti, se tu stai al telefono mentre fai benzina, loro ti stoppano.
1: Come sai queste informazioni?
0: Perché sono stato
1: con chi ti sei fatto, con chi hai fatto
0: sono
1: amicizia.
0: Stato al tele, no, so, perché no, ho notato sta roba, ho detto, ma questo suono, questo suono qua, cosa vuol dire?
1: Beh,
0: io che non ho assolutamente, cioè, non sono curioso nella vita proprio per niente.
1: Però io devo capire questa cosa.
0: Bisogna chiederla.
1: Comunque a me,
0: cioè, io
1: il
0: la
1: benzinaio.
0: Sto interpretando io, potrebbe essere non essere vero.
1: Sicuramente aveva anche il benzinaio italiano che ti viene a fare benzina col mappellone di soldi.
0: Ma soprattutto questa roba qua che tu hai fatto al benzinaio in Italia è normalissima. Quando tu vai a fare benzina,
1: è ancora meglio,
0: la sera,
1: funziona molto meglio.
0: Vai a fare la benzina la sera, tu metti la carta nella,
1: esatto,
0: macchinetta, ti fa il prepaid, 150 euro di prepaid, perché ti mette una cifra a caso e poi ti ridà dopo due giorni. Cioè, io mi ricordo, ho fatto benzina quest'anno e ogni anno quando vado in Italia trasferisco un tot di soldi in base a quello che mi serve. Avevo tipo 100 euro sul conto rimasti, dovevo trasferirne altri. Sono andato a fare benzina, volevo mettere 20 euro, ma la sera, perché tu fai il prepaid nella macchinetta, lui ti scala 100 euro dal conto, poi ti ridà dopo tipo 48 ore, quindi sono rimasto senza soldi. E ho fatto 20 euro di benzina.
1: Ah,
0: c'è la differenza.
1: Impostare la cifra che vuoi.
0: Ma se tu fai il pieno, se tu metti la carta e fai il pieno, lui non
1: ha idea di quanto,
0: no,
1: è l'ammontare.
0: No, perché, certo, la mia Fiat, come la macchina di Sara, ha 35 litri di benzina.
1: Sì.
0: La tua Hyundai ne ha 50, tipo. Mm. Tu per fare il diesel, quando la benzina ha 3 dollari, hai speso 800 dollari.
1: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Comunque, sono molto contento.
1: Fatti interessanti che succedono.
0: Spettacolo.
1: Sulle stazioni di servizio.
0: Dobbiamo chiedere questa roba del suono. Secondo me è così, del campanello. È così. Guarda,
1: invitiamo lavoratore OTR.
0: Come si chiamava quel tipo là?
1: Non è assolutamente

0: Takagi e Ketra, l'esercito dei selfie. Ho scoperto, I was 2 days years old, sì, quando ho scoperto che Takagi è uno dei gemelli diversi. Tra l'altro, incredibile,
1: vero,
0: incredibile. La benzina di oggi, la LED 91, la più economica ad Adelaide, è AMPM Myland, 175,90, $1.70.
1: Si faccia la 70. Pila lì a quest'ora.
0: Sì, vabbè, ma non è, cioè, non è clamorosamente
1: non è
0: meno
1: clamorosamente
0: di altri.
1: Bassano.
0: Per quanto riguarda il diesel,
1: in Italia la benzina è sempre la stessa ovunque, giusto? Tipo monopolio,
0: no,
1: non
0: cambia,
1: ricordo.
0: Un pochino,
1: cambia un pochino,
0: cambia
1: da
0: un
1: stazione
0: pochino,
1: a stazione.
0: Da Kuwait, sì. Io quanto amavo il logo della Kuwait. Che era la vela, era la vela.
1: Quello è bellissimo.
0: Bellissima. Che spettacolo.
1: Mentre lo sai il logo della
0: Esso.
1: Era dell'Esso.
0: L'IP.
1: No, dell'IP.
0: Dell'IP.
1: Il cane con Drago.
0: No, quella
1: con...
0: è la Eni.
1: Eni.
0: Agip. L'Agip,
1: grazie,
0: che era del gruppo Eni,
1: non si chiama più Agip,
0: che ha 18 gambe quel cane,
1: ha 6 gambe, che lo sai perché?
0: Vai, dici.
1: Le 6, credo siano le 6 non compagnie petrolifere, ma i 6 fornitori che poi convergono, appunto, vengono acquistate dall'Agip.
0: Quei marchi che, insomma, parliamo di throwback, sono rimasti impressi nella mente. Tipo,
1: sì,
0: il logo,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: Fiat.
1: O perché poi ho fatto un anno di design e comunicazione prima di passare ad architettura. Studiamo i loghi. Come ad esempio la Barilla, che ha il cerchio bianco e il cerchio rosso. Quello in realtà è un uovo a metà. È tipo un uovo sodo a metà. Non tutti lo sanno.
0: Davvero?
1: Sì.
0: I was 2 days years old quando ho scoperto che la Barilla ha una playlist in base al tipo di pasta che cucini, che dura quanto la cottura della pasta.
1: Assurdo.
0: Cioè, spettacolare.
1: Però poi
0: spettacolare.
1: Se la vuoi, c'è una canzone se vuoi farla al dente e una canzone se la vuoi fare ben cotta?
0: La cottura della pasta, almeno sui pacchi di pasta italiani, è sempre
1: al dente.
0: Sempre tutto al dente.
1: Io la cottura della pasta è l'unico momento in cui io utilizzo Hey Siri e dico,
0: esatto,
1: Hey Siri, set the timer for 3 minutes.
0: Io uso il timer del forno, invece.
1: E lei invece oggi non mi ha sentito. Però...
0: Io ho cambiato Siri, tra l'altro. Ho messo un Siri con l'accento americano. Dico, chi è questo qua? Ogni volta. Mi dimentico. Mi dimentico sempre. Comunque, se andate su Spotify, c'è la playlist Barilla e potete scegliere il tipo di pasta. E praticamente la playlist di questo tipo di pasta dura quanto la cottura della pasta stessa. Quindi Absolute Carbonara, Mixtape Spaghetti, Boom Baps, Boom Bap Fusilli.
1: Fantastico,
0: sì,
1: saranno 2-3
0: sì,
1: canzoni, immagino.
0: Più o meno, sì, dipende. Le canzoni nuove sarebbero 4-5, perché adesso sai che sono 2 minuti, 2 minuti e mezzo.
1: Sono brevi, sì.
0: Sì, però se, non so se hai mai visto quei trailer di Macho Cappatona, dove lui aveva fatto un libro su come leggere, no, come trovare sì, la cottura della pasta, che è introvabile.
1: È introvabile.
0: Quando ti serve, l'hai già messa e tra l'altro quei 30 secondi che ti hai perso.
1: Devi fare tutto il calcolo, che poi non so se a un certo punto c'è qualche brand che ha deciso di fare il numero gigante sul pacco, che comunque
0: così,
1: non si è abituato a vederlo.
0: Davanti. Io invece penso sempre con tanta tenerezza alla metà di spaghetti che non entra subito nell'acqua.
1: Oh.
0: Dico, tu ti cuocerai diversamente.
1: Di li spingi e subito li spingo e dovete andare giù adesso.
0: E fanno quella specie di forma strana che poi non si capisce. A un certo punto si sciolgono e possono girare, fluttuare,
1: qual è
0: nuotare.
1: La tua pasta shape preferita? Qual è la tua pasta preferita?
0: Ultimamente i paccheri.
1: È quella non preferita.
0: Ultimamente i paccheri.
1: Quella che io non preferisco e avrò tantissimo odio al riguardo sono i fusilli.
0: No, dai, totale,
1: so.
0: Ci si blocca anche il pezzettino di sugo,
1: no,
0: sopra.
1: No, è moscio, capito? Non è come la penna che lo prendi, lo metti sulla forchetta e
0: è
1: moscio.
0: Vero, un po' si perde. La penna è bella perché poi la infilzi anche, puoi metterle... Cioè, a volte prendi la penna con la forchetta e c'hai due penne ficcate nel
1: no,
0: capito? Penna o penna?
1: Penna.
0: Penna, perché penna è quella per scrivere.
1: E... no, credo che entrambi i casi si dice penna, però dovremmo invitare qualcuno.
0: Non è come
1: di
0: pesca
1: dizione.
0: E pesca, scusami, non è la stessa cosa.
1: Il tubettone, il tubetto, tubettone, il ditale, è il...
0: Ma cos'è il tubettone? Cos'è
1: sono
0: il tubettone?
1: Una grande fan, soprattutto per la pasta con i legumi, che di cui sono una grande appassionata.
0: Ieri abbiamo mangiato la pasta a forma di cuore della Barilla.
1: Ah.
0: Che insomma è una di quelle paste che hai nel pantry per 2 anni, perché quando la mangi la pasta a forma di cuore. E Nadia ha fatto un sughetto, piselli e zucchine per Jasmine. Adesso mangiamo quello che mangia Jasmine.
1: Vabbè, anche una scusa per mangiare un po' meglio.
0: Spettacolare.
1: Che poi in realtà, se non sbaglio, la Barilla, penso fosse la Barilla, però aveva fatto un contesto ho bisogno di un altro caffè. Sì. Aveva fatto un contest per creare una nuova pasta. Quindi c'era questo contest in cui potevi partecipare mandando disegni di quella che poteva essere la nuova pasta e che avesse appunto una struttura che favorisse l'assorbimento del sugo, del condimento.
0: E sono nate le, com'è che appena chiamate? Le...
1: I tubettoni.
0: I tubettoni. I tubettoni. O sono nate quelle paste che trovi alle addio al nubilato. A forma di fetiel, esatto. Queste robe assurde. Credo di aver avuto un pacco a casa, di averlo cucinato per mia suocera.
1: Condimento?
0: Penso sugo. Ragù. Teniamola appropriate, ti prego.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!

0: Erano gli anni di Rovazzi, questo è un bel featuring con Gianni Morandi, Volare 7.57, siamo live, Marco e Vanessa, per finire il Throwback Thursday di questo giovedì. Ricordo, da ormai 8 anni va in onda il Throwback Thursday, che sono 2 ore di musica di un certo determinato tipo di periodo, sì. Ma da quando io e Vane siamo insieme in studio, da ormai un paio d'anni, seguiamo adesso un anno alla volta,
1: un anno alla settimana. Che appunto si sta dimostrando essere molto, molto efficiente per questo tipo di programma, e le persone
0: per
1: lo
0: chi?
1: Amano e ci aspettano. Aspettano il nostro throwback, non sì. Si sa fino a che anno arriveremo, sicuramente
0: certo.
1: Siamo dietro l'angolo
0: basta.
1: Del presente, quindi finiremo a un certo punto, ma qualcosa ci inventeremo per portare avanti il nostro Throwback Thursday. Concludiamo il 2017 con un po' di spettacolo, musica, cultura. Francesco Gabbani domina l'anno con Occidentali Scarma, vince Sanremo, un Sanremo condotto da Carlo Conti, con la, credo che fosse questa iconica performance della scimmia
0: con la scimmia
1: di bianco,
0: yeah.
1: Che era. Era travestire, era un travestire, un costume.
0: E divenne una canzone famosissima, soprattutto perché insomma piaceva tantissimo anche ai bambini, quindi
1: certo, era una critica
0: molto
1: alla società occidentale, però sì. Era un brano, è uno di quei brani versatili che vuole appunto trasmettere un messaggio, però lo fa sotto forma di una canzonetta molto simpatica. Tra gli altri protagonisti, Ermal Metal con Vietato Morire, Fabri Fibra con Fenomeno, e dei giornalisti che appunto dominavano le classifiche in questo periodo. Spettacolo e cinema, La tenerezza di Gianni Amelio ha tantissimo successo con una grandissima performance di Elio Germano, e questi sono stati i fatti più eclatanti nel mondo della TV e dello spettacolo in Italia.
0: Vanessa Celentano, che è un'appassionata di cinema e lavora praticamente nel cinema, lavorando in un cinema,
1: sì.
0: Nel 2017 scandalo agli Oscar perché viene annunciato il film sbagliato, perché viene annunciato La La Land, e in realtà era Moonlight.
1: Era Moonlight.
0: Incredibile.
1: Tra l'altro vi si spezzò il cuore, perché io adoro La La Land. Sarebbe stato meritato, però sì, era Moonlight. E andarono anche tutti quelli del cast sul
0: cioè,
1: palco.
0: Assurdo. A questo punto daglielo. Che figura è? Poi ovviamente meme che conseguirono questa cosa. Presentato da Jimmy Kimmel, e in realtà fu una premiazione degli Oscar che cambiò un pochino, grazie ai premi, cambiò un po', fu una premiazione generazionale.
1: Sì.
0: Miglior film Moonlight, miglior regia Damien Chazelle per La La Land, miglior attore Casey Affleck per Manchester by the Sea.
1: Oh, Casey Affleck, fratello di Ben Affleck,
0: tanta
1: tra l'altro
0: roba.
1: Grandissimo film Manchester by the Sea.
0: Miglior attrice Emma Stone per La La Land.
1: Sì.
0: Emma Stone, personaggio interessante.
1: Lei sì. Secondo me è una grandissima attrice, veramente versatile.
0: Grandissimo attore, Mahershala Ali per Moonlight, miglior attore non protagonista, che attore incredibile. E miglior attrice non protagonista, ricordo sia il film che la sua, il suo acceptance speech. A volte te lo ricordo, questo PIV che ho io è
1: sì.
0: Vado a vedere gli acceptance speech. Viola Davis per Fences, lei è una
1: sì.
0: Che fa sempre degli acceptance speech bellissimi.
1: Sì.
0: Qual era quel telefilm che non mi ricordo il titolo, non mi viene il titolo, che lei era la professoressa e loro erano tutti, c'era un murderer e non si capiva chi fosse. Oddio, mi sfugge, lei era la professoressa. Oddio, non mi viene. Però lei, grandissima attrice che ha cambiato la storia del cinema, soprattutto per gli attori
1: sì.
0: Afroamericani. Cioè, una roba incredibile. Fu una celebrazione degli Oscar molto, molto importante.
1: How to Get Away with Murder?
0: Esatto, proprio quella. Dove c'era anche l'attore di Harry Potter, di cui non ricordo il nome. Mi è rimasta proprio impressa questa serie TV, proprio dall'inizio alla fine.
1: Era, sì,
0: incredibile. Chiudiamo il 2017 con la canzone, e qui lo dico, qui lo nego, più bella degli ultimi 20 anni della musica italiana, e chi mi dice il contrario può andare a quel paese. Questa è la canzone più bella degli ultimi 20 anni di musica, totale, incredibile, fantasmagorica, viva la vita, Fabri Fibra, Stavo pensando a te.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8 e 5 minuti.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 7 maggio. Grant Street, Ranelagh, Carrington Street, Adelaide, Commercial Road, Port Adelaide, Blacks Road, Gillis Plains and Balmoral Road, Dernancourt.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
8: Qui a Radio Italiana 531.
7: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
8: Vieni a giocare alla tombola
7: e partecipa alla raffle.
8: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
7: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
8: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
7: Insieme possiamo fare
8: una grande differenza.
9: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
10: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chopley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!

0: Samurai J con Ossessione, 8:20, siamo tornati. Voi dite, ma questa pausa? Pausa caffè, ragazzi.
1: Pausa caffè,
0: chiacchiere.
1: Chiacchiere.
0: 8:20 ci siamo.
1: Caffè, che non è sempre bagno, ma a volte chiacchiere.
0: No, esatto. La sigaretta a volte potrebbe portare anche a viaggetti verso, ma invece no. Noi non fumiamo, siamo persone pulite, non siamo tabagisti.
1: No.
0: Dati importanti, censimenti importanti, da una settimana gli indiani sono il popolo con più discendenti in Australia. Hanno superato anche gli anglosassoni.
1: Incredibile. Infatti questo è un dato interessante, perché se andiamo a vedere qual è la comunità immigrata più numerosa, dipende un po' da come la guardi, ok? Dalle nascite o dall'origine. La comunità più grande in Australia sono le persone nate in Inghilterra. Sappiamo che la maggior parte della popolazione australiana, detta loro esclusi Adelaide, vengono appunto da inglesi, parte dei quali erano prigionieri. Però il dato dice non le persone discendenti da persone nate in Inghilterra. La comunità più grande sono proprio le persone nate in Inghilterra e poi trasferitesi in Australia. Sono la comunità straniera più numerosa. Subito dopo abbiamo l'India, la Cina, il Vietnam e l'Italia. Quindi ci siamo anche noi, non sul podio ma siamo lì, però il trend importante appunto è che la comunità indiana è quella che cresce più velocemente. In alcune zone come North Adelaide gli indiani sono tra i gruppi più dominanti.
0: Wow.
1: Quindi gli inglesi sono la comunità immigrata più grande storicamente e gli indiani sono la comunità in rapida crescita.
0: Che roba quando chiedi a una persona where's your family from? Australians. È un po' weird come risposta, perché dico ok, what do you mean by that? Cioè i tuoi genitori da dove sono? Sì, sei australiano di terza generazione, I understand, ma da dove vengono?
1: Secondo
0: loro?
1: Me se fossi australiana, nata in Australia e con tanti discendenti australiani, penso che sarei così curiosa di sapere la prima persona della mia famiglia da dove viene. Lo devi sapere, se io te lo chiedo tu lo devi sapere.
0: Però c'è un frega generale, dico, per noi no. Io vorrei fare tanto l'Ancestry test per vedere, perché ovviamente con la provenienza di mio padre sicuramente c'è sangue albanese, dei Balcani, queste cose qua. Però sono proprio curioso, proprio curioso. Quindi è una notizia, latest news. Il popolo indiano
1: sta
0: quello con più discendenza.
1: Sta superando quello inglese. Però anche noi siamo tanti.
0: Tantissimi.
1: Può darsi che noi stiamo decidendo di non procreare.
0: Abbiamo deciso che uno basta. Abbiamo fatto abbastanza per mandare avanti.
1: Ci sta.
0: Beh, in realtà, se tu ci pensi, il popolo indiano, le comunità indiane sono quelle, insomma, che ancora fanno un sacco di eventi insieme.
1: Sì,
0: cioè, ovviamente noi parliamo da comunità italiana perché siamo alla radio, quindi la viviamo in maniera molto, insomma, abbiamo proprio l'occhio di bue sulla comunità perché viviamo la comunità
1: tantissimo.
0: Però io
1: ci vedo un riflesso della decisione di non fare più figli o di farne uno, è comunque un riflesso del malessere, non benessere che viviamo, avremmo vissuto in Italia, che siamo portati anche qui, magari ci sono ancora famiglie, conosco tantissime persone che desiderano avere una famiglia grande.
0: Certo.
1: Però ricordiamo un po' gli affanni da italiani che vivono in Italia e dici posso fare più figli, posso permettermi di fare più figli, quindi ci pensi un attimo a farne di più. Però mi collego subito al fatto che l'altro giorno ho visto questo articolo e ci sono rimasta. E sai il middle child, il figlio?
0: Sì,
1: il secondo,
0: il mediano.
1: È sempre preso in
0: o
1: giro
0: mezzano,
1: perché
0: mezzano. Sì,
1: mezzano. È perché è la personalità della famiglia che magari nessuno si calcola. Il primo superviziato, il
0: non
1: secondo,
0: è l'ultimo.
1: Il terzo superviziato.
0: Non è l'ultimo?
1: No, anzi, il terzo è quasi sempre il più viziato.
0: Ok.
1: Però l'articolo diceva, ovviamente scegliendo di fare 1/2 figli, sta scomparendo la figura del middle child.
0: Certo, cioè, che è Vanessa Celentano, tra l'altro.
1: Che tra l'altro io sono stata seconda

0: è ultima figlia per 17 anni e poi sono diventata middle child e mi rispecchio ad oggi nella figura del middle child, del mezzano.
1: Più o meno, però dai. È un 2 più 1, è un 2 più 1 a casa
0: sta
1: tua.
0: Sta finendo.
1: Perché Gabri è molto più piccolo di te.
0: Molto più piccolo, adesso siamo molto simili in, come testa, però sì. Sta scomparendo la figura del middle child.
1: Quindi vuol dire che lui ha la testa da 33enne o tu
0: allora,
1: hai la testa da 17?
0: Lui è molto maturo per la sua età, io sono molto immatura per la mia età.
1: No, è vero, dai. Già che sei donna parti 5 anni
0: no,
1: avanti.
0: No, no, parlo di un'immaturità che da me la vedi... Come sono sarcastica,
1: sì.
0: Come mi vesto, che... per citare Bianca, mi vesto come un quindicenne maschio.
1: È vero, soprattutto oggi, tra l'altro, hai proprio la felpa da Marco Petta a 16 anni. Tra l'altro, a giudicare anche da quanto ci hai messo a fare il caffè stamattina, siamo due ragazzini, della scuola superiore.
0: My first day.
1: Esatto. È interessante questo dato, ma insomma, tutti sì. Quelli che mi dicono, anche ieri che Nadia è venuta in radio per fare una puntata per Mother's Day, tutti, allora arriva il secondo, no, non per forza.
0: Però nella grande picture delle famiglie allargate, anche se sparisce il mezzano, quindi il secondo figlio di 3 o di 4, c'è quella gerarchia dei cugini, no? Ad esempio,
1: sì.
0: Tra tutti i cugini c'era il primo cugino della famiglia,
1: sì, sì,
0: il
1: sì.
0: Secondo, il terzo, e anche questa è una bella situazione, insomma, familiare.
1: Io storicamente sono il più giovane di tutti i cugini, dei quelli più vicini e di primo grado,
0: sono il più piccolo,
1: infatti bullizzato, picchiato, lo dico sempre al mio cugino Francesco, gli dico tu mi hai picchiato e pensi che io me la sia dimenticato.
0: E invece no.
1: Ricordo che mi ha chiesto scusa dopo 20 anni. Mi ha chiesto, mi spiace se ti ho picchiato da bambino. Mi faceva male. Io ho una sopportazione incredibile.
0: Grazie a Francesco.
1: Al twisting del braccio.
0: Mamma mia, ma che roba
1: non
0: era?
1: Non mi fa male. Non mi ha mai fatto più male dopo che mio cugino mi ha praticamente spappolato.
0: Non salutiamo Francesco allora.
1: Ma salutiamo i ricordi, come Blanco.

0: quanto Antonello Vendittiano è questo outro di ricordi Blanco ed Elisa dell'ultimo album di Blanco, che si intitola Ma, che è un album chiaramente dedicato alla mamma, e la copertina è lui che abbraccia sua mamma. Bellissimo album, bellissima foto, bellissimo momento qui alla Radio Italiana, perché sono le 8:30 e ci ha telefonato Enza per darci il buongiorno.
1: Salutiamo Enza,
0: l'abbracciamo, e ci stiamo avvicinando ai mondiali, tra l'altro, eh? Quindi è una cosa di cui noi ce ne frega assolutamente nulla, però guarderemo i Socceroos. La polemica della settimana è che il governo del Victoria ha deciso di vietare il maxi schermo a Federation Square, che è iconico. Tu ricordi, Vani, a proposito di Throwback Thursday, le giornate passate d'estate a guardare l'Italia nei maxi schermi, nelle piazze.
1: Sì.
0: E ci vogliono togliere questo. E ti chiedo, Vanessa Celentano,
1: petizione.
0: A parte quello, siamo veramente in un paese per vecchi? Cioè, questo dimostra ancora una volta che l'Australia è un paese per vecchi?
1: È un paese per vecchi nel senso che la scelta, secondo me, è stata, il treno di pensieri è stato maxi schermo, casino,
0: sì,
1: la gente si lamenta, non dorme,
0: fumogeni.
1: Ti do assolutamente ragione.
0: Sì, dai, vivete un pochino.
1: È un paese per vecchi, è un paese che non ama la movida, c'è poco da fare, non ama la movida. Che la lamentela costante di chi viene dall'estero,
0: sì,
1: è questa: non c'è roba da fare la sera.
0: Sì. E non fate i soliti, allora torna al tuo paese. Ma non vuol dire niente.
1: Cioè,
0: è una cosa, è un dato oggettivo. Che è un po' una, come si dice, nanny country.
1: Poi, esatto, poi dico io, l'Australia è un paese così vasto, si possono anche fare situazioni di questo tipo non in zone super abitate, super popolose. Volete fare un maxi schermo, me lo fate un pochino più fuori mano, però date l'opzione a chi vuole uscire la sera tardi o chi si vuole intrattenere, non necessariamente nei pub o nelle proprie case. Cioè, non ci pensano.
0: Football Australia sta cercando di far cambiare la decisione al governo del Victoria. Ci stanno provando, stanno provando davvero, perché in realtà fa parte, tu immagina le partite dei Socceroos,
1: sì,
0: cosa importante, insomma, l'ultimo mondiale, 12.000 persone in piazza.
1: Poi il tifo australiano è sempre stato un tifo abbastanza contenuto, diciamo, se il problema fosse...
0: Beh, in realtà quell'anno, cioè, hanno vietato le partite quest'anno perché in quell'occasione dell'ultimo mondiale ci furono fumogeni che, tra l'altro, cioè, per noi cresciuti in Europa è una cosa normalissima. Cioè, non è che creano delle situazioni di lotta, di tafferugli, di cose.
1: Siamo anche
0: genere.
1: Un po' abituati.
0: Sì, forse
1: però,
0: sì.
1: Me qui sono,
0: forse sì.
1: Hanno paura appunto che la situazione si riscaldi.
0: Esatto, esatto. Ricordo quando abbiamo vinto gli europei, che ovviamente all'inizio pensavano, oddio, questi qua cosa combinano adesso in centro
1: dell'area. E alla fine abbiamo fatto la camminata fino al Parliament House.
0: Ci hanno fatto fare la marcia Parliament
1: House. Super civile, super organizzata, esatto. Così come succede con qualunque tipo di marcia.
0: Esatto, that's it. That's it. Cioè, leave a little.
1: Let it be, let it be.
0: Dai, fateci vedere queste partite con i maxi schermi. Tra l'altro stiamo organizzando con la radio dei screenings o degli eventi per le partite dei Socceroos.
1: Sì.
0: Perché, insomma, è importante. Comunque tanti di noi, vista la non qualificazione dell'Italia, guarderemo l'Australia,
1: certo.
0: E tiferemo l'Australia,
1: certo.
0: Noi abbiamo già deciso di organizzare due eventi particolari per le partite più accessibili, che una è alle 11 e l'altra è alle 1:30 di pomeriggio. Quindi, insomma,
1: non male.
0: Non male, orari non male. Tra l'altro è stata confermata la partecipazione dell'Iran, quindi ripescaggio dell'Italia. Ve lo potete scordare, non succederà.
1: Sì,
0: non succederà,
1: mai.
0: L'ha detto Infantino. Non succederà.
1: Infantino. Che

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione, sono le 8.37, tra pochissimo Pandistelle, ci siamo, non ci siamo dimenticati di voi, perché Vane, davvero tante persone ce lo chiedono tutti i giovedì, ci dicono commentato, sentito, fatto, disfatto, e il sabato alle 11 c'è Pandistelle versione extended. Sì, quindi Vane vi racconta l'oroscopo segno per segno il sabato mattina alle 11. Allora adesso devo fare la marchetta anche del programma Top 20 Countdown, tutti i sabati alle 6 è tornata la Top 20.
1: Dai.
0: È tornata la Top 20, quindi Marco e Vanessa dal giovedì li potete ascoltare anche a sabato, a orari diversi, L'oroscopo che oggi chissà cosa ci porterà, ma prima ancora qualche notizia di queste settimane, ma veloce. Voglio fare ovviamente un omaggio a Alex Zanardi, che ci ha lasciato venerdì. Tra l'altro è incredibile come, parlando proprio di oroscopo, stelle, cose che si intrecciano, energie, Alex Zanardi che viene a mancare il giorno dell'anniversario della morte di Ayrton Senna. Due piloti di Formula 1, due piloti che per l'Italia, per il mondo automobilistico hanno significato tanto.
1: Sì.
0: Ayrton Senna per quello che è stato e Alex Zanardi per ovviamente la sua rivincita sulla vita, il fatto che ha perso le gambe, è diventato un atleta paralimpico, ha ricominciato a guidare la macchina, roba incredibile, una storia incredibile, un esempio di vita stroncata da un incidente sulla handbike, cioè lui è proprio stato un uomo che è stato mandato su questa terra
1: per
0: essere messo alla prova, incredibile. E si parla di una possibile intitolazione dell'autodromo di Monza a Alex Zanardi, si potrebbe fare come l'autodromo di Misano è intitolato a Marco Simoncelli, cioè secondo me se lo merita sicuramente arriverà.
1: Altre notizie del mondo è sicuramente il caso della nave da crociera colpita dall'antivirus e è una roba assurda che, come abbiamo accennato prima, era già successa durante il Covid, che queste persone erano rimaste bloccate sulla nave per via del virus. Questa Expedition Cruise si chiama MV Hondius, è attualmente diretta verso le isole Canarie dopo giorni bloccati al largo di Capo Verde. Che cos'è il virus? Le autorità sanitarie parlano del ceppo Andes Hantavirus, che è raro perché è uno dei pochi virus che potrebbe trasmettersi anche tra esseri umani in circostanze illimitate. Normalmente si trasmette tramite urina o feci di roditori, polvere contaminata inalata e ambienti infestati da topi o ratti.
0: Oddio, che roba brutta.
1: Cosa è successo? Che purtroppo sulla nave sono stati confermati almeno 3 morti.
0: Oddio.
1: Collegati al focolaio, ci sono diversi casi sospetti o confermati tra passeggeri e crew.
0: Oddio.
1: Diciamo è abbastanza seria come situazione. Ovviamente subito si cerca di capire se si parla di un rischio globale. Il rischio per il pubblico generalmente resta molto basso, il focolaio è considerato raro e circoscritto.
0: È una storia interessante che viene raccontata anche tramite gli influencers presenti sulla nave.
1: Vero.
0: Quindi vedi questo nuovo modo di
1: fare comunicazione.
0: Esatto, di diffondere le notizie.
1: Immagina stare su una nave in cui non c'è via d'uscita e cerchi di scappare al virus. Questo sarà sicuramente un film tra 10 anni.
0: Sì, sicuro. Posso dedicare questa canzone ad Alex Zanardi?
1: Certo.
0: Achille Lauro, In viaggio verso il paradiso. Perché Alex Zanardi è uno di quelli che sicuramente in paradiso gli hanno aperto le porte spalancandole.

0: Bentornati a Pan di Stelle con l'oroscopo della settimana.
1: Versione ridotta, perché sabato alle 11 tutta quella completa. Ariete.
0: Ariete, per voi Ariete, del 4 maggio, inizia una settimana decisamente dedicata al pratico, con un oroscopo che vi indica di puntare all'oggettivo, alla visione plastica delle cose. In amore siete molto motivati, cominciate a vedere i fatti e non le parole, il che vi farà stare molto bene. Ah. Al lavoro sarete molto efficienti, ma protesi al controllo di spese e uscite.
1: Efficienti è meraviglioso.
0: Efficienti. Toro. Si scalda il cielo per voi Toro, ormai lo tiro proprio questo cielo.
1: Dillo.
0: Che state gustando sempre di più il sapore del successo e delle nuove aperture. Il sole vi riempie di energie e vi mette nelle condizioni di vivere le relazioni sociali molto serenamente e con rinnovata ironia.
1: Attenzione!
0: Venere di contro sta di nuovo facendo fiorire la vostra bellezza, la salute e il benessere generale.
1: Siamo nel mese di Toro, Siamo nel mese di Toro, quindi fioriscono i Toro.
0: Fioriscono i Toro.
1: Le corna proprio, guarda, incredibile.
0: Gemelli, si sente che Gemelli è entrato in Urano con il suo decisionismo e la sua prontezza di spirito, che sembra dare uno sprint in più al vostro cielo in termini di sicurezza affettiva. Tutto sembra pervaso dai capricci di Venere e di conseguenza dai suoi slanci entusiastici che vi spingono a conoscere gente nuova.
1: Ah, comunque Urano, settimana scorsa con Stefano abbiamo parlato. Urano è importante.
0: Urano è importantissimo.
1: Ridere.
0: Tra l'altro ne ho vista un'altra relativa allo spazio e alla NASA che scopre cose.
1: Manda. Comunque i Gemelli che ancora una volta potrebbero conoscere persone, però la settimana dopo poi cosa succede? Che ci dici che devono fare un passo indietro, è già successo.
0: I Gemelli sono sempre un po' così.
1: Esatto.
0: Due personalità.
1: Esatto.
0: Cancro, per via dei ritmi lunari, ecco che la vostra realtà sembra cambiare. E voi Cancro sentirete dentro l'esigenza di occuparvi di qualcosa di interiore che lungamente avete lasciato. Scelte nuove e diverse, nuove scoperte e sentimenti che vi condurranno verso configurazioni di vita nuova. Al lavoro arriva una sorpresa dopo l'altra.
1: Ah, aspettatevi una sorpresa dopo l'altra, tipo un pacco Amazon che non vi aspettavate.
0: O il nuovo caffè al distributore del caffè.
1: Oddio, tot.
0: A me renderebbe felice, cioè, mi svolterebbe la settimana lavorativa.
1: Ma ti sei lamentata del caffè in radio stamattina?
0: Oggi era un pochino...
1: Nunzio, chiama perché
0: Nunzio.
1: Porta lui il caffè.
0: Leone, ottima configurazione questa settimana per voi Leone, che state assaporando una padronanza sempre maggiore a livello lavorativo. Che vi porterà a dirigere la vostra ruggente personalità verso ambizioni e traguardi sempre più ampi e complessi, senza troppo perdere di vista il senso della realtà.
1: Ti ci rivedi?
0: In amore la vostra vita sembra evolvere in maniera soddisfacente grazie a una ritrovata seduttività.
1: Attenzione!
0: Ti ci rivedi?
1: Attenzione! Sento odore di croissant. Attenzione!
0: Vergine, settimana che sta di riscatto, rivalsa e ripresa della vostra fierezza produttiva. Voi Vergine, però, dovete fare ordine intorno a voi, chiarire con alcune persone che sembrano più spesso rallentare la vostra corsa. Non potrete evitare di smettere di comunicare con alcuni elementi che sembrano delusivi e poco attenti ai ritmi che state seguendo.
1: Fino adesso tutto positive,
0: Tutto mi sembra molto positive, è vero.
1: Adesso arriverà uno sgambetto.
0: Sarà Urano?
1: Probabile. Arriverà uno sgambettino verso novembre, secondo me, uno scorpione.
0: Può essere.

0: Noemi e Cioffi, farfalla nello stomaco, 8.50.
1: Intanto c'è un party nell'ingresso della radio.
0: Salutiamo Laura e tutto il team di Anfe che è venuto a trovarci. 8.50, oroscopo di Vanessa, pan di stelle, vai fino alla fine, fino alla fine.
1: Bilancia. Per il bilancia continuano i cambiamenti a sprombattuto e adesso che siete pronti a vivere veramente in maniera diversa, ecco che il cielo alleggerisce la tensione, lasciandovi respirare un po' in amore e nel dialogo familiare. Migliorerete di molto in una dimensione personale che lascia più ascolto a voi stessi. Scorpione.
0: Vedi, adesso cade la... adesso ci dice la...
1: Voi Scorpione, sembrate essere entrati in un mondo decisamente più concreto e meno pensieroso del solito. Forse la maturazione di questi nuovi aspetti planetari vi consentirà di rassegnarvi a ciò che non potete cambiare e vivere al meglio le cose che invece potete migliorare, come la vostra resa lavorativa che vi invita soltanto ad agire con coscienza come avete sempre fatto. In amore avete sempre più progetti.
0: Ah, questa grande verità. Questa grandissima grande verità. Grandissima verità. Grandissima verità.
1: Facciamo il middle child.
0: Vai.
1: Sagittario. Novità in amore per voi Sagittario, che da adesso vivete gli imprevisti di Urano e Venere in opposizione, che non vi faranno di certo mancare sussulti e sorprese, proprio perché la vostra capacità di essere positivi vi fa desiderare cambiamenti nuovi e coinvolgenti. E l'apertura giusta all'ascolto di chi vi vuole semplicemente dire di essere più veloci e meno sprovveduti. Capricorno. Ora che voi Capricorno potrete contare sulla non belligeranza di Mercurio, ecco che il vostro ermetismo si trasforma in chiarezza e determinazione con una sorta di plastica. Mi sto perdendo in tutte queste parole difficili. Con una sorta di plastica ed efficacissima maniera di agire. Per molti sarete carismatici e al lavoro verrete seguiti religiosamente, proprio perché saprete infondere la massima chiarezza nelle cose. Anche in amore parlerete chiaro e in maniera disarmante rispetto al partner.
0: Disarmante, bellissima parola.
1: Sì. Acquario. Per voi Acquario inizia un'epoca fatta di piccole e grandi soddisfazioni, di cambiamenti a voi tanto cari, che si susseguono di giorno e notte e vi movimentano la vita. Le condizioni generali al lavoro sembrano brillanti, c'è molta carne al fuoco, ma dovrete decidere su cosa concentrarvi. Non potete essere dispersivi o inseguire troppe direzioni diverse. Pesci. Una settimana che inizia con un importante lavoro interiore per voi Pesci, che assistete ai cambiamenti intorno a voi dettati dalla quadratura di Urano e Venere. Nella vostra innata spiritualità prenderete tutto come un'evoluzione naturale, sapendo che le cose cambiano e niente rimane uguale. È solo arrivato il momento di puntare su altri e su voi stessi con uno spirito nuovo.
0: Ah, questi erano i Pesci, oroscopo ormai pan di stelle versione quick.
1: Quick, sempre perché? Per in previsione della versione extended del sabato mattina alle 11.
0: Sì, sì, questo sabato ci siamo con Vanessa e ci saremo anche giovedì prossimo con Panate Caffè. Vane,
1: Marco,
0: vogliamo fare gli auguri a tutte le mamme.
1: Tutte le mamme, tutte per la festa mamme, della mamma.
0: Certo, come no. Questa domenica, festa della mamma, e tra l'altro anche il compleanno di mia moglie e il compleanno di mia figlia. Quindi è cominciato il ciclo di portafogli che piangono di Marco Petta. Quest'anno è il primo anno vero dove sto sentendo il peso di questa cosa. Quindi auguri a tutte le mamme, auguri a tutte le mamme, le nonne a questo punto, perché nonne sono mamme
1: due volte.
0: Ricordando la citazione più grande di Vanessa della storia, che anche mia moglie ha detto mi ha fatto veramente tanto riflettere della settimana scorsa.
1: Su
0: è,
1: questo pianeta non ci sono uomini, ma ci sono donne e figli di donne.
0: Incredibile, incredibile. Chiudiamo la puntata dedicando questa canzone a tutte le mamme, perché siete tutte delle grandi superstar. Anche quelle che saranno mamme. Anche quelle che saranno
1: mamme. Saranno mamme, però.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, giovedì 7 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Dopo molteplici aggressioni ai danni di commessi nei negozi, il Sud Australia ha introdotto poteri senza precedenti, conferendo ai proprietari dei negozi nuove facoltà per vietare l'ingresso ai clienti aggressivi. I clienti violenti e aggressivi potranno ora essere banditi, quindi, fino a 12 mesi dalle attività commerciali dello Stato, questo in base ai nuovi provvedimenti di interdizione introdotti oggi. Chiunque venga sorpreso a violare i nuovi provvedimenti di protezione sul luogo di lavoro rischia fino a 2 anni di carcere o 5 anni in caso di violenza personale. Il Sud Australia sarà il primo Stato a introdurre i nuovi provvedimenti di interdizione e grazie a una task force dedicata alla lotta contro i reati nel settore della vendita al dettaglio ha stabilito lo standard di eccellenza per la tutela dei lavoratori. Chiunque si renda responsabile di violenza fisico-sessuale, aggressività, minacce, stalking, molestie, intimidazioni o comportamenti offensivi o danni alla proprietà è considerato autore di violenza personale e può essere ora soggetto a un provvedimento di interdizione. L'ACT è l'unica giurisdizione, oltre al Sud Australia, ad avere in vigore gli ordini di protezione sul luogo di lavoro. Cambiamo argomento. Le piccole imprese stanno fallendo in massa. Quasi 1.700 sono state costrette a chiudere i battenti a causa dell'aumento dei tassi di interesse di marzo, mentre quelle ancora in attività si trovano a dover affrontare prestiti per 200 miliardi di dollari contratti per rimanere a galla. Un'analisi dei dati sulle insolvenze, aggiornati nei giorni precedenti la presentazione del bilancio federale, che dovrebbe includere una serie di riforme in materia di detrazioni fiscali sugli investimenti immobiliari e sulle plusvalenze, mostra che ben 625 imprese nel New South Wales hanno segnalato la necessità di una ristrutturazione o della chiusura a seguito dell'aumento dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of Australia il 17 marzo. Nello stesso periodo, oltre 500 imprese hanno chiuso in Victoria, seguite da 325 nel Queensland, 136 in Western Australia, 85 in Sud Australia, 11 in Tasmania e 9 nel Northern Territory. Secondo gli esperti, l'Australia corre il rischio reale di una recessione, con le piccole imprese che in un solo anno hanno contratto nuovi debiti per 50 miliardi di dollari. Ma gli imprenditori, motore dell'economia australiana, non sono gli unici a trovarsi in difficoltà. Commentando la minaccia di ripetuti aumenti dei tassi di interesse, Mark Boris ha affermato che se il comitato monetario della Reserve Bank continuerà ad aumentare i tassi fino alla fine del 2027, gli australiani non saranno in grado di onorare i loro prestiti e ci sarà sicuramente una recessione. Voltiamo pagina. La scuola di volo di Adelaide si pronuncia sull'incidente all'aeroporto di Parafield, in cui un aereo bimotore si è schiantato contro il tetto del suo hangar, uccidendo 2 persone e ferendone gravemente altre 10, porgendo le condoglianze alle famiglie colpite e manifestando vicinanza ai feriti. Il velivolo bimotore, a 4 posti, si è schiantato contro il tetto dell'hangar della scuola di volo durante un tentativo di atterraggio all'aeroporto di Parafield mercoledì scorso, provocando un vasto incendio. Morti nell'incidente l'istruttore di volo e un allievo pilota. L'incidente attualmente oggetto di indagine da parte dell'Australian Transport Safety Board e della sezione investigativa incidenti gravi della Polizia del Sud Australia. L'aeroporto di Parafield rimarrà chiuso durante le indagini. Cambiamo ancora argomento. Sistema di gestione dell'apprendimento Canvas violato. Tra le università colpite figurano anche quelle di Flinders e Adelaide. Le 2 principali università di Adelaide sono state coinvolte in un attacco informatico globale, con il furto di dati personali e messaggi privati. Gli studenti della Flinders University sono stati informati dell'incidente informatico martedì, dopo che il fornitore esterno Canvas, un sistema utilizzato dalle università di tutto il mondo, ha notificato l'Ateneo. Un portavoce della Flinders University ha dichiarato di essere stato informato che i dati di studenti e personale presenti sulla piattaforma Canvas potrebbero essere stati compromessi, ma che sono ancora in corso indagini per stabilire quali informazioni specifiche potrebbero essere state violate. Anche lei delle University è stata informata ad un incidente di sicurezza informatica globale che ha colpito Canvas. Secondo Instructure, la società madre di Canvas, i dati potenzialmente compromessi includono nomi degli studenti, indirizzi mail, numeri di matricola e messaggi. Il gruppo di hacker Shiny Hunters ha rivendicato la responsabilità dell'attacco e ha indicato che circa 9.000 scuole in tutto il mondo sono state colpite, inclusi i dati di 275 milioni di persone. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno dottor Orso, Osti in studio con noi.
1: Spettinato.
0: Buongiorno, spettinato come al solito, viene sempre tutto ok, è indaffaratissimo al momento.
2: È preso. Buongiorno Paola.
0: Vediamo
2: Paola.
0: Buongiorno anche a Marco che è ritornato in studio
2: per 10 minuti.
0: Non è mai uscito
2: per
0: dallo
2: 10 minuti. No, sono uscito per il caffè.
0: Per il caffè, hai ragione.
2: Per 10 minuti è arrivata Sara, quindi adesso
0: puoi tornare. You deserve il coffee, come on.
2: Sì, tu hai già bevuto però, ci hai tradito stamattina, eh?
0: No, ma io quando arrivo subito la prima cosa che faccio il caffè. Poi sì, c'era il mio oroscopo che lo volevo sentire e mentre bevevo il caffè dico adesso mi dicono l'oroscopo,
2: invece no.
0: Chissà che bello, invece no. È entrato un gruppo di persone.
2: Sai che puoi ascoltare il programma sul sito.
0: Esatto.
2: Comunque non tergiversiamo, Orso Osti, buongiorno, dottore.
1: Buongiorno, allora prima di tutto non mi sono pettinato stamattina perché ero un po' in ritardo. Ho guidato la macchina per invece di prendere la Vespa, perché stavo dalla mia amorosa, tanto per
0: cambiare.
2: Sta scombussolando un po'.
1: Lo so che gli ascoltatori sono molto interessati
2: alla
1: mia vita
0: privata.
1: Se
0: abbiamo delle amiche che sono molto interessate.
1: Per cui tutto va tutto bene, va tutto bene al
0: tutto
1: momento.
0: Bene,
1: tutto
0: va benissimo.
1: Bene. La quiete prima della tempesta.
0: Quasi quasi se la sposa.
1: Quasi quasi me la sposa.
2: Basta.
1: Non si mai. Una volta come nel lupo perde il pelo, ma non il vizio.
2: Ma ci inviti? Paola la inviti, che siete amici. Inviti gli ascoltatori.
1: Bene, invito. Se io mi sposo da qualche altra parte, la sgurgola, te la paghi, te lo paghi te il biglietto.
2: La sgurgola.
1: Quando se,
2: una volta
1: se vieni, come adesso io faccio la festa dei 70 anni in Italia, a mie spese ovviamente, per i miei familiari, per i miei figli, i nipotini e i miei 50.000, quelle che io chiamo in inglese hangers on, parassiti, i vari parassiti. E quindi ho detto agli amici australiani, se vieni in Italia, sei molto, ovviamente non devi spendere una lira, una volta che arrivi alla festa ti diamo a mangiare, bere, dormire, tutto quanto.
0: No, anche dormire.
1: Ma anche
0: ce
1: dormire.
0: L'hai per tutti?
1: Beh, per tutti, la casa è bella grande, però il problema è che ti devi pagare il biglietto, adesso col biglietto è un casino, casino della...
2: A voglia.
1: Allora, per risparmiare, perché io sono un po' stemegno, un po' tirchio, siccome ho adesso la mia amorosa viene con me.
2: Uh-huh. L'ha detto già della sua amorosa tre volte in tre minuti.
1: Sì.
2: Qua c'hai
1: l'amorosa viene con me. Allora gli ho dovuto volevo pagare il biglietto perché lei era un po', come dire, tergiversava. E poi i figli hanno detto: beh, ma se tu stai con questa donna, dovrebbe venire alla tua festa, no? Perché non la inviti? Ho detto: ok, fa.
2: Questa è tua figlia che ti ha detto sta roba?
1: Una delle figlie, sì, brava. Ma anche il figlio più grande, Alessandro, che è un po', ha un meno problemi. Ci sono tutte le varie, no, dinamiche della famiglia, sempre complicate, quelli che ti vedono in un modo, quelli che ti vedono in un altro. Insomma, lasciamo perdere le reazioni dei figli. Allora, ho fatto la decisione, ok, la porto in Italia. Io avevo già comprato un biglietto di business class con la Qantas Emirates, ok? Il 16 giugno. La gente forse può interessare queste cose dei viaggi.
2: Come no?
1: Allora, Emirates, allora quelli dicono, ma non vola, oh, ma è pericoloso, ci sono i missili, eccetera. Prima di tutto ha detto, le cose cambiano con questo cialtrone criminale con la faccia arancione che abbiamo alla Casa Bianca, le cose possono cambiare da un giorno all'altro, perché lui non sa nemmeno quello che dice. Adesso ha detto, abbiamo la guerra finita, adesso facciamo questo. Lo stretto di Hormuz è aperto, l'abbiamo aperto, ci sono due navi, ho sentito stamattina le cose, due navi che sono passate allo stretto di Hormuz, do 20.000 navi che aspettano, quindi lo stretto di Hormuz non è aperto per niente, continuano a mandarsi i raggi, eccetera. Il problema del Trump è che lui sta perdendo popolarità completamente.
2: Hai visto che adesso c'è stata un'altra sparatoria, alleged sparatoria davanti alla Casa Bianca. E tra l'altro una cosa interessante, è stato bombardata una nave sullo stretto di Hormuz per la prima volta da un torpediniere americano dopo la Seconda Guerra Mondiale. Seconda Guerra Mondiale che non succedeva una cosa del genere.
1: Sì, ma il problema è questo, che gli iraniani hanno sparato due razzi, perché questi ti hanno detto sì, la cosa iraniana è completamente annientata, il nucleare è tutto annientato, allora di che c'è bisogno di fare tutte queste casini? Ovviamente non è cambiato nulla, le cose nucleari ce l'hanno sempre sotto terra, dove ce l'hanno, non so dove ci stanno, e questi continuano a mandare razzi, missili, eccetera, perché hanno mandato due missili o tre missili contro navi americane, iraniane. Allora i giornalisti hanno chiesto a Trump, ma se questo non è una breach del... si fa, cosa, ti sparano?
2: Esatto.
1: Allora questo Rubio, che ha tutti i capelli tinti, sì, perché sì, adesso sì. Nella casa bianca sono tutti rifati, c'hanno le
0: vabbè, dai, vai
1: sono
0: avanti,
1: tutti dei pagliacci schifosi, insomma, questi pagliacci schifosi,
0: e dice
1: ma noi facciamo una cosa difensiva, ma che cosa difensiva se tu hai mandato tutti sti razzi e li razzi. Quindi adesso torniamo a quello che si sta dicendo.
2: Per colpa di questa situazione qua,
1: tergiversando. Allora, io a me dei missili non me ne frega niente. E se io devo morire in aereo con un missile iraniano o americano, è una bellissima morte, non devo pensare
2: te ne accorgi neanche.
1: Nursing home, non devo pensare alla caterata, non devo pensare all'urina che perdi l'urina, eccetera. Per cui non preoccupatevi, ma che mi frega?
0: Alla mattina alle 9 non si può parlare di queste
1: cose. Questi che dicono ma voglio vivere un altri 20 anni, 30 anni. Sì, se vivi in buona salute, siamo tutti d'accordo. Ma
2: io
1: se vivi come un rottame schifoso, guarda, che ti fregano i soldi alle nursing home, ma che c'hai? Qual è questa
0: ma
1: cosa?
0: Ma poveretti, non hanno voce. Capitolo, cosa
2: Paola, buonanima, Matteo Petta è contentissimo di essere andato in quella maniera,
0: ma
2: senza addirittura di balle.
0: Ma è logico.
1: Allora, io
0: ma
1: non è che dico...
0: il sogno di tutti di andare in quella maniera.
1: Allora,
0: però
1: sentimi
0: se non
1: a me.
0: Puoi, cosa
1: sentimi,
0: fai?
1: Amica del sole, sentimi. Che io ti sto insegnando un sacco di cose. Adesso viene la bellissima Sara, che è sempre subito chic, e noi siamo qui. Insomma,
2: vabbè, lei rappresenta la Fashion Week di Milano.
1: Rappresenta la fashion dell'Italia. Allora,
0: excuse me, diglielo.
1: Vaffanculo. No. Ma che devi dirgli?
0: No,
1: allora, adesso ritorniamo ai viaggi. Allora, fammi finire perché sennò perdo il filo. Allora, siccome non me ne frega niente se mi sparano le cose, ho detto ok, fine, però dovevo comprare un altro biglietto. Allora, invece
0: siccome
1: che
0: tu sei tirchio, lo sappiamo.
1: Siccome sono tirchio, non mi va di buttare i soldi dalla finestra. Logico. Allora, siccome i biglietti adesso costano ancora di più e quindi mi costava una fortuna, ho telefonato a questo signore, senza fare nome, non alla mia normale travel agent, perché quella non va con le cose economiche, va solo con le cose costose.
0: Di lusso.
1: Allora, con questo che va più sull'economico, ho detto io vorrei comprare 2 biglietti di business class per andare in Italia a metà di giugno, ma il più economico possibile. E lui mi ha trovato le Oman Air. Oman Air. E allora le Oman Air va a Muscat, che sarebbe il punto più vicino all'Iran.
2: È lì, ma non è lì.
1: È lì. È proprio la base dei missili nucleari.
2: Qualcuno mi ha detto, ma come torni in Australia? In nave? In nave è un po' esagerato.
1: Può darsi che tornerò in nave perché affondano la torpedia.
0: Ma vai con l'Oman.
1: Allora, con l'Oman andiamo. Da Adler Sydney Bangkok, poi devi ti fermare 2 giorni a Bangkok, perché perfetto, perché ottimo, abbondante, e dopo da Bangkok Muscat, se riesci ad atterrare a Muscat che i razzi non è Muscat Fiumicino, che sono 6 ore eccetera,
2: e poi
1: e il prezzo è metà.
2: Certo,
1: metà della non voglio volgare,
0: no,
1: parlare di metà.
0: Anche noi un viaggio
2: 84
0: così.
2: Ore.
1: Beh, 80, sì, perdi 2 giorni, però a Bangkok mi sono lasciato andare, quindi
2: certo.
1: ho prenotato un bellissimo albergo nel centro di Bangkok.
0: Viaggio di nozze, ragazzi.
1: Ma che viaggio di nozze, adesso quasi. Non esageriamo.
2: Allora andiamo con un break, così facciamo scambio e la buon Sara viene qua alla console e io posso andare dai nostri ospiti qua in studio.
1: Puoi andare
2: in ufficio. Ci ho messo un quarto, no, mi ci ha già mandato lei, non mi ci mandare pure tu. Rimanete con noi, sono le 9:20 e Orso Osti già ha nominato 3 volte la fidanzata, quindi secondo me qua c'è del sentimento.
1: No,
2: posso
1: no, ho detto amoroso.
2: C'è del sentimento. Ma è la stessa cosa,
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: A maggio

Ah, per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Mertelford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

0: eccoci qua con il più grande spettacolo dopo il Bing Bang. Buongiorno.
1: Buongiorno, Sara.
2: Buongiorno.
1: Abbiamo ritardo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Fa niente, ve lo dico a tutti anch'io. Buongiorno, adesso vi lascio.
3: Parliamo di sti viaggi. Allora, il problema dei viaggi è che con questa Oman Air uno paga la metà di quello che paga con le altre linee aeree. Il problema è che uno ovviamente ha bisogno di fare un po' più scali e la gente adesso ha paura di andare nel Golfo Arabo per via di questa guerra, eccetera, eccetera. Però ovviamente, siccome la gente ha paura e tutti vogliono andare nelle altre rotte, tipo Singapore, Thailandia, oppure Giappone, che tu vai sul Polo Nord.
1: Ma guardavo anche
0: e costano tantissimo.
1: Guardavo anche la, come si dice, Turkish Airways.
3: Turkish Airways pure va bene, però anche lì, siccome passano al nord dell'Iran e del Golfo Persico, il Golfo Persico è quello dove c'è il problema, il Golfo Arabo è quello più a ovest. E quindi tutti vogliono andare con le altre rotte, per cui le rotte dei paesi arabi, dei sultanati arabi tipo Emirates, Etihad, questo Oman Air, Qatar, eccetera, eccetera, sono adesso più economiche perché la gente non ci vuole andare.
1: Non
3: me ne frega niente se mi mandano un missile sul sedere, per cui la cosa è che ho comprato questo biglietto. Il vero problema però del viaggio in Europa non sarà arrivare in Italia, che più o meno ci arriveremo, è che nei viaggi in Europa molti viaggi adesso sono stati cancellati per via della crisi del

0: carburante, quindi non è tanto il problema della guerra nel senso di essere colpiti da missili eccetera, perché ci sono centinaia o migliaia di, di voli adesso, al momento, quando parliamo, che atterrano a Dubai, a Doha eccetera eccetera, quindi questo non è un problema. Il problema sono le linee aeree europee e americane, e forse anche australiane, forse australiane un po' meno, che hanno problemi di rifornimenti di carburante. In Europa ancora peggio dell'Australia e degli Stati Uniti, perché l'Europa si ha il completo, come dire, si basa sulla fornitura di carburanti dal Medio Oriente e dalla Russia, e quindi hanno il problema che sia con la Russia per via della guerra, che con tutte le sanzioni contro la Russia, sia con gli Stati Arabi per via della guerra adesso tra gli Stati Uniti e Israele, Iran, il problema del rifornimento di carburanti in Europa sta cominciando a diventare un problema grave, che vuol dire che cominciano a razionare i voli, per cui se tu vai, come devo andare io da Roma a Oslo, o se vuoi andare da Francoforte a Roma eccetera eccetera, c'è la possibilità che i voli vengano cancellati. Ovviamente la soluzione sarebbe poi di viaggiare in treno, però se tu devi andare in Norvegia da Roma ci metti un'enormità di tempo, quindi questo sarà probabilmente un problema. L'altro problema che ho letto due giorni fa è che se tu non hai il passaporto italiano, e questa morosa non ce l'ha, anche se avrebbe potuto farlo forse, perché il suo marito, vecchio ex marito, era di origine italiana, ma non credo che lui aveva passaporto italiano, perché molti di questi emigranti, quando sono venuti qua per via di vari problemi di avere mutui con le banche eccetera, avevano cancellato la cittadinanza italiana, perché fino al 91 gli italiani non potevano avere doppia cittadinanza. Io proprio vi ho detto che io, quando sono venuto qui, avevo il passaporto italiano, e mi avevano anzi chiesto se volevo diventare cittadino australiano qualche mese dopo. Prima mi volevano arrestare perché ero venuto con un visto turistico quando avevo già un posto di lavoro, quindi mi hanno detto: oh, ma lei ci ha mentito, Poi dopo tutto di colpo sono diventato questo cittadino esemplare che volevano che io diventassi cittadino australiano, e allora ho detto
1: allora
0: no.
1: Allora tu non hai la doppia cittadinanza.
0: Sì, ce l'ho, però io ho aspettato quando il governo italiano ha cambiato, quindi io ho mantenuto il mio passaporto italiano, perché io dico io sarò sempre italiano, anche se vivo qui fino alla fine dell'era, e quindi non volevo rinunciare alla cittadinanza italiana, però quando ho potuto prendere quella australiana l'ho fatto subito.
2: Ma infatti c'è un sacco di gente che immigrati, io conosco dei genitori di amici che magari loro sono nati qua, i miei genitori sono italiani, e loro non hanno ancora la cittadinanza
0: italiana. No, non l'hanno,
2: australiana.
0: Perché poi il problema, come al solito,
1: io l'ho fatta prendere subito ai miei nipoti, perché ho detto non si sa mai se un domani
0: non si sa mai, infatti, esatto. Perché poi alla fine sono pezzi di carta, per cui avendo più pezzi di carta,
1: però,
0: meglio,
1: sai,
0: che avere
1: una possibilità, voglio andare a studiare.
0: Certo,
1: Europa.
0: Certo,
1: esatto,
0: ma adesso
1: italiano,
0: quello che sto dicendo, perché anche lì è questione di tempi, perché a un certo punto uno può andare a sinistra, poi a destra, dopo 5 minuti se prendevi a destra era meglio di sinistra.
2: Beh, certo.
0: Fino a un certo periodo era relativamente facile diventare o ridiventare cittadini
1: adesso
0: italiani. Adesso, come al solito, per via del razzismo, l'immigrazione, i partiti di destra, eccetera, eccetera, eccetera, hanno cominciato a fare le cose molto più difficili. Per cui la Megan, la mia ex moglie, è diventata cittadina italiana in 448, o praticamente in 448, non sa parlare una parola italiano. Quando c'è stata la cerimonia della sua cittadinanza, io ero l'unico che sapeva l'inno di Mameli, che cantava l'inno di Mameli. Il console aveva l'iPad, perché anche lì non sapeva, senza offendere il nostro corpo diplomatico, non sapeva nemmeno le parole dell'inno di Mameli. E l'amica non sa nemmeno rispondere in italiano, e lei è cittadina italiana. Adesso, se tu vuoi acquistare la cittadinanza italiana, anche se avevi genitori che quando eri nato erano cittadini italiani, ma siccome avevano rinunciato e diventa un casino, perché tu devi andare in Italia, devi vivere in Italia.
2: Ma scusate, però è il paradosso che io ho visto quando sono arrivata qua. Figli di amici che non parlano una parola di italiano, neanche mai andati in Italia, però hanno il passaporto italiano perché è il papà, perché è il nonno. E io, che sono qui, lavoro italiano, esami d'inglese, un casino per riuscire.
0: Sì, però allora, questa
2: allora
0: è la vecchia.
2: No, è la vecchia, infatti dico meno male. Perché comunque, anche avere, se ha la cittadinanza, è perché deve anche conoscere il paese e averci vissuto.
0: Beh, bisogna
2: credo
0: stare un po' attenti.
2: Però,
0: perché a me, devo
2: è
0: dire,
2: sempre un po' labile questo confine.
0: Beh,
2: no?
0: Labile fino a un certo punto, perché il problema è che se tu parli italiano, non parli italiano, secondo me non è che fa gran...
2: No, adesso l'ho detto come dire, però la cultura...